0: Protezione, ha un'azione di protezione, sì. C'è un ascoltatore.
1: Questa è una bellissima idea, Paolo, sai. Questa è una bellissima idea da diffondere nell'edilizia. Il fatto di avere uno strato di argilla che protegge dalle radiazioni che risalgono dal terreno è fantastica.
0: Vedi, questo è importante. E un ascoltatore mi dice: c'è il rischio per quanto riguarda argille vulcaniche che abbiano radioattività e con presenza di metalli pesanti? Dice Luca, come scegliere qualcosa di sicuro? Vabbè, ovviamente scegli l'argital. No, va bene, è chiaro, insomma, l'argital si dà garanzie da questo punto di vista, ma esistono argille vulcaniche che presentano radioattività con metalli pesanti?
1: Allora, bisogna distinguere due cose. Ci sono la nostra è un'argilla di origine marina, poi ci sono le argille di origine vulcanica. Nelle argille di origine vulcanica bisogna stare attenti a due sostanze, che sono la tridimite e la cristobalite. La tridimite e la cristobalite sono due forme allotropiche della silice. Cosa vogliono dire tutte queste parole? Vuol dire che la silice, che è il cuore dell'argilla, se viene scaldata ad alta temperatura assume una forma cristallina che può essere pericolosa per l'organismo. Mentre questo problema non ce l'hanno le argille fluviali, non ce l'hanno le argille marine come la nostra, l'argilla vulcanica potrebbe avere questo problema. Questo per quanto riguarda i metalli, allora devo dire che tutte le argille del mondo contengono metalli e anche metalli pesanti, tutte distintamente. Poi però io ho raccontato la storia di Vanné e anche prima per dire che la quantità di questi metalli che noi assimiliamo è bassissima. Sono tracce che poi sono le stesse tracce che noi assimiliamo quando mangiamo la verdura, quando si mangia la carne.
0: Sì, siamo a livelli omeopatici, insomma, certo.
1: Sì, perché i metalli, anche quelli pesanti, esistono in natura, sono ubiquitari e non si possono eliminare da nessuna parte. Il problema è la quantità, perché i metalli pesanti in una certa misura sono terapeutici. C'è chi fa bene al cervello, chi fa bene al cuore di questi metalli, chi fa bene ai reni e così via. Nell'omeopatia e nella medicina naturale antroposofica c'è tutto un capitolo dedicato alla cura degli organi con la metalloterapia. Chiaramente sono diluizioni fatte apposta, però questo è il concetto.
0: Ascolta, Giuseppe, tutti i prodotti che usate, i prodotti Argital, ovviamente oltre ad essere certificati, sono ovviamente senza conservanti o altre cose, giusto?
1: Sì, è giustissimo. Noi non usiamo i conservanti, ma usiamo un nostro sistema di conservare i prodotti che è basato sul giusto rapporto tra la fase acquosa e la fase grassa nelle creme, oppure sul contenuto di acqua. Poi utilizziamo molto gli estratti, gli oli vegetali, oli vegetali e oli essenziali come sistemi preservanti. I nostri oli essenziali nei prodotti hanno due funzioni: una è quella di profumare e rendere il prodotto gradevole, l'altra è quella di conservarlo.
0: Chiarissimo. Per esempio, che tipo di oli usate, giusto per avere un'idea, così, visto che abbiamo parlato prima di oli essenziali con la nostra amica?
1: Allora, utilizziamo come oli vegetali, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, di jojoba, di avocado, di mango e così via, tutti gli oli vegetali possibili.
0: Certo.
1: E per gli oli essenziali utilizziamo gli oli essenziali gold, che sono una nostra scoperta. Noi abbiamo scoperto e brevettato parecchi anni fa questi oli essenziali. Ti spiego, noi li compriamo gli oli essenziali e io mi chiedevo: ma li usiamo tal quale, ma cosa potrei fare per migliorarli? E poi ho capito alla fine trasformiamo tutte le mattine, c'è una persona da noi che è specializzata in questo lavoro. Prendere gli oli essenziali, ad esempio ci arriva la rosa, lei la prende e la trasforma in rosa gold. Cosa vuol dire? La differenza qual è tra l'olio essenziale che compriamo e quello gold che facciamo noi? Che quando tu senti l'olio essenziale di rosa che compriamo noi, che è pure al 100%, è ottimo, però punge un po', perché tutti gli oli essenziali hanno questa cosa. se senti la rosa gold agita, non punge, perché nella rosa normale si sente un profumo, che è quello del petalo, del fiore. Nella rosa gold agita si sentono tre profumi, quello del fiore, quello della foglia e quello della radice. Quindi è un profumo, diciamo, si sente un bouquet completo e armonico. E noi questi oli essenziali li utilizziamo in tutti i prodotti.
0: Chiarissimo.
1: In tutti i prodotti Argida ci sono gli oli essenziali gold, che è un di più rispetto, è un di più.
0: Cioè, chiarissimo. Ascolta Giuseppe, cioè mi chiedono in tanti dove si possono acquistare intanto i prodotti Argital, perché non, i nostri ascoltatori non è che sono...
1: Nei Natura sì, li trovano. Nelle erboristerie li trovano, qualche prodotto particolare magari lo possono prendere anche nel nostro sito se non lo trovano
0: che è argital.it.
1: Sì, che è argital.it, sì. Perché noi abbiamo più di 100 prodotti più tutti gli oli essenziali gold.
0: Quindi si trovano sia nei supermercati Natura sì, sia nelle erboristerie, sia nel sito argital.it.
1: Esatto, sì.
0: Adesso volevo in conclusione, Giuseppe, volevo anche parlare dell'aspetto veterinario, perché tu con gli sciampi, quelli che avete fatto, avete ottenuto dei ottimi risultati anche per i peli degli animali, che spesso hanno dermatiti, dermatiti seborroiche, eccetera, eccetera. Puoi raccontare questo aspetto?
1: Allora, sì, ti leggo una testimonianza che ci è arrivata da pochi giorni dalla Svizzera, dal nostro concessionario svizzero. Leggo le testuali parole a proposito dello shampoo Omifido, si chiama così la linea di Agital per i pelli. Allora, la signora ha diversi clienti con cani bianchi, gli aveva già comprato nel 2025 lo shampoo Omifido, è molto contenta di questo prodotto che pulisce benissimo e ha notato che il pelo del cane da lei trattato con questo shampoo è nettamente migliorato, che l'argilla come fa migliorare i capelli, fa migliorare il pelo degli animali, il mantello. Volevamo darvi questa notizia che è bella e importante da ricevere. Ricordiamo i saluti, Cinzia, Nanta, eccetera, eccetera. Questo è quello. Noi abbiamo formulato questa linea quando siamo venuti in Sicilia, quando abbiamo fatto il trasloco da Milano. Da Milano in Sicilia,
0: perché tu la cava ce l'hai in Sicilia, giusto Giuseppe?
1: La cava ce l'abbiamo, sì, la cava che è di nostra proprietà, ce l'abbiamo a 20 km dallo stabilimento.
0: Sì.
1: E dove c'è la cava adesso? 16 milioni di anni fa c'era il mare, tant'è vero che quando l'estate scaviamo l'argilla vengono fuori delle conchiglie perfettamente intatte, Paolo. Questo ti dice che, perché se la stessa conchiglia fosse stata messa nella terra, la terra l'avrebbe digerito, perché la terra è il metabolismo del grande metabolismo del pianeta. L'argilla l'ha conservata intatta. Abbiamo dei denti di squalo nei quali non manca niente, neanche assolutamente. Questo dice il potere che ha l'argilla di non far invecchiare, di conservare le cose a lungo.
0: Ok, ascoltami bene. Allora, L'aspetto con gli animali, diciamo, l'utilizzo per questo ovviamente è utile, perché c'è un aspetto che va tenuto presente. L'animale ha caratteristiche che sono in alcuni casi molto simili o sovrapponibili a quelli umani, anche se siamo su due piani diversi ovviamente, no? E il rapporto spirituale dell'animale domestico con l'uomo qual è, Giuseppe?
1: Allora, gli animali in realtà sono esseri lunari e sono, dal punto di vista antroposofico, sono degli esseri che hanno accelerato la loro, sono esseri umani mancanti, ecco, per dirle in poche parole.
0: Non ce l'hanno fatta diventare uomini, perché noi abbiamo fatto la cazzata prima.
1: Non ce l'hanno fatta per tante ragioni, quindi, come dire, sono esseri che vanno accuditi.
0: Certo.
1: Però il destino cosa ha fatto? Non è che li ha confinati nelle foreste, nelle caverne, no, ha fatto in modo che noi avessimo bisogno di loro.
0: Certo.
1: E loro di noi.
0: Certo.
1: E in che modo? Ti posso dire questo: il mondo animale, lo zodiaco, hai presente lo zodiaco, quello del
0: certamente
1: cielo, si chiama così perché vuol dire cerchio degli animali. E nell'antichità l'avevano fatto in questo modo, c'erano tutti gli animali. Perché il cerchio e l'uomo era al centro, e la parte, cioè la cintura che protegge la vita e la salute dell'uomo, perché tutto il mondo animale è stato messo lì apposta per farsi carico dei virus e dei batteri più fetenti, che sono quelli che determinano le patologie nell'uomo. Certo. Non dobbiamo dimenticare da dove è arrivato il Covid e il legame che aveva con i pipistrelli e così via. Finché, cioè, il mondo animale assorbe e fa da scudo contro tantissime patologie di natura virale e batterica che potrebbero colpire l'uomo. Ogni volta che una specie animale si estingue, purtroppo si crea un buco in questo zodiaco, in questa cintura, e da quel buco possono arrivare tutte diciamo, le peggiori cose addosso a noi. E questo è un dettaglio che la scienza normale ha trascurato. Questa grande protezione che il mondo animale ha esercitato da sempre nei nostri confronti è un dato di fatto. Noi abbiamo un dovere verso il mondo animale. Proprio perché oltre a questo l'animale ci dà la forza con il lavoro, con i buoi nei campi e così via, ci dà l'assetto. Noi dobbiamo proteggerlo, diciamo, e aiutarlo ad arrivare dove non è arrivato con le proprie gambe.
0: Questo ovviamente.
1: Infatti quando io ho pensato, ho progettato la linea Mi Fido per lavare, non ho pensato ai profumi che piacciono alle signore, no, ho pensato alla salute dell'animale. Certo. Ho detto, siccome l'animale è molto sensibile, assorbe tanto con la cute, anche se ha una pellaccia dura, devo fare una formulazione ancora più delicata rispetto a quella che posso immaginare per la cute, per lo scalpo umano. Mm-hmm. E così è stato. Abbiamo scelto, diciamo, sia spumogene che materie prime estremamente delicate e adatte a questo tipo di utilizzo.
0: Chiarissimo. Diciamo che anno dopo anno vi siete fatti conoscere un po' in giro per il mondo e adesso siete presenti in parecchi paesi a livello mondiale, no?
1: Siamo presenti in più di 35 paesi a livello mondiale. Siamo come il sale. Siamo piccoli,
0: ma molto diffusi.
1: Molto diffusi, sì, un po'. Voglio dire una cosa, Paolo, a proposito degli animali. Io l'anno scorso, quando sono stato in Asia, il mio concessionario mi ha portato in una clinica per animali, è un residence di lusso, sono diversi ettari recintati dedicati solo agli animali.
0: Dove?
1: All'interno c'è una clinica veterinaria di altissimo livello con attrezzature dell'ultima ora, e ci hanno anche la piscina col bagnino, per dire, naturalmente è per i super VIP, e lì utilizzano tutti i prodotti Argital. E poi uno dei medici ha voluto che io assistessi ad una seduta, e ho visto che c'era un gatto che aveva problemi intestinali a quale lui aveva messo degli aghi perché gli faceva la terapia con l'agopuntura, e accanto c'era la padrona che aveva alla quale il medico stava curando la stessa patologia, perché mi ha spiegato se io non curo la padrona l'animale non guarirà mai.
0: È chiaro è ben chiaro questo.
1: Sì. Prego.
0: Ti volevo chiedere, Giuseppe, no, ma finisci pure il concetto, finisci.
1: No, volevo dire, in questa clinica hanno tutta la linea Argital, sono stracontenti dei nostri prodotti che utilizzano per sia, soprattutto per i cani, perché li lavano abbastanza regolarmente. Io non sono per questa cosa qua, a lavarli troppo, perché
0: ovviamente, però è sicuramente utile.
1: È utile, sì, cioè per il cane randaggio no, non va lavato, ma il cane che sta in casa deve essere lavato. Io dico deve perché come ben sai, il cane che vive a contatto con l'uomo, diciamo, indebolisce le sue difese, proprio io.
0: Inevitabilmente,
1: come dire, diventa più umano e meno animale, e quindi diventa più debole.
0: È chiaro, e assorbe anche tutte le nostre squilibri, soprattutto astrali. Volevo solo chiederti una cosa, mi stanno chiedendo parecchi messaggi che arrivano: per quanto tempo si può usare l'argilla verde ventilata da bere, ed è vero che bisogna scioglierla nell'acqua, lasciarla depositare tutta la notte e berla al mattino?
1: Allora, io la utilizzo si può dire quasi tutti i giorni da più di 40 anni. Sono ancora qui, vivo e vegeto che parlo. Ci sono diverse due modalità sostanzialmente. O scioglierla al mattino in una abbondante quantità di acqua e bere tutto, oppure prepararla la sera, mescolare bene, poi coprire il bicchiere, lasciare sedimentare e al mattino si beve il sopranatante. Naturalmente la concentrazione di argilla che ha quel sopranatante è molto più bassa di quella che ha l'acqua che si beve al mattino, ma gli effetti sono gli stessi, solo che sono più di lunga durata. Spiego cosa vuol dire. Se io sciolgo il cucchiaino d'argilla e me lo bevo, allora l'azione dell'argilla parte dal metabolismo, quindi dal mio stomaco. Se io la lascio sedimentare tutta la notte, ottengo una soluzione omeopatica,
0: estremamente ridotta,
1: quindi agisce direttamente sulla sfera del capo. Perché più una sostanza è diluita e più agisce verso l'alto dell'essere umano.
0: Certo. Ascoltami, un'altra ascoltatrice chiede una cosa che per me non è banale ed era questa: non è che per caso l'utilizzo, l'ingestione prolungata nel tempo possa creare calcoli ai reni o alla cistifellea, per esempio?
1: No, assolutamente no, perché l'argilla, come dicevo prima, quando arriva nello stomaco viene una parte dell'argilla si scioglie nei stucchi gastrici, in particolare nell'acido cloridrico, negli enzimi che ci sono, tutto il resto viene eliminato.
0: Certo, certo.
1: E quindi quello che noi assimiliamo sono parti per milione di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio, di ferro, eccetera, eccetera.
0: Un'altra domanda interessante che mi arriva era questa: l'argilla può sciogliere con l'impacco, ovviamente, sciogliere le cisti sottocutanee o i lipomi?
1: Sì, come no? Le cisti senz'altro.
0: Sì.
1: Le cisti senz'altro, perché serve anche a questo. Basta fare l'impacco e tenerlo tutta la notte.
0: Ok.
1: E magari l'indomani possono aggiungere un po' di crema all'arnica quando tolgono l'impacco, perché
0: certo,
1: stimola la circolazione superficiale e accelera il processo, ma li scioglie. Ti dirò di più, grazie per questa domanda. Noi abbiamo un prodotto che è appunto l'argittubo, e tanti figli maschi in Italia sono figli del nostro argittubo. Spiego come. Anni fa, quando eravamo ancora a Milano, stavo partendo per le vacanze e mi arriva una telefonata dalla segretaria della ditta Chi di allora, dalla Giusi, mi dice: dottore, ho scoperto che ho due grosse cisti nelle ovaie, che devo fare? Era spaventatissima. Io non mi voglio operare. Posso mettere l'argilla? Io, guarda, era la prima volta che mi capitava un caso del genere. Poi avevo già la testa fuori dal lavoro.
0: Certo.
1: Mi fermai e dissi: va bene, Giuse, sì, fallo. E come devo fare? E gli dissi: guarda, fai così, prendi l'argittubo, se ce l'hai, fai un impiastro su tutta la regione pubblica, fai in modo che sia spesso mezzo centimetro.
0: Per la notte, naturalmente.
1: Sì, copri con un foglio di carta tipo Scottex, tiri su le mutande e te lo porti a letto. E fai questo lavoro sempre, almeno per 20 giorni o un mese. Dico, poi al mattino, quando lo rimuovi, fai un massaggio con la crema all'arnica e continua così. Dico, puoi alternare la crema all'arnica con la crema alla violetta. Queste furono le indicazioni che io le diedi. Quando ritornai dalle vacanze, io non pensavo più alla Giussi, sinceramente. Allora la Giussi mi chiamò e mi disse: dottore, ho avuto un miracolo, perché le due cisti sono sparite alla faccia.
0: E quindi il risultato anche nelle cisti interne, quindi anche nelle cisti interne, non solo in quelle esterne.
1: Erano le cisti ovariche, cioè cisti proprio sulle ovaie della Giussi. Dopo quell'esperienza io ho suggerito questo piccolo protocollo, l'uso dell'argilla, per questo, e ha funzionato sempre. E ti dirò di più, quando io dico che molti figli maschi in Italia sono figli dell'argittubo, perché molte persone che l'hanno usato erano magari giovani che non riuscivano ad avere figli perché avevano questo problema, e quando hanno riassorbito le schiste, stranamente tutti hanno partorito figli maschi.
0: Questo è da verificare, questo è da verificare scientificamente.
1: Ma guarda, ti dirò una di queste, giusto per dire che non parlo a vanvera. e non dirò il nome, ma lavora nella scuola Rudolf Steiner Waldorf che c'è a Milano in via Clevici.
0: Ecco, sì, va bene.
1: Anche lei, figlio maschio.
0: Ok.
1: Allora,
0: benissimo.
1: Se dovessimo comparire di fronte a qualcuno,
0: okay.
1: Abbiamo il testimone.
0: Ok. Allora, io intanto ringrazio il dottor Giuseppe Ferraro, che è il fondatore di fatto della Argital, che ci ha dato un po' di un bellissimo panorama di questa bellissima e utilissimo argilla per utilizzo non solo per la cosmesi ma anche per la salute delle persone. Quindi si può comprare, lo si trova tranquillamente in tutti i supermercati Natura, sì, la si può trovare sul sito argital.it e naturalmente poi nelle erboisterie ben fornite. Giuseppe, io ti saluto, manca
1: anche nelle farmacie.
0: Chiaro.
1: Voglio dire, se sono comodi, vanno in una farmacia, se non ce l'hanno l'indomani lo recuperano, perché tutti i grossisti ce l'hanno questi prodotti.
0: Certo. Allora Giuseppe, io intanto ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sentiremo presto ancora per i nostri rapporti che dovremo avere, va bene?
1: Ok, ringrazio tutti gli ascoltatori perché mi hanno dato la possibilità di raccontare esperienze di vita più che altro.
0: Assolutamente.
1: Dietro a queste esperienze c'è tutta la nostra esperienza, diciamo, di ricerca, e io ne parlo sempre molto volentieri perché l'uso dell'argilla dovrebbe diventare più popolare, perché l'argilla costa poco ma rende tantissimo. È veramente un alleato eccezionale io ho detto poche cose.
0: Ma certo, ce n'è da dire quante ma ci vuole.
1: Potremmo stare qui fino
0: Vabbè, ma avremo anche altre occasioni, Giuseppe, sicuramente. Va bene?
1: Va bene.
0: Grazie. Grazie. Un abbraccio, stammi bene. Ciao.
1: Anche a te e a tutti voi. Ciao, grazie.
0: Ciao a te. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
1: Grazie. Ciao.
0: Ecco, sì, abbiamo fatto anche con Giuseppe Ferraro, il dottor Giuseppe Ferraro dell'Argital. L'Argital è un gran prodotto, io ne ho usato per tanti anni, non ho mai fatto quella dell'argilla da bere, ma ci penserò e penso sia una cosa molto utile perché mi ha convinto su alcune cose. Ci sentiamo dopo.
2: Il prossimo brano.

0: E quale presentazione migliore potevamo fare per il dottor Ennio Caggiano, che è con noi in diretta? Ciao Ennio.
1: Ciao Paolo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: E abbiamo avuto delle bellissime notizie recentemente, insomma, dal Consiglio regionale del Veneto, che ci riempie di insomma, ci tranquillizza e ci fa sentire più, sì, insomma, più tutelati, ecco. Come?
1: Alimenta la speranza.
0: Tu mi hai mandato un WhatsApp su che vuoi leggerlo tu o lo leggo io? Che secondo me è molto carino.
1: Dai, leggilo tu, dai.
0: Va bene, allora il titolo di quello che hai mandato tu, perché su questo magari innestiamo un attimo il discorso, no? Certo. Suicidio assistito. Buongiorno Paolo. Oh, buongiorno dottore, come mai da queste parti? Sono venuto a salutarla. Che gentile, perché parte? No, è lei che ci lascia. E dove vado? A miglior vita? Ah, sì, ci vorrebbe proprio una vita migliore. Tranquillo, tra poco la proverà. Magari, e come? Dopo l'iniezione. Quale iniezione? Quella che le ho portato per non soffrire più. Oh, grazie, ma funziona? Certamente. E quanto dura l'effetto? Per sempre. Non posso crederci, ma perché non me l'ha fatta prima? Forse non ha capito, Paolo. La commissione medica ha accolto la sua richiesta di non soffrire più, così sono venuto per il suicidio assistito. Per cosa? Per il suicidio assistito, per liberarla dalla sofferenza e dalla schiavitù della malattia. A parte il fatto che non soffro poi così tanto, perché dovrei morire? Dice Paolo Porin. Perché tutti dobbiamo morire quando è la nostra ora e per lei è giunta la sua. Ma non credo proprio, non sono pronto e non sono grave. È grave la sua malattia ed è irreversibile, destinata a peggiorare e a farla soffrire. Adesso lei, Paolo, vive solo grazie ai presidi, che tra l'altro costano. È giusto che lei non soffra più e che le risorse che impieghiamo per tenerla in vita vengano destinate a chi ne ha più bisogno, invece che sprecarle per chi non ha più speranza. Ma mi scusi, dottore, a parte il fatto che io non ho ancora perso la speranza e non soffro poi così tanto, ho solo bisogno degli esami, delle flebo, del catetere, dell'ossigeno, dell'assistenza, ma non per questo desidero morire, perché ha paura della morte. Ma se si libera della paura e accetta il nostro aiuto, vedrà che se ne andrà senza accorgersene. È proprio questo che mi fa paura, il vostro aiuto. Su via Paolo, deve fidarsi. Ma forse è proprio perché mi sono fidato che sono ridotto così. Ogni volta che avevo un disturbo mi avete dato una pastiglia e così mi avete intossicato e sono diventato un peso e un costo. Se invece mi curavate meno, magari morivo prima, quando era realmente la mia ora, e adesso non adesso, perché avete deciso voi. Troppo comodo, finché vi rendevo mi avete tenuto in vita, adesso che vi costo volete sopprimermi. Dottor Maus, cosa pensi di questo, Ennio, di questo tuo, di questo scritto, insomma, in generale, generico, suicidio assistito?
1: Qua ovviamente abbiamo utilizzato l'ironia per far passare un messaggio che non è quello di vietare, cioè di costringere le persone a soffrire. Per carità, viene in primo luogo sicuramente la libertà di scelta delle persone, ma neanche incoraggiarle a morire, però. Perché io posso dire per mia esperienza che dopo che i pazienti hanno percorso tutta la filiera medica, di solito parliamo di pazienti oncologici, e non hanno più nulla da dare, diventano un costo, diventano ingestibili, e allora il medico che li ha gestiti fino a quel momento si presta anche ad aiutarlo ulteriormente con, appunto, con il suicidio assistito. Non mi va bene, non mi piace così come è fatto, non lo sento una cosa, cioè, un conto è dare l'assistenza umana, spirituale, religiosa, un conto è dare l'assistenza medica, ma l'assistenza medica è per aiutare le persone a non soffrire, ma aiutarle a non soffrire.
0: E anche a guarire magari delle volte, insomma. Sì.
1: Ma a volte ormai, a parte che nessuno può saperlo, ma insomma, sì, i dati di fatto, gli esami di laboratorio, di stazione clinica ci dà un quadro che purtroppo riteniamo che la prognosi è infausta, che l'evoluzione è irreversibile e quindi magari la strada è segnata, ma non vuol dire che perché la strada è segnata io devo avere sempre la seringhetta pronta con la morfina midazolam per accompagnare il paziente.
0: E questo
1: lo
0: è il punto.
1: Posso accompagnare anche in altre forme. Sono anche proprio recentemente eravamo con la Paola all'incirca di un amico che purtroppo è andato, e invece di chiamare il medico, quando uno sta per morire, una volta chiamato il medico gli dava una benedizione, ha chiamato il 118 e la dottoressa ha detto lo accompagniamo. Io pensavo che lo accompagnassero all'ospedale, no, l'hanno accompagnato con due fialette, una di morfina e una di midazolam, e in quarto d'ora se n'è andato. Se ne sarebbe andato comunque, ma non è questo il punto.
0: Non è questo il modo.
1: Non è il modo. La sofferenza non è solo fisica, la sofferenza è anche psicologica. Allora non è che togliendo la sensibilità al paziente gli hai tolto la sofferenza, gli hai tolto semplicemente la sensibilità, ma gli hai tolto anche tutto il resto, la possibilità di magari di essere presente ai suoi ultimi momenti, soprattutto se c'è la fortuna che magari è a casa o.
0: Sì, ma sai Ennio, qui c'è anche un argomento che non viene mai toccato comunque, che è sempre lì il grosso problema, che si parla di dignità, ma l'elemento dignità di vita di una persona ce l'hai nel momento in cui la tua visione del mondo è tale per cui tu non sei solo un corpo fisico magari di un animale evoluto come ci hanno spiegato, ma sei una componente che ha anche un elemento, un'anima e una spiritualità che non può essere soppressa perché soffre. Cioè c'è un conto è l'assistenza medica, e l'assistenza medica è nata esclusivamente per assistere e alleviare eventuali sofferenze naturalmente, o magari per far guarire, ma fino all'ultimo momento. Questa è l'unica funzione che dovrebbe avere il medico. Non so se tu sei d'accordo su questo. Cioè io
1: No, sono più che d'accordo. Siamo passati soprattutto nel campo della medicina da scelte di necessità, scelte di comodità e di lavoro. Per esempio sono alcune situazioni alle quali è necessario per malformazioni del feto, per violenza, per situazioni patologiche gravi, eccetera, ma ormai ne facciamo un uso abbastanza disinvolto e non vorrei che questa legge aprisse la strada a un uso disinvolto anche della soppressione delle persone cosiddette fragili.
0: Esatto.
1: E poi io ho cercato di vederla, ma non ho ancora trovata completamente, quindi non sono riuscito a leggerla completamente, ma mi pare di ricordare che gli aspetti principali sono tre, cioè devono esserci delle patologie particolarmente gravi e irreversibili. La sofferenza deve essere grave, la prognosi deve essere infausta, e il paziente deve essere tenuto in vita solo con presidi, altrimenti non sarebbe vivo, e la sua scelta deve essere autonoma. Io non credo che un paziente che è tenuto in vita da presidi, che ha una prognosi infausta, che è sofferente, possa fare una scelta autonoma, una scelta che è costretta, cioè
0: diciamo che si apre la porta a un qualunque abuso successivo, cioè è la situazione che noi abbiamo vissuto con l'aborto. Non so se te lo ricordi, insomma io sono abbastanza vecchio da potermelo ricordare. Quando è stata approvata la legge, che c'è stata una levata di scudi, l'Italia era un altro mondo perché eravamo negli anni 70, però io ricordo benissimo che per fare un aborto, una che la volesse fare secondo la legge 194 diventava pazza per andare, perché il 90% dei medici facevano obiezioni di coscienza, trovare un posto dove poterlo fare doveva seguire tutta una cosa intro ben prima del terzo mese, adesso non mi ricordo più le cose, però una roba pazzesca. Bene, da quella situazione lì siamo arrivati anni dopo alla pillola del giorno dopo, la ragazzina di 16 anni senza neanche avvisare i genitori. No, cos'è questa? Non è mica nazione abortiva? Cioè di fatto e gli aborti sono aumentati nel mondo e siamo a miliardi l'anno. Ora, questo che si vuole giustificare perché siamo in troppi, questa è una stronzata che ci stiamo messo nella testa naturalmente, ma lasciamo perdere l'aborto. Arriviamo al fine vita. Qual è il senso della vita di un uomo? Perché questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, Ennio, secondo me. E qual è la funzione di un medico?
1: E appunto, allora qual è il senso della vita di un uomo quando non ti so rispondere, e qual è la funzione del medico penso di dire quale dovrebbe essere la funzione del medico,
0: certo.
1: È quella di aiutare le persone a vivere, a non soffrire,
0: a
1: controllare le malattie, a prevenire le malattie, a non intossicarle di farmaci, a non tormentarle con screening, con vaccini, eccetera. Questa dovrebbe essere la funzione del medico, ma pare che sia tutt'altra. La funzione del medico è quella di inseguire le persone con i farmaci prodotti dalle aziende farmaceutiche.
0: Ma oggi cos'è diventata la medicina, l'assistenza addirittura domiciliare? Cos'è diventata secondo te?
1: L'assistenza domiciliare è diventata, cosa è diventata? Chiamarla assistenza è già sbagliato per com'è. È una programmazione dell'utilizzo di tecnologia, di farmacologia, non è assistenza domiciliare quella, anche perché tra l'altro poi la vera assistenza domiciliare non esiste più. Adesso non so se sia ancora così, ma per esempio i medici di base sono pagati a quota capitaria, no? Infatti più pazienti hai più sei pagato. I pazienti che sono particolarmente impegnativi nell'assistenza vengono gestiti attraverso l'assistenza domiciliare e il medico viene pagato con un extra anche, quindi quando il medico non viene, cioè non sta facendo neanche i suoi interessi economici oltre a non fare i suoi interessi spirituali, perché è pagato per farlo. Quindi andare al domicilio del paziente non vuol dire mettersi in borsa la morfina, il midazolam per andare a finire il paziente, finire il lavoro, vuol dire andare al domicilio del paziente per dargli un saluto. Io ho visto tante volte che semplicemente così, non la visita medica, ma la visita proprio, cioè tu vai a trovare il paziente e dà non dico dei buoni risultati clinici, ma dei buoni risultati sullo stato di umore, sul benessere del paziente, perché non possiamo utilizzare queste medicine che sono a costo zero praticamente.
0: Che è di fatto un'assistenza medica.
1: È un'assistenza medica,
0: assolutamente.
1: Ma non necessita di ricetta, non necessita di niente, necessita solo di presenza. Ma poi senza contare tutto il contesto che c'è, perché sono creato anche la figura del palliativista, no? Che sarebbe una variante dell'anestesista. Allora basta creare specialisti. Avevamo già il proctologo, il pulmologo, il vulvodinico, l'aritmologo, l'adolescentologo, il vaccinologo, cioè abbiamo creato una serie di specialità che sono molto maggiori delle patologie che ci sono. È chiaro che dopo bisogna creare delle patologie se vuoi darle a mangiare a tutti questi specialisti, non è questa la strada. Cioè, si parlava di medicina olistica, credo che il paziente è uno solo, a volte invece il paziente abbiamo ravvaltato il discorso della medicina olistica, un paziente deve mantenere più medici, mentre era il medico che doveva gestire più malattie. Non ne veniamo fuori, io sono anche così in qualche modo preoccupato, perché
0: ma certo che lo sei.
1: Siamo su questa barca, cioè è un attimo che qualcuno pensa che tu soffri troppo e che quindi ti vuole...
0: E non sei, tu non sei più presente adeguatamente.
1: Io voglio andarmene quando è la mia ora.
0: Sì.
1: Ma può darsi che ci sia un giorno nel quale decido di volermene andare, ma deve essere una scelta in qualche modo che posso esprimere in maniera autonoma, non che viene incoraggiata.
0: È chiaro. Questo sta già accadendo in Canada, non so se l'hai letto i casi, ma sta già accadendo, stanno facendo una fortissima pressione, soprattutto per persone anziane, anche non necessariamente malate, ma che sono sole e che hanno bisogno di assistenza, magari vivono nella casa da soli, un appartamento, eccetera, vengono spinte al suicidio. Perché ovviamente gli fanno capire che sono un costo, che sono un peso, che non producono più niente alla società, eccetera, eccetera, eccetera, e che la loro morte e i loro beni possono essere usati per la sanità, per le altre persone. Ora uno così si deprime per forza, gli viene la voglia di suicidarsi per forza, insomma, capisci?
1: E poi lo chiamano suicidio assistito, giustamente, io non posso chiamarlo omicidio. Perché se si tratta di fare la classica punturetta, non può essere il paziente che non può essere il medico a farla. Il medico può proporla, può predisporre tutto il sistema, che con una tecnologia che dopo attraverso il controllo degli occhi, il controllo vocale, il controllo muscolare, ma deve essere il paziente che attiva il meccanismo, se no sarebbe omicidio. Ma se allora ti viene il dubbio che se altrimenti sarebbe omicidio, fatti due domande. Cioè diventa, se proprio ci credi in questa cosa, fai la tua parte fino in fondo. Io medico ti faccio io materialmente.
0: È un'azione assolutamente bravo.
1: Perché me ne assumo, ne ho il coraggio
0: e la piena responsabilità.
1: E ti aiuto. E allora posso anche comprenderlo questo, ma nascondersi dietro le varie ipocrisie, come è successo appunto con l'aborto e con tutte le varie leggi che sono state fatte, non mi piace. Mi spiacerebbe che ci fosse fatta una legge più semplice, più chiara e più utilizzabile, e mi piacerebbe anche di non arrivare alla necessità di invocare un suicidio assistito, perché l'assistenza che viene fatta magari è, come diceva prima Paolo, mi avete condotto voi alla fase terminale e adesso mi dite che sono un costo. Potevate curarmi meglio prima, non sarei più un costo.
0: O evitare di darmi 10-20 pastiglie al giorno per tirarmi avanti 10 anni da malato cronico. Ma l'altra cosa che ti volevo dire, non, sai che poi io sono complottista, orgogliosamente complottista, quindi mi ponevo una domanda: non è che per caso, visto che già oggi parlo di adesso, tu prova a mettere un vecchio in casa di riposo perché non ce la fa più, non è più gestibile, non è più autonomo, col cazzo, cioè non ci riesci neanche, devi avere la raccomandazione l'attenzione magari di qualche personaggio famoso, e allora lì hai l'autostrada spianata, altrimenti diventa molto difficile. Allora mi chiedo, non è che per caso, visto che la generazione che va dal 55 al 70, cioè la più numerosa del secondo dopoguerra, sta arrivando alla soglia della vecchiaia, questo sia un ottimo sistema di velocizzare e ridurre le permanenze e le assistenze sanitarie e quindi gli investimenti che dovrebbero essere necessari, perché bisognerebbe quantomeno raddoppiare le case di riposo presenti e con personale e tutto il resto, magari invece di spendere 400 miliardi l'anno di armamenti, no?
1: Siamo sempre là. Sicuramente qualcuno direttamente o indirettamente se ne avvantaggia di queste regole.
0: Certo.
1: Pensa solo all'INPS, cioè se non devo più erogare tutte queste pensioni ho risolto parecchi problemi economici. Ma il problema non è quanto costano gli anziani, perché è chiaro che costano, ma quanto meritano? Perché non è così chiaro quanto penso, perché non è che perché l'anziano non ha più nulla da dare lo dobbiamo eliminare o dobbiamo così ridurre i costi e gli investimenti su di lui. L'anziano sicuramente ci ha dato molto ed è il senso di dovere e di gratitudine che ci deve spingere a fare di più per lui. Non lo stiamo facendo, parlo per esperienza, ma i numeri sono chiari, basterebbe che li ordinassero. Per esempio, se le cure del cancro funzionano, tu lo sai solo se tu metti data di insorgenza del cancro, durata della sopravvivenza fino al decesso e costo. Se hai questi dati puoi trarre delle conclusioni, ma se questi dati non li hai e non li hai perché non li raccogli e non li raccogli perché non ti interessa, tant'è che loro dicono che dopo 5 anni un paziente di cancro, per esempio, è considerato guarito. Ma tu non sai che dopo 5 anni, anche molto prima, quel paziente tu l'hai perso di vista perché non è guarito ma è morto, perché non si era più fidato di te, per te rientra tra i guariti. E lo stesso vale per gli anziani. Se tu ti fai una lista di quando entra l'anziano in casa di riposo ed entra di solito con i suoi piedi, e quando viene messo in sedia a rotelle, quando viene messo con lei in letto, quando viene messo col catetere e l'antidecubito, e puoi fare delle domande, cioè come mai c'è questa progressione, questo aggravamento abbastanza veloce nel tempo dall'ingresso di anziani che molto spesso sono autosufficienti, entrano solo per motivi sociali, a quando diventano non più sufficienti. E siamo sempre là, cioè se le cose le vogliamo vedere dobbiamo raccogliere dei dati, fare delle tabelle e trarre delle conclusioni che non sono più motivate da convinzioni politiche o spirituali, sono motivate dai numeri. Se i numeri ti dicono che questo percorso ti porta a questo risultato, allora dopo puoi decidere se il risultato è un risultato che merita di essere perseguito o merita di essere trascurato, e dobbiamo puntare su altri obiettivi. Però pare che questo non si possa fare, quindi no. Io ho seguito purtroppo mia mamma in casa di riposo, quindi ho avuto un'esperienza.
0: Hai avuto un'esperienza? Sì.
1: Ci andavo ogni giorno praticamente e ho visto come e ho visto anche che non puoi permetterti, cioè non c'è spazio per la critica, per il confronto, per il miglioramento, per esempio mi chiedevo sempre, ma io se sono direttore di una casa di riposo, quando vado al lavoro entro dall'ingresso principale, non entro dall'ingresso dei lavoratori per timbrare il cartellino, mi percorro tutto il percorso della
0: e guardo com'è la situazione
1: degli anziani e mi rendo conto di com'è la situazione. Ma se tu non hai messo piede in casa di riposo, ma hai messo piede solo nell'ufficio di casa di riposo e lavori solo con i fornitori e tutte quelle cose là, tu non puoi sapere cos'è la casa di riposo, anche se sei il direttore della casa di riposo. E vale per molti direttori di ASL, io non ho mai visto i direttori dell'ASL così andare in giro per i reparti.
0: Anche perché non hanno la competenza, visto che non sono medici.
1: Non hanno la competenza,
0: tra l'altro.
1: No, alcuni sono anche medici, ma comunque non è che essere medico vuol dire avere la competenza.
0: No, certo.
1: Non ho mai visto, perché si lagnano, per esempio, che mancano medici o il pronto soccorso, ci sono troppo lavoro, eccetera. Ma quando tutti presenti al pronto soccorso per un problema, dicono che è il tuo medico, Caggiano. Perché non sei andato da Caggiano? Perché non c'è. Allora prima non telefono, chiami Caggiano e dice: Caggiano, qua un paziente tuo dice che non ti trova. E da quel mese là, questo mese ti tratteniamo una quota del 10% sullo stipendio, perché se non puoi prenderli dall'atto della responsabilità, li prendi dall'atto economico. I medici sono molto più sensibili. Cioè, qualcosa bisognerà fare, non è possibile andare avanti così, che davvero tu, se hai un problema, vai con il soccorso perché non sai dove sbattere la testa, e vai adesso e forse a mezzanotte ti mandano a casa. dopo che ti hanno fatto
0: infatti
1: non funziona così, non deve funzionare così. Io mi ricordo che nei primi tempi, quando c'era un rapporto completamente diverso, se avevo dei dubbi qua e là, telefonavo io al pronto soccorso, dicevo al collega: guarda, ti mando questo che è questo e questo, non riesco a capire cos'ha, per favore ci sentiamo dopo che l'hai visto. Era un rapporto davvero di collaborazione. E farlo per esempio in presenza del paziente voleva dargli sicurezza, perché il paziente si sentiva protetto, tutelato. Adesso invece si sente abbandonato a se stesso, dice: dove vado? Su quale pronto soccorso vado? Da chi vado? Cosa faccio? Mi faccio un pacco di argilla o mi affido al medico del pronto soccorso o vado in chiesa?
0: D'altronde, Ennio, quello, per concludere, quello che hanno già, quello che noi stiamo vedendo adesso, noi l'abbiamo già vissuto nel 2020, perché io ricordo sempre che a Bergamo hanno posto il segreto militare sulle morti di Bergamo, erano partite le indagini. E il segreto militare, uno dice: ma siete in grado di avere delle sequenze di pensiero? Perché segreto militare? E lì ci sono state sicuramente con ogni probabilità degli abusi pazzeschi. Quindi l'idea è già entrata nel quotidiano della cosiddetta assistenza medica, purtroppo. Questo è tragico da tanti punti di vista. Poi mi fa una domanda un amico, dice: pensare che queste leggi le fanno i parlamentari, i quali superano spesso i 70 anni. Sai qual è il problema? Volevo rispondere che i parlamentari comunque se ne sbattono i coglioni, perché poi avranno un'assistenza di super lusso e non hanno problemi, perché avranno i soldi per pagarsela. E quella è la questione, a loro non gliene frega assolutamente nulla. Vabbè. Ennio, io intanto ti ringrazio di queste riflessioni.
1: Grazie a voi, chissà che ci troviamo a portarci le buone notizie invece che
0: speriamo, ce lo auguro fortemente. Grazie Ennio, un abbraccio grande. Stammi bene.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Grazie a dottor Ennio Caggiano, naturalmente. Vi rimetto su i Patagarri che

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora e siamo con Fabio Montelattici. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori.
1: Allora Fabio, tu che sei da tanti anni ormai, insomma, ti muovi nell'ambito anche della pedagogia Waldorf e di tutto il resto, e sei un antroposofo a tutti gli effetti, anzi un antroposofo doc, come si dice, hai inventato...
2: Grazie, è possibile, diciamo che mi impegno, dai.
1: Cos'è?
2: Ti ringrazio, diciamo che mi impegno in quella direzione.
1: Ti impegni in quella direzione, sì, vai, non tutti possono essere perfetti come me, insomma, io esatto. Anzi, aspetta, Rudolf Steiner ed io siamo a dei livelli irraggiungibili, naturalmente. Esatto. Allora, tu hai deciso di fare una cosa molto simpatica per i ragazzi che vanno dai 12 ai 16 anni, no? E hai messo Midnight Suns. Puoi spiegare cos'è questo scherma? Questa scherma storica, sì, giovanile, questa iniziativa che hai impreso?
2: Sì, è un'avventura, ogni tanto insomma ci lanciamo in qualche avventura cercando di fare cose nuove per questa umanità del futuro. Dunque ogni tanto per fare una cosa nuova vorrei ripescare una cosa antica, però cercando, come sempre accade nell'antroposofia, di farla riempiendola di un nuovo significato, facendola con uno sguardo.
1: Fabio, ti sento maluccio, sei in viva voce?
2: No, non sono in viva voce.
1: Ah, vabbè,
2: allora avvicinarmi ancora di più.
1: Grazie, grazie, grazie, meglio. Ok.
2: Allora, io all'interno della scuola Waldorf, sì, a un certo punto si studia chiaramente con i ragazzi il Medioevo. Già da qualche anno sto portando loro delle esperienze legate al vivere il Medioevo, che giustamente alla scuola Waldorf cerchiamo anche di fare cose pratiche, artistiche, no? E quindi porto loro questa esperienza della scherma medievale. La scherma medievale è qualcosa che io pratico da tantissimi anni.
1: Non lo sapevo, quindi è una novità. Vabbè, ok.
2: Ecco, è un qualcosa che ha delle radici profondissime.
1: Diciamo che non ti sei ancora liberato dall'ultima incarnazione, Fabio, mi pare evidente.
2: Forse anche due o tre fa. Allora, comunque, giusto per dire una cosa, perché gli ascoltatori Radio Gamma due libri li hanno letti, pensate ad esempio che la storia la scherma medievale di base ha 12 porte, cioè 12 posizioni da cui parte l'azione schermistica, e da queste 12 posizioni si possono fare 7 tipi di colpi.
1: Guarda caso.
2: Guarda caso, abbiamo proprio questa interazione del 12 e del 7, e se noi andiamo a vedere dov'è la punta della spada nelle 12 posizioni di partenza, sta esattamente in quei 12 punti del corpo in cui poi c'era anticamente l'uomo zodiacale e che poi diventeranno

0: anche la base per le posizioni di euritmia dello zodiaco.
1: Molto bello.
0: Quindi, come dire, l'euritmista che oggi usa la verga di rame che poi va in queste, in qualche modo una base esoterica di questo rapporto con queste forze, in realtà era già in questa scherma degli antichi, che chiaramente era la scherma dei nobili, quindi in cui c'era un aspetto iniziatico, perché non è che il soldataglio preso così veniva educato a questi fini principi, no? Questa era la scherma dei gentiluomini, dei cavalieri, a cui venivano svelati questi
1: Eh
0: segreti,
1: certo.
0: delle 12 poste e dei 7 colpi.
1: Mm-mm.
0: Ora, chiaramente non è che andiamo a dire ai ragazzi queste cose, i 12, i 7, eccetera, eccetera, ci facciamo sperimentare. Allora, naturalmente, nella scherma, per un ragazzo, diciamo, preadolescente e adolescente, perché ci vuole una certa struttura per affrontare anche lo sforzo fisico, eccetera, per questo dico dai 12 anni, che è un'età in cui nelle scuole Waldorf si inizia anche il lavoro agricolo, per esempio con le zappe, con questi strumenti, perché il sistema muscolare scheletrico, corretto punto,
1: È
0: chiaramente
1: pronto.
0: tutto è fatto su una base pedagogica, antropologica. Non è
1: Sì.
0: che metto 12 anni perché ho detto ma sì dai mi piace il 12, ok? Ecco, è chiaramente tutta una base particolare. La scherma ti dà, io l'ho sperimentata a scuola negli ultimi anni, ho visto sui ragazzi dei benefici incredibili a questa età. Perché ragazzi di oggi che spesso hanno anche un allontanamento proprio dall'aspetto fisico del rapporto con la realtà, dall'aspetto anche, io dico cavalleresco, ma non in senso antiquato da naftalina, ma proprio nel senso di una rettitudine interiore, di un coraggio, di un confronto pulito con l'altro essere umano, sostenere uno sguardo, essere dritto davanti a te, sapere giocare ad armi pari lealmente. Sono tutte cose che questi ragazzi, sempre un po' più divanati, sempre un po' più, no, molliformi, stanno veramente, hanno sempre meno occasione di sperimentare. E io ho visto che anche, per esempio, per dire, la coordinazione tra la destra e la sinistra, usare una mano, usare l'altra, usarle insieme, usare una spada e uno scudo, o una spada e una daga, cioè un piccolo coltello che sta nell'altra mano. Sono tutte cose che riuscire a coordinarsi crea connessioni cerebrali, crea equilibrio, crea tutta una serie di cose che ai ragazzi di oggi, che se li diagnosticano sempre più di questo, di quello, di quell'altro, magari a volte lo sappiamo, non è che sono da buttare questi ragazzi, è che gli mancano tutta una serie di esperienze corporee e di base, che poi chiaramente si riflettono in come l'organismo animico-spirituale riesce a esprimersi tramite il corpo.
1: Ascolta un
0: E io ho
1: attimo,
0: visto.
1: nel
0: Sì.
1: volantino che tu mi hai mandato hai scritto varie cosine molto interessanti, dicevi, per riprendere quello che stavi dicendo adesso, dicevi il motto della spada è non estrarmi senza ragione e non usarmi senza valore. E
0: Ecco.
1: questa è una cosina molto simpatica, perché tu dici che tutto sommato questa educazione è un'educazione, sostanzialmente a un comportamento responsabile, etico e morale, sostanzialmente, e ad
0: Esatto,
1: avere
0: perché
1: coraggio.
0: chiaramente nella sala d'arme c'è un codice cavalleresco. Noi abbiamo
1: Certo.
0: anche spesso oggi il problema di dire dove lo mando a fare sport mio figlio
1: Sì,
0: e se me
1: anche
0: lo
1: perché
0: mando
1: oggi
0: là.
1: diciamo una cosa, Fabio, oggi lo sport così come è concepito, io lo terrei distante dallo sport mio figlio, perché è solo una competizione senza quartiere, durissima, con il tuo compagno, il tuo concorrente che è visto come quello da sconfiggere assolutamente e da trovare tutti i mezzi per sconfiggerlo, perché tu devi
0: Esatto.
1: vincere, bisogna essere primi, secondi, non conta un cazzo. Andando avanti in questo modo, questa è ovviamente la degenerazione totale di una società quasi all'ultimo livello di materialismo. Dobbiamo trovare un'altra strada, quella che tu dicevi, appunto.
0: Sì. Infatti, perché io non devo dire mando mio figlio a fare sport perché me lo crescano così, perché c'è un'etica chiaramente in quello che faccio. Mio figlio che mi passa anni della sua vita in una società sportiva, dove appunto lo educano a barare, a fare qualsiasi cosa pur di vincere, oppure anche semplicemente in un contesto in cui la gara è a chi tira la bestemmia più creativa o chi fa, no? Perché questo vuol dire fare i duri, questo vuol dire fare i grandi. Beh, è chiaro che no, nel contesto in cui mando mio figlio è una cosa su cui io rifletto e come educatore dico, ma se io creo un contesto sportivo posso fare divertire i ragazzi anche senza fare la gara di russi?
1: Già.
0: Può essere divertente lo stesso la vita anche educandoci a essere uomini e non
1: sì.
0: a essere
1: trasmettendoli medicati. Dei valori per cui uno si possa che siano seducenti, che attirino quel giovane verso finalmente un indirizzo che
0: esatto.
1: ancora nella mia generazione ancora c'era, si intravedeva, si stava perdendo, ma si
0: esatto.
1: vedeva, ecco.
0: Sì, però sì. allo stesso tempo la mia domanda è stata anche, però si devono anche divertire se
1: già.
0: Ragazzi a venire, non è che devono venire
1: già.
0: A scuola di buone maniere,
1: è chiaro,
0: okay?
1: È chiaro.
0: Quindi c'è una cavalleria, anche perché la scherma richiede una presenza, perché sennò ti fai male.
1: Ma intanto...
0: E quindi io ho messo insieme delle esperienze che sono messe insieme in questo modo abbastanza innovative, perché non c'è un'altra palestra che fa tutte queste cose insieme, perché io le ho messe insieme sotto uno sguardo pedagogico.
1: Mm-hmm.
0: Una è chiaramente fai la preparazione atletica, i giri di campo, gli esercizi, ma io li faccio con la base pedagogica della scuola Waldorf, che ha la ginnastica Botner, che ha tutta una serie di principi per cui ti dice guarda, a seconda delle fasce d'età fai certe cose, non fare certe altre cose, le cose falle così, perché questo fa crescere l'organismo in una maniera migliore, non solo dal punto di vista fisico, ma anche per l'azione dell'animico spirituale nel fisico. Prima base. Seconda cosa, io ho inserito il Bakrama. Bakrama è questa parola sconosciuta. Il Bakrama è un'arte marziale, nel senso di confronto, di combattimento, schermistica italiana, perché nasce proprio vicino a noi, perché nasce a Ferrara 25 anni fa circa, che si è sviluppata tantissimo e corrisponde in una sorta di unione di scherma, giocoleria e morra cinese. Ed è divertentissima perché si gioca con un bastone che si chiama il bacchio, che è molto leggero ed è completamente imbottito, quindi non fa nessun male. Si duella con questo bastone che è mezzo bianco e mezzo rosso, che sono dei colori che noi un pochino no, conosciamo. E in questo bastone io devo praticamente sia con la destra che con la sinistra farlo continuamente volare, girare con dei principi di giocoleria in maniera chiaramente precisa, cioè delle regole, cose che puoi fare o no, e devo riuscire a toccare l'altro oppure il bastone dell'altro in una specie di duello di scherma dove uno è uguale, uno è opposto. Quindi se io sono uguale devo toccare bianco bianco, rosso rosso. Se tu sei opposto devi toccare rosso con bianco oppure bianco con rosso. Quindi noi siamo continuamente che cerchiamo di toccarsi, ma col bastone girato al contrario. Quindi è tutta una storia di tinte, di riflessi, di velocità, di prontezza, che è divertentissimo.
1: Diciamo,
0: una grande abilità,
1: Fabio, forse
0: ma anche molto facile iniziare, ma senza violenza.
1: Andrebbe detto che comunque non si usa la spada della scherma normalmente utilizzato, no? Sai la scherma
0: esatto.
1: che viene normalmente fatta.
0: Quindi,
1: come cosa usi?
0: Spiegalo
1: un attimo.
0: Nel Bakrama usiamo il bacchio, che è questo bastone gommato.
1: Sì.
0: Poi, sempre all'interno della stessa attività, non è che sono corsi diversi, tu fai tutto. Fai il Bakrama, che per la scherma è una sorta di propedeutica e di educazione. Fai la scherma, che si divide in due tronchi, in due parti. Una parte dove impari le posizioni, i colpi, impari a portare le cose. E poi una parte di duello in cui lavori con delle armi morbide, con delle armi di materiali estrusi, polistiroli, cose di questo tipo fatti apposta, per cui tu puoi combattere liberamente senza farti male, perché sono armi che non fanno assolutamente niente.
1: Chiaro.
0: Vengono usate anche nelle rievocazioni storiche, dove c'è questa gente che si butta, gli dicono menatevi, questi si danno fior di mattate e non si fanno assolutamente nulla.
1: Chiaro.
0: Chiaramente noi non gli diciamo solo menatevi, ma gli si insegna piano piano, poi nel momento in cui gli dice ok dai, adesso duello, adesso combattete, in quel momento lo fanno con queste armi di sicurezza che sono, anche da un punto di vista del bilanciamento, sono fatte con lo stesso bilanciamento di un'arma di metallo del Medioevo oppure dell'anno più avanti, del 5, del 600, eccetera, eccetera.
1: Quindi è una spada che si usa a due mani, giusto? È una spada che si usa a due mani?
0: Poi andrai con la spada e lo scudo, poi farai la striscia, cioè la spada dei moschettieri, per capirci, quella bellissima con tutta la coccia decorata. Beh, si fanno varie, un percorso che va, perché il percorso che lo schermidore ha fatto durante la storia in realtà è tutto un percorso di educazione interiore, perché tenere la spada a due mani, oppure poi differenziare la destra e la sinistra, quando tu prendi la striscia, l'impugnatura con le tre dita ha tutta una posizione precisa, le tre dita che sono le stesse della seretta del maestro Waldorf, che sono le stesse della forchetta, che sono pensare, sentire e volere. È tutta una questione di educazione dell'anima. Quando facciamo il Bakrama, il bastone del Bakrama gira o sul piano sagittale o sul piano frontale o sul piano laterale, e Steiner se li descrive proprio, per gli euritmisti lo sanno benissimo, come le tre, e anche i matematici, ne parla anche nelle conferenze di matematica, sono proprio i tre piani su cui l'uomo costruisce tutto quanto la strutturazione del pensare, sentire e volere. Quindi è continuamente un'attività fisica che è allo stesso tempo una equilibratura e una crescita e una centratura di pensare, sentire e volere al servizio dell'io, perché la spada è proprio l'immagine da sempre archetipica dell'io, no?
1: Ascolta Fabio,
0: che si mette al servizio
1: quando...
0: l'ideale superiore, che poi è la croce, che poi è appunto il sole di mezzanotte. Okay. E da qui il nome della compagnia.
1: Ascoltami.
0: Midnight Dance, che noi antroposofi sappiamo cos'è.
1: Allora, cosa si può dire per partecipare, se uno ha il figlio ovviamente, quando si fa, come si fa e quali sono i contatti? Intanto si fa allora, a Bresseo di Teolo.
0: Allora, sì, noi per il momento naturalmente vogliamo inaugurare con questo ottobre, quindi non vi siete persi niente, perché vogliamo iniziare gli allenamenti a ottobre. Finora io questa attività la faccio da qualche anno dentro la scuola, e mi sono detto basta, io sono stufo, perché vedo che fa un bene incredibile, io sono stufo di farla solo per gli alunni delle mie classi. Vorrei che tutti, chiunque potesse avere l'occasione di fare questa cosa, perché io vedo che ai ragazzi fa un bene incredibile. E quindi ho proprio questo anelito di poter permettere a più ragazzi possibile di poter sperimentare questa cosa, perché gli fa un gran bene. Tutto nasce da questo, ok? Dall'anelito proprio pedagogico di unire il bene dei ragazzi con un'attività divertente, sana e nobilitante. Come si fa? In questo momento abbiamo preso contatti con la palestra di Bresseo di Teolo, perché è quella a fianco alla nostra scuola, la scuola Il Raggio. E quindi andremo lì il mercoledì pomeriggio. Mi devono ancora dire, perché sapete che le amministrazioni hanno i loro tempi, se cominciamo alle 2:30 o alle 3. Questa è la fascia oraria. Facciamo un paio d'ore di allenamento, quindi fino alle 4:30-5, una volta alla settimana. Abbiamo deciso di partire piano. Facciamo un allenamento alla settimana, due ore, e già arrivare qui sarà un buon inizio. Poi vedremo, andando avanti, le persone cosa hanno voglia di fare, se vorranno fare di più, ma intanto partiamo così.
1: Ascolta, dammi il contatto allora.
0: Allora, per il contatto c'è il mio numero di telefono, perché sarò io a portare questa iniziativa, anche se poi avremo la collaborazione del fondatore del Bakrama, Mattia Micai, che verrà di persona a fare delle attività, e di Giovanni Rapisardi, che è il più grande maestro di crematorica italiano, che è padovano e che con cui io lavoro da tantissimi anni, e che lui verrà anche a fare delle cose, oppure verrà per chi vuole fare le lezioni individuali, perché lui ha una competenza pluridecennale incredibile. E, quindi io,
1: allora, intanto il numero di telefono,
0: il mio numero,
1: te lo dico, è il 328 59 52 587, lo ripeto piano. Allora, un primo contatto per informazioni e eventuali iscrizioni è questo, allora 328 59 52 587, Fabio naturalmente, questo. Se no, c'è altro sistema? Dimmi un po'.
0: Sì, allora c'è una mail dedicata che è schermamidnightdance@gmail.com. Però dato che è una mail un po' lunga da scrivere,
1: e anche in inglese,
0: secondo me la cosa migliore, se loro vanno sul nostro sito, quindi che è proprio www.midnight-dance.it, quindi midnightdance.it, lì trovano il sito internet dove c'è un po' riassunto tutto, mm-hmm. e ci sono vari tasti con scritto scrivici, chiamati, e uno basta che schiaccia il tasto e manda una mail, c'è il modulo di contatto in cui ci può scrivere qualsiasi cosa, mm-hmm. e sia per appunto partecipare agli allenamenti e quindi fare parte della compagnia, che per cominciare basta venire in tutte le scarpe da ginnastica, non serve comprarsi spade o cose per venire a cominciare, e perché noi abbiamo comunque un'attrezzatura di base che mettiamo a disposizione. E poi se qualcuno invece magari avesse un'associazione, una scuola, una realtà in cui dice: guarda, io vorrei semplicemente che voi venite da me a fare una cosa dimostrativa, venite a fare una dimostrazione, venite a farlo fare ai miei alunni della mia scuola o del mio gruppo o della mia associazione pomeridiana, che cavolo ne so io, volentieri ci si mette d'accordo e veniamo anche a far fare un'esperienza che non sia vieni in palestra da me, ma che sia magari io vengo una volta da te e si fa fare un pomeriggio di scherma ai ragazzi.
1: Allora ripetiamo intanto il tuo telefono per un contatto, che vuole saperlo è il 328 59 52 587, e qui è Fabio naturalmente, e potete già sentire, se no andate su Midnight Suns, che sarebbe Midnight Suns, va bene, insomma
0: Midnight-Suns,
1: sì, Midnight-Suns, dimmi,
0: punto it.
1: Allora Midnight-Suns.it è quello, è il sito dove si trova la scherma storica giovanile, giusto?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Noi abbiamo scritto dai 12 ai 16 anni per mantenere un'uniformità. È chiaro che se poi arrivano due ragazzi di 20 anni, sono veniamo noi e possono fare attività tra di loro, perché è chiaro che non posso mettere a tirare un ventenne con un dodicenne.
1: Certo.
0: Casi stranissimi. Mm-hmm. Ma insomma, se uno viene che ha anche 20 anni, non è che lo mandiamo via. È chiaro che farà un percorso diverso dai dodicenni, che magari sarà con i suoi coetanei, si potranno creare diverse fasce d'età. Io ho voluto cominciare dicendo: invito i ragazzi dell'età preadolescenziale e adolescenziale, perché credo che ne abbiano un grande bisogno.
1: Assolutamente d'accordo con te.
0: Qualcun altro, se vuol venire che qualcun altro, e che la cosa poi prenderà strade che io non avevo immaginato,
1: bene,
0: chiaramente è il benvenuto.
1: Tanto di meglio.
0: Quando si cerca di portare qualcosa di nuovo nel mondo, si è anche aperti a dire: ascolta, io ho un impulso, e poi vediamo che cosa serve alle persone. E ci accorderemo su quello che poi è il meglio, è la cosa migliore da fare.
1: Benissimo, ecco. Fabio, allora intanto grazie di questa cosa, che è apprezzata anche la signora Roberta, ti dice un applauso al tuo ospite che divulga nel territorio pratiche valide per l'evoluzione di bambini, ragazzi e adulti. Eventualmente un 65enne non può venire, è solo pronto per l'eutanasia secondo il nuovo progetto regionale, giusto?
0: No, ma
1: potrebbe farlo.
0: Quando possono venire tutti, è bellissimo per tutti, si può fare a tutte le età, perché chiaramente per la scherma è sempre un'esperienza incredibile.
1: Molto bella, sì.
0: Finché noi siamo in una scherma che è la scherma antica, che è una scherma fino al 700 più o meno, in cui non è ancora entrato un elemento, come possiamo dire, intellettualistico, che noi antroposofi lo chiamiamo anche in un altro modo, dove alla fine si tratta di fare un insieme di trucchi, un insieme di convenzioni, sì, per cui questa cosa fa punto perché io ho seguito un fraseggio che... Sì. Io sto ancora una scherma che è scherma di percezione, che è la scherma di ascolta, io devo toccarti senza essere toccato, perché se fossero armi vere, io a questo punto sarei morto se mi facessi intrappiggere per poi toccarti e fare punto. Naturalmente la cosa bella è portare tutto questo come un'arte, come una disciplina, come c'è sempre nelle arti marziali, perché queste sono arti marziali europee, perché sembra che le arti marziali siano solo robe dell'Oriente, ma non è vero. Le nostre arti marziali sono basate sul nostro esoterismo europeo, i templari, la rosa croce, no, come le arti marziali orientali sono profondamente collegate con la spiritualità orientale. Quindi quando uno si va a guardare dentro, le cose ci sono, e viverle dicendo faccio un'arte che è formativa, che mi porta anche la forza, il confronto fisico, ma che non è per questo violenta, anzi, che è veramente educato alla marzialità, che è chiaramente la parola di Marte, è colui che diventa padrone di Marte e che quindi sa usare la forza di Marte e non farla diventare violenta, che è lei che usa me.
1: Benissimo, ma
0: a proposito di che sappiamo, ottimo, che Marte poi è stato trasformato ed è diventato la forza della meditazione, io posso augurarmi che se faccio bene il mio lavoro ed educo l'adolescente a usare bene Marte, il Marte del corpo finché è adolescente, magari lui da grande potrà trasformare questo Marte che gli abbiamo dato in forma educata e profonda, e magari potrà diventare una persona che ha una forza di meditazione.
1: Certo.
0: E allora risveglia in sé il sole di mezzanotte.
1: Grazie Fabio, ti devo salutare. Allora ricordo che il tuo contatto è sufficiente chiamare o mandare un messaggio al 328 59 52 587, oppure sul sito midnight-sans. midnight-sans.it. Ok Fabio, grazie.
0: Esatto.
1: Stammi
0: grazie
1: bene.
0: Grazie tantissimo a voi per lo spazio. Chiaramente questa è un'attività che si fa anche in collaborazione con la scuola e il Raggio, quindi poi chi è incuriosito anche da tutte le attività antroposofiche della scuola, trovate anche quelle, ci sono un sacco di conferenze, cose che gli ascoltatori di Radio Gamma, che sono persone intelligenti e curiose, penso possano apprezzare.
1: Perfetto Fabio, grazie, stammi bene.
0: Grazie, a presto.
1: Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Tra
1: arrivederci.
0: L'altro, scusate, tra queste attività c'è una conferenza di Paolo questa primavera, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando.
1: Ciao vecchio, stammi bene.
0: A presto.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Allora, si stava dicendo, leggo solo un messaggio. Ciao Paolo, ti stupo, un piccolo favore, come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, all'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va, fare un viaggio insieme, prendere al mercatino qualcosa per altri che non possono venire, eccetera, e con lo scopo poi di provare a dare forma a una piccola comunità o almeno a conoscerci intanto, partendo da una base selezionata di persone che hanno principi allineati ai nostri e ai vostri. Puoi magari accennarlo in radio qualche volta e dare il seguente canale Telegram come riferimento. Fabio Turin, con il quale sto tramando di farti scrivere un libro di storia, visto che il corso non lo fai, mi sta già aiutando in questo, sì. Allora, chi è di Vicenza, si sta creando un gruppo di Vicenza, appunto, che è sul canale Telegram, è VIRG5. Allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5, VIRG 5, sarebbe Radio Gamma 5, insomma, V5, vabbè. Allora, Vicenza, Radio Gamma 5, VRG, allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5 è il sito Telegram su cui potete eventualmente prendere contatti, perché si sta creando questa rete di persone da cui si può nascere l'idea, è nata l'idea di poter fare un qualcosa insieme, per venire in radio, fare i mercatini qui in radio comuni e poi conoscerci e da lì magari iniziare con un'associazione o una rete di mutuo soccorso, che è sempre più indispensabile visto i tempi che stanno girando. Perfetto. Allora, con questo manca un minuto. Vi saluto, i Patagarri, Staying Alive, su quando erano ancora X Factor, prima di osare a dire Palestina libera, per cui dopo gli ha cancellato tutto naturalmente. Quindi vive i Patagarri sempre. Ciao a tutti, statemi bene.

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque siamo intanto al 10 di settembre, fortuna che non siamo all'11, che è un giorno che porta sfiga, così non ha niente da fare, perché l'11 settembre, ricordo, lo ricorderete tutti, non occorre che ve lo ricordi io, ma tutti si ricordano dell'11 settembre, di quei letamai che si sono fatti l'auto attentato naturalmente delle due torri a New York, con quel disastro che c'è stato con 2000 morti e compagnia bella, tanto loro che cazzo gliene frega. Ma la cosa più nessuno si ricorda più, che nel 73-74, adesso non ricordo di preciso quando, l'11 settembre c'è stato il colpo di Stato in Cile, è stato assassinato il Salvador Allende, socialista, che era presidente del Cile in quel momento, e hanno messo su con un colpo di Stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. Ecco, la politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di Stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia se l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao ciao.
0: Allora Silvia è una cara ragazza giovane che... Quanti anni hai Silvia?
1: Io 31.
0: Madonna santa, siamo quasi all'adolescenza. Allora Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto per sì, la coltivazione delle piante, sì, e poi anche naturalmente la preparazione di oli essenziali, sì, in modo assolutamente diretto, sì, non dandolo ad altri,
1: no,
0: ma
1: no, no,
0: facendolo tu.
1: Tradizionale.
0: È che non è, no, modo,
1: sì,
0: tradizionale.
1: Non è un modo convenzionale, è totalmente
0: no,
1: tradizionale.
0: Allora, intanto per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, andate su Oasi Viola, tutto,
1: esatto,
0: attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa, mostrando,
1: sì, sì, sì,
0: un
1: in
0: po'.
1: Maniera molto, molto semplice.
0: Allora sì, intanto la prima domanda, ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
1: per la lavanda?
0: All'inizio della lavanda, ma ovviamente, sì, poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
1: Sì.
0: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
1: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024 in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
0: Passeggiata, insomma, dai.
1: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri appunto tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo
0: che, non sapevi
1: che non sapevo che cos'era, però
0: era
1: la
0: particolarmente
1: fragranza,
0: gradevole, però
1: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto, e quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
0: Su Dio, l'essenza è tirata fuori, l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
1: sì,
0: dai, va
1: quindi da di là con le persone del posto mi sono informata ed era appunto una varietà di lavanda selvatica tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata anche...
0: Cosa sono queste piante aromatiche?
1: Esatto,
0: cazzo?
1: Perché non sapevo totalmente niente.
0: Come me, non
1: quindi
0: sono una mazza.
1: Durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
0: Va detto, perché lui è un appassionato di queste cose qua, no?
1: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e la mia passione.
0: Vabbè.
1: perché a casa
0: hai detto niente?
1: Santo papà,
0: beh,
1: e
0: si
1: quindi
0: vuole.
1: A casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola del papà.
0: Certo.
1: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
0: Cominciamo.
1: E lui ha detto sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata per scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
0: certo,
1: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. E tante altre.
0: Certo.
1: E questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
0: Sì, che a te interessava quello,
1: sostanzialmente. A me interessava quello, perché
0: certo,
1: il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
0: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
1: sì,
0: che tipo di come vengono utilizzati?
1: Allora,
0: dopo parleremo di come li fai e tutto il resto,
1: sì,
0: ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, dal tipo di olio.
1: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico più specifico.
0: Ovvio.
1: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori, quindi mal di testa.
0: Quindi è un calmante.
1: È un calmante. Viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante il mese.
0: Sì. E magari se hanno dolori mestruali,
1: eccetera. E la lavanda, inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali. Essenziali, ok?
0: Certo,
1: è come se lo andasse ad amplificare.
0: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
1: è un utilizzo
0: esterno.
1: Sì, allora è un utilizzo
0: di solito.
1: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
0: Si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
1: però
0: particolare.
1: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
0: Perfetto.
1: Perché se è assunto così da solo
0: non va bene.
1: Essendo anche potente, poi
0: certo,
1: può anche far male.
0: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
1: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso, la gola, sulla gola. Quindi sulla parte
0: localmente,
1: appunto,
0: nella zona che fa.
1: Esattamente, okay. Esattamente.
0: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu
1: hai dovuto
0: selezionare un tipo di lavanda che sia la più adatta per
1: indicata.
0: Questo scopo.
1: Esatto.
0: E cosa hai fatto?
1: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo
0: certo,
1: dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e boscomare.
0: Aspetta, angustifoglia?
1: Sì, e boscomare.
0: Ok.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Ho scelto queste due perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi, quindi svolgendo totalmente io la produzione ho più tempo, cioè ho un sacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
0: Sì.
1: Quindi ho
0: contattato. Sei fiondata in Liguria.
1: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate che hanno la propria scheda tecnica, quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi. Appunto, quindi non sono piantine
0: sono state selezionate seriamente, insomma.
1: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per accogliere queste piantine.
0: Direi. E... come l'hai preparato questo terreno?
1: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
0: manualmente.
1: Manualmente, quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
0: Certo. E, vabbè, ma al di là di questo che vangandolo poi.
1: Quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
0: Certo.
1: Perché comunque sono sì piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, sì, troppa acqua, però insomma bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
0: direi,
1: perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene,
0: certo,
1: nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno,
0: sì,
1: cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta
0: la superficie. Che serve anche per trattenere l'umidità nel
1: questo
0: terreno,
1: sì,
0: no?
1: Perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno, quindi dall'ambiente esterno. E questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire.
0: Certo.
1: E da di là appunto poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi i fiori, la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
0: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori.
1: Sì.
0: Non certo solo dei fiori.
1: Allora, solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, comunque le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano tra virgolette quelle del fiore.
0: È chiaro.
1: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
0: Certo.
1: Quindi io proprio con le
0: questo
1: forbici.
0: Non è una cosa di poco conto,
1: no.
0: Perché il gambo cosa fa di fatto?
1: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore, quindi
0: chiaro,
1: l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi,
0: sì,
1: ok, che consentono questo profumo inconfondibile, non li troviamo nel gambo, ok?
0: E quindi questo va a ridurre la potenzialità stessa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, è come se andasse un po' a rovinare la fragranza, il profumo.
0: Chiarissimo, certo.
1: Ecco, e questo l'abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle, perché il primo anno, quando abbiamo imparato cosa volesse dire distillare, abbiamo distillato tutto, cioè il gambo e il fiore.
0: Certo, senza sapere bene.
1: Senza saperlo, perché
0: ma
1: sì,
0: chiaro, dovevi imparare.
1: Bisognava toccare con mano.
0: Certo.
1: Cosa è successo? Che con la seconda fioritura io e il papà abbiamo detto: ma se invece tagliassimo solamente i fiori, cioè recidessimo solamente i fiori e non il gambo?
0: Sì.
1: Abbiamo fatto una prova ed è cambiato totalmente.
0: Un altro mondo.
1: Totalmente.
0: Adesso andiamo invece alla parte che mi interessa, perché non la conosco, che è il vero e proprio processo di distillazione, no?
1: Sì.
0: Cioè, allora tu prendi i fiori.
1: Allora io prendo i fiori.
0: Cosa fai con i fiori?
1: Mattina presto,
0: Mattina presto
1: ci si alza e si va a raccogliere i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano,
0: perfetto,
1: le molecole volatili perdono.
0: Okay.
1: Quindi
0: cosa si fa?
1: Va messo all'interno del distillatore in corrente di vapore, Viene riempito,
0: sì, un contenitore.
1: Immaginiamoci una pentola a pressione, un grande contenitore, sì, in cui inseriamo, sì, i fiori, sì, di lavanda.
0: Okay.
1: Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua,
0: sì,
1: ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
0: con la quantità,
1: con
0: di,
1: la
0: fiori.
1: Quantità di fiori, sì, quindi bisogna, no,
0: diventa, insomma, troppo diluito se metti troppa acqua.
1: Esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Mm-hmm. Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Uh-huh. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare,
0: certo,
1: durante l'estrazione del principio attivo della, mm-hmm, lavanda, vado a rovinare la molecola.
0: Sì.
1: Noi l'abbiamo individuata.
0: Che sarebbe?
1: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. Ma non bisogna superare.
0: Sotto, quindi 100,
1: sì,
0: che è il,
1: sì,
0: momento,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: ebollizione.
1: Non bisogna andare sopra.
0: Prima,
1: 95,
0: dai.
1: Mm. Esatto. Mm. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, mm-hmm, quando io sono arrivata a 80 gradi, mm, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
0: Sì,
1: okay?
0: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
1: Quel calore
0: dagli
1: lì.
0: 80 ai 95,
1: sì,
0: gradi.
1: Sì, quindi poi, mm, ovviamente le molecole di vapore acqueo in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo,
0: principio
1: salgono
0: attivo
1: in superficie, ovviamente,
0: sì, sì,
1: incontrano un'altra temperatura che, sì, è ovviamente fredda,
0: più
1: e
0: bassa,
1: avviene la condensazione.
0: Okay.
1: Ok, immaginiamoci, okay, che queste molecole di acqua,
0: sì,
1: con dentro il principio attivo,
0: sì,
1: salgono in una,
0: sì,
1: serpentina,
0: sì,
1: incontrano,
0: c'è la serpentina,
1: sì,
0: quindi collegata,
1: esatto,
0: alla base.
1: Esatto.
0: Okay.
1: È come se, sì, immaginassimo, sì, un tubo.
0: Serpentina,
1: okay,
0: di vetro?
1: Sì.
0: Okay.
1: E, all'interno quindi incontrano un calore, un freddo.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Acqua,
0: sì,
1: freddo,
0: certo,
1: freddo.
0: Certamente temperature più, molto,
1: esatto,
0: più bassa.
1: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo e l'acqua.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: L'acqua che io poi raccolgo a parte, mm-hmm, ok, contiene comunque delle molecole aromatiche.
0: In ogni caso.
1: E viene chiamata idrolato.
0: Ok.
1: Ok?
0: Sì.
1: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di distillatori.
0: Certo.
1: Di vetro, in acciaio.
0: Più,
1: ecco,
0: o meno professionali.
1: Più o meno professionali. Il mio è professionale.
0: Certo.
1: E quindi
0: dà un ottimo risultato.
1: Dà un ottimo risultato.
0: Sì.
1: E, l'idrolato viene utilizzato comunque anche,
0: sì,
1: a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato, mm, anche per igienizzare le superfici.
0: Mm-hmm.
1: Quindi quando
0: perché ha anche un potere antibatterico.
1: Sì. Mm. Sì, sì, sì, sì.
0: Ma per questo, sì, tutti gli oli essenziali?
1: Tutti, in generale, tutti gli oli essenziali.
0: Quindi tutti gli idrolati,
1: sì,
0: hanno un potere antibatterico.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici.
0: Mm.
1: Il rosmarino, per esempio, anche,
0: sì,
1: l'origano,
0: certo,
1: l'eucalipto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Certo.
1: Questi che mi vengono in mente,
0: okay,
1: sono,
0: allora,
1: comuni.
0: L'acqua che si separa dalla componente vera e propria.
1: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
0: Viene raccolta.
1: A parte.
0: Ok. Invece, l'essenza,
1: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro che viene chiamato vaso fiorentino nel gergo, appunto, tecnico.
0: Vaso fiorentino?
1: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là lo inserisco, ok, nelle mie boccette.
0: Sì.
1: Nelle mie boccette di lavanda che appunto ho cercato io.
0: Eh beh.
1: E quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta, poi.
0: Chiaro.
1: Con tanto di etichetta,
0: come quelle che hai qui, ovviamente.
1: Esatto, come questa qui. Questa
0: fammi vedere la confezione
1: io.
0: Un attimino, è questa qui. Allora, dice qui, dice il lavandetto di Silvia, Oasi Viola. Olio essenziale di lavanda puro al 100%.
1: Sì.
0: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente, applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee, olio essenziale puro al 100%. E questo no, non è di poco conto, naturalmente.
1: No, perché appunto, se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti, mm, molti di questi, mm, contengono dei pittogrammi sulla confezione.
0: Mm.
1: Cosa significa?
0: Cosa
1: significa sono praticamente dei disegni.
0: Okay, mm,
1: che servono per indicare al consumatore,
0: mm-hmm,
1: che non sono stati estratti a livello tradizionale come,
0: mm,
1: il mio.
0: Mm.
1: Cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
0: è tanto importante da
1: sì,
0: sapere.
1: Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
0: anche
1: di irritazione nocive, appunto perché dipende da come sono stati estratti,
0: quindi soprattutto quando le quantità sono fatte a livello industriale,
1: esattamente per quello che costano poco poi
0: cioè,
1: però io non le posso mettere a livello topico oppure ingerire, capito? Perché non si sa, posso nuocere sulla salute del consumatore.
0: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio, no, quello che si trova a basso costo è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche, forzature praticamente, quindi non con l'alambico come fai tu praticamente, però attraverso processi chimici.

0: una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione. Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle,
1: certo,
0: capito?
1: Certo.
0: Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante.
1: Certo.
0: I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro territorio, ai quali possiamo rivolgerci se abbiamo tanta lavanda. Non fanno una distillazione di 6 ore, ne fanno di 45 minuti.
1: Ai
0: 45
1: cazzo.
0: Minuti, un'ora.
1: E tanto meno.
0: Eh sì, ovviamente le temperature sono molto più alte, tutto più veloce.
1: Tutto più velocemente.
0: Però il profumo poi è totalmente diverso. È totalmente diverso.
1: Per forza, per forza. Ascoltami, nella mia sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua che dopo verrà usato.
0: Sì,
1: lo dirai. L'acqua, vabbè, all'acqua di lavanda. L'altra parte, com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
0: Sì, sono
1: in
0: tutte
1: ogni
0: caso. Sì, sono goccioline.
1: Ah, okay.
0: Goccioline.
1: Quindi si presentano come elemento liquido, diciamo.
0: Sì, è un elemento liquido.
1: Perfetto.
0: Sembra acqua.
1: Sì, ok.
0: Okay.
1: In realtà,
0: ovviamente ha una diversa densità. Perché se noi.
1: In realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida.
0: Nella componente.
1: Okay.
0: Però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio. Però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima.
1: Sì.
0: Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline sostanzialmente, salgono in superficie, ok? Perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale sopra.
1: Che va sopra, è un surnattante.
0: Sì, esatto, poi c'è una piccola bocchettina, diciamo, un
1: rubinetto,
0: da dove poi... Esce l'acqua, capito? Perché altrimenti poi il vaso fiorentino quella è la quantità.
1: Chiaro.
0: Ok, quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica.
1: A parte.
0: Sì, apriamo il rubinetto
1: e
0: restano le goccioline.
1: Il surnactante, quella parte
0: il
1: più
0: goccioline
1: leggera.
0: Il gocciolino di olio essenziale.
1: Certo.
0: Ecco.
1: A quello è olio essenziale al 100%.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Tra l'altro la distillazione lenta, come fai tu, consente che tutti gli elementi aromatici, profumati e naturalmente anche quelli terapeutici ci siano tutti. Tu dal fiore, quindi della lavanda trattato così, estrai tutto quello che può dare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ovvio che a me viene in mente un'altra cosa. È chiaro che è fondamentale come viene coltivata la piantina, su quale terreni. Perché insomma è difficile che venga bene su un terreno trattato col glifosato, per esempio, no?
0: Esattamente.
1: È una battuta per dire, si vuole un terreno biologico quantomeno, o biodinamico meglio ancora, insomma.
0: Allora, questo sicuramente anche fa molto la flora che c'è intorno, ok? Perché se sono in un campo in centro città, capiamo bene.
1: È difficile.
0: È difficile. Il mio è una zona totalmente verde,
1: dietro
0: c'è anche un bosco.
1: Ah, esattamente.
0: Sì, perché è praticamente un muro verde.
1: Vuol dire.
0: Un muro verde, sì.
1: E questo protegge tra
0: l'altro. Esatto, mia mamma a volte si lamenta perché non si vedono più le montagne.
1: E va bene lo stesso, dai.
0: Però diciamo che è un ambiente che è proprio molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine.
1: Mm.
0: E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente colpito.
1: Fai anche una fertilizzazione del terreno?
0: No.
1: Perché è un terreno che non ne ha bisogno?
0: È un terreno che non ne ha bisogno, non è un terreno argilloso, perché altrimenti non
1: verrebbe un ostio.
0: No, perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. Le piantine soffrono di questo, però non faccio nessun tipo di fertilizzazione.
1: Luca mi manda un messaggio e dice, guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
0: Io abito a Bassano. Però il lavanda
1: viene prodotto a Vicenza.
0: Il mio progetto è a Vicenza.
1: È consolato a Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a Silvia. Vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece, scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro?

0: litro di olio essenziale.
1: Allora ce ne vogliono
0: più o meno,
1: più o meno
0: adesso non è che avrai la quantità precisa, però
1: appunto diciamo sui 70 kg di fiori. Sì,
0: addirittura
1: sì.
0: non è poco 70 kg di fiori,
1: No,
0: perché sembra una puttanata, però
1: no.
0: gatto capio Adamo, bon, Adamo curioso se firma
1: Poi
0: al di là.
1: dipende anche dalla resa della pianta.
0: Allora, io adesso andrei a dire, intanto il numero di telefono di Silvia è il 348-299-2722, lo ripeto. Chi vuole anche avere chiarimenti, no?
1: Sì,
0: È
1: sì, sì.
0: tutto Silvia come li sta dando qui a noi, insomma non ha nessun problema, si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348-299-2722. Cosa che ti volevo dire era questo, invece l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un pochettino, allora tu selezioni, distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte il 100% delle caratteristiche possibili, a quel punto ha un'azione terapeutica, avevamo appena detto, no? Nel caso specifico, la lavanda ha questa azione calmante,
1: Rilassante.
0: neorilassante e quindi di fatto anche antidolorifica
1: Sì.
0: in quantità.
1: Sì.
0: Sì, certo, non
1: Anche
0: sei come Tore Locchi che se capimo, però
1: no,
0: no, ma è
1: però
0: una battuta per dire. Vai.
1: che diciamo se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio.
0: Lo
1: Ovviamente
0: rilevi.
1: non è che dall'oggi al domani
0: Ma chiaro.
1: sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok? Io ne faccio questo uso e nel
0: E ne fai
1: tempo.
0: un uso quotidiano?
1: Sì,
0: Sì,
1: quotidiano,
0: avendolo
1: mattina,
0: tu alla
1: mattina e
0: mattina te lo
1: sera,
0: metti sul polso, per
1: esattamente.
0: esempio.
1: Oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte,
0: Sì.
1: poi si mettono alcune gocce sul cuscino,
0: Sì,
1: ok? Io la sera vado a letto
0: certo.
1: e proprio
0: Inali
1: inalo il
0: questo
1: profumo
0: tipo e ti
1: e
0: aiuta
1: mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni.
0: oggettivamente,
1: Sì,
0: insomma. Questo non è cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola,
1: Oasi Viola.
0: tutto attaccato, Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica con lì vedete i filmati, tutto sommato, e dice un altro ascoltatore, qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml sostanzialmente
1: 10 ml.
0: sono quelli che. E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana. Esiste un olio essenziale di questo, Dario?
1: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta aromatica, quindi
0: Aromatica.
1: direi di sì.
0: Si può, solo che non l'hai
1: Sì,
0: fatto tu,
1: solo
0: però
1: che non
0: insomma.
1: l'ho fatto io.
0: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata
1: Sì,
0: un'esperta. Poi volevi
1: lavanda,
0: fare
1: poi
0: cosa ancora?
1: origano, abbiamo anche origano che sto portando avanti con il papà. E anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore,
0: Nello stesso
1: ricordo,
0: identico
1: nello stesso
0: modo.
1: identico modo. E ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda che
0: Sì.
1: magari si avvicina più
0: Che è
1: al
0: rilassante, sì.
1: rilassante, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi l'origano, ad esempio, quando ho raffreddore, tosse, mal di gola,
0: Sì, quindi
1: febbre,
0: sei infiammata, hai le mucose nasali infiammate, eccetera.
1: bronchiti, eccetera, spalmo l'olio essenziale di origano,
0: Sì,
1: anche rosmarino.
0: quindi lo fai separato, lo metti insieme alla
1: No,
0: lavanda,
1: tutto separato,
0: separato, quindi fai un olio
1: separato.
0: essenziale di
1: Sì,
0: origano al
1: sì, sì. Olio
0: 100%.
1: essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche per ultima la lavanda.
0: Certo.
1: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra le gocce del mio
0: Ma
1: olio,
0: fai un esempio,
1: ok?
0: una crema tipo?
1: Ma una crema
0: Sì, ma
1: semplice.
0: perché le creme sono profumate, però.
1: No, basta neutra che non abbia questo grande
0: No.
1: profumo da coprire, tipo una
0: Ok.
1: semplice Nivea, non
0: Sì,
1: so
0: una
1: se,
0: Nivea
1: ecco, una
0: banalmente,
1: Nivea
0: sì.
1: banale,
0: Sì.
1: e metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo, oppure anche nei massaggi, funziona moltissimo, io faccio dei massaggi, perché oltre a fare la lavanda
0: Sì,
1: so fare
0: giustamente, ti
1: anche i
0: dai da fare,
1: massaggi,
0: benissimo.
1: quindi uso un olio neutro, ad
0: Sì.
1: esempio di lino. O
0: Sì, olio
1: di
0: di lino,
1: mandorla,
0: certo, sì. Olio
1: prendo l'olio e poi
0: di cocco potrebbe?
1: non ho mai
0: No.
1: provato,
0: No,
1: sinceramente.
0: ok. Vabbè, olio di lino, dai.
1: Olio di lino, un po' di gocce di lavanda e poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, che ho mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda. spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore. Okay.
0: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo sia, comunque mi disse che i fiori, ascolta qua, che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre, restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla terra. Tutti gli organismi viventi sulla terra hanno per forza un corpo eterico, quindi anche le piante ce l'hanno.
1: Esattamente.
0: E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico, a differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o mondo di sentimenti, eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente una quasi un elemento astrale nella pianta. Perché?
1: Sì.
0: Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente, sì, insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro elemento che comunque che induce, tu provochi, hai dei sentimenti.
1: Sì.
0: I sentimenti di bellezza, per esempio, di gioia, di soddisfazione. Il profumo maggiormente ti stimola l'elemento astrale. Quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo, estraendo l'olio essenziale, l'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente emotiva, no?
1: Sì.
0: E anche eterica. Ecco perché ha un effetto terapeutico.
1: Sì, ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va nel campo di lavanda, ad esempio io, a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti conferisce.
0: Sì, sì, ma infatti
1: pace,
0: tutte le piante aromatiche hanno poi sta cosa bellissima.
1: Cioè, bellissimo, sì. Bellissimo.
0: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
1: Acqua semplice, potabile.
0: Acqua potabile. E questo è, direi, un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla sui fiori
1: cosa,
0: di lavanda.
1: Un'altra cosa è che la lavanda, quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api. Quindi è uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
0: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
1: Quando proprio c'è
0: arrivano tante,
1: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima,
0: maturazione.
1: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore,
0: certo,
1: quindi sta raggiungendo la sua concentrazione.
0: Perché
1: massima.
0: Loro ce la vanno a prendere, naturalmente.
1: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via, allora lì bisogna raccoglierlo.
0: Cioè, quindi quando hanno finito di andarselo
1: Tendenzialmente verso la fine.
0: Verso la fine. E l'origano invece, dimmi un attimo, tu fai un'estrazione dell'origano a parte, però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda,
1: non mescolato, cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, sono separati, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, però quando li spalmo sulla pelle, tutti e due, cioè prima l'origano poi la lavanda o viceversa, diciamo,
0: e quindi c'è questo effetto complementare in qualche modo,
1: perché la lavanda va ad amplificare il potere in questo caso dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
0: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte il ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio, sì, o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348,
1: sì,
0: 299,
1: sì,
0: 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola,
1: sì,
0: tutto attaccato.
1: Sì, sì, sono dei piccoli documentari su quello che faccio.
0: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone,
1: sì,
0: cosa stai combinando di
1: fatto.
0: Esattamente. Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le, sì, furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità,
1: sì,
0: terapeutica,
1: sì, sì,
0: che ha il prodotto. E questo è già un attesamento, se mi consenti, un attesamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno,
1: sì,
0: ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere,
1: sì,
0: in altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale,
1: no,
0: c'è poco a fare, perché se,
1: no,
0: fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
1: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale,
0: mm-hmm,
1: ok, convenzionale.
0: Mm-hmm.
1: Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato,
0: mm-hmm,
1: e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché quello è lo scopo principale. Quello è nata da una mia semplice passione, dal mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico, lo sto portando avanti nel mio piccolo.
0: Ti ha portato a fare una crescita personale non indifferente,
1: sì,
0: no?
1: Perché io ho scelto la qualità, cioè io so,
0: certo,
1: che il mio prodotto è un prodotto di qualità,
0: certo.
1: Quindi...
0: E ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia,
1: no,
0: cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, è naturale, ma non sa nient'altro.
1: Esatto.
0: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo,
1: sì,
0: perché fa il solito concetto,
1: sì,
0: del... allora, parliamo di prezzi magari, no?
1: Sì.
0: Diciamo, un 10 ml fatto da te.
1: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
0: Ok. Un 10 ml fatto da un'industria...
1: 8 euro.
0: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi. E lì è una questione... È importante da tenere presente,
1: sì,
0: però. Perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: questione.
1: È quello.
0: Dopodiché uno prova l'olio essenziale, secondo me ha fatto un cazzo. Beh,
1: ma una cosa
0: probabile.
1: Importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristerie, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale, o meglio, nel tempo,
0: qual è la vera funzione?
1: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi,
0: certo,
1: perché non lo utilizzano come
0: dovrebbe essere.
1: Come dovrebbe essere, cioè,
0: certo,
1: non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'occhi per il mal di testa.
0: Ed è...
1: E si è perso questo, capito?
0: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere,
1: esatto,
0: terapeutico.
1: E viene utilizzato,
0: quindi uno lo usa
1: come aroma,
0: esatto,
1: aroma,
0: o come odore, profumo.
1: Odore, profumo, quando la loro in natura, l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi. La pianta emette all'olio essenziale per proteggersi dall'ambiente esterno, dagli insetti. E tanto tempo fa, in antichità, veniva utilizzato come medicinale l'olio essenziale delle piante, e questo poi nel tempo ovviamente è andato a perdersi.
0: Per forza, perché se, se la preparazione per avere l'effetto terapeutico, tu devi fare la preparazione che fai tu, è chiaro che lo puoi fare artigianalmente, nel momento in cui lo fai a livello industriale non puoi farlo. E siccome sono quasi tutti industriali ormai, quelli della grande distribuzione, diciamo così, la gente non sa una minchia, va, ah guarda, è costato poco, lo prendono,
1: non funziona.
0: Tolta, non funziona ovviamente, non ha nessuna azione terapeutica, passata la, la moda dell'odore che vabbè, fine, non lo prendono più ed è finita lì. Quello che stai dicendo è molto molto importante in realtà.
1: Cioè io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
0: Sì, adesso guarda, aspetta, mi fanno una domanda, mi dicono anche, Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali? Paolo gentilmente ripeti il numero, sì, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero Tiz, adesso te lo ripeto fino a luna se vuoi ripetutamente. Allora, 348-299-2722. Vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia che è il 348-299-2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme, ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala io
1: non come, li conosco
0: come,
1: io non...
0: come oli essenziali. Le preparazioni sono ottime perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner date. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania, dovessi vedere, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora tu pensati, la prima acqua di rose che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cazzo, alla fine della conferenza si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice, studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in coso, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
1: Sì.
0: Bene, io ho potuto annusare personalmente il flaconcino fatto nel 1935, fatto da Hauschka, e ha ancora un profumo che dovresti sentire.
1: Sì.
0: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: E voglio dire, sì, Vala e Veleda Tosi siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente sì, Andrea.
1: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
0: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura, chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram, Oasi Viola tutto attaccato. Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali, chiama o manda un messaggio al 348-299-2722. Ok Silvia?
1: Sì.
0: Bene,
1: sì,
0: vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
1: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione, quello che
0: faccio.
1: Ma
0: certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene Silvia? Ciao, stammi bene, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco.

0: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner, e quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molta informazione per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami, la domanda sorge spontanea: cosa diceva Steiner dell'argilla in linea generale, che ti ha così colpito al punto da farne un obiettivo, come poi hai realizzato, insomma? Quali erano i concetti che ti hanno colpito?
2: Sì, il primo concetto che mi colpì soprattutto fu la mercurialità dell'argilla, perché in realtà io non avevo, prima di aver incontrato l'antroposofia, la conoscevo l'argilla, ma non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Sapevo che era plastica, sapevo che era morbida, sapevo tante cose, ma non mi ero soffermato su questo dettaglio. È fondamentale, perché la mercurialità in realtà è il carattere principale che ha l'argilla. Cioè, l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè, è molto versatile, praticamente.
2: Come?
1: È molto versatile.
2: È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia? Qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner e editarlo, a nome Argital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima si intitola il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame, disse: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti. Gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo, e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo, dimmi il titolo per i nostri ascoltatori.
2: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla.
2: E l'argilla, sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato a nostro nome. Sì. Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per carità.
1: Certo.
2: Ed è fatto in questo modo. Per esempio, la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco e non l'abbiamo riportato in tedesco. Sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, poi c'è in inglese per tutto il mondo, e noi ultimamente, nell'ultima edizione, abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online. Tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi li inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che se ne fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
2: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove può fare la richiesta.
2: Basta mandare una mail.
1: Sì.
2: Basta mandare una mail alla Argital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Va bene?
2: Noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
2: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
2: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo, però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta. La pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice.
1: È la silice?
2: Silice, sì, che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale è data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
2: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
2: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla e l'applica sulla pelle, l'argilla agisce sui tre strati della pelle, agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo strato intermedio, e sullo strato profondo. E non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
2: La nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro e l'oro agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
2: Esatto,
1: quindi no, dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
2: Certo, perché la sensazione poi ce l'ha quando uno la utilizza per esempio sulle dermatiti o su altre affezioni della pelle, perché agisce sia in profondità, sia a metà e sia in superficie.
1: Allora, l'elemento, l'argilla, quindi dicevi, con la silice cosa fa di specifico? Con la silice agisce sull'epidermide.
2: Allora, la silice... ho fatto un esempio cosmetico,
1: certo,
2: ma in generale la funzione della silice è antinfiammatoria.
1: Chiaro.
2: La silice agisce come antinfiammatorio sulla pelle, sui tessuti, sullo stomaco, sull'intestino, su tutto.
1: Chiaro.
2: Questa è la sua azione. Poi la silice ha anche un'altra qualità, che rende tutto estremamente leggero, perché è proprio il carattere della silice. Quindi se uno utilizza l'argilla per uso cosmetico, perché vuole migliorare e alleggerire la pelle, e allora quell'effetto leggerezza lo dà la silice, l'effetto idratazione lo dà l'alluminio, l'effetto compattamento Lezza, per dire che la pelle può diventare più soave.
1: Sì, compattante, insomma, diciamo, sì.
2: Compattante, sì, sì, sì, sì. E rassodante, come si può dire oggi nella cosa.
1: Sì. Questo sono dati dei carbonati in questo caso, ok?
2: Carbonato di calcio in particolare.
1: Sì. Certo, certo. Ascoltami, l'elemento che ti volevo dire contrasta ovviamente l'invecchiamento del corpo, ovviamente, e questo non c'è dubbio, ma mi spieghi l'utilizzo eventuale in agricoltura come fertilizzazione in qualche modo perché combatte la cosiddetta desertificazione dei suoli?
2: Sì.
1: Come viene usato?
2: Come?
1: Come viene usata in questo caso?
2: Viene usata, da sempre è stata usata tal quale,
1: Okay.
2: Nel senso che si faceva l'analisi del terreno e poi se
1: certo.
2: il terreno non aveva argilla si aggiungeva una certa quantità d'argilla, ma non tantissima, va da un 5 a un 10% massimo la quantità d'argilla, perché non deve essere eccessiva. Siccome l'argilla, ti spiego, la natura dell'argilla è una natura solare. A differenza di altre sostanze, uno dice ma io la prendo nel mondo minerale, è vero, però ha una natura solare, magari ci torniamo dopo. Rispondo alla tua domanda. L'argilla, diciamo, evita la desertificazione del suolo perché intanto porta un elemento idratante. E qual è questo elemento idratante? È l'alluminio, la sua presenza, perché quando piove succede questo: se c'è una certa quantità d'argilla nel terreno, quando l'acqua, diciamo, dopo che la terra ha assorbito l'acqua, cosa fa? Il resto la drena, la lascia andare.
1: Sì.
2: Se c'è l'argilla, l'acqua non va via, l'assorbe l'argilla e nei periodi di siccità la rende disponibile per le radici delle piante.
1: Chiaro.
2: Quindi mantiene il terreno sempre in uno stato, come dire, gelatinoso, acquoso, che è l'ideale perché il terreno e il suolo possono rimanere vivi, perché ci deve essere sempre una certa percentuale di umidità nel terreno perché tutta la microflora possa sopravvivere, che sono gli vermi, i batteri, i lieviti, le muffe e così via. Tutto questo panorama, tutto questo mondo, diciamo, è aiutato moltissimo dalla presenza dell'argilla. Se non c'è l'argilla c'è una grossa carenza nel terreno e quindi tende verso la desertificazione.
1: Chiarissimo. Naturalmente, se un terreno non è argilloso, si può in qualche modo riequilibrarlo con l'aggiunta
2: sì,
1: di...
2: Certo, si può integrare l'argilla tal quale,
1: certo.
2: Una certa quantità, e poi si possono fare dei trattamenti previsti nella biodinamica per stimolare il terreno ad arrivare al livello di efficienza nel minore tempo possibile.
1: Chiarissimo. Tornando invece, scusami Giuseppe, all'effetto che ha sul corpo, al benessere fisico umano naturalmente. So che per esempio rinforza i capelli, ne previene la caduta, regola addirittura il sebo a livello della cute. Puoi spiegare un po' questi fenomeni e naturalmente dire anche quali sono i prodotti, perché io per esempio utilizzo da anni il dentifricio Argital. Adesso mi sono messo a usare lo shampoo perché non sapevo neanche ci fosse, scusa l'ignoranza, però vabbè, lo sto usando con soddisfazione, tra l'altro. Ecco.
2: Sì.
1: Dimmi un po'.
2: Allora, ti racconto una cosa e così te ne racconto due in una. Quando un po' di anni fa, io sapevo che l'argilla contrasta la caduta dei capelli. Perché è un dato di fatto, diciamo, che è nella tradizione delle materie prime naturali, cioè il cataplasma d'argilla, il pacco d'argilla o semplicemente il lavaggio dei capelli con lo shampoo all'argilla rinforza i capelli, ne previene la caduta. E questo noi lo sappiamo e lo testimoniamo da 40 anni
1: certo.
2: In Italia. Quando un po' di anni fa, saranno almeno 15 anni, io una mattina dissi: ma come facciamo a dare un nostro contributo contro l'invadenza delle onde radio che continuamente ci assalgono?
1: Bravo.
2: Per via dei telefonini,
1: bravo,
2: dei computer, eccetera, no?
1: Esatto.
2: Allora convocai, diciamo, il mio gruppo di ricerca e dissi: cosa facciamo? La prima idea, facciamo una crema. Vabbè, poi la cosa finì lì. Facciamo questo, facciamo l'altro, alla fine disse: facciamo uno shampoo, perché lo shampoo è trasversale. E in effetti abbiamo fatto uno shampoo, che è lo shampoo purificante. Qual è la funzione di questo shampoo? È quella di assorbire i radicali liberi che la cute, la pelle emette continuamente quando è soggetta tutto il giorno al bombardamento dello schermo del PC e dei telefonini.
1: Chiaro.
2: Noi abbiamo fatto fare una prova, quello che ti dico è perché l'abbiamo sperimentato. Quindi,
1: certo,
2: oltre alle cristallizzazioni sensibili, abbiamo fatto fare un test in vitro che si chiama test scavenger, che misura quanto una sostanza può assorbire di radicali liberi oppure meno.
1: Sì.
2: Bene, il nostro shampoo purificante ha una capacità di assorbimento dei radicali liberi altissima. E questo, io qua lo faccio tutte le sere.
1: Addirittura. Ma quindi lo fai su tutto il corpo, non solo sui capelli?
2: Io lo utilizzo, anche se abbiamo quattro bagni doccia, anche come bagno doccia, perché ne uso una quantità maggiore, quindi mi
1: sciampono
2: prima i capelli e poi tutto il corpo, perché mi piace tantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Ma è l'argilla che assorbe questo, tutto questo. Ti voglio dire la razza, perché tu dici: ma perché vi siete sognati l'argilla? Per una ragione molto semplice, Paolo, perché quando ci fu il disastro di Chernobyl, io mi ricordo che lavoravo ancora all'università e andai dal mio docente di fisiologia vegetale, un mio carissimo amico, e gli dissi: Minetto, ma perché non facciamo un esperimento con l'argilla? E lui mi disse: Pino, perché abbiamo finito i soldi per quest'anno.
1: tanto per cambiare.
2: No, era così, no? Però il Giorgio Fusconi, che era diciamo un professore dell'Università di Piacenza, si vede che aveva ancora un fondo di cassa. E allora fece un esperimento che voglio raccontare perché è interessante.
1: Sì, sì, dillo.
2: Prese delle mucche, 20 mucche per esempio, no? Poi prese del fieno e lo contaminò con gli stessi radionuclidi che cadevano dal cielo.
1: Ok.
2: Chiaro, dopodiché lo diede da mangiare alle mucche, a tutte e 20 mucche.
1: Sì.
2: E il giorno dopo misurò la quantità di radioattività che avevano nelle feci e prese nota, per esempio 100, cioè mangiavano, supponiamo, 100 di radioattività e ne eliminavano 20 o 30.
1: Chiaro.
2: Sono numeri che inizio a caso. No?
1: Sì, ma era per far capire, certo.
2: Ecco, una volta acquisiti questi numeri, lui divise le mucche in due batterie, il gruppo A e il gruppo B. Al gruppo A gli dava il fieno radioattivo e basta, al gruppo B gli dava il fieno radioattivo più una certa porzione di argilla, mescolato con argilla. Bene, poi rimisurò la quantità di radionuclidi che i due gruppi di mucche emettevano
1: con le feci.
2: Con le feci, esatto, scoprì che le mucche, che poverine, mangiavano solo il fieno radioattivo e mettevano sempre quel 20-30.
1: Sì.
2: Le mucche che mangiavano una certa dose d'argilla eliminavano nell'arco della giornata anche l'80% della radiazione che avevano ingerito.
1: Boia, tantissimo.
2: Sì, ecco, c'è un lavoro che noi possiamo inviare a tutti, un lavoro originale, quello di Giorgio Fusconi, che a richiesta noi abbiamo inviato a mezzo mondo, e se qualcuno ce lo chiede glielo giriamo volentieri, perché poi lui verificò la stessa cosa con i ratti. La sostanza qual è? L'argilla assorbe i radionuclidi in misura eccellente, quindi io mi basai su questo dato di fatto per formulare lo shampoo purificante.
1: Chiarissimo. E quindi tu, facendo lo shampoo e avendone un uso quotidiano sostanzialmente, tu riesci, la persona che lo fa riesce a eliminare una grossa quantità di radicali liberi sostanzialmente in ogni caso.
2: Sì, è questo che succede, ma io ti dirò, dalla prima sera che l'ho usato questo shampoo, la sensazione che ho avuto, e ce l'ho tutte le sere, è che mi rende la testa leggera. Io ricomincio a pensare. Questo può sembrare una battuta, ma
1: non è una cazzata questa, è una cosa molto importante.
2: Te lo dico perché io lo io lo faccio la sera, quindi quando arrivo a casa magari alle 8, così sono cotto dopo una giornata di
1: chiaro.
2: Faccio lo shampoo, dopo 5 minuti di massaggio con l'argilla in testa, così poi le rotelle ricominciano a funzionare.
1: E non è cosa di poco conto, naturalmente. Ascoltami Giuseppe, fai una piccola escursus dei prodotti, perché adesso li abbiamo citati alcuni, io ho detto dentifricio e shampoo, però puoi dire un po'.
2: Guarda, allora ti faccio un elenco. Noi produciamo i dentifrici, uh-huh. Nei dentifrici non mettiamo l'argilla tal quale, ma mettiamo il gel d'argilla,
1: sì.
2: Perché è quella parte, un estratto acquoso che facciamo noi, che conserva tutte le proprietà dell'argilla, compresi i sali minerali, i biorigorimenti, ma non è abrasivo.
1: Chiaro.
2: Infatti il nostro dentifricio alla salvia ha un coefficiente d'abrasione che è zero.
1: No, io lo confermo, assolutamente, ecco, lo vedo.
2: L'argilla sulle gengive è fantastica perché... diciamo, assorbe tantissimo e poi è lenitiva. Se c'è un'infiammazione sulle gengive, se c'è una stomatite, così la mette a posto.
1: Chiaro.
2: Poi facciamo shampoo, diversi shampoo, dove l'argilla ha un potere, prima di tutto irrobustisce il capello e regola il sebo del cuoio capelluto.
1: Certo.
2: Quindi chi ha un'eccessiva quantità di fosforo o meno, insomma, stabilizza le cose.
1: Sì.
2: E poi c'è lo shampoo purificante di cui ho appena tessuto,
1: sì,
2: le lodi.
1: Certo.
2: La utilizziamo l'argilla per esempio per fare tutte le creme per il viso e per il corpo, e in questo caso utilizziamo il gel d'argilla, cioè l'estratto idrosolubile, perché l'argilla tal quale non la potremmo utilizzare.
1: Chiaro.
2: Diventerebbe una maschera.
1: Certo.
2: L'argilla tal quale la usiamo nella maschera, in particolare nell'argiltubo, che è uno dei nostri prodotti, è un best seller mondiale, perché questo prodotto, tu pensa, io l'avevo formulato per l'Istituto dei Tumori di Milano, e per alcuni anni l'abbiamo dato a loro perché lo utilizzavano nella radioterapia, per assorbire l'eccesso di radiazione che si ferma sulla pelle dei pazienti che hanno subito, diciamo, la cobaltoterapia.
1: Sì, la radioterapia.
2: Applicando questo prodotto subito dopo il trattamento, rimane l'arrossamento, ma l'ustione della pelle non avviene, e con tutte le conseguenze.
1: Mamma mia.
2: E questa è una cosa che secondo me le persone dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere. Te lo dico perché ha un'azione veramente fantastica. Dopo quell'esperienza l'abbiamo chiamato, perché prima si chiamava con un altro nome, si chiamava crema d'argilla, l'abbiamo chiamata argiltubo, chiaramente senza dire queste cose, perché non si possono dire così a cuor leggero, però queste sono esperienze di vita che io racconto.
1: Certo.
2: E sta di fatto che così, perché tutte le persone che l'hanno utilizzato per questa ragione ne hanno tratto tanti benefici. Ma a parte questo, che è, diciamo, un uso estremo dell'argiltubo, perché era nato proprio per quella ragione, come maschera per il viso è fantastica, perché rinnova la pelle, la depura, la rende leggera, e poi soprattutto l'argilla non fa invecchiare, Paolo. No, non fa invecchiare, te lo dico. Ma perché dico questo? Perché la nostra argilla ha 16 milioni di anni, ma se tu la prendi, che è dura come un sasso quando noi la scaviamo, e ci metti un po' d'acqua, si scioglie esattamente come, e diventa una crema.
1: E
2: riacquista, diciamo, il suo potere plastico, il suo potere, diciamo, ringiovanente. L'argilla è un anti-aging potentissimo.
1: Ascolta, c'è un ascoltatore che mi manda un messaggio adesso, Giuseppe, dice che lui prende l'argilla verde ventilata e la beve sciolta nell'acqua, naturalmente, ovviamente sempre Argital, da tanto tempo. Cosa dici?
2: Anch'io lo faccio tutte le mattine.
1: Ah, ecco, quindi quindi vuoi vivere, vuoi andare oltre i 100 anni, insomma, Giuseppe, vuoi andare oltre i 100 anni?
2: No, perché voglio campare di più, perché a me piace questo rituale, perché mi prepara per tutta la giornata. Lo faccio quando sono a digiuno. Prendo, io addirittura prendo circa 200 cc di acqua, ci metto un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata, mescolo molto bene e mi bevo tutto quanto, perché regola l'intestino. Se uno ha la diarrea, la fa passare.
1: Ma dai, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, ignorante.
2: Guarda, a me è capitato nel passato.
1: Adesso lo uso con i cani, lo consiglio con i cani.
2: Sì, ma guarda, con i cani ti manderò una... delle foto che mi ha mandato un tuo amico veterinario di Palermo, che ha guarito una leishmaniosi nel giro di pochi giorni di un cane randagio, e ci sono le foto. L'ha guarita spargendo a mo' di talco la nostra argilla ventilata direttamente sulle ferite da leishmaniosi.
1: Ha fatto regredire le ferite sostanzialmente, okay.
2: Completamente. Sì. Ti giro le foto dopo.
1: Certo, ci credo, non ho dubbi. Ci sono delle possibilità.
2: Stavamo parlando dell'argilla per uso orale, no?
1: Esatto, per uso orale, sì.
2: Allora, per uso orale l'argilla serve prima di tutto come antinfiammatorio generale di tutto l'organismo. Seconda cosa, come fonte di sali minerali e oligoelementi. Terza cosa, serve per purificare l'organismo. Quarta cosa, serve per guarire e dà un grosso aiuto alle infiammazioni dell'apparato digerente, in particolare nelle gastriti, nelle coliti, in tutte queste infiammazioni dei visceri. È fantastica l'argilla, ma va presa tutta. Poi ti dirò di più, serve anche per migliorare la memoria e per rafforzare la cavessa, come si dice in spagnolo, perché tutti i sali minerali dell'argilla vanno a finire proprio in testa.
1: Ah, quindi superano la barriera ematoencefalica e vanno direttamente al cervello, vuoi dire?
2: Sì, guarda, un grande medico naturalista che fu Gian Vanney, alla fine della sua vita visse una cosa fantastica, perché capì e colse il senso vero dell'argilla, che è poi la stessa cosa che diceva Steiner in altri termini. Lui scrisse queste testuali parole: l'argilla fa bene e guarisce non tanto con la sua massa, ma con le sue qualità. Cioè ha dato una visione omeopatica dell'azione dell'argilla, che è vero, perché in realtà la quantità di argilla che assimiliamo noi e sono ppm, sono parti per milione, la maggior parte noi la eliminiamo.
1: Certo.
2: Ti dico questo perché abbiamo fatto fare tante prove che si chiamano digestione in vitro, cioè abbiamo si simula in laboratorio la digestione in vitro come se fosse la digestione nello stomaco, ma si fa in laboratorio.
1: Sì.
2: E si vede quanti oligoelementi, quindi quanti metalli e altre sostanze vengono assimilate potenzialmente dall'organismo, e sono quantità omeopatiche.
1: Beh, chiaro, certo, certo.
2: Cioè se uno prende, scioglie 2 grammi d'argilla nel bicchiere e beve tutto, non è che rimangono 2 grammi d'argilla nell'organismo, assolutamente no, nell'organismo rimangono parti per milione di quei 2 grammi.
1: Chiarissimo.
2: Quasi tutto va via.
1: Certo.
2: Questo spiega anche un'altra cosa interessante dell'argilla: siccome le argille sono ricche di metalli, e uno potrebbe dire, ma se bevo l'argilla magari poi mi appesantisco, mi intossico. Questo pericolo, per quanto io possa testimoniare, non c'è proprio per questa ragione.
1: Sì, perché di fatto restano quantità omeopatiche praticamente dentro.
2: Sì,
1: insomma.
2: Esatto, cioè la massa dell'argilla viene eliminata.
1: Sì.
2: Rimangono soltanto delle piccole quantità omeopatiche. Questi sono alcuni dei benefici che l'argilla fa per uso orale, ma poi soprattutto non fa invecchiare. Lo ripeto, e non fa invecchiare perché mantiene gli organi, i visceri, i tessuti nella condizione mercuriale, come si suol dire. Cioè,
1: quindi estrema elasticità, estrema come si dice, flessibilità d'organo e tutto il resto. Questo è
2: esatto.
1: Ascoltami, naturalmente questo bevendolo il prodotto di fatto, no? Come argilla ventilata.
2: Non ho sentito perché...
1: Dicevo, bevendolo il prodotto ottieni questo risultato, ok?
2: Bevendolo ottieni questo risultato, lo si può utilizzare anche per via esterna facendo i bagni con l'argilla.
1: Okay.
2: Allora in quel caso ha un'azione più lenta, ma l'effetto è simile. Però se si vuole ottenere un effetto immediato, depurativo, rielasticizzante, antinfiammatorio, in tutto l'organismo, tutto il tratto e soprattutto nell'apparato digerente, è meglio berla. Questo è quello che io faccio tutte le mattine e migliaia di persone fanno in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Addirittura ti posso dire, in Germania l'argilla è considerata come la mozzarella di Battipaglia in Italia. È un prodotto DOC.
1: Ascoltami Giuseppe, qua, poi mi dice qui un caro amico Fabio Turini che ha avuto contatto e ha fatto pubblicare un libro dell'ingegner Vitaliani, che è quello che ha fatto nel mondo, ha fatto il famoso grattacielo con la sfera a due terzi giù in Corea, un grattacielo pazzesco per evitare il terremoto, cioè il personaggio grandioso è qui del Veneto. Dice: l'argilla nelle fondamenta di una casa, dice l'ingegner Vitaliani, dal punto di vista edilizio serve anche a proteggere l'ambiente dal gas radon. Ti risulta?
2: Sì, allora, non mi risulta, nel senso non ho fatto ricerche in questa direzione, però posso dire che probabilmente è vero, perché l'argilla ha una capacità di assorbimento enorme, e assorbe di tutto, come assorbe i radionuclidi.
1: Certo.
2: Il radon, diciamo, è una forma di radiazione.
1: Certo.
2: Quindi è molto probabile che possa
1: ha un'azione di protezione, sì. C'è un ascoltatore,
2: questa è una bellissima idea, Paolo, sai. Questa è una bellissima idea da diffondere nell'edilizia. Il fatto di avere uno strato di argilla che protegge dalle radiazioni che risalgono dal terreno è fantastica.
1: Vedi, questo è importante. E un ascoltatore mi dice: c'è il rischio per quanto riguarda argille vulcaniche che abbiano radioattività e con presenza di metalli pesanti? Dice Luca, come scegliere qualcosa di sicuro? Vabbè, ovviamente scegli l'Argital. No, va bene, è chiaro, insomma, l'Argital ci dà garanzie da questo punto di vista, ma esistono argille vulcaniche che presentano radioattività con metalli pesanti?
2: Allora, bisogna distinguere due cose. Ci sono la nostra è un'argilla di origine marina, poi ci sono le argille di origine vulcanica. Nelle argille di origine vulcanica bisogna stare attenti a due sostanze, che sono la tridimite e la cristobalite. La tridimite e la cristobalite sono due forme allotropiche della silice. Cosa vogliono dire tutte queste parole? Vuol dire che la silice, che è il cuore dell'argilla, se viene scaldata ad alta temperatura, assume una forma cristallina che può essere pericolosa per l'organismo. Mentre questo problema non ce l'hanno le argille fluviali, non ce l'hanno le argille marine come la nostra, l'argilla vulcanica potrebbe avere questo problema. Questo per quanto riguarda i metalli, allora devo dire che tutte le argille del mondo contengono metalli e anche metalli pesanti, tutte, distintamente. Poi però io ho raccontato la storia di Vannet e anche prima per dire che la quantità di questi metalli che noi assimiliamo è bassissima. Cioè sono tracce che poi sono le stesse tracce che noi assimiliamo quando mangiamo la verdura, quando si mangia la carne.
1: Sì, siamo a livelli omeopatici, insomma, certo.
2: Sì, perché i metalli, anche quelli pesanti, esistono in natura, sono ubiquitari e non si possono eliminare da nessuna parte. Il problema è la quantità, perché i metalli pesanti in una certa misura sono terapeutici. C'è chi serve, diciamo, c'è chi fa bene al cervello, chi fa bene al cuore di questi metalli, chi fa bene ai reni e così via. Nell'omeopatia e nella medicina naturale antroposofica c'è tutto un capitolo dedicato alla cura degli organi con la metalloterapia. Chiaramente sono diluizioni fatte apposta, però questo è il concetto.
1: Ascolta Giuseppe, tutti i prodotti che usate, i prodotti Argitala, ovviamente oltre ad essere certificati, sono ovviamente senza conservanti o altre cose, giusto?
2: Sì, è giustissimo. Noi non usiamo i conservanti, ma usiamo un nostro sistema di conservare i prodotti, che è basato sul giusto rapporto tra la fase acquosa e la fase grassa nelle creme, oppure sul contenuto di acqua. Poi utilizziamo molto gli estratti, gli oli vegetali, oli vegetali e oli essenziali come sistemi preservanti. I nostri oli essenziali nei prodotti hanno due funzioni: una è quella di profumare e rendere il prodotto gradevole, l'altra è quella di conservarlo.
1: Chiarissimo. Per esempio, che tipo di oli usate, giusto per avere un'idea, così, visto che abbiamo parlato prima di oli essenziali con la nostra amica?
2: Allora, utilizziamo come oli vegetali, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, di jojoba, di avocado, di mango e così via, tutti gli oli vegetali possibili.
1: Certo.
2: E per gli oli essenziali utilizziamo gli oli essenziali gold, che sono una nostra scoperta. Noi abbiamo scoperto e brevettato parecchi anni fa questi oli essenziali. Ti spiego, noi li compriamo gli oli essenziali e io mi chiedevo, ma li usiamo tal quale, ma cosa potrei fare per migliorarli? E poi ho capito.

0: agita, si sentono tre profumi, quello del fiore, quello della foglia e quello della radice. Mm-hmm. Quindi è un profumo, diciamo, si sente un bouquet completo e armonico. E noi questi oli essenziali li utilizziamo in tutti i prodotti.
1: Chiarissimo.
0: In tutti i prodotti Argila ci sono gli oli essenziali Gold, che è un di più rispetto, è un di più. Cioè
1: chiarissimo. Ascolta Giuseppe, per cioè mi chiedono in tanti dove si possono acquistare intanto i prodotti Argital, perché non, i nostri ascoltatori non è che sono
0: nei Natura, sì, li trovano nelle erboristerie, li trovano qualche prodotto particolare, magari lo possono prendere anche nel nostro sito se non lo trovano
1: che è argital.it.
0: Sì, che è argital.it, sì. Perché noi abbiamo più di 100 prodotti più tutti gli oli essenziali Gold.
1: Quindi si trovano sia nei supermercati Natura, sì, sia nelle erboristerie, sia nel sito argital.it.
0: Esatto, sì.
1: Adesso volevo in conclusione, Giuseppe, volevo anche parlare dell'aspetto veterinario, perché tu con gli sciampi, quelli che avete fatto, avete ottenuto dei ottimi risultati anche per i peli degli animali, che spesso hanno dermatiti seborroiche, eccetera, eccetera. Puoi raccontare questo aspetto?
0: Allora, sì, ti leggo una testimonianza che ci è arrivata da pochi giorni dalla Svizzera, dal nostro concessionario svizzero. Mm-hmm. Leggo le testuali parole a proposito dello shampoo Omifido, si chiama così la linea di Argital per i pelli. Allora, la signora ha diversi clienti con cani bianchi, gli aveva già comprato nel 2025 lo shampoo Omifido, è molto contenta di questo prodotto che pulisce benissimo e ha notato che il pelo del cane da lei trattato con questo shampoo è nettamente migliorato. Che l'argilla come fa migliorare i capelli? Fa migliorare il pelo degli animali, il mantello. Volevamo darvi questa notizia che è bella e importante da ricevere. Guardiamo i saluti, Cinzia, Nanta, Mister, eccetera. Questo è quello. Noi abbiamo formulato questa linea quando siamo venuti in Sicilia, quando abbiamo fatto il trasloco da Milano. Da Milano in Sicilia.
1: Perché tu la cava ce l'hai in Sicilia, giusto Giuseppe?
0: La cava ce l'abbiamo, sì, la cava che è di nostra proprietà, ce l'abbiamo a 20 km dallo stabilimento.
1: Sì.
0: E dove c'è la cava adesso? 16 milioni di anni fa c'era il mare, tant'è vero che quando d'estate scaviamo l'argilla vengono fuori delle conchiglie perfettamente intatte, Paolo. Questo ti dice che, perché se la stessa conchiglia fosse stata messa nella terra, la terra l'avrebbe digerito, perché la terra è il metabolismo del grande metabolismo del pianeta. L'argilla l'ha conservata intatta, abbiamo dei denti di squalo nei quali non manca niente, neanche assolutamente. Questo dice il potere che ha l'argilla di non far invecchiare, di conservare le cose a lungo.
1: Ok, ascoltami bene, allora L'aspetto con gli animali, diciamo, l'utilizzo per questo ovviamente è utile, perché c'è un aspetto che va tenuto presente. L'animale ha caratteristiche che sono in alcuni casi molto simili o sovrapponibili a quelli umani, anche se siamo su due piani diversi ovviamente, no? E il rapporto spirituale dell'animale domestico con l'uomo qual è, Giuseppe?
0: Allora, gli animali in realtà sono esseri lunari e sono, dal punto di vista antroposofico, sono degli esseri che hanno accelerato la loro, sono esseri umani mancanti, ecco, per dirle in poche parole.
1: Non ce l'hanno fatta diventare uomini, perché noi abbiamo fatto la cazzata prima.
0: Non ce l'hanno fatta per tante ragioni, quindi, come dire, sono esseri che vanno accuditi.
1: Certo.
0: Però il destino cosa ha fatto? Non è che li ha confinati nelle foreste, nelle caverne, no, ha fatto in modo che noi avessimo bisogno di loro.
1: Certo.
0: E loro di noi.
1: Certo.
0: E in che modo? Ti posso dire questo: il mondo animale, lo zodiaco, hai presente lo zodiaco, quello del destino,
1: certamente,
0: no? Si chiama così perché vuol dire cerchio degli animali. Mm-hmm. E nell'antichità l'avevano fatto in questo modo, c'erano tutti gli animali. Perché il cerchio è l'uomo era al centro, è la parte, cioè è la cintura che protegge la vita e la salute dell'uomo, perché tutto il mondo animale è stato messo lì apposta per farsi carico dei virus e dei batteri più fetenti, che sono quelli che determinano le patologie nell'uomo. Non dobbiamo dimenticare da dove è arrivato il Covid e il legame

0: che aveva con i pipistrelli e così via. Finché, cioè, il mondo animale assorbe e fa da scudo contro tantissime patologie di natura virale e batterica che potrebbero colpire l'uomo. Ogni volta che una specie animale si estingue, purtroppo si crea un buco in questo zodiaco, in questa cintura, e da quel buco possono arrivare tutte diciamo, le peggiori cose addosso a noi. E questo è un dettaglio che la scienza normale ha trascurato. Questa grande protezione che il mondo animale ha esercitato da sempre nei nostri confronti è un dato di fatto. Noi abbiamo un dovere verso il mondo animale, proprio perché oltre a questo l'animale ci dà la forza con il lavoro, con i buoi nei campi e così via, ci dà l'assetto. Noi dobbiamo proteggerlo, diciamo, e aiutarlo ad arrivare dove non è arrivato con le proprie gambe.
1: Questo ovviamente è
0: infatti quando io ho pensato, ho progettato la linea Mi Fido per lavare, non ho pensato ai profumi che piacciono alle signore, no, ho pensato alla salute dell'animale.
1: Certo.
0: Ho detto, siccome l'animale è molto sensibile e assorbe tanto con la cute, anche se ha una pellaccia dura, devo fare una formulazione ancora più delicata rispetto a quella che posso immaginare per la cute per lo scalpo umano. E così è stato. Abbiamo scelto, diciamo, sia spumogene che materie prime estremamente delicate e adatte a questo tipo di utilizzo.
1: Chiarissimo. Diciamo che anno dopo anno vi siete fatti conoscere un po' in giro per il mondo e adesso siete presenti in parecchi paesi a livello mondiale, no?
0: Siamo presenti in più di 35 paesi a livello mondiale. Siamo come il sale, siamo piccoli ma
1: molto diffusi.
0: Molto diffusi, sì, un po' ovunque. Voglio dire una cosa, Paolo, a proposito degli animali. Io l'anno scorso, quando sono stato in Asia, il mio concessionario mi ha portato in una clinica per animali, è un residence di lusso, sono diversi ettari recintati dedicati solo agli animali.
1: Dove?
0: All'interno c'è una clinica veterinaria di altissimo livello, con attrezzature dell'ultima ora, e ci hanno anche la piscina col bagnino, per dire, naturalmente è per i super VIP, e lì utilizzano tutti i prodotti Argital. E poi uno dei medici ha voluto che io diciamo assistessi ad una seduta, e ho visto che c'era un gatto che aveva problemi intestinali a quale lui aveva messo degli aghi perché gli faceva la terapia con l'agopuntura, e accanto c'era la padrona che aveva alla quale il medico stava curando la stessa patologia, perché mi ha spiegato se io non curo la padrona l'animale non guarirà mai.
1: È chiaro è ben chiaro questo.
0: Sì. Prego.
1: Ti volevo chiedere, Giuseppe, ma finisci pure il concetto, finisci.
0: No, volevo dire, in questa clinica hanno tutta la linea Argital, sono stracontenti dei nostri prodotti che utilizzano per sia, soprattutto per i cani, perché li lavano abbastanza regolarmente. Io non sono per questa cosa qua, a lavarli troppo, perché
1: ma certo, ovviamente, però è sicuramente utile.
0: È utile, sì, cioè per il cane randaggio no, non va lavato, ma il cane che sta in casa deve essere lavato. Io dico deve perché come ben sai, il cane che vive a contatto con l'uomo, diciamo, indebolisce le sue difese, il proprio io,
1: inevitabilmente,
0: come dire, diventa più umano e meno animale, e quindi diventa più debole.
1: È chiaro, e assorbe anche tutte le nostre squilibri, soprattutto astrali. Volevo solo chiederti una cosa, mi stanno chiedendo parecchi messaggi che arrivano: per quanto tempo si può usare l'argilla verde ventilata da bere, ed è vero che bisogna scioglierla nell'acqua, lasciarla depositare tutta la notte e berla al mattino?
0: Allora, io la utilizzo, si può dire, quasi tutti i giorni da più di 40 anni. Sono ancora qui, vivo e vegeto, che parlo. Ci sono diverse due modalità sostanzialmente: o scioglierla al mattino in una abbondante quantità di acqua e bere tutto, oppure prepararla la sera, mescolare bene, poi coprire il bicchiere, lasciare sedimentare, e al mattino si beve il sopranatante. Naturalmente la concentrazione di argilla che ha quel soprannatante è molto più bassa di quella che ha l'acqua che si beve al mattino, ma gli effetti sono gli stessi, solo che sono più di lunga durata. Spiego cosa vuol dire. Se io sciolgo il cucchiaino d'argilla e me lo bevo, allora l'azione dell'argilla parte dal metabolismo, quindi dal mio stomaco. Se io la lascio sedimentare tutta la notte, ottengo una soluzione omeopatica,
1: estremamente ridotta.
0: Quindi agisce direttamente sulla sfera del capo. Perché più una sostanza è diluita e più agisce verso l'alto dell'essere umano.
1: Certo. Ascoltami, un'altra ascoltatrice chiede una cosa che per me non è banale ed era questa: non è che per caso l'utilizzo, l'ingestione prolungata nel tempo possa creare calcoli ai reni o alla cistifella, per esempio?
0: No, assolutamente no, perché l'argilla, come dicevo prima, quando arriva nello stomaco viene una parte dell'argilla si scioglie nei stucchi gastrici, in particolare nell'acido cloridrico, negli enzimi che ci sono, tutto il resto viene eliminato.
1: Certo, certo.
0: E quindi quello che noi assimiliamo sono parti per milione di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio, di ferro, eccetera, eccetera.
1: Mm-hmm. Un'altra domanda interessante che mi arriva era questa: l'argilla può sciogliere con l'impacco, ovviamente, sciogliere le cisti sottocutanee o i lipomi?
0: Sì, come no? Le cisti senz'altro.
1: Sì.
0: Le cisti senz'altro, perché serve anche a questo. Basta fare l'impacco e tenerlo tutta la notte,
1: okay.
0: E magari l'indomani possono aggiungere un po' di crema all'arnica quando tolgono l'impacco, perché
1: certo,
0: stimola la circolazione superficiale e accelera il processo, ma li scioglie. Ti dirò di più, grazie per questa domanda. Noi abbiamo un prodotto che è appunto l'argittubo, e tanti figli maschi in Italia sono figli del nostro argittubo. Mm-hmm. Spiego come. Anni fa, io stavo quando eravamo ancora a Milano, stavo partendo per le vacanze e mi arriva una telefonata dalla segretaria della ditta Chi di allora, mm-hmm, dalla Giusi, mi dice: dottore, ho scoperto che ho due grosse cisti nelle ovaie, che devo fare? Era spaventatissima. Mm-hmm. Io non mi voglio operare. Posso mettere l'argilla? Ok, io, guarda, era la prima volta che mi capitava un caso del genere. Mm-hmm. Poi avevo già la testa fuori dal lavoro,
1: certo.
0: Mi fermai e dissi: va bene, Giuse, sì, fallo. E come devo fare? E gli dissi: guarda, fai così, prendi l'argittubo, se ce l'hai, fai un impiastro su tutta la regione pubblica, fai in modo che sia spesso mezzo centimetro.
1: Per la notte, naturalmente.
0: Sì, copri con un foglio di carta tipo Scottex, tiri su le mutande e te lo porti a letto. E fai questo lavoro sempre, almeno per 20 giorni o un mese. Dico, poi al mattino, quando lo rimuovi, fai un massaggio con la crema all'arnica e continua così. Dico, puoi alternare la crema all'arnica con la crema alla violetta. Queste furono le indicazioni che io le diedi. Quando ritornai dalle vacanze, io non pensavo più alla Giusti, sinceramente.
1: Mm-hmm.
0: Allora la Giusti mi chiamò e mi disse: dottore, ho avuto un miracolo, perché le due cisti sono sparite alla faccia.
1: E quindi il risultato anche nelle cisti interne, quindi anche nelle cisti interne, non solo in quelle esterne.
0: Erano le cisti ovariche, cioè cisti proprio sulle ovaie della Giusti. Mm-hmm. Dopo quell'esperienza io ho suggerito questo piccolo protocollo, l'uso dell'argilla, per questo, e ha funzionato sempre. E ti dirò di più, quando io dico che molti figli maschi in Italia sono figli dell'argittubo, perché molte persone che l'hanno usato erano magari giovani che non riuscivano ad avere figli perché avevano questo problema, e quando hanno riassorbito le schiste, stranamente tutti hanno partorito figli maschi.
1: È un po', vabbè, questo è da verificare, no, questo è da verificare scientificamente, vabbè, dai.
0: Ma guarda, ti dirò una di queste, giusto per dire che non parlo a vanvera. e non dirò il nome, ma lavora nella scuola Rudolf Steiner Waldorf che c'è a Milano in via Clevici.
1: Ecco, sì, va bene.
0: Anche lei, il figlio maschio.
1: Ok.
0: Allora,
1: benissimo.
0: Se dovessimo comparire di fronte a qualcuno, abbiamo il testimone.
1: Ok. Allora, io intanto ringrazio il dottor Giuseppe Ferraro, che è il fondatore di fatto della Argital, che ci ha dato un po' di un bellissimo panorama di questa bellissima e utilissimo argilla per utilizzo non solo per la cosmesi ma anche per la salute delle persone. Quindi si può comprare, lo si trova tranquillamente in tutti i supermercati Natura, sì, la si può trovare sul sito argital.it e naturalmente poi nelle erboisterie ben fornite. Giuseppe, io ti saluto, manca
0: anche nelle farmacie.
1: Chiaro.
0: Voglio dire, se sono comodi, vanno in una farmacia, se non ce l'hanno l'indomani lo recuperano, perché tutti i grossisti ce l'hanno questi prodotti.
1: Certo. Allora Giuseppe, io intanto ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sentiremo presto ancora per i nostri rapporti che dovremo avere, va bene?
0: Ok, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori perché mi hanno dato la possibilità di raccontare esperienze di vita più che altro.
1: Assolutamente.
0: Oltre, dietro a queste esperienze c'è tutta la nostra esperienza, diciamo, di ricerca, e io ne parlo sempre molto volentieri perché l'uso dell'argilla dovrebbe diventare più popolare, perché l'argilla costa poco ma rende tantissimo. È veramente un alleato eccezionale io ho detto poche cose.
1: Ma certo, ce n'è da dire quante si vuole.
0: Potremmo stare qui fino a...
1: Vabbè, ma avremo anche altre occasioni, Giuseppe, sicuramente. Va bene?
0: Va bene.
1: Grazie. Grazie. Un abbraccio, stammi bene. Ciao.
0: Anche a te e a tutti voi. Ciao, grazie.
1: Ciao a te. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.
0: Ciao.
1: Eccoci, abbiamo fatto anche con Giuseppe Ferraro, il dottor Giuseppe Ferraro dell'Argital. L'Argital è un gran prodotto, io ne ho usato per tanti anni, non ho mai fatto quella dell'argilla da bere, ma ci penserò e penso sia una cosa molto utile perché mi ha convinto su alcune cose. Ci sentiamo dopo.
2: Il prossimo brano signori è Havana Gila, che in ebraico significa rallegriamoci. Noi pensiamo che finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi

0: E quale presentazione migliore potevamo fare per il dottor Ennio Caggiano, che è con noi in diretta? Ciao Ennio.
1: Ciao Paolo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: E abbiamo avuto delle bellissime notizie recentemente, insomma, dal Consiglio regionale del Veneto, che ci riempie di insomma, ci tranquillizza e ci fa sentire più, insomma, più tutelati, ecco. Come?
1: Alimenta la speranza.
0: Tu mi hai mandato un WhatsApp su che vuoi leggerlo tu o lo leggo io? Che secondo me è molto carino.
1: Dai, leggilo tu, dai.
0: Va bene, allora il titolo di quello che hai mandato tu, perché su questo magari innestiamo un attimo il discorso, no?
1: Certo.
0: Suicidio assistito. Buongiorno Paolo. Oh, buongiorno dottore, come mai da queste parti? Sono venuto a salutarla. Che gentile, perché parte? No, è lei che ci lascia. E dove vado? A miglior vita? Ah, sì, ci vorrebbe proprio una vita migliore. Tranquillo, tra poco la proverà. Magari, e come? Dopo l'iniezione. Quale iniezione? Quella che le ho portato per non soffrire più. Oh, grazie, ma funziona? Certamente. E quanto dura l'effetto? Per sempre. Non posso crederci, ma perché non me l'ha fatta prima? Forse non ha capito, Paolo. La commissione medica ha accolto la sua richiesta di non soffrire più, così sono venuto per il suicidio assistito. Per cosa? Per il suicidio assistito, per liberarla dalla sofferenza e dalla schiavitù della malattia. A parte il fatto che non soffro poi così tanto, perché dovrei morire? Dice Paolo Porin. Perché tutti dobbiamo morire quando è la nostra ora e per lei è giunta la sua. Ma non credo proprio, non sono pronto e non sono grave. È grave la sua malattia ed è irreversibile, destinata a peggiorare e a farla soffrire. Adesso lei, Paolo, vive solo grazie ai presidi, che tra l'altro costano. È giusto che lei non soffra più e che le risorse che impieghiamo per tenerla in vita vengano destinate a chi ne ha più bisogno, invece che sprecarle per chi non ha più speranza. Ma mi scusi dottore, a parte il fatto che io non ho ancora perso la speranza e non soffro poi così tanto, ho solo bisogno degli esami, delle flebo, del catetere, dell'ossigeno, dell'assistenza, ma non per questo desidero morire, perché ha paura della morte. Ma se si libera della paura e accetta il nostro aiuto, vedrà che se ne andrà senza accorgersene. È proprio questo che mi fa paura, il vostro aiuto. Su via Paolo, deve fidarsi. Ma forse è proprio perché mi sono fidato che sono ridotto così. Ogni volta che avevo un disturbo mi avete dato una pastiglia e così mi avete intossicato e sono diventato un peso e un costo. Se invece mi curavate meno, magari morivo prima, quando era realmente la mia ora, e adesso non adesso, perché avete deciso voi. Troppo comodo, finché vi rendevo mi avete tenuto in vita, adesso che vi costo volete sopprimermi. Dottor Maus, cosa pensi di questo, Ennio, di questo tuo, di questo scritto, insomma, in generale, generico, suicidio assistito?
1: Qua ovviamente abbiamo utilizzato l'ironia per far passare un messaggio che non è quello di vietare, cioè di costringere le persone a soffrire. Per carità, viene in primo luogo sicuramente la libertà di scelta delle persone, ma neanche incoraggiarle a morire, però. Perché io posso dire per mia esperienza che dopo che i pazienti hanno percorso tutta la filiera medica, di solito parliamo di pazienti oncologici, e non hanno più nulla da dare, diventano un costo, diventano ingestibili, e allora il medico che li ha gestiti fino a quel momento si presta anche ad aiutarlo ulteriormente con, appunto, con il suicidio assistito. Non mi va bene, non mi piace così come è fatto, non lo sento una cosa, cioè, un conto è dare l'assistenza umana, spirituale, religiosa, un conto è dare l'assistenza medica, ma l'assistenza medica è per aiutare le persone a non soffrire, ma aiutarle a non soffrire.
0: E anche a guarire magari delle volte, insomma. Sì.
1: Ma a volte ormai, a parte che nessuno può saperlo, ma insomma, sì, i dati di fatto, gli esami di laboratorio, di stazione clinica ci dà un quadro che purtroppo riteniamo che la prognosi è infausta, che l'evoluzione è irreversibile e quindi magari la strada è segnata, ma non vuol dire che perché la strada è segnata io devo avere sempre la siringhetta pronta con la morfina midazolam per accompagnare il paziente.
0: E questo
1: lo
0: è il
1: posso
0: punto.
1: Accompagnare anche in altre forme. Sono anche proprio recentemente eravamo con la Paola all'incirca di un amico che purtroppo è andato, e invece di chiamare il medico, quando uno sta per morire, una volta chiamato il medico gli dava una benedizione, ha chiamato il 118 e la dottoressa ha detto lo accompagniamo. Io pensavo che lo accompagnassero all'ospedale. No, l'hanno accompagnato con due fialette, una di morfina e una di midazolam, e in quarto d'ora se n'è andato. Se ne sarebbe andato comunque, ma non è questo il punto.
0: Non è questo il modo. Non è questo il modo.
1: Sì, non è il modo. La sofferenza non è solo fisica, la sofferenza è anche psicologica. Allora non è che togliendo la sensibilità al paziente gli hai tolto la sofferenza, gli hai tolto semplicemente la sensibilità, ma gli hai tolto anche tutto il resto, la possibilità di magari di essere presente ai suoi ultimi momenti, soprattutto se c'è la fortuna che magari è a casa o...
0: Sì, ma sai Ennio, qui c'è anche un argomento che non viene mai toccato comunque, che è sempre lì il grosso problema, che si parla di dignità, ma l'elemento dignità di vita di una persona ce l'hai nel momento in cui la tua visione del mondo è tale per cui tu non sei solo un corpo fisico magari di un animale evoluto come ci hanno spiegato, ma sei una componente che ha anche un elemento, un'anima e una spiritualità che non può essere soppressa perché soffre. Cioè c'è un conto è l'assistenza medica, e l'assistenza medica è nata esclusivamente per assistere e alleviare eventuali sofferenze naturalmente, o magari per far guarire, ma fino all'ultimo momento. Questa è l'unica funzione che dovrebbe avere il medico. Non so se tu sei d'accordo su questo. Cioè io
1: No, più che d'accordo. Siamo passati soprattutto nel campo della medicina da scelte di necessità, scelte di comodità e di lavoro. Per esempio, ci sono alcune situazioni alle quali è necessario, non so qua elencarle, per malformazioni del feto, per violenza, per situazioni patologiche gravi, eccetera, ma ormai ne facciamo un uso abbastanza disinvolto, e non vorrei che questa legge aprisse la strada a un uso disinvolto anche della soppressione delle persone cosiddette fragili.
0: Esatto.
1: E poi io ho cercato di vederla, ma non ho ancora trovata completamente, quindi non sono riuscito a leggerla completamente, ma mi pare di ricordare che gli aspetti principali sono tre, cioè devono esserci delle patologie particolarmente gravi e irreversibili. La sofferenza deve essere grave, la prognosi deve essere infausta, e il paziente deve essere tenuto in vita solo con presidi, altrimenti non sarebbe vivo, e la sua scelta deve essere autonoma. Io non credo che un paziente che è tenuto in vita da presidi, che ha una prognosi infausta, che è sofferente, possa fare una scelta autonoma, una scelta che è costretta, cioè,
0: diciamo che si apre la porta a un qualunque abuso successivo, cioè è la situazione che noi abbiamo vissuto con l'aborto. Non so se te lo ricordi, insomma io sono abbastanza vecchio da potermelo ricordare. Quando è stata approvata la legge, che c'è stata una levata di scudi, l'Italia era un altro mondo, perché eravamo negli anni 70, però io ricordo benissimo che per fare un aborto, una che la volesse fare secondo la legge 194 diventava pazza per andare, perché il 90% dei medici facevano obiezioni di coscienza, trovare un posto dove poterlo fare doveva seguire tutta una cosa ben prima del terzo mese, adesso non mi ricordo più le cose, però una roba pazzesca. Bene, da quella situazione lì siamo arrivati anni dopo alla pillola del giorno dopo, la ragazzina di 16 anni senza neanche avvisare i genitori. No, cos'è questa? Non è mica nazione abortiva? Cioè di fatto e gli aborti sono aumentati nel mondo e siamo a miliardi l'anno. Ora, questo che si vuole giustificare perché siamo in troppi, questa è una stronzata che ci stiamo messo nella testa naturalmente, ma lasciamo perdere l'aborto. Arriviamo al fine vita. Qual è il senso della vita di un uomo? Perché questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, Ennio, secondo me. E qual è la funzione di un medico?
1: Allora, qual è il senso della vita di un uomo quando non ti so rispondere? E qual è la funzione del medico? Penso di dire quale dovrebbe essere la funzione del medico.
0: Certo.
1: È quella di aiutare le persone a vivere, a non soffrire,
0: a
1: controllare le malattie, a prevenire le malattie, a non intossicarle di farmaci, a non tormentarle con screening, con vaccini, eccetera. Questa dovrebbe essere la funzione del medico, ma pare che sia tutt'altra. La funzione del medico è quella di inseguire le persone con i farmaci prodotti dalle aziende farmaceutiche.
0: Ma oggi cos'è diventata la medicina, l'assistenza addirittura domiciliare? Cos'è diventata secondo te?
1: L'assistenza domiciliare è diventata, chiamarla assistenza è già sbagliato per com'è, è una programmazione dell'utilizzo di tecnologia, di farmacologia, non è assistenza domiciliare quella, anche perché tra l'altro poi la vera assistenza domiciliare non esiste più. Adesso non so se sia ancora così, ma per esempio i medici di base sono pagati a quota capitaria, no? Infatti più pazienti hai più sei pagato. I pazienti che sono particolarmente impegnativi nell'assistenza vengono gestiti attraverso l'assistenza domiciliare e il medico viene pagato con un extra anche, quindi quando il medico non viene, cioè non sta facendo neanche i suoi interessi economici oltre a non fare i suoi interessi spirituali, perché è pagato per farlo. Quindi andare al domicilio del paziente non vuol dire mettersi in borsa la morfina e il midazolam per andare a finire il paziente, finire il lavoro, vuol dire andare al domicilio del paziente per dargli un saluto. Io ho visto tante volte che semplicemente così, non la visita medica ma la visita proprio, cioè tu vai a trovare il paziente e dà non dico dei buoni risultati clinici, ma dei buoni risultati sullo stato di umore, sul benessere del paziente. Perché non possiamo utilizzare queste medicine che sono a costo zero praticamente,
0: che è di fatto un'assistenza medica?
1: È un'assistenza medica,
0: assolutamente.
1: Ma non necessita di ricetta, non necessita di niente, necessita solo di presenza. Ma poi senza contare tutto il contesto che c'è, perché sono creato anche la figura del palliativista, no? Che sarebbe una variante dell'anestesista. Allora basta creare specialisti. Avevamo già il proctologo, il pulmologo, il vulvodinico, l'aritmologo, l'adolescentologo, il vaccinologo, cioè abbiamo creato una serie di specialità che sono molto maggiori delle patologie che ci sono. È chiaro che dopo bisogna creare delle patologie se vuoi dare da mangiare a tutti questi specialisti, non è questa la strada. Cioè, ci parlava di medicina olistica, cioè il paziente è uno solo, a volte invece il paziente abbiamo ravvaltato il discorso della medicina olistica, un paziente deve mantenere più medici, mentre era il medico che doveva gestire più malattie. Non ne veniamo fuori, io sono anche così in qualche modo preoccupato, perché
0: ma certo che lo sei,
1: siamo su questa barca, cioè è un attimo che qualcuno pensa che tu soffri troppo e che quindi ti vuole
0: e non sei, tu non sei più presente adeguatamente.
1: Io voglio andarmene quando è la mia ora.
0: Sì.
1: Può darsi che ci sia un giorno nel quale decido di volermene andare, ma deve essere una scelta in qualche modo che posso esprimere in maniera autonoma, non che viene incoraggiata.
0: È chiaro. Questo sta già accadendo in Canada, non so se l'hai letto i casi, ma sta già accadendo, stanno facendo una fortissima pressione, soprattutto per persone anziane, anche non necessariamente malate, ma che sono sole e che hanno bisogno di assistenza, ma magari vivono nella casa da soli, un appartamento, eccetera, vengono spinte al suicidio, perché ovviamente gli fanno capire che sono un costo, che sono un peso, che non producono più niente alla società, eccetera eccetera eccetera, e che la loro morte e i loro beni possono essere usati per la sanità, per le altre persone. Ora uno così si deprime per forza, gli viene la voglia di suicidarsi per forza, insomma, capisci?
1: E poi lo chiamano suicidio assistito, giustamente, io non posso chiamarlo omicidio. Perché se si tratta di fare la classica punturetta, non può essere il paziente che non può essere il medico a farla. Il medico può proporla, può predisporre tutto il sistema, che con una tecnologia che dopo attraverso il controllo degli occhi, il controllo vocale, il controllo muscolare, ma deve essere il paziente che attiva il meccanismo, se no sarebbe omicidio. Ma se allora ti viene il dubbio che se altrimenti sarebbe omicidio, fatti due domande. Cioè diventa, se proprio ci credi in questa cosa, fai la tua parte fino in fondo. Io medico ti faccio io materialmente.
0: È un'azione assolutamente bravo.
1: Perché me ne assumo, ne ho il coraggio,
0: la piena responsabilità.
1: E ti aiuto. E allora posso anche comprenderlo questo, ma nascondersi dietro le varie ipocrisie, come è successo appunto con l'aborto e con tutte le varie leggi che sono state fatte, non mi piace. Mi spiacerebbe che ci fosse fatta una legge più semplice, più chiara e più utilizzabile, e mi piacerebbe anche di non arrivare alla necessità di invocare un suicidio assistito, perché l'assistenza che viene fatta magari è, come diceva prima Paolo, mi avete condotto voi alla fase terminale e adesso mi dite che sono un costo. Potevate curarmi meglio prima, non sarei più un costo.
0: O evitare di darmi 10-20 pastiglie al giorno per tirarmi avanti 10 anni da malato cronico. Ma l'altra cosa che ti volevo dire, non, sai che poi io sono complottista, orgogliosamente complottista, quindi mi ponevo una domanda: non è che per caso, visto che già oggi parlo di adesso, tu prova a mettere un vecchio in casa di riposo perché non ce la fa più, non è più gestibile, non è più autonomo, col cazzo, cioè non ci riesci neanche, devi avere la raccomandazione l'attenzione magari di qualche personaggio famoso, e allora lì hai l'autostrada spianata, altrimenti diventa molto difficile. Allora mi chiedo, non è che per caso, visto che la generazione che va dal 55 al 70, cioè la più numerosa del secondo guerra, del secondo dopoguerra, sta arrivando alla soglia della vecchiaia, questo sia un ottimo sistema di velocizzare e ridurre le permanenze e le assistenze sanitarie e quindi gli investimenti che dovrebbero essere necessari, perché bisognerebbe quantomeno raddoppiare le case di riposo presenti e con personale e tutto il resto, magari invece di spendere 400 miliardi l'anno di armamenti, no?
1: Siamo sempre là. Sicuramente qualcuno direttamente o indirettamente se ne avvantaggia di queste regole.
0: Certo.
1: Pensa solo all'INPS, cioè se io non devo più erogare tutte queste pensioni, ho risolto parecchi problemi economici. Ma il problema non è quanto costano gli anziani, perché è chiaro che costano, ma quanto meritano? Perché non è così chiaro quanto meritano, perché non è che perché l'anziano non ha più nulla da dare lo dobbiamo eliminare o dobbiamo così ridurre i costi e gli investimenti su di lui. L'anziano sicuramente ci ha dato molto ed è il senso di dovere e di gratitudine che ci deve spingere a fare di più per lui. Non lo stiamo facendo, non parlo per esperienza, ma i numeri sono chiari, basterebbe che lo ordinassero. Per esempio, se le cure del cancro funzionano, tu lo sai solo se tu metti data di insorgenza del cancro, durata della sopravvivenza fino al decesso e costo. Se hai questi dati puoi trarre delle conclusioni, ma se questi dati non li hai, e non li hai perché non li raccogli, e non li raccogli perché non ti interessa, tant'è che loro dicono che dopo 5 anni un paziente di cancro, per esempio, è considerato guarito. Ma tu non sai che dopo 5 anni, anche molto prima, quel paziente tu l'hai perso di vista perché non è guarito ma è morto, perché non si era più fidato di te, per te rientra tra i guariti. E lo stesso vale per gli anziani. Se tu ti fai una lista di quando entra l'anziano in casa di riposo ed entra di solito con i suoi piedi, e quando viene messo in sedia a rotelle, quando viene messo con lei in letto, quando viene messo col catetere e l'antidecubito, e puoi fare delle domande, cioè come mai c'è questa progressione, questo aggravamento abbastanza veloce nel tempo dall'ingresso di anziani che molto spesso sono autosufficienti, entrano solo per motivi sociali, a quando diventano non più sufficienti. E siamo sempre là, cioè se le cose le vogliamo vedere dobbiamo raccogliere dei dati, fare delle tabelle e trarre delle conclusioni che non sono più motivate da convinzioni politiche o spirituali, sono motivate dai numeri. Se i numeri ti dicono che questo percorso ti porta a questo risultato, allora dopo puoi decidere se il risultato è un risultato che merita di essere perseguito o merita di essere trascurato, e dobbiamo puntare su altri obiettivi. Però pare che questo non si possa fare, quindi no. Vero, io ho seguito purtroppo mia mamma in casa di riposo, quindi ho avuto un'esperienza.
0: Hai avuto un'esperienza? Sì.
1: Ci andavo ogni giorno praticamente, e ho visto come e ho visto anche che non puoi permetterti, cioè non c'è spazio per la critica, per il confronto, per il miglioramento, c'è solo per esempio, mi chiedevo sempre, ma io se sono direttore di una casa di riposo, quando vado al lavoro entro dall'ingresso principale, non entro dall'ingresso dei lavoratori per timbrare il cartellino, mi percorro tutto il percorso
0: e guardo com'è la situazione
1: degli anziani e mi rendo conto di com'è la situazione. Ma se tu non hai messo piede in casa di riposo, ma hai messo piede solo nell'ufficio di casa di riposo e lavori solo con i fornitori e tutte quelle cose là, tu non puoi sapere cos'è la casa di riposo, anche se sei il direttore della casa di riposo. E vale per molti direttori di ASL, io non ho mai visto i direttori dell'ASL così andare in giro per i reparti,
0: anche perché non hanno la competenza, visto che non sono medici.
1: Non hanno la competenza,
0: tra l'altro.
1: No, alcuni sono anche medici, ma comunque non è che essere medico vuol dire avere la competenza.
0: No, certo.
1: Non ho mai visto, perché si lagnano per esempio che mancano medici o il pronto soccorso, ci sono troppo lavoro eccetera, ma quando tu ti presenti al pronto soccorso per un problema dicono che è il tuo medico Caggiano, perché non sei andato da Caggiano, perché non c'è. Allora prima mando un telefono, chiami Caggiano e dici: Caggiano, qua un paziente tuo dice che non ti trova. E da quel mese là, questo mese ti tratteniamo una quota del 10% sullo stipendio, perché se non puoi prenderli dall'atto della responsabilità, li prendi dall'atto economico. I medici sono molto più sensibili. Cioè, qualcosa bisogna fare, non è possibile andare avanti così, che davvero tu, se hai un problema, vai al pronto soccorso perché non sai dove sbattere la testa, e vai adesso e forse a mezzanotte ti mandano a casa. dopo che ti hanno fatto
0: infatti
1: eccetera, no, non funziona così, non deve funzionare così. Io mi ricordo che i primi tempi, quando c'era un rapporto completamente diverso, se avevo dei dubbi qua e là, telefonavo io al pronto soccorso, dicevo al collega: ti mando questo che è questo e questo, non riesco a capire cos'ha, per favore ci sentiamo dopo che l'hai visto. Era un rapporto davvero di collaborazione. E farlo per esempio in presenza del paziente voleva dargli sicurezza, perché il paziente si sentiva protetto, tutelato. Adesso invece si sente abbandonato a se stesso, dice: dove vado? Su quale posto soccorso vado? Da chi vado? Cosa faccio? Mi faccio un pacco di argilla o mi affido al medico del pronto soccorso o vado in chiesa?
0: D'altronde, Ennio, quello, per concludere, quello che hanno già, quello che noi stiamo vedendo adesso, noi l'abbiamo già vissuto nel 2020, perché io ricordo sempre che a Bergamo hanno posto il segreto militare sulle morti di Bergamo, erano partite le indagini, certo. E il segreto militare, uno dice: ma siete in grado di avere delle sequenze di pensiero? Perché segreto militare? E lì ci sono state sicuramente con ogni probabilità degli abusi pazzeschi. Quindi l'idea è già entrata nel quotidiano della cosiddetta assistenza medica, purtroppo. Questo è tragico da tanti punti di vista. Poi mi fa una domanda un amico, dice: pensare che queste leggi le fanno i parlamentari, i quali superano spesso i 70 anni. Sai qual è il problema? Volevo rispondere che i parlamentari comunque se ne sbattono i coglioni, perché poi avranno un'assistenza di super lusso e non hanno problemi, perché avranno i soldi per pagarsela. E quella è la questione, a loro non gliene frega assolutamente nulla. Vabbè. Ennio, io intanto ti ringrazio di queste riflessioni.
1: Grazie a voi, chissà che ci proviamo a portarci delle buone notizie invece che
0: speriamo, ce lo auguro fortemente. Grazie Ennio, un abbraccio grande. Stammi bene.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Grazie dottor Ennio Caggiano, naturalmente. Vi rimetto su i Patagarri che per me sono una figata, e cambiamo un po' argomento, un po' meno pesante. E adesso vi faccio capire da chi e da cosa, di cosa parliamo nell'ultima mezz'ora. Un attimo solo.
2: Il prossimo brano

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora e siamo con Fabio Montelatici. Ciao Fabio.
2: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori.
1: Allora Fabio, tu che sei da tanti anni ormai, insomma, ti muovi nell'ambito anche della pedagogia Waldorf e di tutto il resto, e sei un antroposofo a tutti gli effetti, anzi un antroposofo doc, come si dice, hai inventato...
2: Grazie, faccio possibile, diciamo che mi impegno, dai.
1: Cos'è?
2: Ti ringrazio, diciamo che mi impegno in quella direzione.
1: Ti impegni in quella direzione, sì, vai. Non tutti possono essere perfetti come me, insomma, io esatto. Anzi, aspetta, Rudolf Steiner ed io siamo a dei livelli irraggiungibili, naturalmente. Esatto. Allora, tu hai deciso di fare una cosa molto simpatica per i ragazzi che vanno dai 12 ai 16 anni, no? E hai messo Midnight Suns. Puoi spiegare cos'è questa scherma storica, sì, giovanile, questa iniziativa che hai impreso?
2: Sì, è un'avventura, ogni tanto insomma ci lanciamo in qualche avventura cercando di fare cose nuove per questa umanità del futuro. Dunque ogni tanto, per fare una cosa nuova, vai a ripescare una cosa antica, mm-hmm, però cercando, come sempre accade nell'antroposofia, di farla riempiendola di un nuovo significato e facendola con uno sguardo.
1: Fabio, ti sento maluccio, sei in viva voce?
2: No, non sono in viva voce.
1: Ah, vabbè,
2: provo allora avvicinarmi ancora di più.
1: Grazie,
2: al mio telefono.
1: Grazie, grazie, meglio, meglio. Ok.
2: Allora, io all'interno della scuola Waldorf, sì, a un certo punto si studia chiaramente con i ragazzi il Medioevo. Mm-hmm. Già da qualche anno sto portando loro delle esperienze legate al vivere il Medioevo, che giustamente alla scuola Waldorf cerchiamo anche di fare cose pratiche, artistiche, no?
1: Mm-hmm.
2: E quindi porto loro questa esperienza della scherma medievale.
1: Mm-hmm.
2: La scherma medievale è qualcosa che io pratico da tantissimi anni
1: e non lo sapevo, quindi è una novità. Vabbè, okay.
2: Ecco, è un qualcosa che ha delle radici profondissime,
1: diciamo. Io che non ti sei ancora liberato dall'ultima incarnazione, Fabio, mi pare evidente.
2: Forse anche due o tre fa. Allora, comunque giusto per dire una cosa, perché gli ascoltatori Radio Gamma due libri li hanno letti,
1: mm-hmm,
2: pensate ad esempio che la storia la scherma medievale di base ha 12 porte, cioè 12 posizioni da cui parte l'azione schermistica, e da queste 12 posizioni si possono fare 7 tipi di colpi.
1: Guarda caso
2: abbiamo proprio questa interazione del 12 e del 7, e se noi andiamo a vedere dov'è la punta della spada nelle 12 posizioni di partenza, sta esattamente in quei 12 punti del corpo in cui poi c'era anticamente l'uomo zodiacale e che poi diventeranno anche la base per le posizioni di euritmia dello zodiaco.
1: Molto bello.
2: Quindi, come dire, l'euritmista che oggi usa la verga di rame, che poi va in queste, in qualche modo una base esoterica di questo rapporto con queste forze in realtà era già in questa scherma degli antichi, che chiaramente era la scherma dei nobili,
1: mm-hmm,
2: in cui c'era un aspetto iniziatico, perché non è che il soldataglio preso così veniva educato a questi primi principi, no?
1: Mm-hmm.
2: Questa era la scherma dei gentiluomini, dei cavalieri, a cui venivano svelati questi segreti.
1: Certo.
2: Delle 12 poste e dei 7 colpi.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Ora, chiaramente non è che andiamo a dire ai ragazzi queste cose, il 12, il 7, eccetera, eccetera, ci facciamo sperimentare. Allora, naturalmente, nella scherma, per un ragazzo diciamo preadolescente e adolescente, perché ci vuole una certa struttura per affrontare anche lo sforzo fisico, eccetera, per questo dico dai 12 anni, che è un'età in cui nelle scuole Waldorf si inizia anche il lavoro agricolo, per esempio con le zappe, con questi strumenti, perché il sistema muscolare scheletrico, corretto punto, chiaramente
1: è pronto.
2: Tutto è fatto su una base pedagogica, antropologica, non è,
1: sì,
2: che metto 12 anni perché ho detto ma sì dai mi piace il 12, mm-hmm, ok? Ecco, è chiaramente tutta una base particolare. La scherma ti dà, io l'ho sperimentata a scuola negli ultimi anni, ho visto sui ragazzi dei benefici incredibili a questa età, perché ragazzi di oggi che spesso hanno anche un allontanamento proprio dall'aspetto fisico del rapporto con la realtà, dall'aspetto anche, io dico cavalleresco, ma non in senso antiquato da naftalina, ma proprio nel senso di una rettitudine interiore, di un coraggio, di un confronto pulito con l'altro essere umano, sostenere uno sguardo, essere dritto davanti a te, sapere giocare ad armi pari lealmente. Cioè, sono tutte cose che questi ragazzi, sempre un po' più divanati, sempre un po' più, no, molliformi, stanno veramente, hanno sempre meno occasione di sperimentare. E io ho visto che anche, per esempio, per dire, la coordinazione tra la destra e la sinistra, usare una mano, usare l'altra, usarle insieme, usare una spada e uno scudo, o una spada e una daga, cioè un piccolo coltello che sta nell'altra mano, sono tutte cose che riuscire a coordinarsi crea connessioni cerebrali, crea equilibrio, crea tutta una serie di cose che ai ragazzi di oggi, che se li diagnosticano sempre più di questo, di quello, di quell'altro, magari a volte lo sappiamo, non è che sono da buttare questi ragazzi, è che gli mancano tutta una serie di esperienze corporee e di base che poi chiaramente si riflettono in come l'organismo animico-spirituale riesce a esprimersi tramite il corpo.
1: Ascolta un attimo, nel volantino che tu mi hai mandato hai scritto varie cosine molto interessanti, dicevi, per riprendere quello che stavi dicendo adesso, dicevi il motto della spada è non estrarmi senza ragione e non usarmi senza valore, questa è una cosina molto simpatica, perché tu dici che tutto sommato questa educazione è un'educazione sostanzialmente a un comportamento responsabile, etico e morale sostanzialmente.
2: Esatto.
1: E ad avere coraggio.
2: Perché chiaramente nella sala d'arme c'è un codice cavalleresco. Noi certo. Abbiamo anche spesso oggi il problema di dire dove lo mando a fare sport mio figlio.
1: Sì, anche perché oggi diciamo una cosa, Fabio, oggi lo sport così come è concepito io lo terrei distante dallo sport mio figlio, perché è solo una competizione senza quartiere, durissima, con il tuo compagno, il tuo concorrente, che è visto come quello da sconfiggere assolutamente e da trovare tutti i mezzi per sconfiggerlo, perché tu devi vincere, bisogna essere primi, secondi, non conta un cazzo. Andando avanti in questo modo, questa è ovviamente la degenerazione totale di una società quasi l'ultimo livello di materialismo. Dobbiamo trovare un'altra strada, quella che tu dicevi appunto.
2: Sì. Infatti, perché io non devo dire mando mio figlio a fare sport perché me lo crescano così, perché c'è un'etica chiaramente in quello che faccio. Mio figlio che mi passa anni della sua vita in una società sportiva dove appunto lo educano a barare, a fare qualsiasi cosa pur di vincere, oppure anche semplicemente in un contesto in cui la gara è a chi tira la bestemmia più creativa o chi fa, no? Perché questo vuol dire fare i duri, questo vuol dire fare i grandi. Cioè, è chiaro che no, nel contesto in cui mando mio figlio è una cosa su cui io rifletto e come educatore dico, ma se io creo un contesto sportivo posso fare divertire i ragazzi anche senza fare la gara di Russi?
1: Già.
2: Può essere divertente lo stesso la vita anche educandoci a essere uomini e non a essere
1: trasmettendoli dei valori per cui uno si possa che siano seducenti e che attirino quel giovane verso finalmente un indirizzo che ancora nella mia generazione ancora c'era, si intravedeva, si stava perdendo ma si vedeva, ecco.
2: Però allo stesso tempo la mia domanda è fatta anche, però si devono anche divertire questi ragazzi a venire, non è che devono venire a scuola di buone maniere,
1: è chiaro,
2: okay?
1: È chiaro.
2: Quindi c'è una cavalleria anche perché la scherma richiede una presenza, perché sennò ti fai male.
1: Ma intanto
2: io ho messo insieme delle esperienze che sono messe insieme in questo modo abbastanza innovative, perché non c'è un'altra palestra che fa tutte queste cose insieme, perché io le ho messe insieme sotto uno sguardo pedagogico. Una è chiaramente fai la preparazione atletica, i giri di campo, gli esercizi, ma io li faccio con la base pedagogica della scuola Waldorf, che ha la ginnastica Botmer, che ha tutta una serie di principi per cui ti dice guarda, a seconda delle fasce d'età fai certe cose, non fare certe altre cose, le cose falle così, perché questo fa crescere l'organismo in una maniera migliore, non solo dal punto di vista fisico ma anche per l'azione dell'animico spirituale nel fisico. Prima base. Seconda cosa, io ho inserito il Bakrama. Bakrama è questa parola sconosciuta. Il Bakrama è un'arte marziale, nel senso di confronto, di combattimento, schermistica italiana, perché nasce proprio vicino a noi, perché nasce a Ferrara 25 anni fa circa, che si è sviluppata tantissimo e corrisponde in una sorta di unione di scherma, giocoleria e morra cinese. Ed è divertentissima perché si gioca con un bastone che si chiama il bacchio, che è molto leggero ed è completamente imbottito, quindi non fa nessun male. Si duella con questo bastone che è mezzo bianco e mezzo rotto, che sono anche colori che noi un pochino, no, conosciamo. E in questo bastone io devo praticamente sia con la destra che con la sinistra farlo continuamente volare, girare con i principi di giocoleria, in maniera chiaramente precisa, ci sono delle regole, cose che puoi fare o no, e devo riuscire a toccare l'altro oppure il bastone dell'altro in una specie di duello di scherma dove uno è uguale, uno è opposto. Quindi se io sono uguale devo toccare bianco bianco, rosso rosso. Se tu sei opposto devi toccare rosso con bianco oppure bianco con rosso. Quindi noi siamo continuamente che cerchiamo di toccarsi, ma col bastone girato al contrario. Quindi è tutta una storia di tinte, di riflessi, di velocità, di prontezza, che è divertentissimo.
1: Diciamo,
2: una grande abilità,
1: Fabio, forse
2: anche
1: va...
2: molto facile iniziare, ma senza violenza.
1: Andrebbe detto che comunque non si usa la spada della scherma normalmente utilizzato, no? Sai, la scherma, esatto, che viene normalmente fatta. Come, cosa usi? Spiegalo un attimo.
2: Nel bakrama usiamo il bacchio, che è questo bastone gommato. Sì. Poi, sempre all'interno della stessa attività, non è che sono corsi diversi, tu fai tutto. Fai il bakrama, che per la scherma è anche una sorta di propedeutica e di educazione. Fai la scherma, che si divide in due tronchi, in due parti. Una parte dove impari le posizioni, i colpi, impari a portare le cose. E poi una parte di duello in cui lavori con delle armi morbide, con delle armi di materiali estrusi, polistiroli, cose di questo tipo fatti apposta, per cui tu puoi combattere liberamente senza farti male, perché sono armi che non fanno assolutamente niente.
1: Chiaro.
2: Vengono usate anche nelle rievocazioni storiche, dove c'è questa gente che si butta, gli dicono menatevi, questi si danno fior di mazzate e non si fanno assolutamente nulla.
1: Chiaro.
2: Chiaramente noi non gli diciamo solo menatevi, ma gli si insegna piano piano, poi nel momento in cui gli dici ok dai, adesso duello, adesso combattete, in quel momento lo fanno con queste armi di sicurezza, che sono, anche da un punto di vista del bilanciamento, sono fatte con lo stesso bilanciamento di un'arma di metallo del Medioevo oppure dell'anno più avanti, del 5, del 600, eccetera eccetera.
1: Quindi è una spada che si usa a due mani, giusto? È una spada che si usa a due mani.
2: Poi andrai con la spada e lo scudo, poi farai la striscia, cioè la spada dei moschettieri, per capirci, quella bellissima con tutta la coccia decorata. Si fanno un percorso che va, perché il percorso che lo schermidore ha fatto durante la storia in realtà è tutto un percorso di educazione interiore, perché tenere la spada a due mani oppure poi differenziare la destra e la sinistra, quando tu prendi la striscia, l'impugnatura con le tre dita ha tutta una posizione precisa, le tre dita che sono le stesse della seretta del maestro Valdoro, che sono le stesse della forchetta, che sono pensare, sentire e volere. È tutta una questione dell'educazione dell'anima. Quando facciamo il bakrama, il bastone del bakrama gira o sul piano sagittale o sul piano frontale o sul piano laterale, e Steiner se li descrive proprio, per gli euritmisti lo sanno benissimo, come le tre, e anche i matematici ne parla anche nelle conferenze di matematica, sono proprio i tre piani su cui l'uomo costruisce tutto quanto la strutturazione del pensare, sentire e volere. Quindi è continuamente un'attività fisica che è allo stesso tempo una equilibratura e una crescita e una centratura di pensare, sentire e volere al servizio dell'io, perché la spada è proprio l'immagine da sempre archetipica dell'io, no?
1: Ascolta Fabio,
2: che si mette al servizio
1: quando...
2: l'ideale superiore, che poi è la croce, che poi è appunto il sole di mezzanotte.
1: Okay.
2: E da qui il nome della compagnia.
1: Ascoltami.
2: Midnight Dance, che noi antroposofi sappiamo cos'è.
1: Allora, cosa si può dire per partecipare, se uno ha il figlio ovviamente, quando si fa, come si fa e quali sono i contatti? Intanto si fa a Bresseo di Teolo.
2: Allora, sì, noi per il momento naturalmente vogliamo inaugurare con questo ottobre Quindi non vi siete persi niente, perché vogliamo iniziare gli allenamenti a ottobre. Finora io questa attività la faccio da qualche anno dentro la scuola e mi sono detto basta, io sono stufo, perché vedo che fa un bene incredibile, io sono stufo di farla solo per gli alunni delle mie classi. Vorrei che tutti, chiunque potesse avere l'occasione di fare questa cosa, perché io vedo che ai ragazzi fa un bene incredibile. E quindi io ho proprio questo anelito di poter permettere a più ragazzi possibile di poter sperimentare questa cosa, perché mi fa un gran bene. Tutto nasce da questo, ok? Dall'anelito proprio pedagogico di unire il bene dei ragazzi con un'attività divertente e sana e nobilitante. Come si fa? In questo momento abbiamo preso contatti con la palestra di Brespeo di Teolo, perché è quella a fianco alla nostra scuola, la scuola Il Raggio. E quindi andremo lì il mercoledì pomeriggio. Mi devono ancora dire, perché sapete che le amministrazioni hanno i loro tempi, se cominciamo alle 2:30 o alle 3. Questa è la fascia oraria. Facciamo un paio d'ore di allenamento, quindi fino alle 4:30-5, una volta alla settimana. Abbiamo deciso di partire piano. Facciamo un allenamento alla settimana, 2 ore, e già arrivare qui sarà un buon inizio. Poi vedremo, andando avanti, le persone cosa hanno voglia di fare, se vorranno fare di più, ma intanto partiamo così.
1: Ascolta, dammi il contatto allora.
2: Allora, per il contatto c'è il mio numero di telefono, perché sarò io a portare questa iniziativa, anche se poi avremo la collaborazione del fondatore del Bakrama, Mattia Micai, che verrà di persona a fare delle attività. E di Giovanni Rapisardi, che è il più grande maestro di scermatorica italiano, che è padovano e che con cui io lavoro da tantissimi anni, e che lui verrà anche a fare delle cose, oppure verrà per chi vuole fare le lezioni individuali, perché lui ha una competenza pluridecennale incredibile. E quindi io,
1: allora, intanto il numero di telefono,
2: il mio numero,
1: te lo dico io, è il 328 59 52 587, lo ripeto piano. Allora, un primo contatto per informazioni e eventuali iscrizioni è questo. Allora, 328 59 52 587, Fabio, naturalmente, questo. Se no, c'è altro sistema? Dimmi un po'.
2: E allora c'è una mail dedicata, che è schermamidnightdance@gmail.com.

0: partecipare agli allenamenti e quindi fare parte della compagnia, che per cominciare basta venire in tutte le scarpe da ginnastica, non serve comprarsi spade o cose per venire a cominciare, e perché noi abbiamo comunque un'attrezzatura di base che mettiamo a disposizione. E poi se qualcuno invece magari avesse un'associazione, una scuola, una realtà in cui dice: guarda, io vorrei semplicemente che voi venite da me a fare una cosa dimostrativa, venite a fare una dimostrazione, venite a farlo fare ai miei alunni della mia scuola o del mio gruppo o della mia associazione pomeridiana, che cavolo ne so io, volentieri ci si mette d'accordo e veniamo anche a far fare un'esperienza che non sia vieni in palestra da me, ma che sia magari io vengo una volta da te e si fa fare un pomeriggio di scherma ai ragazzi.
1: Allora, ripetiamo intanto il tuo telefono per un contatto, che vuole saperlo, è il 328 59 52 587, e qui è Fabio naturalmente, e potete già sentire, se no andate su Midnight Suns, che sarebbe Midnight Suns, va bene, insomma Midnight-Suns, dimmi.
0: Punto it.
1: Allora, midnight-sans.it è quello, è il sito dove si trova la scherma storica giovanile, giusto?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Noi abbiamo scritto dai 12 ai 16 anni per mantenere un'uniformità. È chiaro che se poi arrivano due ragazzi di 20 anni, sono veniamo noi e possono fare attività tra di loro, perché è chiaro che non possono mettere a tirare un ventenne con un dodicenne,
1: certo,
0: in casi stranissimi. Ma insomma, se uno viene che ha anche 20 anni, non è che lo mandiamo via, è chiaro che farà un percorso diverso dai dodicenni, che magari starà con i suoi coetanei, si potranno creare diverse fasce d'età. Io ho voluto cominciare dicendo: invito i ragazzi dell'età preadolescenziale e adolescenziale, perché credo che ne abbiano un grande bisogno.
1: Assolutamente d'accordo con te.
0: Se vuol venire anche qualcun altro e che la cosa poi prenderà strade che io non avevo immaginato,
1: bene,
0: chiaramente è il benvenuto.
1: Tanto di meglio.
0: Quando si cerca di portare qualcosa di nuovo nel mondo, si è anche aperti a dire: ascolta, io ho un impulso, e poi vediamo che cosa serve alle persone. E ci accorderemo su quello che poi è il meglio, è la cosa migliore da fare.
1: Ecco. Benissimo, Fabio. Allora, intanto grazie di questa cosa, che è apprezzata anche la signora Roberta. Ti dice: un applauso al tuo ospite che divulga nel territorio pratiche valide per l'evoluzione di bambini, ragazzi e adulti. Eventualmente grazie. Un 65enne non può venire, è solo pronto per l'eutanasia secondo il nuovo progetto regionale, giusto?
0: No, ma
1: potrebbe farlo.
0: Quando possono venire tutti, è bellissimo per tutti, si può fare a tutte le età, perché chiaramente per la scherma è sempre un'esperienza incredibile.
1: Molto bella,
0: soprattutto,
1: sì.
0: Finché noi siamo in una scherma che è la scherma antica, che è una scherma fino al 700 più o meno, in cui non è ancora entrato un elemento, come possiamo dire, intellettualistico, che noi a proposito lo chiamiamo anche in un altro modo, dove alla fine si tratta di fare un insieme di trucchi, un insieme di convenzioni, sì, per cui questa cosa fa punto perché io ho seguito un fraseggio che... Sì. Io sto ancora una scherma che è scherma di percezione, che è la scherma di ascolta, io devo toccarti senza essere toccato, perché se fossero armi vere, io a questo punto sarei morto se mi facessi intrappiggere per poi toccarti e fare punto. Naturalmente la cosa bella è portare tutto questo come un'arte, come una disciplina, come c'è sempre nelle arti marziali, perché queste sono arti marziali europee, perché sembra che le arti marziali siano solo robe dell'Oriente, ma non è vero. Le nostre arti marziali sono basate sul nostro esoterismo europeo, i templari, la rosa croce, come le arti marziali orientali sono profondamente collegate con la spiritualità orientale. Quindi quando uno si va a guardare dentro, le cose ci sono, e viverle dicendo faccio un'arte che è formativa, che mi porta anche la forza, il confronto fisico, ma che non è per questo violenta, anzi, che è veramente è educato alla marzialità, che è chiaramente la parola di Marte, è colui che diventa padrone di Marte e che quindi sa usare la forza di Marte e non farla diventare violenta, che è lei che usa me.
1: Benissimo,
0: a proposito di che sappiamo, ottimo, che Marte poi

0: stato trasformato ed è diventato la forza della meditazione, io posso augurarmi che se faccio bene il mio lavoro ed educo l'adolescente a usare bene Marte, il Marte del corpo finché è adolescente, magari lui da grande potrà trasformare questo Marte che gli abbiamo dato in forma educata e profonda, e magari potrà diventare una persona che ha una forza di meditazione.
1: Certo.
0: E allora risveglia in sé il sole di mezzanotte.
1: Grazie Fabio, ti devo salutare. Allora ricordo che il tuo contatto è sufficiente chiamare o mandare un messaggio al 328 59 52 587, oppure sul sito midnight-sans .it, midnight-sans.it. Ok Fabio, grazie.
0: Esatto.
1: Stammi
0: grazie
1: bene.
0: Grazie tantissimo a voi per lo spazio. Chiaramente questa è un'attività che si fa anche in collaborazione con la scuola e il Raggio, quindi poi chi è incuriosito anche da tutte le attività antroposofiche della scuola, trovate anche quelle, ci sono un sacco di conferenze, cose che gli ascoltatori di Radio Gamma, che sono persone intelligenti e curiose, penso possano apprezzare.
1: Perfetto Fabio, grazie, stammi bene.
0: Grazie, a presto.
1: Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Tra
1: arrivederci.
0: L'altro, scusate, tra queste attività c'è una conferenza di Paolo questa primavera, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando.
1: Ciao vecchio, stammi bene.
0: A presto.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Allora, si stava dicendo, leggo solo un messaggio. Ciao Paolo, ti stupo, un piccolo favore, come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, all'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va, fare un viaggio insieme, prendere al mercatino qualcosa per altri che non possono venire, eccetera, e con lo scopo poi di provare a dare forma a una piccola comunità o almeno a conoscerci intanto, partendo da una base selezionata di persone che hanno principi allineati ai nostri e ai vostri. Puoi magari accennarlo in radio qualche volta e dare il seguente canale Telegram come riferimento. Fabio Turin, con il quale sto tramando di farti scrivere un libro di storia, visto che il corso non lo fai, mi sta già aiutando in questo. Sì, allora chi è di Vicenza, si sta creando un gruppo di Vicenza, appunto, che è sul canale Telegram, è VIRG5. Allora Vicenza, Imola, Roma, Genova 5, VIRG 5, sarebbe Radio Gamma 5, insomma, V5, va bene. Allora, Vicenza, Radio Gamma 5, VRG, allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5 è il sito Telegram su cui potete eventualmente prendere contatti, perché si sta creando questa rete di persone da cui si può nascere l'idea, è nata l'idea di poter fare un qualcosa insieme, per venire in radio, fare i mercatini qui in radio comuni e poi conoscerci e da lì magari iniziare con un'associazione o una rete di mutuo soccorso, che è sempre più indispensabile visto i tempi che stanno girando. Perfetto, allora con questo manco un minuto. Vi saluto, i Patagarri, Staying Alive, su quando erano ancora X Factor, prima di osare a dire Palestina libera, per cui dopo i Gacanceada tutto naturalmente. Quindi vive i Patagarri sempre. Ciao a tutti, statemi bene.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

e che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque siamo intanto al 10 di settembre, fortuna che non siamo all'11, che è un giorno che porta sfiga, così non ha niente da fare, perché l'11 settembre, ricordo, lo ricorderete tutti, non occorre che ve lo ricordi io, ma tutti si ricordano dell'11 settembre, di quei letamai che si sono fatti l'autoattentato, naturalmente, delle due torri a New York, con quel disastro che c'è stato con 2000 morti e compagnia bella, tanto loro che cazzo gliene frega. Ma la cosa più nessuno si ricorda più, che nel 73-74, adesso non ricordo di preciso quando, l'11 settembre c'è stato il colpo di Stato in Cile, è stato assassinato il Salvador Allende, il socialista che era presidente del Cile in quel momento, e hanno messo su con un colpo di Stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. Ecco, la politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di Stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia ce l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, Silvia è una cara ragazza giovane che... Quanti anni hai, Silvia?
1: Io 31.
0: Madonna santa, siamo quasi all'adolescenza. Allora, Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto, sì, per la coltivazione delle piante, sì, e poi anche naturalmente la preparazione di oli, sì, essenziali. In modo assolutamente diretto, sì, non dandolo ad altri,
1: no,
0: ma
1: no, no,
0: facendolo tu,
1: tradizionale.
0: È che non è, no, modo,
1: sì,
0: tradizionale.
1: Non è un modo convenzionale, è totalmente
0: no,
1: tradizionale.
0: Allora, intanto, per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, andate su Oasi Viola, tutto,
1: esatto,
0: attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa, mostrando,
1: sì, sì,
0: un
1: in
0: po'...
1: maniera molto, molto semplice.
0: Allora sì, intanto la prima domanda: ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
1: per la lavanda?
0: All'inizio della lavanda, ma ovviamente, sì, poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
1: Sì.
0: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
1: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024, in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
0: Passeggiata, insomma, dai.
1: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri, appunto, tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo
0: che, non sapevi
1: che non,
0: cos'era.
1: Non sapevo che cos'era, però
0: era
1: la
0: particolarmente
1: fragranza,
0: gradevole, però
1: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto, e quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
0: Tra l'altro, l'essenza è tirata fuori, l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
1: sì,
0: dai, va avanti.
1: Quindi da di là, con le persone del posto, mi sono informata, ed era appunto una varietà di lavanda selvatica tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata anche...
0: Cosa sono queste piante aromatiche?
1: Esatto, cazzo? Perché non sapevo totalmente, certo, niente.
0: Come me, non
1: quindi
0: sono
1: durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e io ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
0: Va detto, perché lui è, sì, un appassionato di queste,
1: sì,
0: cose qua, no?
1: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e,
0: certo,
1: la mia passione.
0: Vabbè.
1: perché a casa
0: hai detto niente?
1: Santo papà, a casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola del papà.
0: Certo.
1: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
0: Cominciamo.
1: E lui ha detto sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata per scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
0: certo,
1: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. E tante altre.
0: Certo.
1: E questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
0: Sì, che a te interessava quello,
1: sostanzialmente. A me interessava quello, perché il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
0: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
1: sì,
0: che tipo di come vengono utilizzati?
1: Allora,
0: dopo parleremo di come li fai e tutto il resto, ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, dal tipo di olio.
1: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico più specifico.
0: Ovvio.
1: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori, quindi mal di testa.
0: Quindi è un calmante.
1: È un calmante. Viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante il mese.
0: Sì. E magari se hanno dolori mestruali,
1: eccetera. E la lavanda, inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali. Essenziali,
0: certo,
1: ok?
0: Certo.
1: È come se lo andasse ad amplificare.
0: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
1: è un utilizzo
0: esterno.
1: Sì, allora è un utilizzo
0: di solito.
1: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
0: So che si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
1: però
0: particolare.
1: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
0: Perfetto.
1: Perché se assunto così da solo
0: non va bene.
1: Essendo anche potente, poi può anche far male.
0: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
1: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso,
0: al naso
1: la gola, sulla gola. Quindi sulla parte
0: localmente nella zona
1: esattamente.
0: Okay.
1: Esattamente.
0: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu hai dovuto selezionare un tipo di lavanda che sia la più adatta per
1: indicata.
0: Questo scopo.
1: Esatto.
0: E cosa hai fatto?
1: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e boscomare.
0: Aspetta, angustifoglia?
1: Sì, e boscomare.
0: Ok.
1: Ecco. Ho scelto queste due perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi. Quindi svolgendo totalmente io la produzione ho più tempo, cioè ho un sacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
0: Sì.
1: Quindi ho
0: contattato. Sei fiondata in Liguria.
1: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate che hanno la propria scheda tecnica, quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi. Appunto, quindi non sono piantine
0: sono state selezionate seriamente, insomma.
1: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per accogliere queste piantine.
0: Direi. E... come l'hai preparato questo terreno?
1: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
0: manualmente,
1: quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
0: Certo. E... vabbè, ma al di là di questo, che vangandolo poi.
1: Quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
0: Certo.
1: Perché comunque sono sì piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, sì, troppa acqua, però insomma bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
0: direi,
1: perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene,
0: certo,
1: nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno,
0: sì,
1: cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta la superficie.
0: Che serve anche per trattenere l'umidità nel
1: questo
0: terreno,
1: sì,
0: no?
1: Perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno, quindi dall'ambiente esterno. E questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire.
0: Certo.
1: E da di là appunto poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
0: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori.
1: Sì.
0: Non certo solo dei fiori.
1: Allora, è solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, quel che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, comunque le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano, tra virgolette, quelle del fiore.
0: È chiaro.
1: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
0: Certo.
1: Quindi io proprio con le
0: forbici... non è una cosa di poco conto.
1: No.
0: Perché il gambo cosa fa di fatto?
1: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore. Quindi
0: chiaro,
1: l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi,
0: sì,
1: okay, che consentono questo profumo inconfondibile, non li troviamo nel gambo. Okay?
0: E quindi questo va a ridurre la potenzialità stessa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. È come se andasse un po' a rovinare la fragranza, il profumo.
0: Chiarissimo, certo.
1: Ecco. E questo l'abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle, perché il primo anno, quando abbiamo imparato cosa volesse dire distillare, abbiamo distillato tutto, cioè il gambo e il fiore.
0: Certo, senza sapere bene.
1: Senza saperlo, perché
0: ma chiaro, dovevi imparare.
1: Bisognava toccare con mano.
0: Certo.
1: Cosa è successo? Che con la seconda fioritura io e il papà abbiamo detto: ma se invece tagliassimo solamente i fiori, cioè recidessimo solamente i fiori e non il gambo?
0: Sì.
1: Abbiamo fatto una prova ed è cambiato totalmente.
0: Un altro mondo.
1: Totalmente.
0: Adesso andiamo invece alla parte che mi interessa, perché non la conosco, che è il vero e proprio processo di distillazione, no?
1: Sì.
0: Cioè, allora tu prendi i fiori.
1: Allora io prendo i fiori.
0: Cosa fai con i fiori?
1: Mattina
0: presto, beh.
1: Mattina presto ci si alza e si va a raccogliere i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano,
0: perfetto,
1: le molecole volatili perdono.
0: Okay.
1: Quindi
0: cosa si fa?
1: Va messo all'interno del distillatore in corrente di vapore, Viene riempito,
0: sì, un contenitore.
1: Immaginiamoci una pentola a pressione, un grande contenitore, sì, in cui inseriamo i fiori di lavanda.
0: Okay.
1: Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua.
0: Sì.
1: Ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
0: con la quantità,
1: con
0: di,
1: la
0: fiori.
1: Quantità di fiori. Sì, quindi bisogna,
0: diventa troppo diluito se metti troppa acqua.
1: Esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Mm-hmm. Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Uh-huh. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare, durante l'estrazione del principio attivo della lavanda, vado a rovinare la molecola. Noi l'abbiamo individuata.
0: Che sarebbe?
1: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. Non bisogna superare.
0: Sotto 1500, che è il momento di ebollizione.
1: Non bisogna andare sopra.
0: Un po' prima,
1: 95.
0: Dai.
1: Esatto. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, quando io sono arrivata a 80 gradi, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
0: Sì,
1: okay?
0: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
1: Sì.
0: Quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
1: Quel calore
0: dagli 80 ai 95 gradi.
1: Sì. Quindi poi, ovviamente, le molecole di vapore acqueo, in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo, salgono in superficie, ovviamente, incontrano un'altra temperatura che è ovviamente fredda,
0: più
1: e
0: bassa.
1: Avviene la condensazione.
0: Okay.
1: Immaginiamoci che queste molecole di acqua con dentro il principio attivo salgono in una serpentina, incontrano,
0: c'è la serpentina quindi collegata alla base.
1: Esatto.
0: Okay.
1: È come se immaginassimo un tubo.
0: Serpentina di vetro?
1: Sì.
0: Okay.
1: E, all'interno quindi incontrano un calore, un freddo. Mm-hmm. Ok? Acqua freddo.
0: Certamente temperature molto più bassa.
1: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo e l'acqua.
0: Mm-hmm.
1: Ok?
0: Mm-hmm.
1: L'acqua che io poi raccolgo a parte, ok, contiene comunque delle molecole aromatiche.
0: In ogni caso.
1: E viene chiamata idrolato.
0: Ok.
1: Ok?
0: Sì.
1: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di distillatori.
0: Certo.
1: Di vetro, in acciaio.
0: Più o
1: meno professionali. Il mio è professionale.
0: Certo.
1: E quindi
0: dà un ottimo risultato.
1: Dà un ottimo risultato.
0: Sì.
1: E l'idrolato viene utilizzato comunque anche a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato anche per igienizzare le superfici. Quindi quando
0: perché ha anche un potere antibatterico.
1: Sì. Sì.
0: Ma per questo tutti gli oli essenziali?
1: Tutti, in generale, tutti gli oli essenziali.
0: Quindi tutti gli idrolati hanno un potere antibatterico.
1: Sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici. Mm-hmm. Il rosmarino, per esempio, anche l'origano, l'eucalipto.
0: Sì.
1: Ok.
0: Certo.
1: Questi che mi vengono in mente.
0: Ok,
1: sono
0: allora l'acqua che si separa dalla componente vera e propria.
1: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
0: Viene raccolta.
1: A parte.
0: Ok. Invece l'essenza,
1: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro che viene chiamato vaso fiorentino nel gergo appunto tecnico.
0: Vaso fiorentino?
1: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là lo inserisco, ok, nelle mie boccette.
0: Sì.
1: Nelle mie boccette di lavanda che appunto ho cercato io. E quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta, poi.
0: Chiaro.
1: Con tanto di etichetta,
0: come quella che hai qui, ovviamente.
1: Esatto, come questa qui. Questa
0: fammi vedere
1: l'ho
0: la confezione
1: io.
0: Un attimino, è questa qui. Allora dice qui dice il lavandetto di Silvia Oasi Viola, olio essenziale di lavanda puro al 100%.
1: Sì.
0: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente, applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto prima.
1: Sì.
0: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee, olio essenziale puro al 100%. E questo non è di poco conto, naturalmente.
1: No, perché appunto se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti di questi contengono dei pittogrammi sulla confezione. E cosa significa?
0: Sono
1: praticamente
0: dei disegni.
1: Okay, che servono per indicare al consumatore che non sono stati estratti a livello tradizionale come il mio. Cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
0: è così tanto importante da
1: sì,
0: sapere.
1: Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
0: anche
1: di irritazione, nocive, appunto perché dipende da come sono stati estratti,
0: quindi soprattutto quando le quantità sono fatte a livello industriale,
1: esattamente per quello che costano poco poi però
0: chiaro.
1: Io non le posso mettere a livello topico oppure ingerire, capito? Perché non si sa, posso nuocere sulla salute del consumatore.
0: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio no, quello che si trova a basso costo è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche, forzature praticamente, quindi non con l'alambico come fai tu praticamente, però attraverso processi chimici. Allora, i processi chimici con cui viene usato più, per esempio, dicevi
1: l'alcol.
0: Alcol.
1: Sì.
0: E cosa fa l'alcol?
1: L'alcol estrae, va a legarsi.
0: Ingloba.
1: Va a legarsi proprio al principio attivo contenuto all'interno del fiore di lavanda.
0: Okay.
1: Ovviamente è molto più veloce.
0: Ah, certo che è più veloce.
1: Molto più veloce. E
0: se ne fanno in maggiori quantità.
1: Esatto, anche perché comunque la corrente di vapore. C'è gas sotto, io uso il gas, una bombola di gas a cui è collegato il distillatore per portare l'acqua a quella temperatura, quindi c'è un costo.
0: Quindi a livello industriale tu hai una spesa mica indifferente, a livello artigianale è tutt'altra cosa.
1: Sì, anche perché questa distillazione che io faccio è una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione. Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle. Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante. I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro territorio, che ai quali possiamo rivolgerci se abbiamo tanta lavanda. Non fanno una distillazione di 6 ore, ne fanno di 45 minuti.
0: Ai
1: 45
0: cazzo.
1: Minuti, un'ora.
0: E tanto meno.
1: Ovviamente le temperature sono molto più alte, tutto più veloce.
0: Fanno tutto più velocemente.
1: Però il profumo poi è totalmente diverso. È totalmente diverso.
0: Per forza. Ascoltami, nella mia sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua che dopo aver usato l'acqua di lavanda. L'altra parte com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
1: Sì, sono
0: in ogni
1: sono goccioline. Goccioline.
0: Quindi si presentano come elemento liquido,
1: è un elemento liquido. Sembra acqua.
0: Ovviamente
1: ha una diversa densità. Perché se noi.
0: In realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida.
1: Nella componente. Però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio. Però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima. Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline sostanzialmente, salgono in superficie, perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale sopra.
0: Che va sopra, è un surnattante.
1: Poi c'è una piccola bocchettina, da dove poi
0: esce
1: l'acqua, capito? Perché altrimenti poi il vaso fiorentino quella è la quantità. Quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica
0: a parte.
1: Apriamo il rubinetto
0: e
1: restano le goccioline,
0: il surnactante, quella parte
1: più goccioline di olio essenziale.
0: A quello è olio essenziale al 100%. Tra l'altro la distillazione lenta, come fai tu, consente che tutti gli elementi aromatici, profumati e naturalmente anche quelli terapeutici ci siano tutti. Tu dal fiore, quindi della lavanda trattato così, estrai tutto quello che può dare. Ovvio che a me viene in mente un'altra cosa. È chiaro che è fondamentale come viene coltivata la piantina, su quale terreni. Perché insomma è difficile che venga bene su un terreno trattato col glifosato, per esempio, no?
1: Esattamente.
0: Una battuta per dire, si vuole un terreno biologico quantomeno, o biodinamico meglio ancora, insomma.
1: Allora, questo sicuramente anche fa molto la flora che c'è intorno, perché se sono in un campo in centro città capiamo bene,
0: è difficile,
1: che è difficile. Il mio è una zona totalmente verde, dietro
0: campagna.
1: C'è anche un bosco, Eh sì, perché è praticamente un muro verde.
0: Vuol dire?
1: Un muro verde, sì.
0: E questo protegge.
1: Esatto, mia mamma a volte si lamenta perché non si vedono più le montagne.
0: E va bene stesso,
1: però,
0: dai.
1: Diciamo che è un ambiente che è proprio, cioè, molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine. E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente colpito.
0: Fai anche una fertilizzazione del terreno?
1: No.
0: Perché è un terreno che non ne ha bisogno?
1: È un terreno che non ne ha bisogno, non è un terreno argilloso, perché altrimenti non
0: verrebbe un ostio.
1: No, perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. Le piantine soffrono di questo, però non faccio nessun tipo di fertilizzazione.
0: Allora, Luca mi manda un messaggio e dice, guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
1: Io abito a Bassano. Però la lavanda
0: viene prodotta a Vicenza.
1: Il mio progetto è a Vicenza.
0: È considerato a Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a Silvia. Vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece, scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro di olio essenziale?
1: Allora, ce ne vogliono...
0: Più o meno.
1: Adesso
0: non è che avrai le quantità precise, però.
1: Appunto, diciamo sui 70 kg di fiori.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Non è poco 70 kg di fiori, perché sembra una puttanata.
1: No.
0: Gatto capito, Adamo? Adamo curioso se firma.
1: Poi dipende anche dalla resa della pianta.
0: Allora, io adesso andrei a dire, intanto il numero di telefono di Silvia è il 348-299-2722. Lo ripeto, chi vuole anche avere chiarimenti, no?
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: tutto
1: sì.
0: Silvia, come li sta dando qui a noi, insomma, non ha nessun problema. Si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348-299-2722. La cosa che ti volevo dire era questo, invece l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un pochettino, allora tu selezioni, distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte il 100% delle caratteristiche possibili, a quel punto ha un'azione terapeutica, che avevamo appena detto, no? Nel caso specifico la lavanda ha questa azione calmante,
1: rilassante
0: e quindi di fatto anche antidolorifica in quantità.
1: Sì,
0: certo,
1: anche...
0: non sei come Tore Locchi, che se capimo, però,
1: però
0: è una battuta per dire. Vai.
1: Che diciamo, se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio. Ovviamente non è che dall'oggi a domani sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok? Io ne faccio questo uso e nel tempo...
0: E ne fai un uso quotidiano?
1: Sì, quotidiano.
0: Avendolo,
1: mattina
0: te lo metti sul polso, per esempio?
1: Esattamente, oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte, poi si mettono alcune gocce sul cuscino, ok?
0: Sì.
1: Io la sera vado a letto e...
0: Inalo
1: questo profumo
0: tipo.
1: E
0: ti aiuta.
1: E mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni.
0: Oggettivamente.
1: Sì.
0: Questo non è cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola.
1: Sì, tutto, Oasi Viola.
0: Tutto attaccato. Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica con lì vedete i filmati, tutto sommato. E dice un altro ascoltatore. Qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml sostanzialmente.
1: 10 ml.
0: Sono quelli che. E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana. Esiste un olio essenziale di questo, Dario?
1: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta aromatica, quindi direi di sì.
0: Solo che non l'hai fatto tu.
1: Solo che non l'ho fatto io.
0: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata un'esperta.
1: Sì, lavanda,
0: poi volevi fare
1: poi
0: cosa?
1: Origano. Abbiamo anche origano che sto portando avanti con il papà, e anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore
0: nello stesso identico modo.
1: Stesso identico modo. e ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda, che sì, magari si avvicina più al
0: rilassante,
1: sì, eccetera, certo. Quindi l'origano, ad esempio, quando ho raffreddore, tosse, mal di gola,
0: sì,
1: febbre,
0: quindi sei infiammata,
1: bronchiti,
0: hai le mucose nasali,
1: sì,
0: infiammate,
1: bronchiti,
0: eccetera,
1: eccetera, spalmo l'olio essenziale di origano,
0: sì,
1: anche rosmarino.
0: Quindi lo fai separato, lo metti insieme alla lavanda?
1: No, tutto separato,
0: quindi
1: separato.
0: Fai un olio essenziale,
1: sì,
0: di origano,
1: sì,
0: al 100%,
1: sì, olio essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche per ultima la lavanda.
0: Certo.
1: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra le gocce del mio olio.
0: Ma fai un esempio, una crema tipo?
1: Ma una crema semplice.
0: Sì, ma perché le creme sono profumate però?
1: No, basta neutra, che non abbia questo grande profumo da coprire, okay, tipo una semplice Nivea, non so se...
0: Una Nivea banale.
1: Sì. E metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo, oppure anche nei massaggi, funziona moltissimo, io faccio dei massaggi. Perché oltre a fare la lavanda,
0: sì,
1: so fare anche i massaggi.
0: Benissimo.
1: Quindi uso un olio neutro,
0: sì,
1: ad esempio di lino o
0: sì,
1: di
0: lino, certo, sì.
1: Prendo l'olio e poi...
0: Olio di cocco potrebbe?
1: Non ho mai provato, sinceramente.
0: Okay. Vabbè, olio di lino, dai.
1: Olio di lino, un po' di gocce di lavanda e poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, che ha mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore. Okay.
0: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo sia, comunque mi disse che i fiori, ascolta qua, che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre, restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla terra. Tutti gli organismi viventi sulla terra hanno per forza un corpo eterico, quindi anche le piante ce l'hanno.
1: Esattamente.
0: E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico, a differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o mondo di sentimenti, eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente una quasi un elemento astrale nella pianta. Perché?
1: Sì.
0: Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente,
1: sì,
0: insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro elemento comunque che induce, tu provo che hai dei sentimenti.
1: Sì.
0: I sentimenti di bellezza, per esempio,
1: sì,
0: di gioia, di soddisfazione. Il profumo, maggiormente, ti stimola l'elemento astrale. Quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo,
1: sì,
0: estraendo l'olio essenziale, l'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente,
1: certo,
0: emotiva, no?
1: Sì.
0: E anche eterica. Ecco perché ha un effetto terapeutico.
1: Sì, ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va nel campo di lavanda, ad esempio a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti conferisce.
0: Sì, sì, ma infatti
1: pace,
0: tutte le piante aromatiche hanno poi sta cosa bellissima.
1: Cioè, bellissimo, sì, bellissimo.
0: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
1: Acqua semplice, potabile.
0: Acqua potabile. E questo è, direi, un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla
1: tra l'altro
0: sui fiori
1: cosa,
0: di lavanda.
1: Un'altra cosa è che la lavanda quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api.
0: Già.
1: Quindi è uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
0: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
1: Quando proprio c'è un...
0: Arrivano tante,
1: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima, ok?
0: Maturazione.
1: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore,
0: certo,
1: quindi sta raggiungendo
0: vanno...
1: la sua concentrazione.
0: Perché
1: massima.
0: Loro ce la vanno a prendere, naturalmente.
1: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via allora lì bisogna raccoglierlo.
0: Cioè, quindi quando hanno finito di andarselo
1: sì,
0: giù,
1: sì, tendenzialmente verso la fine.
0: Verso la fine. E l'origano invece, dimmi un attimo, tu avevi, fai un'estrazione dell'origano
1: sì,
0: a parte, abbiamo detto, no?
1: A parte.
0: Però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda?
1: Sì, come, però non mescolato.
0: Non mescolato,
1: cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, sono separati, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, però quando li spalmo sulla pelle, sì, tutti e due, cioè prima l'origano, poi la lavanda o viceversa, diciamo.
0: E quindi c'è questo effetto complementare in qualche modo?
1: Perché la lavanda va ad amplificare il potere, in questo caso, dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
0: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348 299 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola,
1: sì,
0: tutto attaccato.
1: Sì, sono dei piccoli documentari su quello che faccio.
0: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone cosa stai combinando di fatto. Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità terapeutica che ha il prodotto. E questo è già un attesamento, se mi consenti, un attesamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno, ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere in un'altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale, c'è poco a fare, perché se fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
1: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale, ok, convenzionale. Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato, e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché quello è lo scopo principale. Quello è nata da una mia semplice passione, da un mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico, lo sto portando avanti nel mio piccolo.
0: Ti ha portato a fare una crescita personale non indifferente,
1: sì,
0: no?
1: Perché io ho scelto la qualità, cioè io so che il mio prodotto è un prodotto di qualità.
0: Certo. E ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia, cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, è naturale, ma non sa nient'altro.
1: Esatto.
0: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo, perché fa il solito concetto del... allora, Parliamo di prezzi magari, no?
1: Sì.
0: Diciamo, un 10 ml fatto da te.
1: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
0: Ok, un 10 ml fatto da un'industria...
1: 8 euro.
0: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi, e lì è una questione, è importante da tenere presente, sì, però, perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente,
1: sì,
0: la questione.
1: È quello, è quello.
0: Dopodiché uno prova l'olio essenziale, secondo me ha fatto un cazzo. Beh,
1: ma una cosa
0: probabile.
1: Importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristeria, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale, o meglio, nel tempo,
0: qual è la vera funzione?
1: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi.
0: Certo.
1: Perché non lo utilizzano come
0: dovrebbe essere.
1: Come dovrebbe essere. Cioè, certo, non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'Oki per il mal di testa.
0: Ed è...
1: E si è perso questo, capito?
0: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere,
1: esatto,
0: terapeutico.
1: E viene
0: quindi uno lo usa
1: aroma,
0: esatto,
1: aroma
0: o come odore profumo,
1: quasi. Quando la loro in natura l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi, la pianta emette all'olio essenziale

0: importante in realtà.
1: Cioè io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
0: Sì, adesso guarda, aspetta che mi fanno una domanda, mi dicono, Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali? Paolo gentilmente ripeti il numero, sì, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero Tiz, adesso te lo ripeto fino all'una se vuoi ripetutamente. Allora, 348-299-2722. Vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia che è il 348-299-2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme, ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala io
1: non li conosco come
0: oli essenziali. Le preparazioni sono ottime perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania dove si vedere, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora tu pensati, la prima acqua di rose che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cazzo, alla fine della conferenza si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice, studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in coso, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
1: Sì.
0: Bene, io ho potuto annusare personalmente il flaconcino fatto nel 1935, fatto da Hauschka, e ha ancora un profumo che dovresti sentire.
1: Sì.
0: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: E voglio dire, sì, Vale Veleda Tosi, siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente sì, Andrea.
1: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
0: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura, chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram, Oasi Viola tutto attaccato. Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali, chiama o manda un messaggio al 348-299-2722. Ok Silvia?
1: Sì.
0: Bene,
1: sì,
0: vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
1: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione, quello che
0: faccio.
1: Ma
0: certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene Silvia? Ciao, stammi bene, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco.

0: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner, e quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molta informazione per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami, la domanda sorge spontanea: cosa diceva Steiner dell'argilla in linea generale, che ti ha così colpito al punto da farne un obiettivo, come poi hai realizzato, insomma? Quali erano i concetti che ti hanno colpito?
2: Sì, il primo concetto che mi colpì soprattutto fu la mercurialità dell'argilla, perché in realtà io non avevo, prima di aver incontrato l'antroposofia, la conoscevo l'argilla, ma non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Sapevo che era plastica, sapevo che era morbida, sapevo tante cose, ma non mi ero soffermato su questo dettaglio. È fondamentale, perché la mercurialità in realtà è il carattere principale che ha l'argilla. Cioè, l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè, molto versatile, praticamente.
2: Come?
1: È molto versatile.
2: È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia? Qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner e editarlo a nome Argital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima si intitola il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame, dissi: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti. Gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo, e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo, dimmi il titolo per i nostri ascoltatori.
2: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla.
2: E l'argilla, sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato al nostro nome. Sì. Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per carità.
1: Sì, certo.
2: Ed è fatto in questo modo. Per esempio, la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco, e non l'abbiamo riportato in tedesco. sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, poi c'è in inglese per tutto il mondo, e noi ultimamente nell'ultima edizione abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online. Tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi li inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che se ne fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
2: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove può fare la richiesta.
2: Basta mandare una mail.
1: Sì.
2: Basta mandare una mail alla Argital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Va bene?
2: E noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
2: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
2: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo. Però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta. La pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice.
1: È la silice?
2: Silice, sì, che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti i metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
2: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
2: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla e l'applica sulla pelle, l'argilla agisce sui tre strati della pelle, agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo strato intermedio, e sullo strato profondo. E non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
2: La nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, diciamo, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro e l'oro agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
2: Esatto,
1: quindi no, dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
2: Certo, perché la sensazione poi ce l'ha quando uno la utilizza per esempio sulle dermatiti o su altre affezioni della pelle, perché agisce sia in profondità, sia a metà e sia in superficie.
1: Allora, l'elemento l'argilla, quindi dicevi, con la silice cosa fa di specifico? Con la silice agisce sull'epidermide?
2: Allora, la silice, ho fatto un esempio cosmetico,
1: certo,
2: ma in generale
1: sì,
2: la funzione della silice è antinfiammatoria.
1: Chiaro.
2: La silice agisce come antinfiammatorio sulla pelle, sui tessuti, sullo stomaco, sull'intestino, su tutto.
1: Chiaro.
2: Questa è la sua azione. Poi la silice ha anche un'altra qualità, che rende tutto estremamente leggero, perché è proprio il carattere della silice. Quindi se uno utilizza l'argilla per uso cosmetico, perché vuole migliorare e alleggerire la pelle, e allora quell'effetto leggerezza lo dà la silice, l'effetto idratazione lo dà l'alluminio, l'effetto compattezza, per dire che la pelle può diventare più soave,
1: sì, compattante, insomma, diciamo, sì,
2: compattante, sì, sì, sì, sì, rassodante, come si può dire oggi nella cosa.
1: Sì. Sono dati dei carbonati in questo caso, ok?
2: Carbonato di calcio in particolare.
1: Certo, sì. Certo. Ascoltami, l'elemento che ti volevo dire contrasta ovviamente l'invecchiamento del corpo, ovviamente, e questo non c'è dubbio, ma mi spieghi l'utilizzo eventuale in agricoltura come fertilizzazione in qualche modo, perché combatte la cosiddetta desertificazione dei suoli?
2: Sì.
1: Come viene usato?
2: Come
1: viene usata in questo caso?
2: Viene usata, da sempre è stata usata tal quale, nel senso che si faceva l'analisi del terreno e poi se certo. Il terreno non aveva argilla si aggiungeva una certa quantità d'argilla, ma non tantissima, va da un 5 a un 10% massimo la quantità d'argilla, perché non deve essere eccessiva. Siccome l'argilla, ti spiego, la natura dell'argilla è una natura solare. A differenza di altre sostanze, uno dice allora io la prendo nel mondo minerale, è vero, però ha una natura solare, magari ci torniamo dopo. Rispondo alla tua domanda. L'argilla, diciamo, evita la desertificazione del suolo perché intanto porta un elemento idratante. E qual è questo elemento idratante? È l'alluminio, è la sua presenza, perché quando piove succede questo: se c'è una certa quantità d'argilla nel terreno, quando l'acqua, diciamo, dopo che la terra ha assorbito l'acqua, cosa fa? Il resto la drena, la lascia andare. Sì. Se c'è l'argilla, l'acqua non va via, l'assorbe l'argilla e nei periodi di siccità la rende disponibile per le radici delle piante.
1: Chiaro.
2: Quindi mantiene il terreno sempre in uno stato, come dire, gelatinoso, acquoso, che è l'ideale perché il terreno e il suolo possono rimanere vivi, che ci deve essere sempre una certa percentuale di umidità nel terreno perché tutta la microflora possa sopravvivere, che sono i vermi, i batteri, i lieviti, le muffe e così via. Tutto questo panorama, tutto questo mondo, diciamo, è aiutato moltissimo dalla presenza dell'argilla. Se non c'è l'argilla c'è una grossa carenza nel terreno e quindi tende verso la desertificazione.
1: Chiarissimo. Naturalmente, se un terreno non è argilloso, si può in qualche modo riequilibrarlo con l'aggiunta di...
2: Certo, si può integrare l'argilla tal quale,
1: certo.
2: Si può una certa quantità e poi si possono fare dei trattamenti previsti nella biodinamica per stimolare il terreno ad arrivare al livello di efficienza nel minore tempo possibile.
1: Chiarissimo. Tornando invece, scusami Giuseppe, all'effetto che ha sul corpo, al benessere fisico umano naturalmente, so che per esempio rinforza i capelli, ne previene la caduta, regola addirittura il sebo a livello della cute, puoi spiegare un po' questi fenomeni e naturalmente dire anche quali sono i prodotti, perché io per esempio utilizzo da anni il dentifricio Argital, adesso mi sono messo a usare lo shampoo perché non sapevo neanche ci fosse, scusa l'ignoranza, però vabbè, lo sto usando con soddisfazione tra l'altro, ecco. Dimmi un po'.
2: Allora ti racconto una cosa e così te ne racconto due in una. Un po' di anni fa, cioè, io sapevo che l'argilla contrasta la caduta dei capelli perché è un dato di fatto, diciamo, che è nella tradizione delle materie prime naturali, cioè il cataplasma d'argilla, il pacco d'argilla o semplicemente il lavaggio dei capelli con lo shampoo all'argilla rinforza i capelli, ne previene la caduta. E questo noi lo sappiamo e lo testimoniamo da 40 anni,
1: certo.
2: In Italia. Quando un po' di anni fa, saranno almeno 15 anni, io una mattina dissi: ma come facciamo a dare un nostro contributo contro l'invadenza delle onde radio che continuamente ci assalgono?
1: Bravo.
2: Per via dei telefonini,
1: bravo,
2: dei computer, eccetera, no?
1: Esatto.
2: Allora convocai, diciamo, il mio gruppo di ricerca e dissi: cosa facciamo? La prima idea, facciamo una crema, vabbè, poi la cosa finì lì. Facciamo questo, facciamo l'altro, alla fine disse: facciamo uno shampoo. perché lo shampoo è trasversale. Mm-hmm. E in effetti abbiamo fatto uno shampoo che è lo shampoo purificante.
1: Sì.
2: Qual è la funzione di questo shampoo? È quella di assorbire i radicali liberi che la cute, la pelle emette continuamente quando è soggetta tutto il giorno al bombardamento dello schermo, del PC e dei telefonini.
1: Chiaro.
2: Noi abbiamo fatto fare una prova, quello che ti dico è perché l'abbiamo sperimentato.
1: Quindi, certo,
2: oltre
1: certo.
2: alle cristallizzazioni sensibili, abbiamo fatto fare un test in vitro che si chiama test scavenger, che misura quanto una sostanza può assorbire di radicali liberi oppure meno.
1: Sì.
2: Bene, il nostro shampoo purificante ha una capacità di assorbimento dei radicali liberi altissima. E questo, io lo faccio tutte le sere.
1: Addirittura. Ma quindi lo fai su tutto il corpo, non solo sui capelli?
2: Io lo utilizzo, anche se abbiamo quattro bagni doccia, anche come bagno doccia, perché ne uso una quantità maggiore, quindi mi sciampono prima i capelli e poi tutto il corpo, perché mi piace tantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Ma è l'argilla che assorbe questo, tutto questo. Ti voglio dire la razza, perché tu dici, ma perché vi siete sognati l'argilla? Per una ragione molto semplice, Paolo, perché quando ci fu il disastro di Chernobyl, io mi ricordo che lavoravo ancora all'università e andai dal mio docente di fisiologia vegetale, il mio carissimo amico, e gli dissi: Minetto, ma perché non facciamo un esperimento con l'argilla? E lui mi disse: Pino, perché abbiamo finito i soldi per quest'anno.
1: tanto per cambiare.
2: No, era così, no? Però il Giorgio Fusconi, che era diciamo un professore dell'Università di Piacenza, si vede che aveva ancora un fondo di cassa. E allora fece un esperimento che voglio raccontare perché è interessante.
1: Sì, sì, dillo.
2: Prese delle mucche, 20 mucche per esempio, no? Poi prese del fieno e lo contaminò con gli stessi radionuclidi che cadevano dal cielo.
1: Ok.
2: Chiaro. Dopodiché lo diede da mangiare alle mucche, a tutte 20 mucche.
1: Sì.
2: E il giorno dopo misurò la quantità di radioattività che avevano nelle feci e prese nota, per esempio 100, cioè mangiavano, supponiamo, 100 di radioattività e ne eliminavano 20 o 30.
1: Chiaro.
2: Sono numeri che inietto a caso. No?
1: Sì, ma era per far capire, certo.
2: Ecco, una volta acquisiti questi numeri, lui divise le mucche in due batterie, il gruppo A e il gruppo B. Al gruppo A gli dava il fieno radioattivo e basta, al gruppo B gli dava il fieno radioattivo più una certa porzione di argilla, mescolato con argilla. Bene, poi rimisurò la quantità di radionuclidi che i due gruppi di mucche emettevano
1: con le feci.
2: Con le feci, esatto, scoprì che le mucche, che poverine mangiavano solo il fieno radioattivo, emettevano sempre quel 20-30.
1: Sì.
2: Le mucche che mangiavano una certa dose d'argilla eliminavano nell'arco della giornata anche l'80% della radiazione che avevano ingerito.
1: Boia! Tantissimo.
2: Sì, ecco, c'è un lavoro che noi possiamo inviare a tutti, un lavoro originale, quello di Giorgio Fusconi, che a richiesta noi abbiamo inviato a mezzo mondo, e se qualcuno ce lo chiede glielo giriamo volentieri, perché poi lui verificò la stessa cosa con i ratti. La sostanza qual è? L'argilla assorbe i radionuclidi in misura eccellente, quindi io mi basai su questo dato di fatto per formulare lo shampoo purificante.
1: Chiarissimo. E quindi tu, facendo lo shampoo e avendone un uso quotidiano sostanzialmente, tu riesci, la persona che lo fa riesce a eliminare una grossa quantità di radicali liberi sostanzialmente in ogni caso.
2: Che succede, ma io ti dirò, dalla prima sera che l'ho usato questo shampoo, la sensazione che ho avuto, e ce l'ho tutte le sere, è che mi rende la testa leggera. Io ricomincio a pensare. Questo può sembrare una battuta, ma
1: non è una cazzata questa, è una cosa molto importante.
2: Te lo dico perché io lo faccio la sera, quindi quando arrivo a casa magari alle 8, così sono cotto dopo una giornata di
1: chiaro.
2: Fatto lo shampoo, dopo 5 minuti di massaggio con l'argilla in testa, così le rotelle ricominciano a funzionare.
1: E non è cosa di poco conto, naturalmente.
2: Credo di no.
1: Ascoltami Giuseppe, fai una piccola excursus dei prodotti, perché adesso li abbiamo citati alcuni, io ho detto dentifricio e shampoo, però puoi dire un po'.
2: Guarda, allora ti faccio un elenco. Noi produciamo i dentifrici. Mm-hmm. E nei dentifrici non mettiamo l'argilla tal quale, ma mettiamo il gel d'argilla.
1: Sì.
2: Perché è quella parte, un estratto acquoso che facciamo noi, che conserva tutte le proprietà dell'argilla, compresi i sali minerali, gli oligoelementi, ma non è abrasivo.
1: Chiaro.
2: Infatti il nostro dentifricio alla salvia ha un coefficiente d'abrasione che è zero.
1: No, no, io lo confermo. Assolutamente, ecco, lo vedo.
2: L'argilla sulle gengive è fantastica perché, diciamo, assorbe tantissimo e poi è lenitiva. Se c'è un'infiammazione sulle gengive, se c'è una stomatite, così la mette a posto.
1: Chiaro.
2: Poi facciamo diversi shampoo dove l'argilla ha un potere. Prima di tutto irrobustisce il capello e regola il sebo del cuoio capelluto.
1: Certo.
2: Quindi chi ha un'eccessiva quantità di fosforo o meno, insomma, stabilizza le cose.
1: Sì.
2: E poi c'è lo shampoo purificante di cui ho appena tessuto.
1: Sì.
2: Le lodi.
1: Certo.
2: Utilizziamo l'argilla per esempio per fare tutte le creme per il viso e per il corpo, e in questo caso utilizziamo il gel d'argilla, cioè l'estratto idrosolubile, perché l'argilla tal quale non la potremmo utilizzare.
1: Chiaro.
2: Diventerebbe una maschera.
1: Certo.
2: L'argilla tal quale la usiamo nella maschera, in particolare nell'argiltubo, che è uno dei nostri prodotti, è un best seller mondiale, perché questo prodotto, tu pensa, io l'avevo formulato per l'Istituto dei Tumori di Milano.
1: Mm.
2: E per alcuni anni l'abbiamo dato a loro perché lo utilizzavano nella radioterapia.
1: Mm.
2: Per assorbire l'eccesso di radiazione che si ferma sulla pelle dei pazienti che hanno subito, diciamo, la cobaltoterapia.
1: Sì, la radioterapia.
2: Applicando questo prodotto subito dopo il trattamento, rimane l'arrossamento, ma l'ustione della pelle non avviene, e con tutte le conseguenze.
1: Mamma mia.
2: E questa è una cosa che secondo me le persone dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere. Te lo dico perché ha un'azione veramente fantastica.
1: Mm.
2: Dopo quell'esperienza l'abbiamo chiamato, perché prima si chiamava con un altro nome, si chiamava crema d'argilla, l'abbiamo chiamata argiltubo, chiaramente senza dire queste cose perché non si possono dire così a cuor leggero, però queste sono esperienze di vita che io racconto.
1: Mm. Certo.
2: E sta di fatto che è così, perché tutte le persone che l'hanno utilizzato per questa ragione ne hanno tratto tanti benefici. Ma a parte questo, che è, diciamo, un uso estremo dell'argiltubo, perché era nato proprio per quella ragione, come maschera per il viso è fantastica perché rinnova la pelle, la depura, la rende leggera, e poi soprattutto l'argilla non fa invecchiare, Paolo. No, non fa invecchiare, te lo dico. Ma perché dico questo? Perché la nostra argilla ha 16 milioni di anni, ma se tu la prendi, che è dura come un sasso quando noi la scaviamo, e ci metti un po' d'acqua, si scioglie.
1: Mm.
2: Esattamente come, e diventa una crema.
1: Yeah.
2: E riacquista, diciamo, il suo potere plastico, il suo potere, diciamo, ringiovanente. L'argilla è un anti-aging potentissimo.
1: Ascolta, c'è un ascoltatore che mi manda un messaggio adesso, Giuseppe, dice che lui prende l'argilla verde ventilata e la beve sciolta nell'acqua naturalmente, ovviamente sempre Argital, da tanto tempo. Cosa
2: sì,
1: dici?
2: Anch'io lo faccio tutte le mattine.
1: Ah, ecco, quindi quindi vuoi vivere, vuoi andare oltre i 100 anni, insomma, Giuseppe, vuoi andare oltre i 100 anni?
2: No, perché voglio campare di più, perché a me piace questo rituale, perché mi prepara per tutta la giornata. Lo faccio quando sono a digiuno.
1: Uh-huh.
2: Prendo circa 200 cc di acqua, ci metto un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata.
1: Mm-hmm.
2: Mescolo molto bene e mi bevo tutto quanto, perché regola l'intestino.
1: Mm-hmm.
2: Se uno ha la diarrea la fa passare.
1: Ma dai, questo non lo sapevo. Sì. Questo non lo sapevo, ignorante.
2: Guarda, a me è capitato nel passato.
1: Adesso lo uso con i cani, lo consiglio con i cani.
2: Sì, ma guarda, con i cani ti manderò delle foto che mi ha mandato un tuo amico veterinario di Palermo, che ha guarito una leishmaniosi nel giro di pochi giorni di un cane randagio, e ci sono le foto. L'ha guarita spargendo a mo' di talco la nostra argilla ventilata direttamente sulle ferite da leishmaniosi.
1: Ha fatto regredire le ferite sostanzialmente. Okay.
2: Completamente. Ti giro le foto dopo.
1: Certo, ci credo, non ho dubbi.
2: Quindi
1: ci sono delle possibilità.
2: Stiamo parlando dell'argilla per uso orale, no?
1: Esatto, per uso orale, sì.
2: Allora, per uso orale l'argilla serve prima di tutto come antinfiammatore generale di tutto l'organismo. Seconda cosa, come fonte di sali minerali e oligoelementi. Terza cosa, serve per purificare l'organismo. Quarta cosa, serve per guarire e dà un grosso aiuto alle infiammazioni dell'apparato digerente, in particolare nelle gastriti, nelle coliti, in tutte queste infiammazioni dei visceri. È fantastica l'argilla, ma va presa tutta. Poi ti dirò di più, serve anche per migliorare la memoria e per rafforzare la cavessa, come si dice in spagnolo, perché tutti i sali minerali che l'argilla vanno a finire proprio in testa.
1: Ah, quindi superano la barriera ematoencefalica e vanno direttamente al cervello, vuoi dire?
2: Sì, guarda, un grande medico naturalista che fu Jean Vanier, alla fine della sua vita disse una cosa fantastica, perché capì e colse il senso vero dell'argilla, che è poi la stessa cosa che diceva Steiner in altri termini. Lui scrisse queste testuali parole: l'argilla fa bene e guarisce non tanto con la sua massa, ma con le sue qualità. Cioè ha dato una visione omeopatica dell'azione dell'argilla, che è vero, perché in realtà la quantità di argilla che assimiliamo noi e sono ppm, sono parti per milione, la maggior parte noi la eliminiamo.
1: Certo.
2: Ti dico questo perché abbiamo fatto fare tante prove che si chiamano digestione in vitro, cioè abbiamo si simula in laboratorio la digestione in vitro come se fosse la digestione nello stomaco, ma si fa in laboratorio.
1: Sì.
2: E si vede quanti oligoelementi, quindi quanti metalli e altre sostanze vengono assimilate potenzialmente dall'organismo, e sono, diciamo, sono quantità omeopatiche.
1: Beh, chiaro, certo, certo.
2: Cioè, se uno prende, scioglie 2 grammi d'argilla nel bicchiere e beve tutto, non è che rimangono 2 grammi d'argilla nell'organismo, assolutamente no. Nell'organismo rimangono parti per milione di quei 2 grammi.
1: Chiarissimo.
2: Quasi tutto va via.
1: Certo.
2: Questo spiega anche un'altra cosa interessante dell'argilla: siccome le argille sono ricche di metalli, e uno potrebbe dire, ma se io bevo l'argilla magari poi mi appesantisco, mi intossico. Questo pericolo, per quanto io possa testimoniare, non c'è proprio per questa ragione.
1: Sì, perché di fatto restano quantità omeopatiche praticamente dentro.
2: Sì, esatto, cioè la massa dell'argilla viene eliminata.
1: Sì.
2: Rimangono soltanto delle piccole quantità omeopatiche. Questi sono, diciamo, sono alcuni dei benefici che l'argilla fa per uso orale, ma poi soprattutto non fa invecchiare. Lo ripeto, e non fa invecchiare perché mantiene gli organi, i visceri, i tessuti nella condizione mercuriale, come si suol dire. Cioè,
1: quindi estrema elasticità, estrema come si dice, flessibilità d'organo e tutto il resto. Questo è
2: esatto.
1: Ascoltami, naturalmente questo bevendolo il prodotto di fatto, no? come argilla ventilata.
2: Non ho sentito perché.
1: Dicevo, bevendolo il prodotto ottieni questo risultato, ok?
2: Bevendolo ottieni questo risultato, lo si può utilizzare anche per via esterna facendo i bagni con l'argilla.
1: Okay.
2: Allora, in quel caso, come dire, ha un'azione più lenta, ma l'effetto è simile. Però se si vuole ottenere un effetto immediato, depurativo, rielasticizzante, antinfiammatorio, diciamo, in tutto l'organismo, tutto il tratto e soprattutto nell'apparato digerente, è meglio berla. Questo è quello che io faccio tutte le mattine e migliaia di persone fanno in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Addirittura ti posso dire, in Germania l'argilla è considerata come la mozzarella di Battipaglia in Italia. È un prodotto DOC.
1: Ascoltami Giuseppe, poi mi dice qui un caro amico Fabio Turini, che ha avuto contatto e ha fatto pubblicare un libro dell'ingegner Vitaliani, che è quello che ha fatto nel mondo, ha fatto il famoso grattacielo con la sfera a 2/3 giù in Corea, un grattacielo pazzesco, e per evitare il terremoto, cioè il personaggio grandioso è qui del Veneto. Dice: l'argilla nelle fondamenta di una casa, dice l'ingegner Vitaliani, dal punto di vista edilizio serve anche a proteggere l'ambiente dal gas radon. Ti risulta?
2: Ah, Sì, sì, allora, no, non mi risulta, nel senso, non ho fatto ricerche in, questo,
1: senso.
2: In questa direzione, però posso dire che probabilmente è vero, perché l'argilla ha una capacità di assorbimento enorme, e assorbe di tutto, come assorbe i radionuclidi.
1: Certo.
2: Il radon, diciamo, è una forma di radiazione.
1: Certo.
2: Quindi è molto probabile che possa
1: ha un'azione di protezione, ha un'azione di protezione, sì. C'è un ascoltatore,
2: Lu... è una bellissima idea, Paolo, sai.
1: Eh?
2: Questa è una bellissima idea da diffondere nella nell'edilizia. Il fatto di avere uno strato di argilla che protegge dalle radiazioni che risalgono dal terreno è fantastica.
1: Vedi, questo è importante. E un ascoltatore mi dice: c'è il rischio per quanto riguarda argille vulcaniche che abbiano radioattività e con presenza di metalli pesanti? Dice Luca: come scegliere qualcosa di sicuro? Vabbè, ovviamente scegli l'argital. No, va bene, è chiaro, insomma, l'argital ci dà garanzie da questo punto di vista, ma esistono argille vulcaniche che presentano radioattività con metalli pesanti?
2: Allora, bisogna distinguere due cose. Ci sono la nostra è un'argilla di origine marina, poi ci sono le argille di origine vulcanica. Nelle argille di origine vulcanica bisogna stare attenti a due sostanze, che sono la tridimite e la cristobalite. La tridimite e la cristobalite sono due forme allotropiche della silice. Cosa vogliono dire tutte queste parole? Vuol dire che la silice, che è il cuore dell'argilla, se viene scaldata ad alta temperatura assume una forma cristallina che può essere pericolosa per l'organismo. Mentre questo problema non ce l'hanno le argille fluviali, non ce l'hanno le argille marine come la nostra, l'argilla vulcanica potrebbe avere questo problema. Questo per quanto riguarda i metalli, allora devo dire che tutte le argille del mondo contengono metalli e anche metalli pesanti, tutte distintamente. Poi però io ho raccontato la storia di Vanné anche prima per dire che la quantità di questi metalli che noi assimiliamo è bassissima. Sono tracce che poi sono le stesse tracce che noi assimiliamo quando mangiamo la verdura, quando si mangia la carne.
1: Sì, siamo a livelli omeopatici, insomma, certo.
2: Sì, perché i metalli, anche quelli pesanti, esistono in natura, sono ubiquitari e non si possono eliminare da nessuna parte. Il problema è la quantità, perché i metalli pesanti in una certa misura sono terapeutici. C'è chi fa bene al cervello, chi fa bene al cuore di questi metalli, chi fa bene ai reni e così via. Nell'omeopatia e nella medicina naturale antroposofica c'è tutto un capitolo dedicato alla cura degli organi con la metalloterapia. Chiaramente sono diluizioni fatte apposta, però questo è il concetto.
1: Ascolta, Giuseppe, tutti i prodotti che usate, i prodotti Argital, ovviamente oltre ad essere certificati, sono ovviamente senza conservanti o altre cose, giusto?
2: Sì, è giustissimo. Noi non usiamo i conservanti, ma usiamo un nostro sistema di conservare i prodotti che è basato sul giusto rapporto tra la fase acquosa e la fase grassa nelle creme, oppure sul contenuto di acqua. Poi utilizziamo molto gli estratti, gli oli vegetali, oli vegetali e oli essenziali come sistemi preservanti. I nostri oli essenziali nei prodotti hanno due funzioni: una è quella di profumare e rendere il prodotto gradevole, l'altra è quella di conservarlo.
1: Chiarissimo. Per esempio, che tipo di oli usate, giusto per avere un'idea, così, visto che abbiamo parlato prima di oli essenziali con la nostra amica?
2: Allora, utilizziamo come oli vegetali, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, di jojoba, di avocado, di mango e così via. Tutti gli oli vegetali possibili.
1: Certo.
2: E per gli oli essenziali utilizziamo gli oli essenziali gold, che sono una nostra scoperta. Noi abbiamo scoperto e brevettato parecchi anni fa questi oli essenziali. Ti spiego, noi li compriamo gli oli essenziali. E io mi chiedevo, ma li usiamo tal quale, ma cosa potrei fare per migliorarli? E poi ho capito. E alla fine trasformiamo tutte le mattine, c'è una persona da noi che è specializzata in questo lavoro. Prendere viola essenziale, per esempio, ci arriva la rosa, lei la prende e la trasforma in rosa gold. Cosa vuol dire? La differenza qual è tra l'olio essenziale che compriamo e quello gold che facciamo noi? Che quando tu senti l'olio essenziale di rosa che compriamo noi, che è pure al 100%, è ottimo, però punge un po'. Mm-hmm. Perché tutti gli oli essenziali hanno questa cosa. Se senti la rosa gold agita, non punge. Mm-hmm. Perché nella rosa normale si sente un profumo, che è quello del petalo, del fiore. Mm-hmm. Nella rosa gold agita si sentono tre profumi: quello del fiore, quello della foglia e quello della radice. Mm-hmm. Quindi è un profumo, diciamo, si sente un bouquet completo e armonico. E noi questi oli essenziali li utilizziamo in tutti i prodotti.
1: Chiarissimo.
2: In tutti i prodotti Argida ci sono gli oli essenziali gold, che è un di più rispetto, è un di più.
1: Cioè, chiarissimo. Ascolta Giuseppe, mi chiedono in tanti dove si possono acquistare intanto i prodotti Argital, perché non, i nostri ascoltatori non è che sono...
2: Nei Natura sì, li trovano, nelle erboristerie li trovano, qualche prodotto particolare magari lo possono prendere anche nel nostro sito se non lo trovano
1: che è argital.it.
2: Sì, che è argital.it, sì. Perché noi abbiamo più di 100 prodotti, più tutti gli oli essenziali gold.
1: Quindi si trovano sia nei supermercati Natura sì, sia nelle erboristerie, sia nel sito argital.it.
2: Esatto, sì.
1: Adesso volevo in conclusione, Giuseppe, volevo anche parlare dell'aspetto veterinario, perché tu con gli shampoo, quelli che avete fatto, avete ottenuto dei ottimi risultati anche per i peli degli animali, che spesso hanno dermatiti seborroiche, eccetera, eccetera. Puoi raccontare questo aspetto?
2: Allora, sì, ti leggo una testimonianza che ci è arrivata da pochi giorni dalla Svizzera, dal nostro concessionario svizzero. Mm-hmm. Leggo le testuali parole a proposito dello shampoo Omifido, si chiama così la linea di Argital per i pelli. Allora, la signora ha diversi clienti con cani bianchi, gli aveva già comprato nel 2025 lo shampoo Omifido, è molto contenta di questo prodotto che pulisce benissimo e ha notato che il pelo del cane da lei trattato con questo shampoo è nettamente migliorato. Che l'argilla come fa migliorare i capelli? Fa migliorare il pelo degli animali, il mantello. Volevamo darvi questa notizia che è bella e importante da ricevere. Guardiamo i saluti, Cinzia, Nanta, eccetera, eccetera. Questo è quello. Noi abbiamo formulato questa linea quando siamo venuti in Sicilia, quando abbiamo fatto il trasloco da Milano. Da Milano in Sicilia.
1: Perché tu la cava ce l'hai in Sicilia, giusto Giuseppe?
2: La cava ce l'abbiamo, sì, la cava che è di nostra proprietà, ce l'abbiamo a 20 km dallo stabilimento.
1: Sì.
2: E dove c'è la cava adesso? 16 milioni di anni fa c'era il mare, tant'è vero che quando d'estate scaviamo l'argilla vengono fuori delle conchiglie perfettamente intatte, Paolo. Questo ti dice che, perché se la stessa conchiglia fosse stata messa nella terra, la terra l'avrebbe digerito, perché la terra è il metabolismo del grande metabolismo del pianeta. L'argilla l'ha conservata intatta, abbiamo dei denti di squalo nei quali non manca niente, neanche assolutamente. Questo dice il potere che ha l'argilla di non far invecchiare, di conservare le cose a lungo.
1: Ok, ascoltami bene, allora L'aspetto con gli animali, diciamo, l'utilizzo per questo ovviamente è utile, perché c'è un aspetto che va tenuto presente. L'animale ha caratteristiche che sono in alcuni casi molto simili o sovrapponibili a quelle umane, anche se siamo su due piani diversi ovviamente, no? E il rapporto spirituale dell'animale domestico con l'uomo qual è, Giuseppe?
2: Allora, gli animali in realtà sono esseri lunari e sono, dal punto di vista antroposofico, sono degli esseri che hanno accelerato la loro, sono esseri umani mancanti, ecco, per dirle in poche parole.
1: Non ce l'hanno fatta diventare uomini, perché noi abbiamo fatto la cazzata prima.
2: Non ce l'hanno fatta per tante ragioni, quindi, come dire, sono esseri che vanno accuditi.
1: Certo.
2: Però il destino cosa ha fatto? Non è che li ha confinati nelle foreste, nelle caverne, no? Ha fatto in modo che noi avessimo bisogno di loro, certo, e loro di noi, certo. E in che modo? Ti posso dire questo: il mondo animale, lo zodiaco, hai presente lo zodiaco, quello del
1: certamente
2: si chiama così perché vuol dire cerchio degli animali, mm-hmm. E nell'antichità l'avevano fatto in questo modo, c'erano tutti gli animali, perché il cerchio e l'uomo era al centro, è la parte, cioè è la cintura che protegge la vita e la salute dell'uomo, perché tutto il mondo animale è stato messo lì apposta per farsi carico dei virus e dei batteri più fetenti, che sono quelli che determinano le patologie nell'uomo. Certo. Non dobbiamo dimenticare da dove è arrivato il Covid e il legame che aveva con i pipistrelli e così via. Finché, cioè, il mondo animale assorbe e fa da scudo contro tantissime patologie di natura virale e batterica che potrebbero colpire l'uomo. Ogni volta che una specie animale si estingue, purtroppo si crea un buco in questo zodiaco, in questa cintura, e da quel buco possono arrivare tutte diciamo, le peggiori cose addosso a noi. E questo è un dettaglio che la scienza normale ha trascurato. Questa grande protezione che il mondo animale ha esercitato da sempre nei nostri confronti è un dato di fatto. Noi abbiamo un dovere verso il mondo animale, proprio perché oltre a questo l'animale ci dà la forza con il lavoro, con i buoi nei campi e così via, ci dà l'assetto. Noi dobbiamo proteggerlo, diciamo, e aiutarlo ad arrivare dove non è arrivato con le proprie gambe.
1: Questo ovviamente
2: infatti quando io ho pensato, ho progettato la linea Mi Fido per lavare, non ho pensato ai profumi che piacciono alle signore, no, ho pensato alla salute dell'animale.
1: Certo.
2: Ho detto, siccome l'animale è molto sensibile e assorbe tanto con la cute, anche se ha una pellaccia dura, devo fare una formulazione ancora più delicata rispetto a quella che posso immaginare per la cute per lo scalpo umano. Mm-hmm. E così è stato. Abbiamo scelto, diciamo, sia spumogeni che materie prime estremamente delicate e adatte a questo tipo di utilizzo.
1: Chiarissimo. Diciamo che anno dopo anno vi siete fatti conoscere un po' in giro per il mondo e adesso siete presenti in parecchi paesi a livello mondiale, no?
2: Siamo presenti in più di 35 paesi a livello mondiale, siamo come il sale. Siamo piccoli,
1: ma molto diffusi.
2: Molto diffusi, sì, un po' ovunque. Voglio dire una cosa, Paolo, a proposito degli animali. Io l'anno scorso, quando sono stato in Asia, il mio concessionario mi ha portato in una clinica per animali, è un residence di lusso, sono diversi ettari recintati dedicati solo agli animali.
1: Dove?
2: All'interno c'è una clinica veterinaria di altissimo livello, con attrezzature dell'ultima ora, e ci hanno anche la piscina col bagnino, per dire, naturalmente è per i super VIP, e lì utilizzano tutti i prodotti Argital. E poi uno dei medici ha voluto che io si stessi ad una seduta, e ho visto che c'era un gatto che aveva problemi intestinali a quale lui aveva messo degli aghi perché gli faceva la terapia con l'agopuntura, e accanto c'era la padrona che aveva alla quale il medico stava curando la stessa patologia, perché mi ha spiegato, se io non curo la padrona, l'animale non guarirà mai.
1: È chiaro, è ben chiaro questo.
2: Sì. Prego.
1: Ti volevo chiedere, Giuseppe, ma finisci pure il concetto, finisci.
2: No, volevo dire, in questa clinica hanno tutta la linea Argital, sono stracontenti dei nostri prodotti che utilizzano per sia, soprattutto per i cani, perché li lavano abbastanza regolarmente. Io non sono per questa cosa qua, a lavarli troppo, perché
1: ma certo, ovviamente, però è sicuramente utile.
2: È utile, sì, cioè il cane randaggio no, non va lavato, ma il cane che sta in casa deve essere lavato. Io dico deve perché come ben sai, il cane che vive a contatto con l'uomo, diciamo, indebolisce le sue difese, proprio io
1: inevitabilmente.
2: inevitabilmente, come dire, diventa più umano e meno animale, e quindi diventa più debole.
1: È chiaro, è chiaro. E, allora, e assorbe anche tutte le nostre squilibri, soprattutto astrali. Volevo solo chiederti una cosa, mi stanno chiedendo parecchi messaggi che arrivano, per quanto tempo si può usare l'argilla verde ventilata da bere, ed è vero che bisogna scioglierla nell'acqua, lasciarla depositare tutta la notte e berla al mattino?
2: Allora, io la utilizzo, si può dire, quasi tutti i giorni da più di 40 anni. Sono ancora qui, vivo e vegeto che parlo. E ci sono diverse due modalità sostanzialmente. O scioglierla al mattino in una abbondante quantità di acqua e bere tutto, oppure prepararla la sera, e mescolare bene, poi coprire il bicchiere, lasciare sedimentare, e al mattino si beve il sopranatante. Naturalmente la concentrazione di argilla che ha quel sopranatante è molto più bassa di quella che ha l'acqua che si beve al mattino, ma gli effetti sono gli stessi, solo che sono più di lunga durata. Spiego cosa vuol dire. Se io sciolgo il cucchiaino d'argilla e me lo bevo, allora l'azione dell'argilla parte dal metabolismo, quindi dal mio stomaco. Se io la lascio sedimentare tutta la notte, ottengo una soluzione omeopatica,
1: estremamente ridotta,
2: quindi agisce direttamente sulla sfera del capo. Perché più una sostanza è diluita e più agisce verso l'alto dell'essere umano.
1: Certo. Ascoltami, un'altra ascoltatrice chiede una cosa che per me non è banale, ed era questa: non è che per caso l'utilizzo, l'ingestione prolungata nel tempo, possa creare calcoli ai reni o alla cistifella, per esempio?
2: No, assolutamente no, perché l'argilla, come dicevo prima, quando arriva nello stomaco viene una parte dell'argilla si scioglie nei succhi gastrici, in particolare nell'acido cloridrico, negli enzimi che ci sono, tutto il resto viene eliminato.
1: Certo, certo.
2: E quindi quello che noi assimiliamo sono parti per milione di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio, di ferro, eccetera, eccetera.
1: Un'altra domanda interessante che mi arriva era questa: l'argilla può sciogliere con l'impacco, ovviamente, sciogliere le cisti sottocutanee o i lipomi?
2: Sì, come no? Le cisti senz'altro.
1: Sì.
2: Le cisti senz'altro, perché serve anche a questo. Basta fare l'impacco e tenerlo tutta la notte.
1: Okay.
2: E magari l'indomani possono aggiungere un po' di crema all'arnica quando tolgono l'impacco, perché
1: certo,
2: stimola la circolazione superficiale e accelera il processo, ma li scioglie. Ti dirò di più, grazie per questa domanda. Noi abbiamo un prodotto che è appunto l'argittubo, e tanti figli maschi in Italia sono figli del nostro argittubo. Spiego come. Anni fa, io stavo quando eravamo ancora a Milano, stavo partendo per le vacanze e mi arriva una telefonata dalla segretaria della ditta Chi di allora, dalla Giusi, mi dice: dottore, ho scoperto che ho due grosse cisti nelle ovaie, che devo fare? Era spaventatissima. Io non mi voglio operare, posso mettere l'argilla? Ok, io, guarda, era la prima volta che mi capitava un caso del genere. Poi avevo già la testa fuori dal lavoro,
1: certo.
2: Mi fermai e dissi: va bene Giuse, sì, fallo. E come devo fare? E gli dissi: guarda, fai così, prendi l'argittubo, se ce l'hai, fai un impiastro su tutta la regione pubblica, fai in modo che sia spesso mezzo centimetro
1: per la notte, naturalmente.
2: Sì, copri con un foglio di carta tipo Scottex, tiri su le mutande e te lo porti a letto. E fai questo lavoro sempre, almeno per 20 giorni o un mese. Dico, poi al mattino, quando lo rimuovi, fai un massaggio con la crema all'arnica e continua così. Dico, puoi alternare la crema all'arnica con la crema alla violetta. Queste furono le indicazioni che io le diedi. Quando ritornai dalle vacanze, io non pensavo più alla Giussi, sinceramente. Allora la Giussi mi chiamò e mi disse: dottore, ho avuto un miracolo, perché le due cisti sono sparite alla faccia.
1: E quindi il risultato anche nelle cisti interne, quindi anche nelle cisti interne, non solo in quelle esterne.
2: Erano le cisti ovariche, cioè cisti proprio sulle ovaie della Giussi. Dopo quell'esperienza io ho suggerito questo, questo piccolo protocollo, l'uso dell'argilla per questo, e ha funzionato sempre. E ti dirò di più, quando io dico che molti figli maschi in Italia sono figli dell'argilla, perché molte persone che l'hanno usato erano magari giovani che non riuscivano ad avere figli perché avevano questo problema, e quando hanno riassorbito le schiste, stranamente tutti hanno partorito figli maschi.
1: È un po', vabbè, questo è da verificare, no, questo è da verificare scientificamente, vabbè, dai.
2: Ma guarda, ti dirò una di queste, giusto per dire che non parlo a vanvera, e non dirò il nome, ma lavora nella scuola Rudolf Steiner Waldorf, che c'è a Milano in via Clevice.
1: Ecco, sì, va bene.
2: Anche lei il figlio maschio.
1: Ok.
2: Allora,
1: benissimo.
2: Se dovessimo comparire di fronte a qualcuno,
1: okay.
2: Abbiamo il testimone.
1: Ok. Allora, io intanto ringrazio il dottor Giuseppe Ferraro, che è il fondatore di fatto della Argital, che ci ha dato un po' di un bellissimo panorama di questa bellissima e utilissimo argilla per utilizzo non solo per la cosmesi, ma anche per la salute delle persone. Quindi si può comprare, lo si trova tranquillamente in tutti i supermercati Natura, sì, la si può trovare sul sito argital.it e naturalmente poi nelle erboisterie ben fornite. Giuseppe, io ti saluto, manca
2: anche nelle farmacie.
1: Chiaro.
2: Voglio dire, se sono comodi, vanno in una farmacia, se non ce l'hanno l'indomani lo recuperano, perché tutti i grossisti ce l'hanno questi prodotti.
1: Certo. Allora, Giuseppe, io intanto ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sentiremo presto ancora per i nostri rapporti che dovremo avere, va bene?
2: Ok, ti ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, perché mi hanno dato la possibilità di raccontare esperienze di vita, più che altro.
1: Assolutamente.
2: Dietro a queste esperienze c'è tutta la nostra esperienza, diciamo, di ricerca, e io ne parlo sempre molto volentieri, perché l'uso dell'argilla dovrebbe diventare più popolare, perché l'argilla costa poco ma rende tantissimo. È veramente un alleato eccezionale io ho detto poche cose.
1: Ma certo, ce n'è da dire quante si vuole.
2: Potremmo stare qui fino a...
1: Vabbè, ma avremo anche altre occasioni, Giuseppe, sicuramente, va bene?
2: Va bene.
1: Grazie, grazie. Un abbraccio, stammi bene. Ciao.
2: Anche a te e a tutti voi, ciao, grazie.
1: Ciao a te, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.
2: Ciao.
1: Ecco, sì, abbiamo fatto anche con Giuseppe Ferraro, il dottor Giuseppe Ferraro dell'Argital. L'Argital è un gran prodotto, io ne ho usato per tanti anni, non ho mai fatto quella dell'argilla da bere, ma ci penserò, e penso sia una cosa molto utile, perché mi ha convinto su alcune cose. Ci sentiamo dopo.
3: Il prossimo brano, signori, è Havana Gila, che in ebraico significa rallegriamoci. Noi pensiamo che finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi

0: E quale presentazione migliore potevamo fare per il dottor Ennio Caggiano, che è con noi in diretta? Ciao Ennio.
1: Ciao Paolo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: E abbiamo avuto delle bellissime notizie recentemente, insomma, dal Consiglio regionale del Veneto, che ci riempie di insomma, ci tranquillizza e ci fa sentire più, insomma, più tutelati, ecco. Com'è?
1: Alimenta la speranza.
0: Tu mi hai mandato un WhatsApp su che vuoi leggerlo tu o lo leggo io? Che secondo me è molto carino.
1: Dai, leggilo tu, dai.
0: Va bene, allora il titolo di quello che hai mandato tu, perché su questo magari innestiamo un attimo il discorso, no?
1: Certo.
0: Suicidio assistito. Buongiorno Paolo. Oh, buongiorno dottore, come mai da queste parti? Sono venuto a salutarla. Che gentile, perché parte? No, è lei che ci lascia. E dove vado? A miglior vita? Ah, sì, ci vorrebbe proprio una vita migliore.

0: Grave la sua malattia ed è irreversibile, destinata a peggiorare e a farla soffrire. Adesso lei, Paolo, vive solo grazie ai presidi, che tra l'altro costano. È giusto che lei non soffra più e che le risorse che impieghiamo per tenerla in vita vengano destinate a chi ne ha più bisogno, invece che sprecarle per chi non ha più speranza. Ma mi scusi, dottore, a parte il fatto che io non ho ancora perso la speranza e non soffro poi così tanto, ho solo bisogno degli esami, delle flebo, del catetere, dell'ossigeno, dell'assistenza, ma non per questo desidero morire, perché ha paura della morte. Ma se si libera della paura e accetta il nostro aiuto, vedrà che se ne andrà senza accorgersene. È proprio questo che mi fa paura, il vostro aiuto. Su, via Paolo, deve fidarsi. Ma forse è proprio perché mi sono fidato che sono ridotto così. Ogni volta che avevo un disturbo mi avete dato una pastiglia e così mi avete intossicato e sono diventato un peso e un costo. Se invece mi curavate meno, magari morivo prima, quando era realmente la mia ora, e adesso non adesso, perché avete deciso voi. Troppo comodo, finché vi rendevo mi avete tenuto in vita, adesso che vi costo volete sopprimermi. Dottor Maus, cosa pensi di questo, Ennio, di questo scritto, insomma, in generale, generico, suicidio assistito?
1: Qua ovviamente abbiamo utilizzato l'ironia per far passare un messaggio che non è quello di vietare, cioè di costringere le persone a soffrire. Per carità, viene in primo luogo sicuramente la libertà di scelta delle persone, ma neanche incoraggiarle a morire, però. Perché io posso dire per mia esperienza che dopo che i pazienti hanno percorso tutta la filiera medica, di solito parliamo di pazienti oncologici, e non hanno più nulla da dare, diventano un costo, diventano ingestibili, e allora il medico che li ha gestiti fino a quel momento si presta anche ad aiutarlo ulteriormente con il suicidio assistito. Non mi va bene, non mi piace così come è fatto, non lo sento una cosa, cioè, un conto è dare l'assistenza umana, spirituale e religiosa, un conto è dare l'assistenza medica, ma l'assistenza medica è per aiutare le persone a non soffrire, ma aiutarle a non soffrire
0: e anche a guarire magari delle volte, insomma. Sì.
1: Ma a volte ormai, a parte che nessuno può saperlo, ma insomma, sì, i dati di fatto, gli esami di laboratorio, di stazione clinica ci dà un quadro che purtroppo riteniamo che la prognosi è infausta, che l'evoluzione è irreversibile e quindi magari la strada è segnata, ma non vuol dire che perché la strada è segnata io devo avere sempre la siringhetta pronta con la morfina midazolam, ma per accompagnare il paziente.
0: E questo
1: lo
0: è il
1: posso
0: punto.
1: Accompagnare anche in altre forme. Sono anche proprio recentemente eravamo con la Paola all'incirca di un amico che purtroppo è andato, e invece di chiamare il medico, quando uno sta per morire, una volta chiamava il medico, gli dava una benedizione, ha chiamato il 118 e la dottoressa ha detto lo accompagniamo. Io pensavo che lo accompagnassero all'ospedale, no, l'hanno accompagnato con due fialette, una di morfina e una di midazolam, e in quarto d'ora se n'è andato. Se ne sarebbe andato comunque, ma non è questo il punto.
0: Non è questo il modo. Non è questo il modo.
1: Sì, non è il modo. La sofferenza non è solo fisica, la sofferenza è anche psicologica. Allora non è che togliendo la sensibilità il paziente gli hai tolto la sofferenza, gli hai tolto semplicemente la sensibilità, ma gli hai tolto anche tutto il resto, la possibilità di magari di essere presente ai suoi ultimi momenti, soprattutto se c'è la fortuna che magari è a casa o...
0: Sì, ma sai, Ennio, qui c'è anche un argomento che non viene mai toccato comunque, che è sempre lì il grosso problema, che si parla di dignità, ma l'elemento dignità di vita di una persona ce l'hai nel momento in cui la tua visione del mondo è tale per cui tu non sei solo un corpo fisico magari di un animale evoluto come ci hanno spiegato, ma sei una componente che ha anche un elemento, un'anima e una spiritualità che non può essere soppressa perché soffre. Cioè c'è un conto, è l'assistenza medica, e l'assistenza medica è nata esclusivamente per assistere e alleviare eventuali sofferenze, naturalmente, o magari per far guarire, ma fino all'ultimo momento. Questa è l'unica funzione che dovrebbe avere il medico. Non so se tu sei d'accordo su questo. Cioè io
1: no, sono più che d'accordo. Siamo passati, soprattutto nel campo della medicina, da scelte di necessità, scelte di comodità e di lavoro, per esempio. Ci sono alcune situazioni alle quali è necessario, per non sto qua a elencarle, per malformazioni del feto, per violenza, per situazioni patologiche gravi, eccetera, ma ormai ne facciamo un uso abbastanza disinvolto e non vorrei che questa legge facesse, aprisse la strada a un uso disinvolto anche della soppressione delle persone cosiddette fragili.
0: Esatto.
1: E poi io ho cercato di vederla, ma non ho ancora trovata.

0: completamente, quindi non sono riuscito a leggerla completamente, ma mi pare di ricordare che gli aspetti principali sono tre, cioè devono esserci delle patologie particolarmente gravi e irreversibili. La sofferenza deve essere grave, non deve, la prognosi deve essere infausta, e il paziente deve essere tenuto in vita solo con presidi, altrimenti non sarebbe vivo, e la sua scelta deve essere autonoma. Io non credo che un paziente che è tenuto in vita da presidi, che ha una prognosi infausta, che è sofferente, possa fare una scelta autonoma, una scelta che è costretta, cioè, è chiaro, quindi,
1: si quindi apre, cioè, diciamo che si apre la porta a un qualunque abuso successivo, cioè è la situazione che noi abbiamo vissuto con l'aborto. Non so se te lo ricordi, insomma, io sono abbastanza vecchio da potermelo ricordare. Quando è stata approvata la legge, che c'è stata una levata di scudi, l'Italia era un altro mondo, perché eravamo negli anni 70. Però io ricordo benissimo che per fare un aborto, una che la volesse fare in quelle, secondo la legge 194, diventava pazza per andare, perché il 90% dei medici facevano obiezioni di coscienza. Trovare un posto dove poterlo fare doveva seguire tutta una cosa ben prima del terzo mese, adesso non mi ricordo più le cose, però una roba pazzesca. Bene. Da quella situazione lì siamo arrivati anni dopo alla pillola del giorno dopo, la ragazzina di 16 anni senza neanche avvisare i genitori. No, cos'è questa? Non è mica un'azione abortiva? Cioè di fatto e gli aborti sono aumentati nel mondo e siamo a miliardi l'anno. Ora, questo che si vuole giustificare perché siamo in troppi, questa è una stronzata che ci stiamo messo nella testa, naturalmente, ma lasciamo perdere l'aborto. Arriviamo al fine vita. Qual è il senso della vita di un uomo? Perché questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, Ennio, secondo me. E qual è la funzione di un medico?
0: E appunto, allora qual è il senso della vita di un uomo quando non ti so rispondere, e qual è la funzione del medico penso di dire quale dovrebbe essere la funzione del medico,
1: certo.
0: È quella di aiutare le persone a vivere, a non soffrire,
1: a
0: controllare le malattie, a prevenire le malattie, a non intossicarle di farmaci, a non tormentarle con screening, con vaccini, eccetera. Questa dovrebbe essere la funzione del medico, ma pare che sia tutt'altra la funzione del medico.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Oh, tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8
5: PS. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
11: Per inseguire le persone con i farmaci prodotti dalle aziende farmaceutiche.
3: Ma oggi cos'è diventata la medicina, l'assistenza addirittura domiciliare? Cos'è diventata secondo te?
11: L'assistenza domiciliare è diventata, cosa è diventata? Chiamarla assistenza è già sbagliato per com'è. È una programmazione dell'utilizzo di tecnologia, di farmacologia. Non è assistenza domiciliare quella, anche perché tra l'altro poi la vera assistenza domiciliare non esiste più. Adesso non so se sia ancora così, ma per esempio i medici di base sono pagati a quota capitaria, no? Infatti più pazienti hai più sei pagato. I pazienti che sono particolarmente impegnativi nell'assistenza vengono gestiti attraverso l'assistenza domiciliare e il medico viene pagato con un extra anche, quindi quando il medico non viene, non sta facendo neanche i suoi interessi economici, oltre a non fare i suoi interessi spirituali, perché è pagato per farlo. Quindi, ma andare al domicilio del paziente non vuol dire mettersi in borsa la morfina e il midazolam per andare a finire il paziente, finire il lavoro, vuol dire andare al domicilio del paziente per dargli un saluto. Ho visto tante volte che semplicemente così, non la visita medica ma la visita proprio, cioè tu vai a trovare il paziente e dà dei non dico dei buoni risultati clinici, ma dei buoni risultati sullo stato di umore, sul benessere del paziente, perché non possiamo utilizzare queste medicine che sono a costo zero praticamente,
3: che è di fatto un'assistenza medica.
11: È un'assistenza medica,
3: assolutamente.
11: Non necessita di ricetta, non necessita di niente, non necessita solo di presenza, ma poi senza contare tutto il contesto che c'è, perché sono creato anche la figura del palliativista, no? Che sarebbe una variante dell'anestesista. Allora basta creare specialisti, avevamo già il proctologo, il pulmologo, il vulvodinico, l'aritmologo, l'adolescentologo, il vaccinologo, cioè abbiamo creato una serie di specialità che sono molto maggiori delle patologie che ci sono. È chiaro che dopo bisogna creare delle patologie se vuoi dare da mangiare a tutti questi specialisti, non è questa la strada. Cioè, si parlava di medicina olistica, credo che il paziente è uno solo, a volte invece il paziente deve, cioè, abbiamo ravvaltato il discorso della medicina olistica, un paziente deve mantenere più medici, mentre era il medico che doveva gestire più malattie. Non ne veniamo fuori, io sono anche così in qualche modo preoccupato, perché
3: ma certo che lo sei.
11: Siamo su questa barca, cioè è un attimo che qualcuno pensa che tu soffri troppo e che quindi ti vuole.
3: E non sei, tu non sei più presente adeguatamente.
11: Io voglio andarmene quando è la mia ora.
3: Sì.
11: Può darsi che ci sia un giorno nel quale decido di volermene andare, ma deve essere una scelta in qualche modo che posso esprimere in maniera autonoma, non che viene incoraggiata.
3: È chiaro. Questo sta già accadendo in Canada, non so se l'hai letto i casi, ma sta già accadendo, stanno facendo una fortissima pressione, soprattutto per persone anziane, anche non necessariamente malate, ma che sono sole e che hanno bisogno di assistenza, ma magari vivono nella casa da soli, un appartamento, eccetera, vengono spinte al suicidio. Perché ovviamente gli fanno capire che sono un costo, che sono un peso, che non producono più niente alla società, eccetera, eccetera, eccetera, e che la loro morte e i loro beni possono essere usati per la sanità, per le altre persone. Ora uno così si deprime per forza, gli viene la voglia di suicidarsi per forza, insomma, capisci?
11: E poi lo chiamano suicidio assistito, giustamente, io non posso chiamarlo omicidio. Perché se si tratta di fare la classica punturetta, non può essere il paziente non può essere il medico a farla. Il medico può proporla, può predisporre tutto il sistema, che con una tecnologia che dopo attraverso il controllo degli occhi, il controllo vocale, il controllo muscolare, ma deve essere il paziente che attiva il meccanismo, se no sarebbe omicidio. Ma se allora ti viene il dubbio che se altrimenti sarebbe omicidio, fatti due domande. Cioè diventa, se proprio ci credi in questa cosa, fai la tua parte fino in fondo.
3: Già.
11: Io medico ti faccio io materialmente.
3: È un'azione assolutamente bravo.
11: Perché me ne assumo, ne ho il coraggio e me ne assumo.
3: E la piena responsabilità.
11: E ti aiuto. E allora posso anche comprenderlo questo, ma nascondersi dietro le varie ipocrisie, come è successo appunto con l'aborto e con tutte le varie leggi che sono state fatte, non mi piace. Mi spiacerebbe che ci fosse fatta una legge più semplice, più chiara e più utilizzabile, e mi piacerebbe anche di non arrivare alla necessità di invocare un suicidio assistito, perché l'assistenza che viene fatta magari è, come diceva prima Paolo, mi avete condotto voi alla fase terminale e adesso mi dite che sono un costo. Potevate curarmi meglio prima, non sarei più un costo.
3: O evitare di darmi 10-20 pastiglie al giorno per tirarmi avanti 10 anni da malato cronico. Ma l'altra cosa che ti volevo dire, non, sai che poi io sono complottista, orgogliosamente complottista, quindi mi ponevo una domanda: non è che per caso, visto che già oggi parlo di adesso, tu prova a mettere un vecchio in casa di riposo, è semplice, perché non ce la fa più, non è più gestibile, non è più autonomo, col cazzo, cioè non ci riesci neanche, devi avere la raccomandazione magari di qualche personaggio famoso, e allora lì hai l'autostrada spianata, altrimenti diventa molto difficile. Allora mi chiedo, non è che per caso, visto che la generazione che va dal 55 al 70, cioè la più numerosa del secondo dopoguerra, sta arrivando alla soglia della vecchiaia, questo sia un ottimo sistema di velocizzare e ridurre le permanenze e le assistenze sanitarie e quindi gli investimenti che dovrebbero essere necessari, perché bisognerebbe quantomeno raddoppiare le case di riposo presenti e con personale e tutto il resto, magari invece di spendere 400 miliardi l'anno di armamenti, no?
11: Siamo sempre là. Sicuramente qualcuno direttamente o indirettamente se ne avvantaggia di queste regole.
3: Certo.
11: Pensa solo all'INPS, se cioè, se non devo più erogare tutte queste pensioni, ho risolto parecchi problemi economici. Ma il problema non è quanto costano gli anziani, perché è chiaro che costano, ma quanto meritano? Perché non è così chiaro quanto meritano, perché non è che perché l'anziano non ha più nulla da dare lo dobbiamo eliminare o dobbiamo così ridurre i costi o gli investimenti su di lui. L'anziano sicuramente ci ha dato molto ed è il senso di dovere e di gratitudine che ci deve spingere a fare di più per lui. Non lo stiamo facendo, non parlo per esperienza, ma i numeri sono chiari, basterebbe che lo ordinassero. Per esempio, se le cure del cancro funzionano, tu lo sai solo se tu metti data di insorgenza del cancro, durata della sopravvivenza fino al decesso e costo. Se hai questi dati puoi trarre delle conclusioni, ma se questi dati non li hai e non li hai perché non li raccogli e non li raccogli perché non ti interessa, tant'è che loro dicono che dopo 5 anni un paziente di cancro per esempio è considerato guarito, ma tu non sai che dopo 5 anni, anche molto prima, quel paziente tu l'hai perso di vista perché non è guarito ma è morto, perché non si era più fidato di te, per te rientra tra i guariti. E lo stesso vale per gli anziani. Se tu ti fai una lista di quando entra l'anziano in casa di riposo ed entra di solito con i suoi piedi, e quando viene messo in sedia a rotelle, quando viene messo con lei in letto, quando viene messo col catetere e l'antidecubito, e puoi fare delle domande, cioè come mai c'è questa progressione, questo aggravamento abbastanza veloce nel tempo dall'ingresso di anziani che molto spesso sono autosufficienti, entrano solo per motivi sociali, a quando diventano non più sufficienti. E siamo sempre là, cioè se le cose le vogliamo vedere dobbiamo raccogliere dei dati, fare delle tabelle e trarre delle conclusioni che non sono più motivate da convinzioni politiche o spirituali, quel che vuoi, sono motivate dai numeri. Se i numeri ti dicono che questo percorso ti porta a questo risultato, allora dopo puoi decidere se il risultato è un risultato che merita di essere perseguito o merita di essere trascurato, e dobbiamo puntare su altri obiettivi, però pare che questo non si possa fare, quindi no. Io ho seguito purtroppo mia mamma in casa di riposo, quindi ho avuto un'esperienza.
3: Hai avuto un'esperienza? Sì.
11: Ci andavo ogni giorno praticamente e ho visto come e ho visto anche che non puoi permetterti, cioè non c'è spazio per la critica, per il confronto, per il miglioramento, c'è solo per esempio mi chiedevo sempre, ma io se sono direttore di una casa di riposo, quando vado al lavoro entro dall'ingresso principale, non entro dall'ingresso dei lavoratori per timbrare il cartellino, mi percorro tutto il percorso della
3: e guardo com'è la situazione
11: degli anziani e mi rendo conto di com'è la situazione. Ma se tu non hai messo piede in casa di riposo, ma hai messo piede solo nell'ufficio di casa di riposo e lavori solo con i fornitori e tutte quelle cose là, tu non puoi sapere cos'è la casa di riposo, anche se c'è il direttore della casa di riposo, e vale per molti direttori di ASL. Io non ho mai visto i direttori dell'ASL così andare in giro per i reparti,
3: anche perché non hanno la competenza, visto che non sono medici.
11: Non hanno la competenza,
3: tra l'altro.
11: No, alcuni sono anche medici, ma comunque non è che essere medico vuol dire avere la competenza.
3: No, certo.
11: Non ho mai visto, perché si lagnano per esempio che mancano medici o il pronto soccorso, ci sono troppo lavoro eccetera, ma quando tutti presenti al pronto soccorso per un problema dicono che è il tuo medico Caggiano, perché non sei andato da Caggiano, perché non c'è, allora prima hanno il telefono, chiami Caggiano e dici Caggiano qua un paziente tuo dice che non ti trova. E da quel mese là, questo mese ti tratteniamo una quota del 10% sullo stipendio, perché se non puoi prenderli dal lato della responsabilità, li prendi dal lato economico, i medici sono molto più sensibili. Cioè, qualcosa bisogna fare, non è possibile andare avanti così, che davvero tu se hai un problema vai al soccorso perché non sai dove sbattere la testa e vai adesso e forse a mezzanotte ti mandano a casa, dopo che ti hanno fatto...
3: Infatti.
11: No, non funziona così, non deve funzionare così. Io mi ricordo che nei primi tempi, quando c'era un rapporto completamente diverso, se avevo dei dubbi qua e là, telefonavo io al pronto soccorso, dicevo al collega, guarda, ti mando questo che è questo e questo, non riesco a capire cos'ha, per favore ci sentiamo dopo che l'hai visto. Era un rapporto davvero di collaborazione. E farlo per esempio in presenza del paziente voleva dargli sicurezza, perché il paziente si sentiva protetto, tutelato, adesso invece si sente abbandonato a se stesso, dice dove vado, su quale prospetto scorso vado, da chi vado, cosa faccio, mi faccio un pacco di argilla o mi affido al medico del pronto soccorso o vado in chiesa.
3: D'altronde, Ennio, quello per concludere, quello che hanno già, quello che noi stiamo vedendo adesso, noi li abbiamo già vissuto nel 2020, perché io ricordo sempre che a Bergamo hanno posto il segreto militare sulle morti di Bergamo, erano partite le indagini, e il segreto militare, uno dice, ma siete in grado di avere delle sequenze di pensiero, perché segreto militare? E lì ci sono state sicuramente con ogni probabilità degli abusi pazzeschi, quindi l'idea è già entrata nel quotidiano della cosiddetta assistenza medica, purtroppo. Questo è tragico da tanti punti di vista. Poi mi fa una domanda un amico, dice, pensare che queste leggi le fanno i parlamentari i quali superano spesso i 70 anni. Sai qual è il problema? Volevo rispondere che i parlamentari comunque se ne sbattono i coglioni, perché poi avranno un'assistenza di super lusso e non hanno problemi, certo, perché avranno i soldi per pagarcela. Certo. E quella è la questione, allora non gliene frega assolutamente nulla. Vabbè. Ennio, io intanto ti ringrazio di queste riflessioni.
11: Grazie a voi, chissà che ci troviamo a parlarci delle buone notizie invece che
3: speriamo, ce lo auguro fortemente. Grazie Ennio, un abbraccio grande. Stammi bene.
11: Ciao.
3: Grazie al dottor Ennio Caggiano, naturalmente. Vi rimetto su i Patagarri, che per me sono una figata, e cambiamo un po' argomento, un po' meno pesante. E adesso vi faccio capire da chi e da cosa, di cosa parliamo nell'ultima mezz'ora. Un attimo solo.
6: Il prossimo brano.

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora e siamo con Fabio Montelatici. Ciao Fabio.
2: Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori.
1: Allora Fabio, tu che sei da tanti anni ormai, insomma, ti muovi nell'ambito anche della pedagogia Waldorf e di tutto il resto, e sei un antroposofo a tutti gli effetti, anzi un antroposofo doc, come si dice, hai inventato...
2: Grazie, faccio possibile, diciamo che mi impegno, dai.
1: Cosa?
2: Ti ringrazio, diciamo che mi impegno in quella direzione.
1: Ti impegni in quella direzione, sì, vai. Non tutti possono essere perfetti come me, insomma, io esatto. Anzi, aspetta, Rudolf Steiner ed io siamo a dei livelli irraggiungibili, naturalmente. Esatto. Allora, tu hai deciso di fare una cosa molto simpatica per i ragazzi che vanno dai 12 ai 16 anni, no? E hai messo Midnight Suns. Puoi spiegare cos'è questa scherma storica, sì, giovanile, questa iniziativa che hai impreso?
2: Sì, è un'avventura, ogni tanto insomma ci lanciamo in qualche avventura cercando di fare cose nuove per questa umanità del futuro. Dunque ogni tanto per fare una cosa nuova vai a ripescare una cosa antica, però cercando, come sempre accade nell'antroposofia, di farla riempiendola di un nuovo significato e facendola con uno sguardo.
1: Fabio, ti sento maluccio, sei in viva voce?
2: No, non sono in viva voce.
1: Ah, vabbè,
2: provo allora avvicinarmi ancora di più.
1: Grazie,
2: al mio telefono.
1: grazie, meglio. Ok.
2: Allora, io all'interno della scuola Waldorf, sì, a un certo punto si studia chiaramente con i ragazzi il Medioevo. Già da qualche anno sto portando loro delle esperienze legate al vivere il Medioevo, che giustamente la scuola Waldorf cerchiamo anche di fare cose pratiche, artistiche, no? E quindi porto loro questa esperienza della scherma medievale. La scherma medievale è qualcosa che io pratico da tantissimi anni
1: e non lo sapevo, quindi è una novità. Vabbè, ok,
2: ecco, è un qualcosa che ha delle radici profondissime.
1: Diciamo che non ti sei ancora liberato dall'ultima incarnazione, Fabio, mi pare evidente.
2: Forse anche due o tre fa. Allora, comunque, giusto per dire una cosa, perché gli ascoltatori Radio Gamma due libri li hanno letti, pensate ad esempio che la storia, la scherma medievale di base ha 12 porte, cioè 12 posizioni da cui parte l'azione schermistica, e da queste 12 posizioni si possono fare 7 tipi di colpi.
1: Guarda caso
2: abbiamo proprio questa interazione del 12 e del 7, e se noi andiamo a vedere dov'è la punta della spada nelle 12 posizioni di partenza, sta esattamente in quei 12 punti del corpo in cui poi c'era anticamente l'uomo zodiacale e che poi diventeranno anche la base per le posizioni di euritmia dello zodiaco.
1: Molto bello.
2: Quindi, come dire, l'euritmista che oggi usa la verga di rame, che poi va in queste, in qualche modo una base esoterica di questo rapporto con queste porte in realtà era già in questa scherma degli antichi, che chiaramente era la scherma dei nobili, in cui c'era un aspetto iniziatico, perché non è che il soldataglio preso così veniva educato a questi primi principi, no? Questa era la scherma dei gentiluomini, dei cavalieri, a cui venivano svelati questi segreti.
1: Certo.
2: Delle 12 poste, dei 7 colpi. Ora, chiaramente non è che andiamo a dire ai ragazzi queste cose, il 12, il 7, eccetera, eccetera, ci facciamo sperimentare. Allora, naturalmente, nella scherma, per un ragazzo diciamo preadolescente e adolescente, perché ci vuole una certa struttura per affrontare anche lo sforzo fisico, eccetera, per questo dico dai 12 anni, che è un'età in cui nelle scuole Waldorf si inizia anche il lavoro agricolo, per esempio con le zappe, con questi strumenti, perché il sistema muscolare scheletrico, corretto punto, chiaramente tutto è fatto su una base pedagogica, antropologica. Non è che metto 12 anni perché ho detto ma sì dai, mi piace il 12, ok? Ecco, è chiaramente tutta una base particolare. La scherma ti dà, io l'ho sperimentata a scuola negli ultimi anni e ho visto sui ragazzi dei benefici incredibili a questa età. Perché ragazzi di oggi che spesso hanno anche un allontanamento proprio dall'aspetto fisico del rapporto con la realtà, dall'aspetto anche, io dico cavalleresco, ma non in senso antiquato da naftalina, ma proprio nel senso di una rettitudine interiore, di un coraggio, di un confronto pulito con l'altro essere umano, sostenere uno sguardo, essere dritto davanti a te, sapere giocare ad armi pari lealmente. E sono tutte cose che questi ragazzi, sempre un po' più divanati, sempre un po' più, no, molliformi, stanno veramente, hanno sempre meno occasione di sperimentare. E io ho visto che anche, per esempio, per dire, la coordinazione tra la destra e la sinistra, usare una mano, usare l'altra, usarle insieme, usare una spada e uno scudo, o una spada e una daga, cioè un piccolo coltello che sta nell'altra mano, sono tutte cose che riuscire a coordinarsi crea connessioni cerebrali, crea equilibrio, crea tutta una serie di cose che ai ragazzi di oggi, che se li diagnosticano sempre più di questo, di quello, di quell'altro, magari a volte lo sappiamo, non è che sono da buttare questi ragazzi, è che gli mancano tutta una serie di esperienze corporee di base che poi chiaramente si riflettono in come l'organismo animico-spirituale riesce a esprimersi tramite il corpo.
1: Ascolta un attimo, nel volantino che tu mi hai mandato hai scritto varie cosine molto interessanti, dicevi, per riprendere quello che stavi dicendo adesso, dicevi il motto della spada è non estrarmi senza ragione e non usarmi senza valore, e questa è una cosina molto simpatica, perché tu dici che tutto sommato questa educazione è un'educazione sostanzialmente a un comportamento responsabile, etico e morale sostanzialmente.
2: Esatto.
1: E ad avere coraggio.
2: Perché chiaramente nella sala d'arme c'è un codice cavalleresco. Noi certo. Abbiamo anche spesso oggi il problema di dire dove lo mando a fare sport mio figlio.
1: Sì, anche perché oggi diciamo una cosa, Fabio, oggi lo sport così come è concepito io lo terrei distante dallo sport mio figlio, perché è solo una competizione senza quartiere, durissima, con il tuo compagno, il tuo concorrente, che è visto come quello da sconfiggere assolutamente e da trovare tutti i mezzi per sconfiggerlo, perché tu devi vincere, bisogna essere primi, secondi non conta un cazzo. Andando avanti in questo modo, questa è ovviamente la degenerazione totale di una società a quasi l'ultimo livello di materialismo. Dobbiamo trovare un'altra strada, quella che tu dicevi appunto.
2: Sì. Infatti, perché io non devo dire mando mio figlio a fare sport perché me lo crescano così, perché c'è un'etica chiaramente in quello che faccio. Mio figlio che mi passa anni della sua vita in una società sportiva dove appunto lo educano a barare, a fare qualsiasi cosa pur di vincere, oppure anche semplicemente in un contesto in cui la gara è a chi tira la bestemmia più creativa o chi fa, no? Perché questo vuol dire fare i duri, questo vuol dire fare i grandi. Cioè, è chiaro che no, nel contesto in cui mando mio figlio è una cosa su cui io rifletto, e come educatore dico, ma se io creo un contesto sportivo posso fare divertire i ragazzi anche senza fare la gara di russi?
1: Già.
2: Può essere divertente lo stesso la vita anche educandoci a essere uomini e non a essere
1: trasmettendoli dei valori per cui uno si possa che siano seducenti e che attirino quel giovane verso finalmente un indirizzo che ancora nella mia generazione ancora c'era, si intravedeva, si stava perdendo, ma si vedeva. Ecco.
2: Sì, però allo stesso tempo la mia domanda è fatta anche, però si devono anche divertire i ragazzi a venire, non è che devono venire a scuola di buone maniere,
1: è chiaro,
2: okay?
1: È chiaro.
2: Quindi c'è una cavalleria, anche perché la scherma richiede una presenza, perché sennò ti fai male.
1: Ma intanto
2: io ho messo insieme delle esperienze che sono messe insieme in questo modo abbastanza innovative, perché non c'è un'altra palestra che fa tutte queste cose insieme, perché io le ho messe insieme sotto uno sguardo pedagogico. Una è chiaramente fai la preparazione atletica, i giri di campo, gli esercizi, ma io li faccio con la base pedagogica della scuola Waldorf, che ha la ginnastica Botner, che ha tutta una serie di principi per cui ti dice, guarda, a seconda delle fasce d'età fai certe cose, non fare certe altre cose, le cose falle così, perché questo fa crescere l'organismo in una maniera migliore, non solo dal punto di vista fisico ma anche per l'azione dell'animico spirituale nel fisico. Prima base. Seconda cosa, io ho inserito il Bakrama. Bakrama è questa parola sconosciuta. Il Bakrama è un'arte marziale, nel senso di confronto, di combattimento, schermistica italiana, perché nasce proprio vicino a noi, perché nasce a Ferrara 25 anni fa circa, che si è sviluppata tantissimo e corrisponde in una sorta di unione di scherma, giocoleria e morra cinese. Ed è divertentissima perché si gioca con un bastone che si chiama il bacchio, che è molto leggero ed è completamente imbottito, quindi non fa nessun male. Si duella con questo bastone che è mezzo bianco e mezzo rotto, che sono dei colori che noi un pochino, no, conosciamo. E in questo bastone io devo praticamente sia con la destra che con la sinistra farlo continuamente volare, girare con dei principi di giocoleria, in maniera chiaramente precisa, con delle regole, cose che puoi fare o no, e devo riuscire a toccare l'altro, oppure il bastone dell'altro, in una specie di duello di scherma, dove uno è uguale, uno è opposto. Quindi, se io sono uguale, devo toccare bianco-bianco, rotto-rotto. Se tu sei opposto, devi toccare rotto con bianco, oppure bianco con rosso. Quindi noi siamo continuamente che cerchiamo di toccarsi, ma col bastone girato al contrario. Quindi è tutta una storia di finte, di riflessi, di velocità, di prontezza, che è divertentissimo.
1: Diciamo,
2: con una grande abilità,
1: Fabio, forse
2: anche
1: va...
2: molto facile iniziare, ma senza violenza.
1: Andrebbe detto che comunque non si usa la spada della scherma normalmente utilizzato, no? Sai, la scherma,
2: esatto,
1: che viene normalmente fatta.
2: Quindi,
1: come, cosa usi? Spiegalo un attimo.
2: Nel bakrama usiamo il bacchio, che è questo bastone gommato.
1: Sì.
2: Poi, sempre all'interno della stessa attività, non è che sono corsi diversi, tu fai tutto. Fai crama, che per la scherma è una sorta di propedeutica e di educazione. Fai la scherma, che si divide in due tronchi, in due parti. Una parte dove impari le posizioni, i colpi, impari a portare le cose. E poi una parte di duello in cui lavori con delle armi morbide, con delle armi di materiali estrusi, polistiroli, cose di questo tipo fatti apposta, per cui tu puoi combattere liberamente senza farti male, perché sono armi che non fanno assolutamente niente.
1: Chiaro.
2: Vengono usate anche nelle rievocazioni storiche, dove c'è questa gente che si butta e gli dicono menatevi, questi si danno fior di mattate e non si fanno assolutamente nulla.
1: Chiaro.
2: Chiaramente noi non gli diciamo solo menatevi, ma gli si insegna piano piano, ma poi nel momento in cui gli dici ok dai, adesso duello, adesso combattete, in quel momento lo fanno con queste armi di sicurezza, che sono, anche da un punto di vista del bilanciamento, sono fatte con lo stesso bilanciamento di un'arma di metallo del Medioevo, oppure dell'anno più avanti, del 5, del 600, eccetera, eccetera.
1: Quindi è una spada che si usa a due mani, giusto? È una spada che si usa a due mani?
2: Poi andrai con la spada e lo scudo, poi farai la striscia, cioè la spada dei moschettieri, per capirci, quella bellissima con tutta la coccia decorata. Beh, si fanno varie, un percorso che va, perché il percorso che lo schermidore ha fatto durante la storia in realtà è tutto un percorso di educazione interiore, perché tenere la spada a due mani, oppure poi differenziare la destra e la sinistra, quando tu prendi la striscia, l'impugnatura con le tre dita a tutta una posizione precisa, le tre dita che sono le stesse della teretta del maestro Waldorf, che sono le stesse della forchetta, che sono pensare, sentire e volere. È tutta una questione di educazione dell'anima. Quando facciamo il bakrama, il bastone del bakrama gira o sul piano sagittale, o sul piano frontale, o sul piano laterale. E Steiner se li descrive proprio, per gli euritmisti lo sanno benissimo, come le tre, e anche i matematici, ne parla anche nelle conferenze di matematica, sono proprio i tre piani su cui l'uomo costruisce tutto quanto la strutturazione del pensare, sentire e volere. Quindi è continuamente un'attività fisica che è allo stesso tempo una equilibratura e una crescita e una centratura di pensare, sentire e volere al servizio dell'io, perché la spada è proprio l'immagine da sempre archetipica dell'io, no?
1: Ascolta Fabio,
2: che si mette al servizio
1: quando
2: l'ideale superiore, che poi è la croce, che poi è appunto il sole di mezzanotte.
1: Okay.
2: E da qui il nome della compagnia.
1: Ascoltami.
2: Midnight Dance, che noi antroposofi sappiamo cos'è.
1: Allora, cosa si può dire per partecipare, se uno ha il figlio ovviamente, quando si fa, come si fa e quali sono i contatti? Intanto si fa allora, a Bresseo di Teolo?
2: Allora sì, noi per il momento naturalmente vogliamo inaugurare con questo ottobre, Quindi non vi siete persi niente, perché vogliamo iniziare gli allenamenti a ottobre. Mm-hmm. Finora io questa attività la faccio da qualche anno dentro la scuola. Mm-hmm. E mi sono detto basta, io sono stufo, perché vedo che fa un bene incredibile, io sono stufo di farla solo per gli alunni delle mie classi. Mm-hmm. Vorrei che tutti, chiunque potesse avere l'occasione di fare questa cosa, perché io vedo che ai ragazzi fa un bene incredibile. E quindi ho proprio questo anelito di poter permettere a più ragazzi possibile di poter sperimentare questa cosa, perché gli fa un gran bene. Tutto nasce da questo, ok? Dall'anelito proprio pedagogico di unire il bene dei ragazzi con un'attività divertente, sana e nobilitante. Mm-hmm. Come si fa? In questo momento abbiamo preso contatti con la palestra di Brespeo di Teolo, perché è quella a fianco alla nostra scuola, la scuola Il Raggio. Mm-hmm. E quindi andremo lì il mercoledì pomeriggio. Mi devono ancora dire, perché sapete che le amministrazioni hanno i loro tempi, se cominciamo alle 2:30 o alle 3. Mm-hmm. Questa è la fascia oraria. Facciamo un paio d'ore di allenamento, quindi fino alle 4:30-5, una volta alla settimana. Abbiamo deciso di partire piano, facciamo un allenamento alla settimana, 2 ore, e già arrivare qui sarà un buon inizio. Poi vedremo, andando avanti, le persone cosa hanno voglia di fare, se vorranno fare di più, ma intanto partiamo così.
1: Ascolta, dammi il contatto allora.
2: Allora, per il contatto c'è il mio numero di telefono, perché sarò io a portare questa iniziativa, anche se poi avremo la collaborazione del fondatore del Bacrama, Mattia Micai, che verrà di persona a fare delle attività. Mm. E di Giovanni Rapisardi, che è il più grande maestro di crematorica italiano, che è padovano. Mm. E che con cui io lavoro da tantissimi anni, e che lui verrà anche a fare delle cose, oppure verrà per chi vuole fare le lezioni individuali, perché lui ha una competenza pluridecennale incredibile. Quindi io,
1: allora, intanto il numero di telefono,
2: il mio numero,
1: te lo dico io, è il 328 59 52 587. Lo ripeto piano. Allora, un primo contatto per informazioni e eventuali iscrizioni è questo. Allora, 328 59 52 587, Fabio, naturalmente, questo. Se esatto. No, c'è altro sistema? Dimmi un po'.
2: Sì, allora c'è una mail dedicata, che è schermamidnightfans@gmail.com. Mm-hmm. Però dato che è una mail un po' lunga da scrivere,
1: e anche in inglese,
2: secondo me la cosa migliore, se loro vanno sul nostro sito, quindi che è proprio www.midnight-fans.it, quindi midnightfans.it, lì trovano il sito internet dove c'è un po' riassunto tutto. Mm-hmm. E ci sono vari tasti con scritto scrivici, chiamati, e uno basta che schiaccia il tasto e manda una mail. C'è il modulo di contatto in cui ci può scrivere qualsiasi cosa. Mm-hmm. E sia per appunto partecipare agli allenamenti e quindi fare parte della compagnia, che per cominciare basta venire in tutte le scarpe da ginnastica, non serve comprarsi spade o cose per venire a cominciare, e perché noi abbiamo comunque un'attrezzatura di base che mettiamo a disposizione. E poi se qualcuno invece magari avesse un'associazione, una scuola, una realtà in cui dice guarda, io vorrei semplicemente che voi venite da me a fare una cosa dimostrativa, venite a fare una dimostrazione, venite a farlo fare ai miei alunni della mia scuola o del mio gruppo o della mia associazione pomeridiana, che cavolo ne so io, volentieri ci si mette d'accordo e veniamo anche a far fare un'esperienza che non sia vieni in palestra da me, ma che sia magari io vengo una volta da te e si fa fare un pomeriggio di scherma ai ragazzi.
1: Allora, ripetiamo intanto il tuo telefono per un contatto, che vuole saperlo, è il 328 59 52 587, e qui è Fabio, naturalmente, e potete già sentire, se no andate su Midnight Suns, che sarebbe Midnight Suns, va bene, insomma, Midnight-Suns, dimmi.
2: Punto it.
1: Allora, midnight-suns.it è quello, è il sito dove si trova la scherma storica giovanile, giusto?
2: Esatto.
1: Ecco.
2: Noi abbiamo scritto dai 12 ai 16 anni per mantenere un'uniformità. È chiaro che se poi arrivano due ragazzi di 20 anni, sono, veniamo noi e possono fare attività tra di loro, perché è chiaro che non possono mettere a tirare un ventenne con un dodicenne,
1: beh,
2: no?
1: Certo.
2: In casi stranissimi. Mm-hmm. Ma insomma, se uno viene che ha anche 20 anni, non è che lo mandiamo via. È chiaro che farà un percorso diverso dai dodicenni, che magari starà con i suoi coetanei, si potranno creare diverse fasce d'età. Io ho voluto cominciare dicendo: invito i ragazzi dell'età preadolescenziale e adolescenziale, perché credo che ne abbiano un grande bisogno.
1: Assolutamente d'accordo con te.
2: Se vuol venire che qualcun altro e della cosa poi prenderà strade che io non avevo immaginato,
1: bene,
2: chiaramente è il benvenuto.
1: Tanto di meglio.
2: Quando si cerca di portare qualcosa di nuovo nel mondo, si è anche aperti a dire: ascolta, io ho un impulso, e poi vediamo che cosa serve alle persone. E ci accorderemo su quello che poi è il meglio, è la cosa migliore da fare.
1: Ecco. Benissimo, Fabio. Allora, intanto grazie di questa cosa che è apprezzata. Anche la signora Roberta ti dice: un applauso al tuo ospite che divulga nel territorio pratiche valide per l'evoluzione di bambini, ragazzi e adulti. Eventualmente grazie. Un 65enne non può venire, è solo pronto per l'eutanasia secondo il nuovo progetto regionale, giusto?
2: No, ma
1: potrebbe farlo.
2: Quando sono venire tutti è bellissimo per tutti, si può fare a tutte le età, perché chiaramente per la scherma è sempre un'esperienza incredibile.
1: Molto bella, sì.
2: Finché noi siamo in una scherma che è la scherma antica, che è una scherma fino al 700 più o meno, in cui non è ancora entrato un elemento, come possiamo dire, intellettualistico, che noi a proposito lo chiamiamo anche in un altro modo, dove alla fine si tratta di fare un insieme di trucchi, un insieme di convenzioni, sì. Per cui questa cosa fa punto perché io ho seguito un fraseggio che io sto ancora una scherma che è scherma di percezione, è la scherma di ascolta, io devo toccarti senza essere toccato, perché se fossero armi vere io a questo punto sarei morto se mi facessi intrappiggere per poi toccarti e fare punto. Naturalmente la cosa bella è portare tutto questo come un'arte, come una disciplina, come c'è sempre nelle arti marziali, perché queste sono arti marziali europee, perché sembra che le arti marziali siano solo robe dell'Oriente, ma non è vero. Le nostre arti marziali sono basate sul nostro esoterismo europeo, i templari, la rosa croce, no. Come le arti marziali orientali sono profondamente collegate con la spiritualità orientale. Quindi quando uno si va a guardare dentro, le cose ci sono, e viverle dicendo faccio un'arte che è formativa, che mi porta anche la forza, il confronto fisico, ma che non è per questo violenta, anzi, che è veramente educato alla marzialità, che è chiaramente la parola di Marte, è colui che diventa padrone di Marte e che quindi sa usare la forza di Marte e non farla diventare violenta, che è lei che usa me.
1: Benissimo.
2: Ma a proposito di che sappiamo, ottimo, che Marte poi è stato trasformato ed è diventato la forza della meditazione, io posso augurarmi che se faccio bene il mio lavoro ed educo l'adolescente a usare bene Marte, il Marte del corpo finché è adolescente, magari lui da grande potrà trasformare questo Marte che gli abbiamo dato in forma educata e profonda, e magari potrà diventare una persona che ha una forza di meditazione.
1: Certo.
2: E allora risveglia in te il sole di mezzanotte.
1: Grazie Fabio, ti devo salutare. Allora ricordo che il tuo contatto è sufficiente chiamare o mandare un messaggio al 328 59 52 587, oppure sul sito midnight-sans. .it midnight-sans.it. Ok Fabio, grazie.
2: Esatto.
1: Stammi
2: grazie
1: bene.
2: Grazie tantissimo a voi per lo spazio. Chiaramente questa è un'attività che si fa anche in collaborazione con la scuola e il Raggio, quindi poi chi è incuriosito anche da tutte le attività antroposofiche della scuola, trovate anche quelle, ci sono un sacco di conferenze, cose che gli ascoltatori di Radio Gamma, che sono persone intelligenti e curiose, penso possano apprezzare.
1: Perfetto Fabio, grazie, stammi bene.
2: Grazie, a presto.
1: Ciao, arrivederci.
2: Grazie. Tra
1: arrivederci.
2: L'altro, scusate, tra queste attività c'è una conferenza di Paolo questa primavera, quindi vi aspettiamo lì, mi raccomando.
1: Ciao vecchio, stammi bene.
2: A presto. Ciao. Ciao, ciao.
1: Allora, si stava dicendo, leggo solo un messaggio. Ciao Paolo, ti stupo, un piccolo favore, come già ti avevo accennato, sto provando a raggruppare i frequentatori di Radio Gamma 5 che risiedono intorno a Vicenza, all'inizio solo a fini organizzativi, tipo per coordinare i viaggi in sede radio, chiedere chi va, fare un viaggio insieme, prendere al mercatino qualcosa per altri che non possono venire, eccetera, e con lo scopo poi di provare a dare forma a una piccola comunità o almeno a conoscerci intanto, partendo da una base selezionata di persone che hanno principi allineati ai nostri e ai vostri. Puoi magari accennarlo in radio qualche volta e dare il seguente canale Telegram come riferimento. Fabio Turin, con il quale sto tramando di farti scrivere un libro di storia, visto che il corso non lo fai, mi sta già aiutando in questo. Sì, allora chi è di Vicenza, si sta creando un gruppo di Vicenza, appunto, che è sul canale Telegram, è VIRG5. Allora Vicenza, Imola, Roma, Genova 5, VIRG 5, sarebbe Radiogamma 5, insomma, V5, vabbè. Allora, Vicenza, Radiogamma 5, VRG, allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova 5 è il sito Telegram su cui potete eventualmente prendere contatti, perché si sta creando questa rete di persone da cui si può nascere l'idea, è nata l'idea di poter fare un qualcosa insieme, per venire in radio, fare i mercatini qui in radio comuni e poi conoscersi e da lì magari iniziare con un'associazione o una rete di mutuo soccorso, che è sempre più indispensabile visto i tempi che stanno girando. Perfetto, allora con questo manca un minuto. Vi saluto, i Patagarri, Staying Alive, quando erano ancora X Factor, prima di osare a dire Palestina Libera, per cui dopo gli ha cancellato tutto naturalmente. Quindi vive i Patagarri sempre. Ciao a tutti, statemi bene.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

Abbiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Sì, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque, siamo intanto al 10 di settembre, fortuna che non siamo all'11, che è un giorno che porta sfiga, così non ha niente da fare, perché l'11 settembre, ricordo, lo ricorderete tutti, non occorre che ve lo ricordi io, ma tutti si ricordano dell'11 settembre, di quei letamai che si sono fatti l'autoattentato, naturalmente, delle due torri a New York, con quel disastro che c'è stato con 2000 morti e compagnia bella. Tanto loro che cazzo gliene frega, ma la cosa più nessuno si ricorda più che nel 73-74, adesso non ricordo di preciso quando, l'11 settembre c'è stato il colpo di Stato in Cile, è stato assassinato il Salvador Allende, il socialista che era presidente del Cile in quel momento, e hanno messo su con un colpo di Stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. Ecco, la politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di Stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia se l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, Silvia è una...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: Biolca, associazione culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati: storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali. OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
3: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
6: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
7: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
6: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
2: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono Camì.
8: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: E allora, per cicibarsi tutti assieme, chiamare il
5: 3
9: 2 9
5: 0 0
9: 3
5: 8
9: 9
2: 8
10: 8.
11: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
8: Golosino, golosetto, golosone, go.
12: One step beyond.
13: Ragazza giovane che... Quanti anni hai, Silvia?
14: Io 31.
13: Madonna santa, siamo alla quasi all'adolescenza. Allora, Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto
14: sì,
13: per la coltivazione delle piante,
14: sì,
13: e poi anche naturalmente la preparazione di oli,
14: sì,
13: essenziali in modo assolutamente diretto,
14: sì,
13: non dandolo ad altri,
14: no,
13: ma
14: no, no,
13: facendolo
14: in modo tradizionale.
13: Tu, è che non è No, modo
10: sì, non è un modo convenzionale, è totalmente tradizionale.
13: Allora, intanto per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, e andate su Oasi Viola, tutto attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa. Mostrando
10: sì,
13: un
10: in
13: po'.
10: Maniera molto, molto semplice.
13: Allora sì, intanto la prima domanda: ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
10: per la lavanda?
13: All'inizio della lavanda, ma ovviamente poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
10: Sì.
13: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
10: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024 in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
13: Passeggiata, insomma, dai.
10: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri appunto tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo
13: che cos'era.
10: Però
13: era
10: la
13: particolarmente
10: fragranza,
13: gradevole, però
10: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto. E quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
13: Un esame. L'essenza che è tirata fuori l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
10: sì,
13: dai, va.
10: E quindi da di là con le persone del posto mi sono informata ed era appunto una varietà di lavanda selvatica tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata anche
13: cosa sono queste piante aromatiche.
10: Esatto, perché non sapevo totalmente niente.
13: Come me, non
10: quindi
13: sono una mazza.
10: Durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e io ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
13: Va detto, perché lui è un appassionato di queste cose qua, no?
10: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e la mia passione. Perché a casa
13: hai detto niente?
10: Santo papà.
13: A
10: casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola del papà.
13: Sì, certo.
10: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
13: Cominciamo.
10: E lui ha detto sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata per scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
13: certo,
10: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. E tante altre.
13: Certo.
10: E questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
13: Sì, che te interessava quello.
10: A me interessava quello, perché
13: certo,
10: il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
13: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa.
10: Sì.
13: Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
10: sì,
13: che tipo di come vengono utilizzati?
10: Allora,
13: dopo parleremo di come li fai e tutto il resto, ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, dal tipo di olio.
10: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico più specifico.
13: Ovvio.
10: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori alla, quindi mal di testa,
13: quindi è un calmante,
10: è un calmante, viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante durante il mese,
13: e magari se hanno dolori
10: mestruali eccetera. E la lavanda inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali, ok?
13: Certo.
10: Come se lo andasse ad amplificare.
13: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
10: è un utilizzo esterno. Sì, allora è un utilizzo
13: di solito.
10: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
13: Si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
10: però
13: particolare.
10: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
13: Perfetto.
10: Perché se assunto così da solo
13: non va bene.
10: Essendo anche potente, poi può anche far male.
13: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
10: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla parte, sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso,
13: al naso,
10: la gola, sulla gola, quindi sulla parte
13: localmente, appunto, nella
10: localmente,
13: zona che
10: esattamente, esattamente.
13: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu hai dovuto selezionare un tipo di lavanda che sia la più adatta per
10: indicata.
13: Questo scopo.
10: Esatto.
13: E cosa hai fatto?
10: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e bosco mare.
13: Aspetta, angustifoglia?
10: Sì, e bosco mare.
13: Ok.
10: Ecco, ho scelto queste due perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi, quindi svolgendo totalmente io la produzione ho più tempo, cioè ho un sacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
13: Sì.
10: Quindi sei fiondata
13: in Liguria.
10: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate che hanno la propria scheda tecnica, quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi. Appunto, quindi non sono piantine
13: sono state selezionate seriamente, insomma.
10: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per raccogliere queste piantine.
13: E come l'hai preparato questo terreno?
10: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
13: manualmente,
10: quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
13: Certo. Vabbè, ma al di là di questo, che vangandolo poi
10: quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
13: Certo.
10: Perché comunque sono piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, troppa acqua, però bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
13: direi.
10: Perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno, cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta la superficie.
13: Che serve anche per trattenere l'umidità nel terreno, no?
10: Sì, perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno. quindi dall'ambiente esterno, e questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire.
13: Certo.
10: E da di là, appunto, poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi i fiori, la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
13: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori.
10: Sì.
13: Non certo solo dei fiori.
10: Allora, solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano, tra virgolette, quelle del fiore.
13: È chiaro.
10: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
13: Certo.
10: Quindi io proprio con le forbici.
13: Questa non è una cosa di poco,
10: no,
13: di poco conto.
10: No.
13: Perché il gambo cosa fa di fatto?
10: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore, quindi
13: chiaro,
10: l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi, ok, che consentono questo profumo inconfondibile, non li troviamo nel gambo. Ok.
13: E quindi questo va a ridurre la potenzialità stessa,
10: sì,
13: no?
10: Sì, sì, sì. È come se andasse un po' a rovinare la fragranza, il profumo.
13: Chiarissimo, certo.
10: Ecco. E questo l'abbiamo imparato proprio sulla nostra pelle, perché il primo anno, quando abbiamo imparato cosa volesse dire distillare, abbiamo distillato tutto, cioè il gambo e il fiore.
13: Certo, senza sapere bene.
10: Senza saperlo, perché? Perché
13: chiaro, dovevi imparare.
10: Bisognava toccare con mano.
13: Certo.
10: Cosa è successo? Che con la seconda fioritura io e il papà abbiamo detto: ma se invece tagliassimo solamente i fiori, cioè recidessimo solamente i fiori e non il gambo?
13: Sì.
10: Abbiamo fatto una prova ed è cambiato totalmente.
13: Un altro mondo.
10: Totalmente.
13: Adesso andiamo invece alla parte che mi interessa, perché non la conosco, che è il vero e proprio processo di distillazione, no?
10: Sì.
13: Cioè, allora tu prendi i fiori.
10: Allora io prendo i fiori.
13: Cosa fai con i fiori?
10: Mattina presto,
13: Mattina presto
10: ci si alza e si va a raccogliere i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano, le molecole volatili perdono.
13: Okay.
10: Quindi
13: cosa si fa?
10: Va messo all'interno del distillatore, distillatore in corrente di vapore, e viene riempito.
13: Sì, un contenitore.
10: Immaginiamoci una pentola a pressione. Un grande contenitore in cui inseriamo i fiori di lavanda. Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua.
13: Sì.
10: Ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
13: con la quantità,
10: con
13: di,
10: la
13: fiori.
10: Quantità di fiori.
13: Sì,
10: quindi bisogna.
13: No, diventa troppo diluito se metti troppa acqua.
10: Esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare, durante l'estrazione del principio attivo della lavanda, vado a rovinare la molecola. Noi l'abbiamo individuata.
13: Che sarebbe?
10: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. Non bisogna superare.
13: Sotto quindi 100, che è il momento di ebollizione.
10: Non bisogna andare sopra. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, quando io sono arrivata a 80 gradi, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
13: Sì,
10: okay?
13: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
10: Sì.
13: Quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
10: Quel calore
13: dagli 80 ai 95 gradi.
10: Sì. Quindi poi, ovviamente, le molecole di vapore acqueo, in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo, salgono in superficie, ovviamente, incontrano un'altra temperatura, che è ovviamente fredda, avviene la condensazione. Immaginiamoci che queste molecole di acqua con dentro il principio attivo salgono in una serpentina, incontrano,
13: c'è la serpentina quindi collegata alla base.
10: Esatto. È come se immaginassimo un tubo.
13: Serpentina di vetro?
10: Sì.
13: Ok.
10: E, all'interno quindi incontrano un calore, un freddo, acqua freddo.
13: Certamente temperature molto più basse.
10: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo è l'acqua. Mm-mm. Ok. Mm-mm. L'acqua che io poi raccolgo a parte, mm, ok, contiene comunque delle molecole aromatiche.
13: In ogni caso.
10: E viene chiamata idrolato.
13: Ok.
10: Ok.
13: Sì.
10: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di distillatori.
13: Certo.
10: Di vetro, in acciaio,
13: più, ecco, o meno professionali.
10: Più o meno professionali. Il mio è professionale.
13: Certo.
10: E quindi
13: dà un ottimo risultato.
10: Dà un ottimo risultato.
13: Sì.
10: E l'idrolato viene utilizzato comunque anche, sì, a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato, mm, anche per igienizzare le superfici, mm-hmm, quindi quando
13: perché ha anche un potere antibatterico.
10: Sì. Sì, sì, sì, sì.
13: Ma per questo, sì, tutti gli oli essenziali?
10: Tutti, in generale, tutti gli oli essenziali.
13: Quindi tutti gli idrolati, sì, hanno un potere antibatterico.
10: Sì, sì, sì, sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici. Mm. Il rosmarino, per esempio, mm, anche, sì, l'origano, certo, l'eucalipto, sì, ok?
13: Certo.
10: Questi che mi vengono in mente sono,
13: ok, allora, l'acqua che si separa dal, sì, dalla componente vera e propria.
10: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
13: Viene raccolta,
10: a parte.
13: Ok. Invece, l'essenza,
10: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro che viene chiamato vaso fiorentino nel gergo appunto tecnico.
13: Vaso fiorentino?
10: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là lo inserisco, ok, nelle mie boccette. Sì. Nelle mie boccette di lavanda che appunto ho, insomma, cercato io,
13: eh beh,
10: e quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta, poi.
13: Chiaro.
10: Con tanto di etichetta
13: come quelle che hai qui, ovviamente.
10: Esatto, come questa
13: fammi vedere la confezione un attimino, questa qui. Allora dice qui, dice il lavandetto di Silvia Oasi Viola. Olio essenziale di lavanda puro al 100%.
10: Sì.
13: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente, applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto,
10: sì,
13: prima.
10: Sì, sì, sì.
13: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee. Olio essenziale puro al 100%. E questo no, non è di poco conto, naturalmente.
10: No, perché appunto se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti, mm, molti di questi, mm, contengono dei pittogrammi sulla confezione. Mm. Cosa significa?
13: Cosa
10: significa sono praticamente dei disegni. Okay, mm, che servono per indicare al consumatore, mm-hmm, che non sono stati estratti a livello tradizionale come, mm, il mio, mm, cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
13: a livello... tanto importante da,
10: sì,
13: sapere.
10: Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
13: anche
10: di irritazione, nocive, mm-hmm, ok, mm-hmm, appunto perché dipende da come sono stati estratti,
13: quindi soprattutto, okay, quando le quantità sono fatte a livello industriale,
10: esattamente per quello che costano poco, poi
13: cioè,
10: però io, cioè, non le posso mettere a livello topico oppure ingerire, capito,
13: mm,
10: perché non si sa, cioè posso nuocere sulla salute del consumatore.
13: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio,
10: sì,
13: no, quello che si trova a basso costo,
10: sì,
13: è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche,
10: sì,
13: forzature praticamente,
10: sì,
13: forzature,
10: sì,
13: quindi non con l'alambico come fai tu,
10: no,
13: praticamente, però attraverso processi chimici.
10: Sì.
13: Questo.
10: Sì, sì.
13: Allora, i processi chimici con cui viene usato più, per esempio, dicevi è
10: l'alcol.
13: Ah, alcol.
10: Sì.
13: E cosa fa l'alcol?
10: L'alcol estrae,
13: sì,
10: va a legarsi,
13: ingloba,
10: va a legarsi proprio al principio attivo,
13: sì,
10: contenuto all'interno del fiore di lavanda.
13: Okay,
10: ok. Ok. Ovviamente è molto più veloce.
13: Ah, certo che è più veloce.
10: Molto più veloce. E
13: se ne fanno in maggiori
10: anche,
13: quantità.
10: Esatto, anche perché comunque la corrente di vapore, c'è il gas sotto, cioè io uso il gas, una bombola,
13: certo,
10: di gas a cui è collegato,
13: certo,
10: il distillatore,
13: certo,
10: per portare,
13: certo,
10: l'acqua a quella temperatura, quindi c'è un,
13: sì,
10: costo,
13: quindi a livello
10: dietro
13: industriale tu,
10: esatto,
13: hai una spesa mica indifferente,
10: esatto,
13: a livello artigianale è tutt'altra,
10: sì,
13: cosa.
10: Sì, anche perché questa distillazione che io faccio è una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione.
13: Azzo, però.
10: Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè non o sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle.
13: Certo.
10: Capito?
13: Certo.
10: Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante.
13: Certo.
10: I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro territorio, ai quali possiamo rivolgerci se abbiamo tanta lavanda.
13: Sì.
10: Non fanno una distillazione di
13: così.
10: 6 ore, ne fanno di 45 minuti.
13: Ai
10: 45
13: cazzo.
10: Minuti, un'ora.
13: E tanto meno.
10: Sì, ovviamente le temperature sono molto più alte, è tutto più veloce.
13: Fanno tutto più velocemente.
10: Però il profumo poi è totalmente diverso. È totalmente diverso.
13: Per forza. Ascoltami, nella mia sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua,
10: sì.
13: che dopo aver usato l'acqua di lavanda. L'altra parte, com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
10: Sì, sono
13: in
10: tutte
13: ogni
10: caso. Sì, sono goccioline.
13: Ah, okay.
10: Goccioline.
13: Quindi si presentano come elemento liquido, diciamo.
10: Sì, è un elemento liquido.
13: Perfetto.
10: Sembra acqua.
13: Sì, ok. Perfetto.
10: Ovviamente ha una diversa densità. Perché
13: certo.
10: se noi.
13: In realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida.
10: Nella componente.
13: Okay.
10: Però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio. Però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima.
13: Sì.
10: Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline sostanzialmente, salgono in superficie,
13: sì.
10: ok? Perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale sopra.
13: Che va sopra, è un surnattante.
10: Sì, esatto, poi c'è una piccola bocchettina, diciamo, un
13: rubinetto,
10: da dove poi...
13: Esce
10: l'acqua,
13: sì.
10: capito? Perché altrimenti poi il vaso fiorentino, quella è la quantità.
13: Chiaro.
10: Ok, quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica.
13: A parte.
10: Sì, apriamo il rubinetto.
13: E resta quindi.
10: E restano le goccioline.
13: Il surnactante, quella parte
10: il
13: più
10: leggera. Il goccioline di olio essenziale.
13: Certo.
10: Ecco.
13: A quello è olio essenziale al 100%.
10: Sì. Sì.
13: Tra l'altro la distillazione lenta,
10: sì.
13: come fai tu, consente che tutti gli elementi aromatici, profumati e naturalmente anche quelli terapeutici ci siano tutti. Tu dal fiore, quindi della lavanda trattato così, estrai tutto quello che può dare.
10: Sì.
13: Ovvio che a me viene in mente un'altra cosa. È chiaro che è fondamentale come viene coltivata la piantina, su quale terreni. Perché insomma è difficile che venga bene su un terreno trattato col glifosato, per esempio, no?
10: Esattamente.
13: È una battuta per dire, si vuole un terreno biologico quantomeno, o biodinamico meglio ancora, insomma.
10: Allora, questo sicuramente anche fa molto la flora che c'è intorno, ok? Perché se sono in un campo in centro città, capiamo bene.
13: È difficile.
10: È difficile. Il mio è una zona totalmente verde,
13: sì,
10: dietro
13: quindi campagna.
10: C'è anche un bosco.
13: Hai detto niente?
10: Sì, perché è praticamente un muro verde.
13: Vuol dire.
10: Un muro verde, sì.
13: E questo protegge.
10: Esatto, mia mamma a volte si lamenta perché non si vedono più le montagne.
13: E va bene lo stesso,
10: però,
13: dai.
10: Però diciamo che è un ambiente che è proprio molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine. E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente colpito.
13: Fai anche una fertilizzazione del terreno?
10: No.
13: Perché è un terreno che non ne ha bisogno?
10: È un terreno che non ne ha bisogno, non è un terreno argilloso, perché altrimenti non
13: verrebbe un'ostia.
10: No, perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. Le piantine soffrono di questo, però non faccio nessun tipo di
13: fertilizzazione. Luca mi manda un messaggio, dice guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
10: Io abito a Bassano. Però il lavanda e
13: viene prodotto
10: il
13: a Vicenza.
10: Mio progetto è a Vicenza.
13: È consolato a Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a Silvia. Vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece, scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro di olio essenziale?
10: Allora, ce ne vogliono...
13: Più o meno.
10: Più o meno...
13: adesso non è che avrai le quantità precise, però
10: appunto diciamo sui 70 kg di fiori
13: addirittura.
10: Sì.
13: Non è poco 70 kg di fiori, perché sembra una puttanata.
10: No.
13: Però Gatto Capio Adamo, Adamo curioso se firma.
10: Poi dipende anche dalla resa della pianta.
13: Allora io adesso andrei a dire, intanto il numero di telefono di Silvia è il 348 299 2722, lo ripeto. Chi vuole anche avere chiarimenti, no?
10: Sì,
13: è
10: sì,
13: tutto
10: sì.
13: Silvia come li sta dando qui a noi, insomma non ha nessun problema, si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348 299 2722. La cosa che ti volevo dire era questo, invece l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un pochettino, allora tu selezioni, distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte le 100% delle caratteristiche possibili, a quel punto ha un'azione terapeutica, avevamo appena detto, no? Nel caso specifico la lavanda ha questa azione calmante,
10: rilassante
13: e quindi di fatto anche antidolorifica in,
10: sì,
13: in quantità.
10: Sì, sì,
13: sì, certo,
10: anche...
13: non sei come Torre Locchi che se capimo, però,
10: però
13: è una battuta per dire... Vai.
10: Che diciamo se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio,
13: cioè,
10: ovviamente non è che dall'oggi a domani sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok, io ne faccio questo uso e nel tempo...
13: E ne fai un uso quotidiano?
10: Sì, quotidiano.
13: Avendolo,
10: mattina
13: te lo metti sul polso, per esempio?
10: Esattamente, oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte, poi si mettono alcune gocce sul cuscino, ok?
13: Sì, sì.
10: Io la sera vado a letto e...
13: Inalo questo profumo
10: e
13: ti aiuta.
10: E mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni...
13: Oggettivamente.
10: Sì.
13: Questo non è cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola.
10: Sì, tutto, Oasi Viola.
13: Tutto attaccato. Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica con lì vedete i filmati, tutto sommato. E dice un altro ascoltatore... qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml sostanzialmente,
10: 10 ml.
13: Sono quelli che... E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana, esiste un olio essenziale di questo, Dario?
10: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta aromatica. Quindi direi di sì.
13: Solo che non l'hai fatto tu.
10: Solo però, che non l'ho fatto io.
13: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata un'esperta.
10: Sì, lavanda,
13: poi volevi fare
10: poi
13: cosa?
10: Origano. Abbiamo anche origano che stiamo portando, sto portando avanti con il papà, e anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore
13: nello stesso identico modo
10: e ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda che magari si avvicina più al
13: rilassante
10: eccetera. Quindi l'origano ad esempio quando ho raffreddore, tosse, mal di gola, febbre,
13: quindi sei infiammata,
10: bronchiti,
13: e le mucose nasali infiammate
10: eccetera, spalmo l'olio essenziale di origano, anche rosmarino.
13: Quindi lo fai separato, lo metti insieme alla lavanda?
10: No, tutto separato.
13: Quindi
10: separato.
13: Fai un olio essenziale di origano al 100%.
10: Olio essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche per ultima la lavanda.
13: Certo.
10: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra le gocce del mio olio.
13: Ma fai un esempio, una crema tipo?
10: Ma una crema semplice.
13: Sì, ma perché le creme sono profumate però?
10: No, basta neutra, che non abbia questo grande profumo da coprire.
13: Okay,
10: tipo una semplice Nivea,
13: una Nivea banalmente.
10: Una Nivea banale.
13: Sì.
10: E metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo. Oppure anche nei massaggi, funziona moltissimo. Io faccio dei massaggi perché oltre a fare la lavanda
13: so
10: fare anche i massaggi.
13: Benissimo.
10: Quindi uso un olio neutro, ad esempio di lino o
13: olio di
10: mandorla.
13: Lino, certo,
10: prendo l'olio e poi
13: olio di cocco potrebbe?
10: Ho mai provato sinceramente.
13: Vabbè,
10: olio di lino, un po' di gocce di lavanda e poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, chiamo mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda. spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore. Okay.
13: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo è, comunque. Mi disse che i fiori, ascolta qua, che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre, restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla terra. Tutti gli organismi viventi sulla terra hanno per forza un corpo eterico, quindi anche le piante ce l'hanno. E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico, a differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o mondo di sentimenti, eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente una quasi un elemento astrale nella pianta. Sì. Perché? Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente, sì, insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro elemento che comunque che induce, tu provochi, hai dei sentimenti, sì, i sentimenti di bellezza, per esempio, sì, di gioia, di soddisfazione. Il profumo maggiormente ti stimola l'elemento astrale, quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo, sì, estraendo l'olio essenziale, l'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente, certo, emotiva, no? Sì. E anche eterica. Ecco perché ha un effetto terapeutico.
10: Sì, ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va, grazie, proprio nel campo di lavanda, ad esempio io, a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti conferisce.
13: Sì, sì, ma infatti tutte le piante aromatiche hanno poi sta cosa bellissima.
10: Cioè, bellissimo, sì, bellissimo.
13: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
10: Acqua semplice, potabile.
13: Acqua potabile. E questo è, direi, un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla
10: tra l'altro,
13: sui fiori
10: cosa,
13: di lavanda.
10: Sì, un'altra cosa è che la lavanda, quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api. È uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
13: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
10: Quando proprio c'è
13: arrivano tante,
10: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima,
13: maturazione.
10: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore, quindi sta raggiungendo la sua concentrazione.
13: Perché loro se lo vanno a prendere, naturalmente.
10: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via, allora lì bisogna raccoglierlo.
13: Cioè, quindi quando hanno finito di andarselo
10: giù? Sì, tendenzialmente verso la fine.
13: E l'origano invece, dimmi un attimo, tu fai un'estrazione dell'origano, sì, a parte, però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda,
10: sì, però non mescolato, cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, sono separati, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, però quando li spalmo sulla pelle, sì, tutti e due, cioè prima l'origano poi la lavanda o viceversa, diciamo,
13: e quindi c'è questo effetto complementare in qualche modo,
10: perché la lavanda va ad amplificare il potere in questo caso dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
13: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio, sì, o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348,
10: sì,
13: 299,
10: sì,
13: 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola,
10: sì,
13: tutto attaccato.
10: Sì, sì, sono dei piccoli documentari su quello che faccio.
13: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone,
10: sì,
13: cosa stai combinando di
10: esattamente
13: fatto. Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le, sì, furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità,
10: sì,
13: terapeutica,
10: sì, sì,
13: che ha il prodotto. E questo è già un atteggiamento, se mi consenti, un atteggiamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno,
10: sì,
13: ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere,
10: sì,
13: in altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale,
10: no,
13: c'è poco a fare, perché se
10: no,
13: fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
10: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale,
13: mm-hmm,
10: ok, convenzionale.
13: Mm-hmm.
10: Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato,
13: mm-hmm,
10: e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché quello è lo scopo principale. Quello è nata da una mia semplice passione, da un mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico, lo sto portando avanti nel mio piccolo.
13: Ti ha portato a fare una crescita personale non indifferente,
10: sì,
13: no?
10: Perché io ho scelto la qualità, cioè io so,
13: certo,
10: che il mio prodotto è un prodotto di qualità,
13: certo.
10: Quindi,
13: e ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia,
10: no,
13: cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, se naturale, ma non sa nient'altro.
10: Esatto.
13: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo,
10: sì,
13: perché fa il solito concetto,
10: sì,
13: del... allora, parliamo di prezzi magari, no?
10: Sì.
13: Diciamo, un 10 ml fatto da te.
10: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
13: Ok. Un 10 ml fatto da un'industria...
10: 8 euro.
13: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi. E lì è una questione... È importante da tenere presente,
10: sì,
13: però. Perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente,
10: sì,
13: la,
10: sì,
13: questione.
10: È quello.
13: Dopodiché uno prova, l'olio essenziale non mi ha fatto un cazzo. Beh,
10: ma una
13: è
10: cosa
13: probabile.
10: Importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristeria, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale, o meglio, nel tempo,
13: qual è la vera funzione?
10: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi,
13: certo,
10: perché non lo utilizzano come
13: dovrebbe essere.
10: Come dovrebbe essere, cioè,
13: certo,
10: non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'oki per il mal di testa.
13: E
10: si è perso questo. Capito?
13: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere,
10: esatto,
13: terapeutico.
10: E viene utilizzato,
13: quindi uno lo usa
10: aroma,
13: esatto,
10: aroma
13: o come odore, profumo.
10: Odore, profumo,
13: quasi.
10: Quando la loro in natura, l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi. La pianta emette l'olio essenziale per proteggersi dall'ambiente esterno, dagli insetti. E tanto tempo fa, in antichità, veniva utilizzato come medicinale l'olio essenziale delle piante, e questo poi nel tempo ovviamente è andato a perdersi.
13: Per forza, perché se hai la preparazione per avere l'effetto terapeutico, tu devi fare la preparazione che fai tu, è chiaro che lo puoi fare artigianalmente, nel momento in cui lo fai a livello industriale non puoi farlo. Sì. E siccome sono quasi tutti industriali ormai, quelli della grande distribuzione, diciamo così, la gente non sa una minchia, guarda, è costato poco, lo prendono,
10: e non funziona.
13: Non funziona ovviamente, non ha nessuna azione terapeutica, passata la moda dell'odore che fine, non lo prendono più ed è finita lì. Quello che stai dicendo è molto molto importante in realtà.
10: Cioè io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
13: Sì, adesso guarda, aspetta che mi fanno una domanda, mi dicono Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali? Paolo gentilmente ripeti il numero, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero Tiz, adesso te lo ripeto fino all'una se vuoi ripetutamente. Allora 348 299 2722, vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia, che è il 348 299 2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme. Ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala
10: io non li conosco come
13: oli essenziali. Le preparazioni sono ottime, perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania, dovessi vedere, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora tu pensati, la prima acqua di rose che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cos'è? Cazzo, alla fine della conferenza si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice, studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in coso, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
10: Sì.
13: Bene, io ho potuto annusare personalmente il flaconcino fatto nel 1935, fatto da Hauschka, e ha ancora un profumo che dovresti sentire.
10: Sì.
13: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
10: Sì.
13: Hai capito?
10: Sì.
13: E voglio dire, sì, Vala e Veleda Tosi, siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo a un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente Andrea.
10: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
13: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura, chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram, Oasi Viola tutto attaccato. Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali, chiama o manda un messaggio al 348 299 2722. Ok Silvia?
10: Sì.
13: Bene,
10: sì,
13: vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
10: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione e quello che
13: faccio. Ma certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene Silvia? Ciao, stammi bene, un abbraccio.
10: Grazie.
13: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco.

0: Come la metti metti, la bandiera stelle strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner. E quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molta informazione per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami la domanda.

0: argilla, cioè l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè è molto versatile praticamente.
0: Come?
1: È molto versatile.
0: È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia, qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner e editarlo a nome Agital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima sul titolo il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame dissi: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti, gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo, dimmi il titolo per i nostri ascoltatori.
0: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla.
0: E l'argilla, sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato al nostro nome,
1: sì.
0: Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per
1: sì,
0: carità,
1: certo.
0: Ed è fatto in questo modo, per esempio la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco e non l'abbiamo riportato in tedesco. Sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, poi c'è in inglese per tutto il mondo, e noi ultimamente nell'ultima edizione abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online, tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi li inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che se ne fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
0: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove. Dove può fare la richiesta?
0: Basta mandare una mail.
1: Sì.
0: Basta mandare una mail alla Agital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Internet. Va bene?
0: Noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
0: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
0: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo, però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice.
1: È la silice?
0: Silice, sì, che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti i metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale è data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
0: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
0: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla e l'applica sulla pelle, l'argilla agisce sui tre strati della pelle, agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo

0: strato intermedio e sullo strato profondo, e non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
0: E la nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro allora agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
0: Esatto,
1: quindi dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
0: Certo, perché...
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorca. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
3: 8
9: 8
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
9: Chris Mara.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Bentrovati amici e amiche del venerdì mattina su Radio Gamma 5, l'11 settembre 1599, nella piazza di Castel Sant'Angelo a Roma, Beatrice Cenci veniva decapitata assieme alla matrigna Lucrezia per aver ucciso il padre, il conte Francesco Santa Croce, uomo dissoluto e violento. Orfana di madre a 7 anni, viene affidata alle monache francescane. A 15 ritorna in famiglia, ma trova un ambiente violento e complicato, con il padre che la insidia, la maltratta con feroce crudeltà in continuazione. Così, esasperata dagli abusi sessuali e dalle violenze di cui è vittima, decide di uccidere il padre con l'aiuto dei fratelli Bernardo e Giacomo e della matrigna e di un castellano e un maniscalco. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, lo stordiscono con l'oppio, lo battono con un mattarello e lo finiscono con un martello e un chiodo. Seppelliscono in fretta il cadavere, ma il fatto non passò inosservato, e quando lo riesumarono i medici scoprirono che non si trattava di morte accidentale. Così, come gli altri congiurati, anche Beatrice venne sottoposta alla tortura della corda, molto in voga fino all'Ottocento, e obbligata ad ammettere di aver partecipato all'omicidio. Nonostante la difesa del celebre avvocato Prospero Farinacci, non gli fu riconosciuta alcuna attenuante per gli stupri subiti e violenze subite, e anche la richiesta di clemenza inoltrata al Papa venne rifiutata. Beatrice e Lucrezia vengono dunque portate nella pubblica piazza. Una gran folla assisteva alla truculenta scena della decapitazione con la spada, di grande effetto visivo per gli spettatori che all'epoca non avevano la serie TV dedicata ai serial killer, e tra il pubblico si intravede anche qualche VIP come Caravaggio, per esempio, che forse cercava un soggetto forte per uno dei suoi magnetici quadri sanguinari, e Orazio Gentileschi, altro famoso pittore dell'epoca, che lo imitava un po' lo stile Caravaggio, anche lui bravo, anche lui certo, forse un po' meno tenebroso, ecco, del grande maestro. Il cadavere della nobildonna venne sepolto in un loculo sotto una lapide senza nome, come imponeva la legge per i giustiziati a morte, davanti all'altare maggiore di San Pietro in Montorio, una chiesa romana sul Gianicolo. E 200 anni dopo, durante la Prima Repubblica Romana, tra i vari saccheggi dei soldati francesi in città, uno di loro ruppe la lastra di marmo dove era sepolta e si portò via il teschio come souvenir, assieme al piatto d'argento su cui era stata posta la testa decapitata. E anche dopo secoli, qualcuno trovò il modo di abusare anche delle sue spoglie mortali. E la figura di Beatrice Cenci diverrà nel tempo sempre più celebre, ricordata ancora oggi come un'eroina popolare, personaggio simbolo contro le violenze compiute sulle donne. Ecco, questa era la copertina di oggi, e abbiamo anche Marco che manda subito un SMS. Marco: anche stamattina in azienda riesco ad ascoltare Paolo clandestinamente. Ecco, bravissimo Marco. E poi il Cantone Nord, e un saluto da Marica che ti regala una Orta, che ogni donna del mondo possa essere sempre serena e avere 3 cose: rispetto dagli uomini per il suo corpo e la sua anima, una luce di speranza nel suo cammino di vita e la forza per portare avanti le sue battaglie con onestà. Ecco, questa era Marica che ci dà le direttive della mattinata. E tornando alla nostra traversata del Sahara assieme a Nilo e Gunther, questo ragazzo tedesco che abbiamo incontrato strada facendo, e siamo arrivati tutti e tre a Ingezam,
il villaggio di frontiera tra l'Algeria e il Niger, che è l'ultimo proprio avamposto del territorio algerino, proprio in mezzo al deserto. E Ngezam è un posto desolato dove praticamente dormono i doganieri e le guardie che sorvegliano la zona del confine e poche altre persone. Ali, il nostro salvatore, nel senso che quello che aggiustava i pneumatici, è riuscito a trovare una camera d'aria per noi che eravamo rimasti senza ruote di scorta perché le abbiamo perse per strada, quindi, e quindi lui è riuscito a trovare una camera d'aria per noi, per il pneumatico della Sinca, in cambio di un paio di scarpe. Quindi lì c'era il baratto all'africana, diciamo, ecco, perché tanto dice, se anche se ti chiedo i soldi, qui non c'è niente da comprare quei soldi. Dice, è meglio che mi dai qualcosa, e voleva le scarpe perché lui e le sue erano rotte, e abbiamo fatto un baratto. Nel frattempo Gunther, in avaria a 10 km di distanza, ha approfittato di un fuoristrada con due ragazzi danesi a bordo per trainare la Mercedes, la sua Mercedes un po' vecchiotta con problemi al carburatore, e adesso non ci resta che trovare qualcuno che lo ripari prima di affrontare l'ultima parte di deserto, i 200 km che ci separano da Arlit, il primo centro abitato che troveremo in territorio nigerino. Ritrovo Gunther dal meccanico. I ragazzi danesi che l'hanno trainato fin qua sono già ripartiti alla volta della postazione di frontiera, situata a qualche chilometro in direzione sud-est dal centro abitato. Le circostanze sembrano volgersi gradualmente a nostro favore. Convinzione frutto del mio ottimo umore, dovuto al fatto di aver portato in salvo per il momento la piccola Simca. Per il momento, ripeto tra me, tornando coi piedi per terra. Qui ci vuole un attimo per un completo cambio di scenario. A suggerire prudenza è il risultato incerto della prima diagnosi di Yusuf riguardo il carburatore, attualmente sotto stretto esame. Ci sta lavorando su, smolta altri minuscoli pezzi, piccole rondelle. Se avrà bisogno di sostituire qualcosa, non sarà un problema di immediata soluzione per l'impossibilità di reperire sul posto dei pezzi di ricambio, penso tra me, a meno di frugare tra le carcasse semi-arrugginite di Ali il rottamatore. Ma mi fermo qui, niente è definito per il momento, sono solo supposizioni dettate da una certa inquietudine latente quando ti trovi in situazioni di incertezza, a maggior ragione in un posto tetro e desolato come Ngezam. Nonostante la grande nomea descritta con tanta enfasi dall'aiutante del camionista, Yusuf non ha nemmeno una tettoia dove mettere le auto che ripara. Dispone soltanto di una cassetta di utensili e uno spiazzo davanti a un piccolo magazzino confinante con l'abitazione. Ma da come armeggia nel motore sembra uno che sa il fatto suo. Ha più o meno la stessa taglia di Meshir, il camionista algerino che mi ha guidato per un tratto di deserto nella mia prima traversata verso il Mali. Anche certi atteggiamenti me lo ricordano: barbuto, sguardo intenso, stessi occhiali da sole. Un sottile magnetismo sembra emanare dalla sua persona. Forse è lo speciale ambiente del Sahara che sagoma in un certo modo la coscienza delle persone, mi dico. Lo distingue solo l'abbigliamento all'occidentale. Gunther non parla francese, così intervengo io per capire bene cosa bolle esattamente in pentola. Yusuf mi conferma che non sarà una faccenda che si aggiusta in un paio d'ore. Dovrà smontare completamente il carburatore per vedere ciò che non funziona al suo interno. È il vento che spira sempre più teso, spandendo polvere nell'aria, non favorisce certo questo bricolage all'aperto. En tous les cas, on va trouver solution,
conclude ottimista, venato da un pizzico di fatalismo. Si tira su sul naso la fascia del turbante che gli copre il mento per proteggersi dall'aria fastidiosa mista a sabbia che gli sferza il viso. Una frase questa che mi è familiare. L'ho sentita pronunciare innumerevoli volte da Gramma D, il responsabile forestale della Società Equatoriale in Costa d'Avorio. Quando qualche inghippo, anche di una certa gravità, veniva a intralciare il fragile ingranaggio delle attività dei capi cantiere. Sono passati anni, ma in questo ambiente la sua figura mi si ripresenta di continuo. Quando pronunciava la frase con tono franco, si proponeva in maniera positiva a risolvere la questione. Yusuf mi piace, conferma la mia prima impressione, è proprio l'uomo che ci vuole. Resta il fatto che nella migliore delle ipotesi non potremo partire prima di domani mattina, ammesso che il vento cessi durante la notte e Yusuf riesca a portare a termine con successo il lavoro. Dobbiamo sempre fare i conti con tanti se e tanti ma. Non si può dare nulla per scontato. Le nostre certezze hanno vita breve, come tante effimere che durano lo spazio di un volo. Qui in paese c'è un posto dove si può dormire? Lo interroga Nilo, quando è evidente ormai che qui non c'è più nulla che possiamo fare. L'idea non è balzana. Abbiamo già trascorso un paio di notti in macchina. Lui sui sedili davanti, io accucciato dietro tra i cartoni. Se adesso ci aggiunge anche una tempesta di sabbia che impazza fuori dall'abitacolo, è una sfida che adesso sarebbe meglio evitare. Un posto c'è, ma non aspettatevi un granché, replica lui scuotendo la testa. Alza il braccio indicando una certa direzione. Parla di una pista sulla destra della strada principale che taglia il centro abitato in due. Non è lontano, ci rassicura. Dista poco più di un chilometro. Seguite i pali della luce elettrica. La pista termina proprio lì. Gunther rinuncia volentieri a scoprire cosa si nasconda dietro parole così poco lusinghiere.

Gunther rinuncia volentieri a scoprire cosa si nasconda dietro parole così poco lusinghiere. Preferisce di gran lunga dormire nella sua auto, molto più confortevole della nostra. Senza il carburatore non dovrebbe correre nessun rischio, ma magari pensa che gliela possano smontare durante la notte, o forse per un semplice fattore sentimentale. Sono solo pensieri a ruota libera, mentre ci avviamo da soli, dandoci appuntamento per il mattino seguente. Non nutrivo grosse aspettative sul posto indicato da Yusuf, pertanto la sorpresa di trovarmi di fronte a 3 container color crema appoggiati su uno zoccolo di cemento non è durata più di tanto. Subito a lato, davanti alla porta d'entrata di una fatiscente struttura prefabbricata, sosta un pick-up Isuzu vecchio stampo, blu. Sarà il campo base di un precedente cantiere, tira a indovinare Nilo, mettendosi subito al riparo di una delle pareti metalliche e schermandosi il viso. Dalla porta esce un uomo dal bubù verde scuro e turbante che gli lascia scoperta appena una fessura per gli occhi. Conferma la disponibilità di un container per la notte. Ci fa strada verso quello più vicino alla nostra auto. Sale sopra la base di cemento spalancando a metà uno dei battenti. Siamo di fronte a un parallelepipedo di metallo di 6 metri di lunghezza, largo e alto circa 2,5 metri. Lo scatto dell'interruttore appena dentro sulla destra rischiara d'improvviso l'oscurità con una fredda luce al neon. Su un lato, un letto a rete con 2 materassi di gomma piuma occupa l'intera parete. Sull'altro, un tavolino bianco con 2 sedie di plastica. Nient'altro. Dobbiamo arrangiarci con l'acqua che abbiamo. Qui non se ne trova, borbotta l'uomo dentro al suo involucro. Per i bisogni primari, punta il braccio in una certa direzione, dove non si vede nulla di nulla. In pratica ci consiglia un luogo all'aperto, a contatto con la natura, per usare un'espressione romantica, che da queste parti si identifica in un mare di sabbia. L'uomo, intascata la modesta somma pattuita, ci esorta a tenere chiuso giorno e notte il battente, perché adesso, con l'aumentare della tempesta di sabbia, la lieve claustrofobia generata dall'ambiente chiuso, illuminato dalla luce artificiale, è compensato dal senso di protezione che offre all'impeto del vento. Nilo, solitamente ansioso, riesce comunque a rilassarsi. Con buona volontà e senso dell'umorismo, definisce minimalista la sistemazione. «Più spartano di così?» commenta sedendosi sul letto appena l'uomo si allontana. «Altro che spartano!» replico osservando tutto intorno la struttura metallica ben protetta da uno spesso strato di pittura. «Adesso ci si può anche stare, perché siamo in inverno, ma d'estate qui dentro non si può neanche respirare». Nonostante l'ambiente chiuso ermeticamente in cui ci troviamo, sul pavimento si percepisce comunque un velo di sabbia stridere sotto le suole delle scarpe. Sfiorando coi polpastrelli la gomma piuma dei materassi, qualche granello si percepisce sulla sua superficie. Faccio una rapida incursione in macchina a prendere il cartone dei viveri e le coperte per la notte. Vedo l'uomo uscire nuovamente dalla sua baracca. Mette in moto il pick-up, lasciandoci in questo luogo desolato totalmente soli. C'è ancora luce, ma non si riesce a vedere a 50 metri per la polverosa foschia sollevata dal vento. Inutile aggiungere che nessun altro occupa gli altri 2 container. Gli escursionisti stranieri di passaggio non fanno certo tappa a Ingezam, se non in casi estremi come il nostro. Stabiliamo subito con Nilo la regola base di non fumare qui dentro, altrimenti diventa una camera a gas. Fuori sarebbe impossibile accendere.
dentro una macchina meglio evitare, visto il bidone di benzina di scorta che ancora ci rimane. Dunque, niente fumo finché dura questa bufera. Per compensare l'orribile rinuncia, estraggo dal cartone il camping gas finora utilizzato solamente per il caffè mattutino. Milo lo considera come l'ultima spiaggia, preferendo i piccoli ristoranti locali, anche se qui sono inesistenti. Stavolta non ha via di scampo. Se non vuole seguitare a ingozzarsi di pane e scatolette, porto dentro anche la mezza fiaschetta di vino rimasta. Appoggio tutto il necessario sul tavolino. Stasera mi voglio cimentare con una busta di crema di carciofi e patate lifilizzata, una delle zuppe che mi piacciono di più quando mi trovo in qualche luogo sperduto accampato da solo in mezzo ai boschi. Come ogni cuoco che si rispetti, ho le mie varianti. Di solito ci aggiungo un peperoncino essiccato con un spicchio d'aglio crudo tritato, che qui non ho. Lo sostituisco con un bulbo di scalogno tagliato sottile. Eccedo la quantità d'acqua richiesta, così la zuppa risulta più liquida e guadagno in volume. Sono sicuro che riuscirò a vincere il suo scetticismo e me ne richiederà ancora, ma non devo dirlo, altrimenti casca il pasco. Mentre giro e rigiro col cucchiaio il miscuglio cremoso, portandolo gradualmente all'ebollizione, lui si occupa delle olive nere da antipasto e di mescere il vino nei due bicchieri di plastica trasparente, il suo azzurro, il mio verde, così anche se non c'è acqua per sciacquarli, ognuno beve sempre nel suo. Per il momento l'acqua non ci manca, ma non si sa mai, meglio essere previdenti. Sempre rimestando, la lascio bollire a fuoco lento per qualche minuto, poi appoggio la piccola casseruola a due manici sopra uno straccio per non danneggiare la formica del tavolino. Sulla superficie sono presenti segni e tagli di ogni genere. Io comunque preferisco lasciare meno tracce possibili del mio passaggio. «Non sarà il cenone, ma oggi è solo il 30!» esclamo con enfasi e lo invito a prendere posto sul lato opposto, dove ho riempito la sua ciotola a metà. «È vero, domani è l'ultimo dell'anno», reagisce lui incredulo, come se le recenti peripezie gli avessero fatto smarrire la nozione del tempo. «Chissà dove saremo domani? Forse ancora qui, o forse già in Niger, chissà». E comincia a pescare col cucchiaio con delicatezza il liquido cremoso, ci soffia su ogni volta, lo centellina a piccoli sorsi. «Buona», approva convinto, «queste buste liofilizzate sono proprio niente male», e accompagna ogni cucchiaiata con un tozzo di pane di ciò che resta delle baguette acquistate a Tam, non ancora rinsecchite del tutto. Fuori domina incontrastato il rumore del vento. A tratti scuote l'intera struttura del container, come se un gigante stesse provando a smuoverlo con potenti spallate. In certi momenti, folate d'aria si insinuano con forza nello spazio ristretto che ci separa dal container accanto, provocando per qualche secondo un sibilo sinistro appena accennato. Qui dentro ci sentiamo al sicuro. Il Cabernet offre quel tocco di calore amico alla serata finché ci togliamo dagli occhi la fastidiosa nuce al neon, abbandonandoci a un meritato riposo.

Ci svegliamo molto presto. Il vento è cessato a qualche ora durante la notte. Fuori, aperto il grande battente, ritrovo l'aria frizzante del primo mattino. Indosso il giubbetto e l'immancabile berretto nero-verde di lana, rimetto in macchina le coperte. Il sole è appena scavalcato la linea dell'orizzonte. Un disco perfetto porta con sé il primo tepore. Urinare liberamente di prima mattina contro il sole trovo che sia un atto che conserva una certa maestosità. Faccio un giro attorno all'area dove sono piazzati i container. Più in là una serie di manufatti semisormersi dalle sabbie, forse altre baracche collassate su se stesse. È chiaro che questo posto in passato era adibito ad altri usi. I pali della luce finiscono qui, è dunque escluso che ci sia qualcosa più avanti. Non ci sono tracce di veicoli che proseguono altrove. Il fondo sabbioso a contatto con le scarpe è sufficientemente compatto. Lo noto con soddisfazione. Mi auguro che lo sia altrettanto il tratto che ancora ci separa da Arlit, che a questo punto è l'ultimo segmento veramente insidioso per le piccole ruote della Simca. 200 chilometri ci separano dalla strada asfaltata che ritroveremo in direzione sud-est, una distanza modesta oppure infinita, a seconda delle condizioni del terreno e del mezzo che ti trovi tra le mani. Gunther, a riguardo, non ha enfatizzato più di tanto la cosa, ma lui parla sempre dal punto di vista della sua potente Mercedes. Bisogna vedere il tragitto se rapportato al nostro veicolo. In caso di sabbia il problema si capisce qual è, ma c'è anche un aspetto positivo. È praticamente impossibile bucare. E visto che ora siamo privi di ruote di scorta, non è un dettaglio da poco. Questi e altri simili sono il genere di pensieri che di prima mattina bazzicano per la testa di uno che sta attraversando il deserto su un percorso sconosciuto. Non ci sono orari, non c'è il lavoro, gli impegni familiari, il traffico cittadino coi segnali, i semafori, i divieti di sosta, i parcheggi sempre pieni, gli appuntamenti inderogabili, il cellulare, i social, i programmi TV. Ciò che accomuna le due situazioni apparentemente agli antipodi è il fatto di seguitare a pensare a ruota libera come un torrente in piena. Quello non smette mai. D'estate ed inverno, col buono col cattivo tempo, giorno e notte, in situazioni di grande eccitazione e di grande depressione. È una girandola che ruota in continuazione su se stessa e non si ferma mai. Non sto giudicando, è una semplice constatazione. Completato il giro di perlustrazione, torno al container. Anche il secondo battente è spalancato nell'aria. C'è odore di caffè. Nilo ha portato fuori sedie e tavolino, con tanto di panettone piazzato al centro, non tanto per celebrare l'ultimo dell'anno, più che altro perché ogni pezzo di meno si acquista spazio all'interno dell'abitacolo. Questo è il penultimo della serie. Il robusto cartone che lì conteneva l'ho dato ieri ad Ali, come ripostiglio aggiuntivo per le camere d'aria recuperate dai piccoli veicoli in demolizione. Poter riutilizzare cose in un primo momento messe da parte è sempre un motivo di soddisfazione. «Almeno qua fuori si respira», commenta uscendo con prudenza dal container, caffettiera fumante alla mano. «Lì dentro ci stai solo perché fuori c'è una tormenta impossibile». Quando ti svegli di notte e ti rendi conto di essere dentro un tunnel del genere, è come vivere in un incubo. Ricicla i bicchieri del vino della sera precedente nel solito ordine. Versa due dosi uguali di caffè, appoggia la moka bollente per terra e si siede addentando la prima fetta di panettone. Una colazione così a Inge Zam. Allo spuntar del sole, commenta con aria assorta e inizia a sorseggiare il caffè respirandone l'intenso aroma. Ma neanche al caffè Pedrocchi, sghignazza sussultando rischiando di versarselo addosso.
nonostante la nottata trascorsa sigillato dentro un container, è chiaramente di buon umore. Per lui questa esperienza rappresenta una vera fetta di libertà vissuta. Al di fuori di tutto ciò che ha fatto prima della sua vita, in un ambiente remoto solo immaginato da tempo, le situazioni talvolta incredibili che si incontrano, gli imprevisti, l'adrenalina di un viaggio che non sai mai come andrà a finire, sono momenti che rimarranno con lui per sempre e ne ripeterà il racconto fino alla noia agli amici che incontrerà al ritorno, ogni volta aggiungendo al racconto qualche riflessione nuova o sfumatura di colore. Non abbiamo fretta. Ci tocca comunque aspettare che Yusuf riaggiusti il carburatore della Mercedes. Tergiversiamo fin quasi le 9, quando il sole oramai sta diventando fastidioso. Di tornare al chiuso non se ne parla nemmeno. L'uomo della sera precedente non si è visto, né nessun altro è giunto fin qui. Così raccogliamo le nostre cose, chiudiamo bene entrambi i battenti, come ci ha raccomandato prima di partire, e ci rechiamo in paese a blanda andatura. Ritroviamo nella stessa posizione della sera precedente cofano rialzato. Gunther viene verso di noi appena ci vede arrivare. Tutto sta procedendo come previsto. Sembra che sia solo una questione di sporcizia accumulata all'interno del carburatore, senza rotture o pezzi da sostituire. Almeno questo è ciò che sembra aver compreso dal dialogo a gesti scambiato con Yusuf, ancora intento a smontare pezzi che l'assistente Mustafa mette in un vecchio catino di alluminio con un dito di benzina sul fondo. Il giovane, dal corpo asciutto e carnagione scura, indossa una maglietta rossa Lacoste sbrindellata, probabile dono di uno escursionista francese di passaggio. Ripassa gli elementi a uno con un pennello dalle setole consumate imbevuto di benzina. Toglie una minuziosa attenzione le impurità accumulate nel tempo. Scambio qualche battuta con Yusuf sulla nottata trascorsa dentro il container. Trova buffo il nostro racconto, sottolinea le battute speritose di Nilo con gustose risatine. Tornando alle cose tecniche, cerca di spiegarmi il funzionamento del carburatore, del suo compito di miscelare l'aria con la benzina, mi mostra dove si potrebbe formare un inghippo. Io lo ascolto per cortesia, guardandomi bene dall'approfondire. Mi limito ad assentire su tutta la linea. Se mi addentro troppo nel tecnico, vado in crisi anche col lessico francese. Lo lascio alle sue mansioni per non fargli perdere troppo tempo, anche se questo non è un concetto così popolare da queste parti, un semplice retaggio del mondo interiore che mi porto dietro. Non ci resta che aspettare. Cerchiamo un'ombra addossati alla parete del piccolo magazzino dove Yusuf tiene tutto il necessario per le riparazioni. Gunther distribuisce sigarette a tutti, compreso Mustafa, il quale, avendo le mani bagnate di benzina, si fa infilare la sigaretta sopra l'orecchio destro. «La fumerò più tardi», bisbiglia con un disarmante sorriso e saluta un amico di passaggio che rallenta, poi si ferma appena si accorge della nostra presenza. «Diretti alla frontiera?» e sfila anche lui una sigaretta dal pacchetto. Gunther gli fa segno di rivolgersi a me. «Diretti in Niger?» ripete Hassan, accedendo la sigaretta col mozzicone della mia. «Indovinato!» replico asciutto. «Da qui non c'è altra possibile destinazione», ma lui non sembra cogliere l'ironia. Approfitto della sua presenza per chiedere informazioni sul tratto che ci separa dalla postazione di frontiera. «Qualche punto insidioso c'è», ammette aspirando a pieni polmoni la prima boccata, «ma se conosci il passaggio giusto, anche la piccola vettura può farcela benissimo», aggiunge con incoraggiante ottimismo. «Se partite verso mezzogiorno, vi posso accompagnare io. Vado anch'io alla frontiera a sbrigare una faccenda». Mi rallegro della grandiosa coincidenza. Un'occasione da non perdere.
prima di congedarsi, scambia qualche battuta in arabo con Mustafa. A più tardi allora, e sparisce dietro le case sollevando sprucci di sabbia dal retro dell'infradito. Stavolta tocca a noi a dare un passaggio a qualcuno. Qui i ruoli sembrano invertirsi con molta facilità. Più che mai sembriamo dipendere uno dall'altro. È forse questo che, in un ambiente ostile, genera una spontanea inclinazione alla reciproca solidarietà. Metto al corrente Gunther della novità. Nilo ne ha già colto il senso. Siamo soddisfatti di come si stanno mettendo le cose. Yusuf finirà il lavoro intorno a mezzogiorno. Impossibile saperne di più.

Ciao Andrea, ben trovato. Da un po' che non ti sento. E qui siamo, Andrea, non è un paese vero e proprio, è soltanto un posto di frontiera, diciamo, tra l'Algeria e il Niger. Se tu guardi in quella frontiera tra l'Algeria e il Niger, troverai segnato questo posto che chiamano Ingezam, che si scrive in staccato Guezam. Ecco, e eravamo lì che appunto ci dovevano aggiustare il carburatore del ragazzo tedesco con cui viaggiavamo insieme. Ecco. Grazie, grazie a te. E poi c'è Gabri da Romano, che tra poco lui parte, va in bici, anche perché oggi è una bella giornata, è anche bella fresca, freschetta dopo la giornata di pioggia di ieri, e ci ha portato una bella temperatura, ottima anche per fare un giro in bici. E adesso mandiamo il nostro flauto e con le nostre iniziative.

E come sempre inizio col gas, quello di domani 12 settembre, dei Resistenti in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 chi vuole può fermarsi, si pranza tutto menù delle spose, presente il dottor Mario Palladini con gli indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel pomeriggio Fiorenzo Libero insegna ricette macrobiotiche. La Silvia, per chi vuole fare un mini test di biorisonanza, è presente. E c'è il libro dei 50 anni della radio, La frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare i portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E c'è tutta una serie di cose, anche prenotazioni aperte per le storiche patate di Rozzo, mele gala royal rosse, mele golden delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni potete chiamare il 347 6618 523. Domani, sabato 12 settembre.

E poi c'è anche sabato 19 settembre, dove ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori, prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere, acquistare in maniera consapevole e sana. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la Kes, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo anche sabato 19, se avete tempo fate un salto e per info potete chiamare il 339 469 36.

della tragedia del Vajont. Genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13, pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividere. Per info e prenotazione chiamate il 329 0038 988.

E poi abbiamo un altro gas, domenica 20 settembre. Non è un gas, è festa dei gas, che è a pranzo, ore 12:15. È il pranzo dei gas, da 24 anni non si arretra, sempre forte lo si grida, che usa il serveo, basta spinzare il careo e farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra bene, non cascare nel traneo. E lo faremo tutti a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia, coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata, fagioli dolci, acqua, vino, caffè a euro 15. E nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni per questo pranzo di festa dei gas, chiamate il 329-0038-988. Questo è per domenica 20 settembre.

E ricordo sempre per il 5 per 1000, possibile quest'anno versare la parte vostra di 5 per 1000 a Radio Gamma 5, uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo per voi. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il sostegno è per noi importanza solare, il contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Quindi il vostro dichiarazione dei redditi, il numerino da tener nota è questo: 0159809088. Lo ripeto: 0159809088, che dovete consegnare al CAF o al vostro commercialista quando fate la dichiarazione dei redditi. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.

Saluto anche la nostra Anto, che oggi fa parte del nostro gruppo anche al venerdì mattina. Bellissimo, Anto, che puoi partecipare. Grazie.

0: Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: La BIOLCA, Associazione Culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali. OGM, allergie e intolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
3: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
4: È ora che sono Gami.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
2: E invece non sarà così perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
4: È ora che sono Camì.
6: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: Allora per cibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
4: 2 9
5: 0 0
4: 3
5: 8
4: 9
2: 8
5: 8.
7: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, goloso.

Rieccoci per la seconda parte, grazie Anto. So che hai anche tu, come anche molti ascoltatori, certi gusti raffinati, quindi cerco di curare anche questo aspetto delle musiche che piacciono a molti, per la verità. E quindi il tempo che ci dedico trova un giusto piacere dall'altra parte. Benissimo. E qui siamo sempre assieme a Osho il venerdì mattina. Nel commento della storiella Zen che ci ha spiegato ancora una volta il valore assoluto dell'amore quando è incondizionato. Se hai conosciuto l'amore, non hai paura della morte. È solo quando hai più paura della morte che puoi veramente vivere. Quando non hai più paura della morte che puoi veramente vivere. Perché finché l'uomo ha paura della morte, come riuscirà mai a vivere? Avrà persino paura di respirare, perché l'aria è piena di germi. Quando hai paura non ci può essere nemmeno l'amicizia. A quel punto tutti sembrano nemici. Ti senti costretto a proteggerti dagli altri. Quando un solo attimo d'amore è l'eternità. Non c'è più nessuna paura della morte. Un amante può morire con molta facilità, con estrema dolcezza. Ha conosciuto la vita e le è immensamente grato. Se l'amore gli è accaduto anche per un solo istante, ne ha conosciuto la gloria, la benedizione, l'infinita sua grazia. Se hai conosciuto un solo momento d'amore, tu sarai grato all'esistenza per tutta l'eternità. E innalzerai canti di ringraziamento, allora non ci sarà più nessuna morte. Poiché l'amore non sa cos'è la morte, l'amore conosce solo la vita, tu invece conosci solo la morte. Non hai mai voluto incontrare l'amore, in qualche modo non ci sei mai voluto passare attraverso. Ecco perché il denaro è diventato così importante. Il denaro è il simbolo della morte dell'uomo. Il denaro è l'amore di un uomo morto. E poi diceva ancora, queste sono solo delle piccole frasi che ho estrapolato di quello che avevamo fatto la volta scorsa, giusto per creare un contesto. E la storiella diceva: Umezu diede il sacco d'oro a Seizu, ma era molto scontento. Questo era un riccone che aveva fatto un dono al maestro Seizu. Ma era molto scontento questo Umezu per l'indifferenza del maestro, poiché la somma donata era davvero grande. Uno avrebbe potuto vivere un anno intero con 3 pezzi d'oro, ma il maestro non l'aveva nemmeno ringraziato. Il denaro può anche essere un bisogno, una necessità, ma nessuno può vivere di denaro. Può anche essere una necessità, ma il denaro in sé non basta. E se ci sono solo i soldi e nient'altro? Prima muori e meglio è, la tua vita non vale proprio un fico secco. E quindi, questo era quanto era stato detto la volta scorsa. Dice: la mente è relativa. 500 pezzi d'oro. Sembrava che si stesse privando della vita quest'uomo. C'era il suo cuore in quel sacco d'oro. Questi 500 pezzi non erano soltanto d'oro, erano pezzettini del suo cuore. Aveva venduto la sua vita e l'aveva scambiata per quell'oro. Era morto per questo sacco d'oro. E nemmeno un grazie. Era troppo. Il maestro non si stava comportando con le dovute maniere. E con qualunque maestro arriverai alla conclusione che non si sta comportando nella maniera giusta. Ricordalo bene, se tu ci pensi, lo ripeto, arriverai sempre alla conclusione che il comportamento del maestro non è corretto. Se invece guardi e non pensi, allora saprai che si sta comportando nell'unico modo possibile. Il mercante ci pensava su, faceva i suoi conti. Era
Era talmente chiaro per lui. 500 pezzi d'oro. C'era tutta la sua vita in quel sacco. E quest'uomo gli dice semplicemente: va bene, lo prenderò. In questo sacco vi sono 500 pezzi d'oro, alluse un mezzo. Me l'hai già detto prima, rispose Sei Tzu. Il maestro disse: non è necessario che tu me lo ripeta, ho sentito. Questo era anche peggio. Nemmeno un grazie sapeva dire quell'uomo, e non solo, non raccoglieva nemmeno l'allusione e sembrava pure seccato. Aveva avuto il coraggio di dire: me l'hai già detto prima, non c'è nessun bisogno che tu me lo ripeta. Anche se sono un ricco mercante, 500 pezzi d'oro sono un bel mucchio di soldi, ribatté un mezzo. Questo è il problema con la mente. Quell'uomo disse: anche se sono un ricco mercante, ho un bel po' di denaro, certo, ma anche in questo caso 500 pezzi d'oro sono un bel mucchio di soldi. E per te, che sei quasi un pezzente, una somma del genere vale quanto il mondo intero. Per me è un bel mucchio di soldi e tu lo tratti come se fosse niente. Mi stai davvero insultando. Un uomo focalizzato unicamente sul denaro non può capire un uomo che vive d'amore. Un uomo che vive per amore gli sembrerà sempre un pezzente, un matto, uno che non appartiene a questo mondo, che non può capire la realtà. Si sta comportando come un pazzo. Perché ora tu preghi e adori Mahavir o Buddha, ma se li incontrassi da qualche parte penseresti che sono solo dei matti. Non lo diresti mai perché non ne avresti il coraggio, perché sarebbe troppo ineducato. Ma sotto sotto penseresti che questo uomo è pazzo, che ha sprecato tutta la vita seduto sotto un albero. Avrebbe potuto guadagnare un sacco di soldi. Questo è stato detto a Buddha 1000 volte. E invece Buddha abbandonò il suo palazzo, se ne andò in un altro regno, giusto per liberarsi dai parenti, dalla famiglia, perché continuavano a ossessionarlo, cercavano continuamente di dissuaderlo, cercavano di convincerlo a desistere dalla sua strada. Ma quando raggiunse finalmente un'altra regione, si rese conto che questa gente si trova dappertutto. Non credere mai di poter sfuggire a questo tipo di persone. Si era sparsa la voce che un principe era fuggito da uno dei reami confinanti e stava venendo lì, proprio in quella città. Così si scomodò anche il re di quella provincia. Andò da Buddha e gli disse: figlio mio, tu sei giovane e non sai ancora come è fatto il mondo. Tu sei immaturo. Ascolta il consiglio di una persona che ha esperienza, che conosce la vita. Ritornatene a casa, non fare sciocchezze. Alla tua età è facile farsi prendere la testa da questi assurdi ideali, ma uno deve saper resistere. A questa età, quando uno è così giovane, tende a essere idealista. Ma col passare degli anni l'esperienza insegna che era tutto sbagliato, che erano solo fantasie giovanili. Non fare l'ippi, tornate a casa tua. Buddha lo ascoltò, poi disse: forse hai ragione per quel che concerne la tua esperienza, ma io ho vissuto in quel mondo per molte vite e non ho raggiunto nulla, ma proprio nulla. Ora è finita. È per la mia esperienza che ho adottato la casa che mi ospitava, non per il romantico idealismo di un giovinetto. Il vecchio re non lo volle nemmeno ascoltare. Gli disse solo: se non vuoi tornare nella tua casa, io ti posso capire. Forse lì hai qualche problema. Forse non vai molto d'accordo con tuo padre o con la tua famiglia, oppure semplicemente c'è qualcosa che non va. Se è così, non devi tornare. Resta pure qui con me. Ho una bellissima figlia. Tu potrai sposarla e questo regno sarà tuo. Disse Buddha: sono già sposato e ho lasciato dietro di me una donna bellissima. È impossibile trovare un'altra come lei, ma neppure lei comunque mi poteva guidare al Supremo. E io sono solo alla ricerca di questo, del Supremo. Allora il vecchio re se ne andò dicendo: tu sei pazzo, irrimediabilmente pazzo. Scene come queste accadevano ovunque Buddha andasse, ed era così giovane, talmente bello, e in più non aveva mai camminato per le strade del mondo. Così dovunque andasse,
tutti capivano che era un principe, che non era un mendicante e una persona qualunque, e che tutti gli ripetevano lo stesso consiglio di tornarsene a casa. La mente vive con le sue idee, pensa con le sue idee. Non sei in grado di mettere via la mente per un istante e guardare semplicemente. Questo vecchio re aveva avuto la fortuna di incontrare Buddha, ma si è lasciato sfuggire una grande occasione. Forse un'opportunità del genere non gli capiterà per milioni di vite. E lui invece che ha fatto? Cercava di insegnare qualcosa al più grande dei maestri. Pretendeva che Buddha imparasse qualcosa da lui. E lui stesso non aveva raggiunto mai niente nella sua vita.

Saluto Carla che mi fa l'occhiolino per dire che è già arrivata anche lei. Benissimo, Carla. E stiamo sempre parlando di Osho il venerdì. In questo sacco vi sono 500 pezzi d'oro, anche se sono un ricco mercante. 500 pezzi d'oro sono un bel mucchio di soldi. E tu non sei niente di più di un pezzente. Non l'ha detto, ma era implicito. Sai cosa significa fare una donazione del genere? Io faccio un dono talmente grande e tu dici semplicemente: ok, lo prendo. Cosa vorresti? Che ti ringraziassi? Perché i maestri non rispondono mai a quel che gli domandi tu, non rispondono mai alle tue domande perché quelle sono irrilevanti. Essi rispondono sempre a quel che si cela dietro la tua domanda, al perché tu stai parlando di quella particolare cosa. Quel tipo non era interessato a dimostrare che l'oro è importante. Il suo interesse non era nel dimostrare che 500 pezzi d'oro sono un gran mucchio di soldi. Queste sono solo razionalizzazioni. Il mercante pensava un'altra cosa e il maestro lo catturò immediatamente dicendogli: cosa vorresti? Che ti ringraziassi? Conficcò il coltello dritto nella piaga. Dovresti almeno, replicò Umezu. Non disse che era quello che lui si aspettava e certo voleva, ma dovresti almeno. Quest'uomo è uno che non sa dare. Non ha mai saputo dare in vita sua. Perfino quando dà, in realtà non sta dando affatto. Perfino quando fa un dono, in realtà sta facendo un patto. Sta dicendo infatti: dovresti almeno ringraziarmi. Ti ho fatto questo dono così grande, è tuo dovere? Non è che sia un mio desiderio o che a me importi qualcosa, ma tu dovresti ringraziarmi. Questo per la mente orientata verso il denaro, è impossibile da capire. È colui che dona che dovrebbe essere riconoscente. Questo è il punto massimo dell'amore. Coloro che amano sono giunti a capire che dare è talmente bello, è una tale benedizione. Sono giunti a capire che più dai, più in verità hai. E più amore dai, più amore hai dentro di te. E più ne spargi fuori, dividendolo con gli altri, più scaturisce. È un'eterna primavera. Una volta che sei arrivato a capire che più dai, più hai, avrai capito anche l'aritmetica fondamentale della spiritualità. Allora tu non tratterai più nulla. Allora sarai sempre alla ricerca di qualcuno che possa ricevere i tuoi doni. Cercherai sempre qualcuno che possa dividerli con te, perché questo ti rende più fresco. Il vecchio va e il nuovo sorge. È il miracolo del donare che si rinnova. Tu sei come un pozzo che è diventato marcio, perché non hai mai dato niente a nessuno. Non hai mai diviso con gli altri la tua acqua e l'acqua diventa stantia. Donala agli altri. Lascia che la gente venga al tuo pozzo e beva la tua acqua e scoprirai che c'è sempre una sorgente fresca disponibile dentro di te. Nel momento in cui la vecchia acqua viene portata via, arriva l'acqua fresca. Il tuo pozzo in profondità è collegato all'oceano infinito. Il tuo pozzo è semplicemente una porta verso l'oceano. Colui che dona lo capirà. Prima o poi lo sentirà dentro di sé e allora sarà traboccante di gratitudine. Ogni volta che qualcuno riceve qualcosa da te, è come se una nuova creatura, qualcosa di nuovo nascesse nel tuo profondo. Il tuo essere ne viene continuamente rinnovato. Ringiovanisci, fiorisci man mano che dai. Colui che dà rimane sempre giovane. Colui che è incapace di dare è già vecchio, spento. Disse il maestro: è colui che dona che dovrebbe essere grato.
Dovresti essermi grato per aver accettato. E ho accettato una cosa di nessun valore come il denaro. Dovresti essere riconoscente, perché i soldi non significano niente per me. Sono forse necessari per stare al mondo, ma anche un maestro deve vivere in questo mondo. Il denaro è il mezzo di scambio in questo mondo di pazzi, perché anche un maestro deve vivere in questo pazzo mondo. Ma non sono niente in realtà. È solo una banale invenzione su cui tutti si sono messi d'accordo per poter scambiare le cose. La società potrebbe vivere benissimo senza denaro. Per migliaia e migliaia di anni ne ha fatto a meno. E prima o poi il giorno verrà in cui il mondo tornerà a vivere senza denaro, perché si sarà rivelato totalmente gravoso e così inutile a fin fine. Ma poiché finora il mondo è stato povero, si è reso necessario usare il denaro. Ma più la società diventa ricca, l'America sarà il primo paese ad abolire il denaro. Quando c'è ricchezza non c'è più bisogno di portarsela dietro. Sarebbe assurdo, sarebbe un fardello inutile. Presto la terra non avrà più bisogno di soldi. I maestri lo hanno sempre saputo. E questo è solo un trucco del mercato. Ma un maestro deve pur vivere con voi.

E conclude il suo commento Osho dicendo: se capiti in un manicomio, è meglio se anche tu fai finta di essere matto, altrimenti andrai incontro a delle difficoltà. Se cerchi di provare che sei sano, i pazzi ti ammazzeranno. Lo hanno già fatto con Gesù, lo hanno già fatto con Socrate, con Mansur. Era gente del tutto innocente. Hanno solo cercato di vivere in un manicomio così com'erano, senza fare i pazzi. Erano degli innocenti, ma non conoscevano le regole di questo manicomio, che anche se non sei matto devi far finta di esserlo. Poiché la pazzia è la tendenza prevalente, in questa società è l'unica moneta che conta. Non essere un outsider in un manicomio, altrimenti i matti si coalizzeranno per farti fuori. Se dichiari di non essere matto, questo vuol dire che stai cercando di dir loro: voi siete tutti matti, e questo non può essere tollerato. Anche un illuminato deve vivere in questo mondo in mezzo a tutti voi, ed è costretto a usare le vostre tecniche, i vostri stessi trucchi. Una volta in Giappone viveva un illuminato che veniva continuamente sorpreso dalla polizia, talvolta a rubare, talvolta a qualcos'altro contro la legge, per lo più sciocchezze, cosucce da niente. Rubava magari 4 soldi ed era illuminato. Fu messo in prigione per ben 26 volte nel corso della sua vita. L'ultima volta che uscì di prigione aveva 78 anni. Un giorno i suoi discepoli, che lo conoscevano bene, prima che fosse portato in prigione per l'ennesima volta, gli dissero: non sarebbe ora che la smettessi di comportarti in questo modo? E poi perché continui a fare di queste stupidaggini? Rispose il maestro: e poi chi va in prigione a rendere questi carcerati un po' meno meditativi, un po' più meditativi? Chi ci va? Sono costretto a rubare. È il solo modo di raggiungere questa gente, i miei amici laggiù. E a me non costa nulla. Li aiuto. E lì stanno davvero male. Hanno bisogno di me da queste parti. Purtroppo questo è l'unico modo in cui posso raggiungerli, altrimenti non mi permetterebbero di andare da loro. Questo è il solo modo per avere il biglietto d'ingresso. Un illuminato è costretto a vivere tra di voi come un uccello in gabbia. Ma se tu sei pronto a capire la nevrosi del denaro e l'estasi dell'amore, allora sarai capace di comprendere questo fatto. Colui che dona dovrebbe essere riconoscente. Dona e sii grato, perché l'altro potrebbe anche rifiutare. Ma questa possibilità non era nemmeno concepibile per quell'avaro. Non era nemmeno in grado di immaginare che qualcuno potesse rifiutare 500 pezzi d'oro. Non lo sapeva. Ma il maestro avrebbe potuto respingerlo, avrebbe potuto buttare fuori il sacco del tempio dicendo: non portare qui questa immondizia. Una volta infatti è successo. Venne un uomo portando anche lui 500 pezzi d'oro. Questi avari hanno una loro propria matematica. 500 sembra essere il massimo, il limite che non possono oltrepassare. Venne dunque da Ramakrishna, che era un tipo ancora più pericoloso. Non disse affatto: ok, li prendo, ma si comportò ben più rudemente. Disse infatti: va bene, va sulle rive del Gange e buttali dentro il fiume. L'uomo non sapeva cosa fare, perché si rendeva conto che stava parlando con Ramakrishna, e cominciò ad aver paura. Era davvero impossibile per lui andare al Gange e gettarci dentro 500 monete d'oro. E benché fosse Ramakrishna a dirglielo, eppure lui continuava a esitare.
Ramakrishna gli disse allora: cosa stai aspettando? Non me l'hai regalato quel denaro? Allora adesso è mio. Adesso tu lo pigli e lo vai a buttare nel Gange, perché a me in questo momento non serve, e invece il Gange ne ha proprio bisogno. Così l'uomo se ne andò alla chetichella, ovviamente, e non tornò più indietro. Passò un'ora, ne passarono due, e Ramakrishna decise di inviare qualche discepolo a vedere che fine avesse fatto quel tipo, che si fosse buttato lui nel fiume pur di non buttare il denaro. Gli avari sono capacissimi di cose del genere. Così i discepoli andarono a cercarlo e si trovarono davanti a una gran folla che si era radunata intorno all'uomo. Stava facendo il suo show. Prendeva dal sacco una moneta alla volta e la gettava su una pietra. Clang, che bel suono! Tutti lo guardavano e lui contava 101, 102, 103 e poi le buttava nel Gange. Così i discepoli al ritorno riferirono: quell'uomo è un perfetto esibizionista. Ha raccolto una grande folla e sta gettando una moneta alla volta, contandone prima e facendo tutte le operazioni molto lentamente per farsi meglio vedere. A questo punto Ramakrishna si levò, andò da quell'uomo e lo schiaffeggiò dicendogli: quando uno accumula, contare è necessario, ma quando uno rinuncia? No, cosa stai facendo? Quando uno deve gettare via una cosa, la può buttare con tutto il sacco. Ma la gente rinuncia eppure continua a contare. In realtà non ha mai rinunciato affatto. Colui che dona dovrebbe essere grato. Dai e sii riconoscente. Se puoi seguire questa indicazione, il vecchio secchio si romperà e l'acqua fuggirà via. Qui adesso sta richiamando la prima storiella zen che ha raccontato. Chi segue dall'inizio queste trasmissioni dedicate a Osho si ricorderà che la prima illuminazione che ha avuto la monaca Chiwono è stata quando il secchio dove lei caricava la sua acqua e guardando la superficie dell'acqua vedeva la luna, e lei comunque aveva sempre visto la luna come riflesso nel suo secchio d'acqua. Ma quando si ruppe il secchio, che non c'era più acqua, allora ha dovuto cercare la luna altrove, non più nel riflesso dell'acqua, ma la luna vera e propria che sta su. Quindi quando si è rotto il secchio, che è la mente, e l'acqua è uscita, che sono i pensieri che la occupano impedendo l'illuminazione, quando questo è successo in maniera improvvisa e inaspettata, la monaca lì ha avuto la sua illuminazione. Quindi dice: il vecchio secchio si romperà. Quindi il vecchio secchio cos'è? È la mente concettuale. E l'acqua fuggirà via, vale a dire quando si svuoterà dai tuoi pensieri, lì potrai trovare la tua natura vera interiore. Tutto il Maya scomparirà. E Maya è una parola sanscrita che indica la percezione illusoria che abbiamo delle cose, vale a dire che vediamo le cose e pensiamo che abbiano una loro sostanzialità intrinseca. L'attaccamento che proviamo verso la varietà dei fenomeni, quello è Maya. Perché è Maya? Perché ne siamo affascinati, talvolta ipnotizzati, e attribuiamo loro sostanzialità e permanenza. È questo che è Maya, è illusorio, nel senso che non è che i fenomeni vengono negati, sarebbe un atteggiamento nichilista, bensì vengono visti nella loro transitorietà e mancanza di sostanzialità, che in questa tradizione viene definito come vacuità, mentre invece noi attribuiamo sostanzialità e permanenza. E questo lo facciamo perché c'è un'ignoranza di fondo che è presente in noi, e senza saperlo questo tipo di attaccamento, falso attaccamento, perché la cosa non è reale, senza saperlo alla fine causa dolore e causa sofferenza.
Allora dice, per concludere, non più acqua, quindi non c'è più nulla dove puoi guardare un non c'è più nulla che ti inganna, perché non ci sono più pensieri, non ci sono più concettualità, e quindi guardi le cose direttamente per quello che sono. E non più luna, dice, non c'è più la luna nell'acqua. Allora tu potrai guardare il cielo, la vera luna. È sempre stata lì, ma tu sei stato catturato dal riflesso. L'amore è la vera luna. Il denaro è il riflesso.

Eccoci qua, siamo verso la fine e non mi resta che vi do appuntamento per la prossima che sarò qua venerdì 25 settembre, sempre a questo orario dalle 10 alle 12, dove Osho commenterà la storiella Zen di un filosofo che si rivolge al Buddha. E siccome c'ho ancora qualche minuto, almeno la storiella, quella diciamo così originaria, senza commento, perché il commento è lungo, la storiella è brevissima, dice così: un filosofo andò un giorno da Buddha e gli disse: senza parole, senza silenzio, potresti, o divino, dirmi la verità? Il Buddha rimase silente. Il filosofo si prostrò ai suoi piedi e ringraziò Buddha dicendo: con la tua amorevole gentilezza ho spazzato via ogni illusione e sono entrato nel vero cammino. Dopo che se ne fu andato, Ananda chiese a Buddha, Ananda è il suo, diciamo, discepolo, e gli chiese che cosa era successo al filosofo. Questo qua lo ha visto. Gli ha fatto la domanda, quell'altro non ha detto niente e ha ringraziato e è andato via. E il Buddha rispose: un buon cavallo corre anche solo con l'ombra della frusta. Quindi è molto enigmatica e misteriosa questa storiella qua. Naturalmente Osho ce la spiegherà in tutti i particolari. E come sempre, questo è per quanto riguarda tra 2 settimane. E io ci sarò anche domenica 20 settembre, dalle alle 18:21, dove Mingyur Rinpoche concluderà il quarto pensiero. Chi segue la domenica sa che stiamo facendo i quattro pensieri, e il quarto pensiero è una riflessione che prende in considerazione vari aspetti della nostra sofferenza. La prima parte l'abbiamo fatta domenica quell'altra, e domenica scorsa, diciamo, e questa qua completerà il quarto pensiero con Mingyur Rinpoche. Probabilmente sarà anche la fine di questo libro che ho presentato suo. Ecco, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno messaggiato, e ci risentiamo presto. Buona giornata. At salut.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera.

0: Era rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune e lo sapete.
1: E quindi per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Bene, io vorrei proporvi per l'ennesima volta un'altra favoletta, un'altra di quelle favole che non vanno certamente a gratificare l'io, l'egoismo, il profondo, la parte più sporca e più lurida che noi abbiamo, ma va comunque a tentare, almeno ci prova, quella parte di noi che è un po' più nascosta. È quella parte più pulita, quella più bella di noi. Quindi non è tanto un classico, un solito sfogo contro qualcosa, contro qualcuno, contro quello che non ha senso, ma invece è tutta un'altra cosa, è un modo di tentare di vedere le cose, se volete, da un'altra angolazione, che dal mio punto di vista, secondo me, sono sicuramente più solide, più giuste, più vere. L'ho già letta, l'ho già ancora non parlato, però oggi vorrei andare oltre, cioè oltre alla favola c'è qualcos'altro da capire. È la favola che tempo fa ho presentato come favola dell'astronomo, se ve la ricordate. Allora, dunque, mettiamo un po' di musica migliore di questa, perché ci vuole quella più adatta, quella vera. Eccola qui, che di solito uso, molto meglio. Allora, la favola famosa dell'astronomo. C'era un giorno, in un dove, in un quando, non hanno importanza, uno scienziato. Tutta la sua vita si era basata sul concetto di conoscenza, matematica, scienza, conseguenzialità degli avvenimenti attraverso la legge di causa e di effetto. Così il nostro scienziato si era dedicato, come era la tradizione della sua famiglia, allo studio dell'astronomia, ed aveva fatto tutto questo con tutto se stesso, con l'intenzione di giungere molto in alto nelle scale del sapere, più in alto di qualunque altro uomo prima di lui, più in alto del suo stesso padre, che già era ritenuto universalmente un luminare dell'astronomia. Dunque, il nostro scienziato studiò l'astronomia e così come le stelle si muovevano sotto i suoi occhi attraverso i periodi e i movimenti ben precisi che gli riusciva a comporre in diagrammi ed equazioni, allo stesso modo egli muoveva la propria vita e pianificava le proprie azioni. Scelse con oculatezza, ad esempio, il momento in cui era più opportuno che avesse accanto a sé una compagna, e la scelse con altrettanta oculatezza all'interno di una determinata cerchia di famiglie, affinché il suo matrimonio potesse portare ad un utile effetto per la sua carriera, al di là quindi dei sentimenti e della presenza fisica della donna. Allo stesso modo decise il momento di avere un figlio, così come era suo costume fare per ogni fatto che riguardava la sua vita. Determinò il periodo migliore in cui doveva accadere, arrivando a calcolare anche i bioritmi sia suoi che di sua moglie, in modo da cogliere l'attimo più favorevole per il suo concepimento. E così avvenne. Da questo concepimento nacque il bambino, il quale, come tutti i bambini, poco alla volta crebbe ed insieme a lui cresceva la sapienza scientifica del padre, la sua fama, le sue quotazioni all'interno del mondo della scienza, fino a quando, allorché il bambino aveva quasi 10 anni, il padre si trovò in cima alla scala e da lì incominciò a pensare che tutto sommato lui aveva fatto abbastanza e che adesso sarebbe toccato al figlio continuare la sua opera. Purtroppo però un'amarezza era nei suoi pensieri. Il figlio infatti, pur essendo un bravissimo figlio e dedicandosi con passione agli studi, mostrava una certa indifferenza proprio verso quelle scienze esatte alle quali il padre si era votato,

Stizzito e deluso, quasi adirato per questa manchevolezza del figlio, lo scienziato cercava tutti i modi per porgergli nuovi stimoli, nel tentativo di indirizzarlo laddove egli voleva che si indirizzasse. Ma più egli si sforzava, più il ragazzo sembrava sfuggire e rinchiudersi in se stesso. Un giorno di novembre, mentre lo scienziato si trovava nel suo studio in cima alla villa, studio che aveva adibito a piccolo osservatorio astronomico, completo di strumenti ottici per osservare il cielo, aveva puntato il cannocchiale verso Sirio, quando il figlio inaspettatamente arrivò presso di lui ed egli, sempre nel tentativo di indirizzarlo verso la scienza, gli disse: figliolo, guarda dentro a queste lenti ed io ti mostrerò l'universo. Il figlio, senza dire una parola, appoggiò l'occhio alle lenti puntate verso il cielo stellato e guardò, mentre il padre cominciava a fare sfoggio di tutto il suo sapere. Vedi, figliuolo, quella stella così lucente è Sirio ed è una delle stelle più grandi che possiamo osservare ad occhio nudo dal nostro pianeta. La sua luce bianca, eppure così luminosa, è dovuta ad una grande quantità di idrogeno sulla sua superficie, la quale ha una temperatura che arriva quasi a 12.000 gradi. E così continuò, fornendo dati numerici e tecnici in grande quantità e tutti gli elementi, insomma, che egli trovò per cercare di rendere importante ed interessante ciò che andava dicendo. All'improvviso il ragazzo si voltò e guardarlo ed i suoi occhi erano pieni di lacrime. Poi, senza dire una parola, mentre lo scienziato mutolito restava a guardare, si mise a singhiozzare e fuggì via. Perplesso, lo scienziato lo seguì e lo trovò nella sua stanza, sul letto, con gli occhi ancora pieni di lacrime, puntati verso il soffitto. Si sedette accanto a lui, tacque un attimo e quindi gli chiese: figliolo, perché piangi? Io ti ho detto cose grandissime, cose che ho scoperto proprio io, cose che pochi sanno, che pochi uomini hanno visto e sanno elaborare come io ho fatto per tutta la mia vita. E tu perché piangi? Il figlio, senza avere il coraggio di guardarlo in faccia e continuando a piangere, rispose: padre, ma è possibile che tu non riesca a vedere quanto è bella? E così, per la prima volta nella sua vita, lo scienziato incominciò ad avere davvero a comprendere l'universo.

Bene, questa era la prima parte, allora era dedicata proprio a questa favola che ovviamente ha un suo profondo significato, e anzi ne ha profondi, ne ha parecchi, non è mica uno solo, però volendo ci si può, non so, mettere da soli, ognuno lì per conto suo ci si può trovare, no? Volendo la strada. Comunque il libro è quello tratto dal canto dell'Upupa, sempre del cerchio Ifior di Genova, e vedo che piano piano sempre più persone stanno cominciando a capire che c'è da attingere tanta conoscenza, tanta filosofia, se si vuole, da questi libri. Basta solo, no? Che ognuno ci arrivi da solo, senza parlare, tirare fuori Andreotti o cose di questo tipo che non c'entrano niente. Allora, per andare avanti e capire un po' meglio tutto questo discorso, adesso provo un attimo a vedere per quanto mi è possibile poi riuscire ad andare avanti e spiegare un attimo questa roba qua. Dunque, il senso della favola ha un titolo, è vivere la propria umanità, se volete. Poi c'è la seconda parte che parla delle mete da porsi, e poi c'è quella che è da ridere, che è l'ira. Allora, partirei con le mete da porsi e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. L'uomo nella sua vita avanza faticosamente tra gli ostacoli disseminati sul suo percorso, e per aiutarsi, per darsi un incentivo, una spinta ad andare avanti, che molto spesso altrimenti la voglia di fermarsi farebbe soccombere alla buona volontà di proseguire, si pone una meta da raggiungere, delle tappe sulle quali modellare il tessuto della propria esistenza. Accade a volte però che le mete vengano perse per strada, che sembrino allontanarsi o sfocarsi per la distanza, invece di farsi più chiare e più vicine ad ogni azione che passa. Ed allora l'uomo come reagisce? C'è chi si ferma amareggiato, senza trovare la forza di continuare, rinunciando a quella meta, ponendosene ancora un'altra che magari la sostituisca. C'è chi continua ad arrancare faticosamente lungo quella specie di calvario che gli sembra porti alla conquista della sua meta. C'è chi si mette a correre senza badare a dove mettere i piedi, a dove mette i piedi, nella speranza di accorciare la strada. No, ci sono tutti questi. C'è chi impreca, è rivolto a chi o a che cosa ha messo la sua tanto agognata meta fuori dalla sua portata più immediata. Chi di tutti costoro agisce nel giusto? Colui che rinuncia alla meta e la sostituisce può anche essere nel giusto, poiché vuol dire che la meta che si era prefisso non era quella che in realtà gli interessava. Ma attenzione, spesso la rinuncia non è ragionata, non è sentita dalla coscienza del rinunciatario, il quale si rende conto che l'errore è stato proprio suo, in quanto sua è stata la scelta errata di quella meta. Accade semplicemente che egli l'abbandoni per impazienza, perché non sa non pretendere tutto al più presto possibile, perché non sa gustare la dolcezza dell'attesa, perché non sa trarre vantaggio dalla conquista faticosa, dall'ingegno stuzzicato, dalla volontà stimolata a migliorare i propri sforzi. Colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ripeto, colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ma attenzione, forse varrebbe la pena che egli si fermasse un attimo a meditare sul perché la meta è diventata più difficile da conquistare. Si fermasse un attimo a valutare se non è stata proprio una sua azione a farlo deviare lungo un viottolo apparentemente simile
ad una scorciatoia, ma che in realtà tale era tale da allontanarlo invece di avvicinarlo alla meta prefissata. Sarebbe meglio, cioè, che egli si fermasse a capire se è veramente la meta ad essersi allontanata da lui o se invece può essere vero il contrario, se è lui che, cioè, si è allontanato dalla meta. Colui che si mette a correre solo nella speranza di conseguire prima la meta che ambisce può essere nel giusto se i suoi passi sono guidati in modo saldo dalla sua piena coscienza di agire nel modo migliore. Ma attenzione, molto spesso l'affanno della corsa, della velocità, porta all'offuscamento della coscienza, così che può bastare il più piccolo sassolino per causare una rovinosa caduta che magari costerà una perdita di tempo, che magari ben più grave e pericolosa che se il procedere fosse stato più cauto e più accorto. Colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno fermato potrebbe essere giusto, domanda? Risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che esso sia nel giusto. Ecco, qui, a parte il suo discorso, io credo che questo si concentra tutto quello che mi interessa. Ripeto, colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno frenato potrebbe essere nel giusto. Quante volte noi gente imprechiamo contro qualcuno perché a causa di questo qualcuno ci siamo trovati fuori strada, abbiamo trovato degli ostacoli, abbiamo trovato qualcosa che ci impediva la realizzazione della nostra meta. Allora, colui che impreca contro la persona o il fatto, è la stessa cosa, che l'hanno frenato, potrebbe essere nel giusto? La risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima, cioè neanche un'infinitesima possibilità che egli sia nel giusto. Infatti, anche se è comodo e appagante per se stessi attribuire solo agli altri la causa di un insuccesso, di un'insoddisfazione, di una fermata, di un trauma, di quello che volete, la responsabilità del mancato conseguimento di una meta prefissata non è mai solo esterna. E da una valutazione serena e imparziale delle proprie azioni ciò appare sempre evidente. Quindi piano col dare la colpa sempre agli altri, come normalmente, continuamente siamo abituati noi. Allora, se un vostro fratello, dice qui, causa un allontanamento dalle vostre mete, chiedetevi prima di tutto cosa ho fatto io per aiutarlo a non fare questo. E ciò malgrado sapessi che senza il mio aiuto c'erano buone possibilità che egli facesse ciò che ha fatto. E ancora, io stesso sono stato esente da errori, oppure ho fatto anch'io degli errori che hanno contribuito a provocare ciò che è successo? E ancora, ero io così vicino alla meta come sembrava a me, o la mia era solo un'illusione, una speranza, un'apparenza più che una realtà? Tutto questo vi dovrebbe far meditare, vi dovrebbe mettere almeno un minimo dubbio su voi stessi. Sono io stato giusto nel mio cammino verso la meta? O per fare prima magari ho buttato via lungo la strada il bastone che così tanto mi aiutava nel mio procedere e sul quale avevo inciso, non per correre il rischio di dimenticarlo mai, tre parole: altruismo, amore, carità. Ripeto, amore, altruismo, carità, incise su questo bastone. È un po' durotto come passaggio, gente, se volete, però pensateci soprattutto al fatto che noi siamo abituati ad imprecare contro gli altri, persone o fatti, quando ci viene, tra virgolette, molto virgolette, impedito di arrivare ad una meta. Ecco, normalmente noi siamo proprio abituati a prendercela con qualcuno, evitiamo sempre tranquillamente a vedere quello che è il problema più importante, cioè noi stessi. Questo era il punto che mi interessava. L'altro punto è l'ira, e qui
E qui c'è da andare a nozze gente con questa storia dell'ira. L'ira, intanto, sappiamo cos'è l'ira, spero almeno, no? Ecco, allora, sta gran brutta bestia che credo moltissimi di noi, o noi tutti forse, io almeno in particolare, conosciamo e conosco benissimo. Anzi, conosco talmente bene sta bestia che potrei farne un testo per i posteri, se volete. Ma difatti l'ira però cos'è? Cos'è l'ira alla fine? E dove porta l'ira? Questo qui è un passaggio importante. Sentite che roba. Gran brutta bestia, dice l'ira. Ottenebra il ragionamento. Provoca azioni impulsive, fa scordare la verità che sembra acquisita, demolisce le buone parole e i buoni propositi, provoca un regresso apparente dell'individuo. Ogni uomo è facile preda dell'ira, di questa belva collerica e scattante. Eppure varrebbe la pena di esaminare con un po' di attenzione questa qualità che è patrimonio comune dell'umanità intera, tanto che non è mai esistito sulla terra un uomo, non è mai esistito, dice, un uomo che almeno una volta nella sua vita non abbia avuto anche un solo piccolissimo e magari subito represso scatto d'ira. Non è mai esistito. Se a qualcuno di voi io chiedessi perché ad un certo momento è scattata in lui l'ira, con massima probabilità mi sentirei rispondere che la sua ira è stata solo una reazione personale all'azione di un'altra persona oppure di un fatto che gli è capitato. Giusto, giustissimo, anzi, perché l'ira è veramente una reazione dell'individuo a qualche cosa. Non posso fare altro che approvare. Tuttavia, questa risposta non solo non spiega nulla, ma è anche evasiva e non giunge in profondità. Prendiamo il classico esempio dell'individuo che nel battere col martello, ecco qui, sentite che bello gente, nel battere col martello per piantare un chiodo sbaglia mira e batte invece sul proprio dito. Qual è la reazione che si ottiene? Dunque, a livello fisiologico la reazione è uguale per tutti, il dito duole sicuramente, ma a livello comportamentale la reazione può essere diversa da individuo ad individuo. Allora, il mangiapretti scaglia nell'etere una bestemmia ben calibrata. Non so, il religioso ben educato si limita ad un accidenti di chi si sa il mittente, di cui si sa il mittente di questi accidenti, ma non si conosce il destinatario. Il collerico passionale scaglia il martello e così via con questa campionatura. Ma nessuno riesce a far finta di niente. Da tutte queste azioni così varie si nota che, anche se il fattore che dà il via alla reazione è sempre lo stesso, la direzione in cui è orientata l'ira può essere diversa. La colpa dell'accaduto viene attribuita magari ora a Dio, ora ad una entità anonima, ora al martello picchiatore, eccetera. Dunque, ma in realtà è così? Se osserviamo attentamente il comportamento dell'iroso, della persona irosa, ci accorgiamo che la sua reazione non è una semplice reazione istintiva, ma è una reazione di difesa del suo amor proprio. È un rivolgere la propria ira all'esterno di se stessi per non voler ammettere le proprie colpe. Nel caso particolare che abbiamo esaminato, la reazione maschera la stupidità, la disattenzione o l'imperizia di chi ha maneggiato il martello, fattori che implicano un giudizio negativo di se stessi, giudizio negativo che, poiché l'io rifugge dal biasimo di quanto offuscherebbe la sua vanità, viene per rivalsa attribuito a qualche cosa di esterno, cioè chi ha sbagliato è solo quello che ha tirato la martellata sul proprio dito, non c'è niente altro che quello. State attenti figlioli, non dico che non dobbiate sfogare in qualche modo la vostra ira, anzi no, la vostra attenzione, ma abituatevi a cercare di capire perché lo sfogo è avvenuto in quel modo e prima o poi vedrete che lo sfogo non sarà più necessario.
L'ira, quando è semplice sfogo momentaneo, non arreca danni, poiché, passato il momento della reazione, il comportamento ritorna alla normalità. Può invece arrecare danni quando il suo effetto si protrae in modo subdolo, generando quei figli degeneri che si chiamano rancore, rivalsa, vendetta. In essi sta il pericolo, poiché essi, che impediscono all'individuo di ricordare la fratellanza con gli altri uomini, che inducono ad interrompere l'aiuto che l'individuo deve dare agli altri, che allargano i solchi con le azioni umane, tendono a tracciare l'ira, tendono a tracciare tra un uomo ed un altro, isolandolo all'interno del proprio egoismo. L'ira uccide, figlioli, ma non uccide l'oggetto a cui è rivolta, bensì uccide, avvelenandolo lentamente, l'intimo deliroso, togliendogli quei sentimenti di amicizia, di fratellanza, di carità ed umiltà che fino a quel tempo lo avevano reso vivo. È un po' complicato, se volete, sicuramente, però basta pensare, gente, a cos'è l'ira e cosa può procurare l'ira, dove ci porta l'ira. Anzi, l'esempio più semplice è proprio quello del martello e del chiodo che si tenta di battere. Se si sbaglia il chiodo e si va a battere sul dito, c'è proprio questa reazione che ognuno ha a modo suo, o bestemmiando, tirando accidenti o mandando il martello da qualche parte. Ma basta capire semplicemente che quel tipo di azioni, che è normale sfogo perché si è incazzati per la martellata, è un fatto sbagliato, perché l'unico vero responsabile di questo può essere solo quello che ha tirato la martellata sbagliata, prendendosi ovviamente il dito. Non mi pare che sia un granché difficile da capire. Ecco, questo, se vedete, è strettamente legato alla favoletta dell'astronomo, cioè ognuno poi si pone delle mete, dicevamo, e nelle varie mete che noi ci diamo, nel percorso che noi facciamo, per la strada che facciamo, inevitabilmente poi andiamo a sbattere da qualche parte. Ecco il discorso sull'ira. L'ira che è provocata dalla martellata, ma la martellata me la sono tirata io, quindi con chi me la prendo se non con la mia incapacità, la mia incuria, la mia poca esperienza o quello che volete. Vabbè, spero che questi discorsi qua possano portare un qualcosa, e io credo che sicuramente qualcosa portano di certo a chiunque. Dunque, ci sarebbe un'altra parte che riguarda il vivere la propria umanità, e ve la do nella parte conclusiva. Dunque, un ladro continuerà a rubare mascherando la sua azione dietro una pretesa ribellione nei confronti della società, fino a quando non guarderà a viso aperto il fatto che il suo rubare non è altro che il desiderio di avere ciò che gli altri hanno. Non è altro che invidia, possessività, aggressività, volontà di potere che il suo io usa in quel modo per emergere e primeggiare. Ma il ladro non ruberà più allorché avrà veramente scoperto, accettato e compreso tutto questo. Cioè che lui non va a rubare per chissà quali altri motivi ideali, ma semplicemente per avere quello che vuole avere, quello che hanno gli altri, per possesso. Allora, solo allora la propria realtà significa essere dunque ad un passo dall'averla, quando si arriva a questo si arriva ad un passo dall'aver modificato la nostra realtà in senso positivo, ovviamente. Conclusione: siate dunque santi o demoni, eroi o vigliacchi, asceti o libertini, egoisti o altruisti, ma siatelo con la coscienza di esserlo, e vi accorgerete che questo vi è stato necessario per comprendere certe verità, e che una volta acquisite vi porteranno gradualmente a trascorrere e superare i limiti che la vostra umanità vi sta imponendo. Vi ricordate anche il Cristo che diceva in pratica le stesse cose, diceva: siate caldi o freddi, ma non siate tiepidi, cioè siate quello che siete, vivete la vostra vita, ma non
non fermatevi sulle apparenze, vivete la vostra vita, punto e basta. Cioè, dobbiamo essere quello che siamo, ma non nascondere quello che siamo, e solo in questo modo possiamo avere la possibilità di migliorare quello che siamo, cioè di comprendere quello che effettivamente siamo. Spero sia finita qui la tua favoletta, anzi la favoletta dell'astronomo si conclude qui, ci sarebbe un altro passo, ma non ha importanza. Credo che comunque queste cose vanno fatte meglio, con più calma, con più pazienza, con un po' di più quel che si vuole. Però spero che abbiate capito bene la favoletta dell'astronomo, che è la cosa più bella, più importante e più vera. Anzi, è talmente vera che se mi riesce, perché a volte non è mica vero che le cose riescono come vogliamo noi, le cose sono fatte come sono fatte, noi vorremmo che fossero fatte come vogliamo noi, ma non è mica vero che poi le cose sono fatte così. Le cose sono sempre messe nel modo che più ci dovrebbe andare bene. Ecco, allora, la favoletta dell'astronomo in pratica è la favoletta della persona che vuole a tutti i costi arrivare, che vuole arrivare alla propria meta, che costruisce tutta la vita in modo da poter raggiungere la propria meta. Addirittura arriva a fare il figlio in un certo modo, calcolando i bioritmi, calcolando tutto, arriva a essere famosa, arriva a avere il figlio non segue il padre per quella strada, il figlio mette il padre davanti alla realtà della bellezza del cosmo, cosa che il padre, pur avendo studiato per anni e anni e anni, non se n'era neanche mai accorto. Il figlio, piangente, dice al padre: ma non ti accorgi quanto è bello tutto questo? Il padre da quel punto cambia la sua realtà, ha una lezione importantissima dal figlio che gli fa notare questo. Ecco, questo nostro modo di comportarci, queste nostre mete che noi abbiamo nella nostra vita, che possono essere cambiate anche da un evento semplicissimo, cioè può essere l'osservazione di un fiore, può essere un figlio che ci insegna qualcosa, può essere un incidente stradale, può essere una malattia, può essere una folgorazione, no? Sulla via di Damasco magari, ecco. Può essere quello che volete, però sono quelle cose che ci cambiano la vita. Noi le impostiamo in un certo modo, ma poi sempre, comunque la vita ci sposta, no? Le cose che noi invece vorremmo fossero belle, diritte, tranquille, sicure e radicate sotto. Ecco, fine con la favola dell'astronomo, anche perché l'ho tirata anche troppo lunga. Cambio musica. Il mattino questo.

Allora, la favola di adesso è una favola molto particolare che riguarda Krishna. Per farvi un esempio, chiamiamolo il Cristo, no? Per gli orientali diciamo il Cristo nostro. Allora, sto Krishna un giorno trova il suo Deva preferito, il suo discepolo, che con aria triste lasciava cadere nell'acqua del fiume le lacrime che con un dito si toglieva dagli occhi. E gli disse: che ti succede, figlio mio? Padre, rispose il Deva, senza dubbio ti ricorderai di quel mio fratello che tu, con la tua grande bontà e pazienza, per due volte hai cercato di aiutare. Mentre il tempo per noi passava in questa valle incantata, egli sulla terra, nel mondo fisico, è diventato vecchio ed è quasi alla fine della sua vita. Ha trascorso anni tribolati, ha avuto malattie, tanto che il suo corpo ormai è semiparalizzato. Vede più solo da un occhio, soltanto un braccio può usare e soltanto una gamba. Eppure, malgrado tutto questo, non è ancora riuscito a trovare la pace interiore. Tutto questo mi addolora, padre mio, perché io l'ho sempre amato. Lo so, ho capito il tuo insegnamento le altre volte. Per questo non oso chiederti ancora di aiutarlo, perché mi rendo conto che già tanto per me hai fatto. E così dicendo raccolse con l'indice della mano destra un'altra lacrima e la lasciò cadere nell'acqua del fiume. Krishna a sua volta allungò un dito, colse al volo un'altra lacrima del suo Deva preferito che stava per cadere nel fiume e sparì dalla sua vista. Ricomparve accanto al fratello del suo Deva, il quale stava su una sedia sotto una palma, osservando con l'unico occhio sano l'estate che lo circondava. Egli disse: figlio mio, sei alla fine dei tuoi giorni ed io sono qui per te. Altre volte ti sono venuto innanzi e tu non mi hai riconosciuto. Ma ora dimmi, figlio, ora che sei alla fine della tua vita, finalmente sei capace di riconoscermi? Il vecchio lo osservò e gli disse con tranquillità: certamente, padre, ho avuto tanto tempo nella mia malattia per pensare a ciò che mi è apparso nella mia vita ed è per questo che sono sicuro che tu sia chi affermi di essere. Tuttavia, malgrado questo, non riesco ad essere in pace. C'è infatti nella mia mente un insieme di desideri che, insoddisfatti, continuano a farmi ritenere la mia vita una vita senza scopo e sciupata inutilmente. Krishna stette un attimo in silenzio e poi gli chiese: quali sono dunque, figlio mio, questi tuoi desideri? Ah, io vorrei, padre, rispose appunto l'altro, essere capace, per esempio, di creare come te le forme meravigliose. Questo sì che mi piacerebbe, al di sopra di ogni altra cosa. E Krishna gli disse: ma quanto desideri ottenere questa capacità di creare le forme? E impulsivamente l'altro rispose: lo desidero tanto che pur di averlo rinuncerei ormai, ora che sono quasi alla fine dei miei giorni, all'unico occhio che mi è rimasto. Krishna allungò il dito sul quale era ancora posata la lacrima del suo Deva e gliela strofinò sull'occhio sano. Ecco, disse, ciò che tu volevi è stato fatto. Ora tu possiedi quella capacità, ma nel contempo non possiedi più la vista. Ahimè, sciocco, esclamò il vecchio.
cosa me ne faccio di poter creare cose meravigliose se non posso godere io stesso di ciò che ho creato? Com'è possibile che dopo aver vissuto così tanti anni io sia rimasto ancora così sciocco? L'importante, rispose Krishna, è che tu abbia capito questo, però tu parlavi di più di un desiderio. Esprimine un altro, e forse questo sarà il desiderio giusto. Vedi, padre mio, rispose il vecchio, io ti ho visto tempo fa oscurare il sole, capendo soltanto dopo che non era un fenomeno meraviglioso da te provocato direttamente sul momento per me. Ed ho scoperto poi in un sogno che, senza che io me ne accorgessi, tu creavi per me da della ghiaia e delle pietre, pietre preziose. Oh, come mi piacerebbe possedere la tua immensa capacità. Ma se davvero, figlio mio, disse Krishna, tu hai questo grande, immenso desiderio, cosa saresti disposto a dare in cambio pur di appagarlo? Ah, senza dubbio, disse precipitosamente il vecchio, io rinuncerei all'unico braccio sano che possiedo. Krishna allungò il dito con la lacrima del suo deva e lo passò lungo il braccio del vecchio. Ecco, figlio mio, ciò che tu volevi è fatto. Ora tu possiedi la capacità di creare oggetti preziosi, ma entrambe le tue braccia sono paralizzate. Tremila volte sciocco, disse il vecchio, piangendo, poiché i suoi occhi, pur non vedendo ancora, sapevano piangere. Che importanza ha che io sappia creare forme bellissime e preziose se io non posso godere della loro vista e se non posso tenerle tra le mani e sentirle, e sentire la loro realtà e la loro bellezza anche fisicamente? Sono veramente il più sciocco degli uomini. E Krishna, ma non ha importanza, figlio mio, disse appunto tranquillamente, l'importante è che tu finalmente abbia compreso. E ora dimmi, hai qualche desiderio da voler ancora, da vedere ancora appagato? Questa volta il vecchio attese prima di rispondere, meditò attentamente ed alla fine disse, certo che ho un altro desiderio, padre mio. Ora che sono così vecchio, che non posso più vedere, che non posso più prendere ed accarezzare, che posso più soltanto muovere una gamba, l'unico vero desiderio che io possa desiderare di vedere esaudito è che io sia indipendente da tutte queste mie menomazioni. È quello di poter vedere nel futuro. Ah, se potessi vedere il futuro, come morirei felice. Ma sei davvero sicuro, figlio, di ciò che dici? Cosa daresti in cambio perché io esaudisca il tuo desiderio? Ah, non ho dubbi, proprio per il fatto che esso non sarebbe condizionato dalle mie menomazioni, io sarei disposto a dare anche la gamba che mi è rimasta. Krishna fece un gesto nell'aria e disse, adesso, figlio mio,

fuori, come se fossi te, padre mio. Vedo questo corpo vecchio e malandato, inerte, fermo al sole, e poi vedo una grossa noce di cocco che cade giù dalla palma e punta dritta, questa noce di cocco punta dritta verso la mia testa. Krishna fece un gesto ed il vecchio sobbalzò. Adesso improvvisamente non vedo più nulla, ma certamente quella noce di cocco cadendo così dall'alto sopra il mio fragile capo mi ucciderà. Bisogna che io mi sposti in qualche modo, ma non ho le mani, disse tra sé e non posso muovere le gambe, disse impallidendo. Si fermò un attimo a pensare e poi un sorriso comparve sulle sue labbra. La noce di cocco si staccò dalla palma e cadde verso il basso, ma si schiantò sulla sedia vuota perché Krishna aveva portato il vecchio tra i suoi deva, felice del fatto che ormai finalmente avesse compreso.

0: ecco che adesso magari c'è un po' di ispirazione su questa favola che io ritengo come al solito bellissima, e vorrei leggervi la seconda parte che riguarda appunto il discorso del potere, no? Di questo bisogno del potere, bisogno di potenza che noi esseri umani, chissà perché, abbiamo sempre. E allora vediamo un po'. È mia intenzione soffermarmi su qualche cosa di leggero, leggero tra virgolette, prendendo come spunto la favola del nostro buon Ananda, ma naturalmente osservando ciò che io dirò dal punto di vista evolutivo. Quindi da un punto di vista evolutivo andare a leggere un po' sta roba. Tempi addietro avevamo affermato che a un certo punto dell'evoluzione l'individuo ha i corpi strutturati in modo tale da poter usufruire, come di altri sensi, oltre a quelli del mondo fisico. Cioè, qui è un po' un casino spiegare sta storia. Dunque,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80.

0: 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
0: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
4: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023 che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre, ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre, ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate!
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
3: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
3: È il nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Quando parla di corpi strutturati, i corpi parla ovviamente di corpo astrale, corpo mentale, corpo acasico e corpo fisico, che questo qui sono strutturati in un certo modo, dice, per cui è possibile usufruire di altri sensi. E lasciamo perdere, non so star qua a dare altre spiegazioni. Dunque, ed ecco così che allora nell'individuo, a questo punto evolutivo, si possono manifestare determinate capacità che a volte si estrinsecano apertamente nel mondo fisico, a volte si estrinsecano nel mondo fisico senza che l'individuo stesso se ne renda conto, a volte ancora invece non si estrinsecano, in quanto l'individuo non subisce gli stimoli adatti a mettere in moto queste capacità. Eppure, all'interno del mondo fisico, nel sottobosco che gravita ed orbita intorno a questi fenomeni, c'è una corsa ai poteri. Quando si parla di poteri, tra virgolette, prendiamo i poteri, no, chissà perché, soprannaturali, che c'è questa grande rincorsa, visto che c'è sto bisogno di potere, no? Dunque, basta osservare con un certo occhio malizioso certe trasmissioni televisive, la cui conclusione avrebbe potuto essere: mister, oh come sono in gamba, oh mister quanto sono bravo, oppure ancora oh mister quanti bei soldoni. Questo per significare che tutto sommato potere, io, evoluzione e soldoni non è che sempre siano disgiunti, anzi sono sempre insieme, no? Voi pensate, d'altra parte, a quante persone riescono a trarre non soltanto il pane, ma anche il companatico, non solamente da doti personali, ma addirittura da doti possedute da altri. Basta vedere in quanto a questo tutto il castello di arraffatori che si è andato a poco creando attorno a quella pletoria di guaritori che sta spuntando come funghi, vera, presunta o falsa che sia. Ecco qui, datemi un attimo che lo ripeto perché è importante, no? Basta vedere, parlavamo di potere, no? Allora, basta vedere in quanto a questo tutto il castello di arraffatori che si è andato a poco creando attorno a quella pletoria di guaritori che sta spuntando come funghi, vera, presunta o falsa che sia. Non voglio, dice, esprimere giudizi o tantomeno critiche. Voglio soltanto portare degli elementi per far comprendere quanto la spinta verso il potere sia una delle spinte principali di cui si avvicina a questo tipo di argomento. D'altra parte, capita molto spesso che anche chi veramente possiede dei poteri particolari e quindi abbia un'evoluzione particolare alle spalle si lasci prendere la mano ad un certo punto da questi poteri e finisca con l'usarli per ottenere privilegi, favori o la capacità di influenzare psicologicamente le altre persone. Ovviamente stiamo parlando di tutta quella schiera enorme di guaritori che c'è in giro o di cose di questo tipo, no gente? E considerare che se questo può capitare a chi i poteri li possiede, capiterà senz'altro in misura ancora maggiore a chi invece è accanto a costui e poteri non ne possiede per nulla. Voi obietterete che certamente una persona in queste condizioni non ha alcun motivo per agire a favore o contro questi poteri. E invece no, creature. Io vi dico che una persona in queste condizioni molto spesso, consciamente o inconsciamente, tende ad agire a favore o contro questi poteri. Pensiamo un attimo ad esempio, per pensare a piccoli poteri, come quelli che hanno questi due strumenti, parla dei medium ovviamente, a quello che è successo nel corso degli anni da parte di persone che si sono avvicinate al cerchio. Voi credete forse che le molte critiche che sono state rivolte negli anni passati fossero veramente motivate da ragionamenti, da qualche cosa di logico, di giusto, di pensato, di non contestabile? Io vi dico che la spinta principale di queste critiche risiedeva nel fatto che queste persone avrebbero desiderato avere magari anche i piccoli poteri che questi strumenti possiedono, sia per appagamento personale del loro io, del loro egoismo, sia per altri scopi da questo dipendenti. Naturalmente poi gli scopi saranno stati diversi da individuo a individuo. Tutto questo mio parlare è soltanto per arrivare a farvi comprendere e meditare su quanto interesse ha per chi si occupa di queste cose il potere in se stesso. Molte volte si dice che è la curiosità il fattore che induce la gente ad avvicinarsi a noi, o a un maestro o a un guru di qualche tipo. Io invece vi garantisco, creature care, che, sentite un po', l'attrazione principale è costituita dal desiderio di vedere espletare un potere con lo scopo di imparare lo stesso potere, di restare contagiati con lo scopo di cercare di mettersi sullo stesso piano di chi questo potere, vero o falso che sia, possiede. E basterebbe che voi conosceste, ad esempio, quante persone hanno iniziato a cercare di produrre disegni con polpastrelli dopo aver visto un incontro con René, per insinuarvi quantomeno il dubbio che io possa aver ragione. Pensate un attimo alla storia dei guru che si sono presentati all'umanità nel corso degli ultimi decenni. E per guru questa sera non intendo un vero guru, ma qualsiasi tipo di guru, da quello reale a quello che si propone come tale, pur non essendolo. E vi accorgerete che quelli che sono riusciti a fare maggior numero di proseliti erano quelli che promettevano potere, cioè promettevano potere, quelli che dicevano che col loro insegnamento si sarebbero riusciti a galleggiare magari nell'aria, quelli che assicuravano che seguendo le sue tecniche si sarebbero riusciti ad ottenere tutto ciò che si desiderava in un attimo, quelli che dicevano se seguite il mio cammino un attimo, se seguite il mio cammino poiché io sono un avatar, questi poteri che ora vedete estrinsecati con queste pietre preziose, prima o poi verrà il momento in cui saranno anche vostri, stiamo parlando di potere. E di conseguenza, ali di folla, plaudente e via e via e via, ma coloro che veramente avevano qualcosa da insegnare, che non fosse soltanto il potere, coloro che non facevano dello spettacolo il loro fine, coloro che portavano cose semplici o che manifestavano i poteri singolarmente o con poche persone a fine di non convincere, bensì di donare qualcosa, bene, tutti questi individui non hanno mai avuto e mai avranno un immenso stuolo di folla applaudente. D'altra parte, ecco qui mi riferisco un attimo a quei tipi di guru, adesso non mi ricordavo più come si chiama, quel tizio lì che aveva 50, 80, 100 Rolls Royce, non so se lo ricordate, che poi fatalità è morto di cancro, no? Vabbè, d'altra parte, se ci pensate bene, questa è una cosa più che logica. Infatti, considerando l'insieme dell'evoluzione, questa qui è una parte importantissima, gente tirate le orecchie, infatti considerando l'insieme dell'evoluzione di coloro che sono incarnati in questo momento, è evidente che vi sarà una fascia che comprende la maggior parte degli incarnati, i quali possiedono una media evoluzione, una minoranza che possiede un'alta evoluzione e un'altra minoranza che possiede una bassa evoluzione. Ripeto questo passaggio perché è, secondo me, la chiave per capire tante cose, gente, perché noi siamo abituati a ragionare in un dato modo e questo dato modo che noi abbiamo per ragionare alla fine è sempre pilotato dal nostro egoismo e questo ci impedisce di essere più chiari, di vedere più a fondo. Allora dice, infatti, considerando l'insieme dell'evoluzione di coloro che sono incarnati in questo momento, è evidente che vi sarà una fascia che comprende la maggior parte degli incarnati, i quali possiedono una media evoluzione, una minoranza che possiede un'alta evoluzione, un'altra minoranza che possiede una bassa evoluzione. Il che significa, per concludere, che esiste una larga fascia di evoluzione che è ancora attratta più dal potere che dalla comprensione, mentre soltanto una piccola fascia guarderà con aria distaccata il fenomeno in se stesso e sarà attento a ciò che al di là del fenomeno viene portato alla gente. A voi creature pensare su tutto questo. E qui vorrei ripetere ancora quest'ultimo passaggio perché è la chiave di volta di tutto il discorso prima di chiudere, il che significa che esiste una larga fascia di evoluzione che è ancora attratta più dal potere che dalla comprensione, mentre soltanto una piccola fascia guarderà con aria distaccata il fenomeno in se stesso e sarà attento a ciò che al di là del fenomeno viene portato alla gente. A voi creature pensare su tutto questo. E mi pare che sia ovvio che la cosa più importante è proprio farci delle riflessioni sopra queste cose qua, tentare di capirle nel modo migliore possibile, proprio perché non è vero che queste cose noi le capiamo così facilmente, non è vero che queste cose sono semplici e facili da capire, che in 2 o 4 si capisce tutto. Cioè molta pazienza, molta calma e molto tempo, e capire che si può fare solo un gradino alla volta, non di più. Comunque questo che ho letto, favola compresa, che secondo me è bellissima veramente, è sempre Cerchio Ifior, quello di Genova, titolo del libro Verso la metamorfosi. E con questo ho finito. Ecco, ho finito questa parte della favola. Ne faremo sicuramente quante ne volete, ne faremo tante altre, perché tanto di queste cose qua ce ne sono moltissime e tutte da capire.

sempre ricordare di essere vicini al Natale, che diventeremo più buoni, un pochino, certo miglioreremo, certo, sicuramente. E poi abbiamo sempre, per fortuna, ancora uno strumento, ormai chiaro, credo siamo quasi alla fine, ma uno strumento che ancora ci dà questa possibilità di parlare, comunicare, dire delle cose, stare insieme, costruire, anche se dall'interno di questa radio stanno succedendo delle cose che ormai sono molto vicine alla follia. E allora magari vediamo un po' se venerdì sera che c'è la riunione si riuscirà a rimettere un po' le cose come normalmente dovrebbero essere. Voi sapete che il bisogno di potere sugli altri, di dominare sugli altri, di comandare sugli altri, di essere meglio degli altri, quello che noi chiamiamo ego o io, che è la stessa roba, è sempre preponderante nella testina dell'uomo, il quale si dimentica di essere una cosa infinitesimale all'interno di un universo enorme, grandissimo, eccetera, come se noi fossimo un po' più grande centro di tutto l'universo. Un'idea che aveva una volta la Chiesa Cattolica, poi hanno capito che la Terra non era mica tanto piatta. Forse era piatta, ma c'erano i bordi in fondo per tenere solo l'acqua, se no. Comunque, su questa musica di Natale, che a me piace moltissimo perché è fatta veramente bene, un saluto a tutti quanti. Speriamo di fare qualcosa di meglio. Dai, vogliamoci bene, che tanto siamo tutti fratelli, anche a Bin Laden. Chissà che non lo prendano subito, così si può continuare a fare guerre, si può continuare a credere nella giustizia in tutto il mondo. Guardate ieri sera un attimo, mi aveva incuriosito Giuliano Ferrara, ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, una roba penosa, perché quando uno arriva a usare tutta la sua intelligenza in funzione delle sue tasche, comincia a savariare completamente, comincia a perdere il lume della ragione. Infatti Giuliano Ferrara ieri sera, c'era un prete che ha fatto un'omelia sulla quale si può essere d'accordo o meno, ma comunque lui voleva a tutti i costi dare una sua propria personale interpretazione, e quell'interpretazione era quella che lui voleva dare, punto e basta. Solo un grande può fare una roba del genere, solo un Giuliano Ferrara può arrivare a fare questa roba, pur di essere vicino al suo padre padrone e pagatore La Luce, Silvio La Luce, lui è disponibile a qualsiasi cosa, un grande. Poi magari Cacciari si è anche incazzato, vabbè, la cosa un po' persa, però bisogna dire che tutto sommato non andava male, insomma. Ne abbiamo viste di peggio. Poi ho un'altra musica da far ascoltare, che questa mi piace da matti. Araba. Se qualcuno ha i canali satellitari avrà visto un spot pubblicitario su Marco Polo che viene usata proprio questa musica qua. Io l'ho cercata per un bel po' e adesso è saltata fuori. Devo mandare un messaggio su questa musica, poi mandateli voi se volete. Il messaggio per quella persona che l'altro giorno mi ha detto non mettere più Sapore di Sale di Gino Paoli, perché l'ho messo l'altro giorno, altrimenti abbassi il livello medio delle musiche che fai.

Oggi devo anche presentarvi una teoria. Una teoria che sembra strana, ma che vi garantisco basta solo ragionarci un po'. Un amico l'altro giorno mi ha detto che io ho dei pregiudizi, perché parlando, non so, del moto perpetuo, io ho detto che il moto perpetuo non esiste, non può esistere, in nessun caso può esistere, altrimenti dobbiamo trovare delle leggi della fisica diverse da quelle che abbiamo. Allora mi ha detto che io ho dei pregiudizi. Mi sono guardato, può succedere che qualche volta possa avere dei giudizi a priori, è una cosa che facevo mai una volta, però adesso mi è gran difficile fare dei giudizi a priori. Ma questo succede normalmente quando una persona finisce gli argomenti e naturalmente sposta il tiro del ragionamento da un'altra parte, in un altro modo. Allora, voglio dimostrarvi oggi, spero che sia possibile, e lo dico prima in modo che si capisca bene, voglio dimostrarvi, se mi sarà possibile, ma ci provo, come è possibile manovrare, come è possibile giocare, come è possibile giostrare la testa delle persone che credono. E qualcuno mi dirà, ma cosa si dovrebbe dire? Allora, vediamo se riesco a tradurlo ancora meglio. Quanto è facile usare da una parte o dall'altra, nel senso pro o contro qualcosa, le teste di tutte quelle persone che continuano a credere. Quel credere, che normalmente viene chiamata fede, che in realtà non c'entra niente con la fede, ma che poi sotto sotto è solo una non conoscenza, quindi ignoranza, di un problema, di un dato, di un fatto, di un'affermazione, che porta a far sì che le persone credono senza capire minimamente quello che dicono. Bene, le persone che credono sono manovrabili, tutti, dai brigatisti rossi, allora ci capiamo meglio, a quelli che hanno fatto le stragi di Stato, a tutti quelli che in qualche modo in questi anni si sono fatti manovrare perché loro dicevano di avere un'idea, un'ideologia. Un'ideologia è molto importante perché dà la possibilità a un individuo di credere a qualcosa, dà la possibilità di avere e manifestare una speranza. Poi un conto è credere in qualcosa che sia logico, fattibile. Un conto è credere qualcosa che è manifestamente un pigliar per il culo. Vedi il comportamento del signor Umberto Bossi con i leghisti. Ma non solo con i leghisti, con tutti gli italiani che in qualche modo gli avevano dato fiducia. Ma nonostante tutto ci sono persone che ancora gli vanno dietro, che ancora credono alle palle che questo va a raccontare in giro e ancora vanno avanti con buona padania, con le sciarpe verde e con questa roba qua. Fermi, non posso rispondere, sta buono. E questo naturalmente per quanto vale per la Lega, quanto vale per... ma spero che Ciano Soffiato sia in ascolto, che riusciamo a fare questo dibattito e che riusciamo veramente a forzare il nostro pensiero in quella direzione lì. Come sono giostrabili tutte quelle persone che prendono le cose in modo acritico, non si accorgono delle contraddizioni, hanno bisogno di affidarsi ad una maniglia, non riescono a staccarsi dalle loro idee o quelle idee che gli hanno sparato in testa. Quindi la cosa che voglio fare oggi è un pochino dura, un pochino complessa. Non è così semplice, probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo ancora per svilupparla, però credo che vi invito tutti, o quasi tutti, vi invito a guardare le cose in modo distaccato. Non siate nelle cose, guardatele un pochino più indietro. Se vi piace Bossi, la Lega, eccetera, provate a fare un metro indietro e guardare la cosa lì, guardatela lì.
senza pretendere di doverla giustificare. Guardatela lì, da sola. E da sola vi dimostrerà tutto quello che c'è da dimostrare, non c'è mica tanto da capire. Guardate quelli che si dicono di sinistra. Mettetele lì le cose, per cortesia. Toglietevi un attimo l'ideologia dalla testa, provate a mettere lì la cosa, guardarla, misuratela e poi cominciateci a ragionare sopra. Allora si riuscirà a instaurare anche un rapporto tra di noi. A quelle persone che non hanno nessuna conoscenza della musica e si sentono insultati quando dico che il liscio è un insulto alle orecchie per bene, è un insulto alla musica, è la negazione della formazione del pensiero. Ripeto, tiratevi un attimo indietro, osservatelo. A quelle persone che sono sempre manovrabili e ci saranno sempre perché non hanno una conoscenza seria, perché hanno bisogno di un credo cieco, hanno bisogno di seguire la loro maniglia, la loro storia da quell'angolo lì. Quelle persone che non hanno argomenti, e sono, scusatemi, la maggioranza, anche se c'è sicuramente tantissima gente che ha del buon senso, che ha delle idee in testa, che ha voglia di costruire qualcosa di buono nella vita, ma per quanto qualcosa di buono si voglia fare, si sa benissimo che poi chi prende in mano la storia è chi manovra i fili da dietro. E allora queste persone qui sono molto manovrabili, perché, no, faccio l'esempio, se qualcuno volesse buttare giù le torri in centro a New York per attirare l'attenzione sul mondo islamico, per punire gli Stati Uniti, per buttare a terra un'economia, deve usare per fare queste, per realizzare questa idea, dei poveri, scusatemi, ignoranti. E non voglio dire ignorante nel senso di offendere, dico ignorante nel senso di non conoscere, di non sapere, usando degli ignoranti, dei poveracci che vengono caricati su un aereo, gli si spiega che davanti c'è il paradiso di Allah, basta centrare con degli aerei quelle torri e buttarle giù. Perché se veramente qualcuno ci crede a questa idea, se esistesse un Bin Laden, se esistesse, che ci crede a questa idea, l'ho già detto, la realizzerebbe lui, perché lui andrebbe direttamente in paradiso. Non vedo perché, se io credo in queste idee, devo andare a distribuirle agli altri per mandare in paradiso loro. Mi pare un po' il giochetto di quei deficienti che vendono i numeri dell'otto per televisione, perché lì sono anche degli affaristi, sono dei ladri, ma purtroppo ci sono quelli che vanno a comprarli. Ci sono quelli che si fanno pagare biglietti da 100.000 perché un cretino, un poveraccio sempre, scusatemi, ti dice: ma troverò amorosa o troverò lavoro oppure sarò meno disperato. Ecco, questi sono sempre esempi della povertà e dell'ignoranza. E finché non avremo la capacità di lottare contro l'ignoranza, e quindi delle persone che si affidano agli altri, non potrà cambiare nulla. No, si può fare quello che si vuole, non può cambiare niente. Perché il furbo che manda avanti qualcun altro a posto suo, lo troveremo sempre. Ci sarà sempre un Bin Laden che manda un povero diavolo contro le torri a New York. Ci sarà sempre un poveraccio che ha fede, nel senso di credere, e qui vorrei centrare la trasmissione. Il credere è sinonimo di ignoranza, perché chi non sa crede, chi sa sa e non ha bisogno di credere. Se è vero che la religiosità, non la religione, è qualcosa che riguarda tutte le persone esistenti in questo mondo, è altrettanto vero che ognuno se la fa da solo, ognuno si fa la propria esperienza, ognuno può credere quello che gli pare più giusto. Ma da questo andare ad affermare delle assurdità, delle cose che non stanno in cielo né in terra, e ancora ci sono persone che gli credono,
Bene, la stessa cosa di caricare dei poveri dementi in un aereo e buttarli contro le torri a New York. È la stessa cosa, non cambia niente. Il credere fa parte del non conoscere, fa parte dell'ignoranza. Il conoscere è conoscenza e quindi non può più credere. È ben diverso. Noi abbiamo sempre detto che le persone che credono sono più fortunate perché non si pongono certi problemi. Beh, io non so quanto sia una fortuna non porsi certi problemi. Credo che non porsi certi problemi siano cazzi da cagare, veramente, perché dopo le cose arrivano e arrivano giuste, sempre, non possono arrivare sbagliate. Ecco, dentro queste cose qui, come argomentazione di oggi, torniamo un attimo indietro, ve lo dimostro. Ho detto ben chiaro che dimostrerò sta cosa, dimostrerò, se non basta la logica, come è possibile utilizzare la persona ignorante secondo i propri scopi. Questo è un po' l'obiettivo della trasmissione di oggi. E alla fine della trasmissione di oggi, magari se qualcuno resiste per un paio di ore, vedremo se sono riuscito a combinare qualcosa o meno. Basta.

0: sia paragonabile a quello dell'altro giorno che ha detto che se devo buttare solo all'indice. Allora, vai che Nemo, vediamo se buoni a ragionare. Pronto? Ah, per quelli che vogliono mandare i messaggi inerenti possibilmente alla trasmissione che vorrei lanciare oggi, sulle cose che vi ho già detto, 328 il prefisso, 328 037 27 37. Ripeto, 328 037 27 37. Mi rendo anche conto che, le cose che dico non sono semplici, non sono facili, sono cose che devono essere rotte come schemi dentro di noi, per cui c'è molta difficoltà nel rompere questi schemi e ci si può inimicare come minimo tutto il mondo, ma io vorrei affrontarle non da un punto di vista di ragione o torto, ma da un punto di vista della logica, del razionale, del ragionamento, della costruzione mentale. Ecco, quindi se ci riusciamo credo che qualcosa di buono facciamo, eh? Pronto? Oh. Eccomi qua.
1: Pronto?
0: Pronto? Sì, sì, sì, sì.
1: Pronto?
0: Non so cosa vuoi fare.
1: Pronto?
0: Se tu mi metto solo non so cosa vuoi fare.
1: Pronto?
0: Va bene. Andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccolo qua.
2: Franco?
0: Ciao Cesarina.
2: Ciao bello, come sei? Bene?
0: Sempre meglio.
2: Sempre meglio, ma va bene, sì. Ti vediamo bene. Ascolta, non so se a parte Torri che dice che c'era gente che stava bene, che io ho fatto perché per Allah, perché va in paradiso, ma sentendo mi arriva a Robalto tutto. È un pensiero mio. L'esasperazione dei popoli può fare causare questo?
0: No.
2: No. E ora sti palestinesi che si imbottisce dopo le repressioni di anni.
0: Che sei qualche pazzo che gli dice di farsi roba.
2: Ah, chi muore miti. Se l'esasperazione mi
0: piace. No, secondo me no.
2: Non soltanto.
0: Assolutamente no, capito? C'è proprio se favole che qualcuno si inventa.
2: Ma non so, perché quando che te nasci nella repressione, che te vivi nella repressione, che te vedi magari toppare da stare presso, tuo nonno da stare presso, ti puteo te si represso, cosa sei che te fa? E a me vita il disco. No, ma a volte penso che no, forse sbaglierò Franco, ma ora dico, a volte penso e dico, ma è soltanto la fede che ti fa a fare questo, o se anche qualcos'altro. Perché prova a vivere, non so, ma mica so cosa che vuol dire la repressione, tutto, insomma, ma i giovani come, insomma, non so, che te vedi tuo nonno che si sta represso, tuo papà represso, mi represso, cosa sei che te fa? Guarda che a volte non è mia la religione, sa.
0: Non c'entra niente la religione. La religione non c'entra niente.
2: Dentro, la cosa che tega dentro è talmente forte che ti dice non mi interessa più di vivere, ma ti faccio saltare anche tu. Mia, no, non dico altro. È un pensiero mio, sa, una cosa mia dentro. Ti saluto, Franco.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, qua mi si arriva intanto un email, no, scusami, un messaggio. Dice: hai ragione a dire di non credere, hai torto nel credere di aver ragione. Sta attento, questi qua se è after Zoghetti de parole che non dice niente. Mi continuo a dire che non ho ragione, continuo a dire che ghiamo da usare la ragione, perché la verità non può essere assurda, la verità deve essere razionale. Se la verità non fosse razionale, allora scusami, non vedo per cosa andiamo a cercarla. Se è un fatto puramente immaginario oppure se è qualcosa di logico, non vedo perché dobbiamo cercarla. Credo che invece solo attraverso la ragione si può trovare una strada, non attraverso la cosiddetta fede o credere comunque agli altri per una serie di robe. Non so se lo so spiegare. Io comunque ho sempre dubbi e insicurezze. È impossibile, ovvero solo certezze. Dunque, è impossibile avere solo certezze. Dio buono, nessuno può avere solo certezze, nessuno può avere solo certezze, però l'esperienza che facciamo nella nostra vita mi serve per costruire delle certezze. E la vita che facciamo non è così perché siamo matti, è una roba seria. Allora sta vita che viviamo dovrei servirmi per costruire delle certezze. Dopo, chiaramente, una volta acquisite sti dati, sti certezze, ne avremo degli altri, avremo delle altre certezze, avremo degli altri delle altre esperienze da fare. Ma perché non dobbiamo avere certezze? Scusa, sto momento, sito io mangiare, sito in piedi, sito sentà, esistito. Cioè, abbiamo delle certezze sicuramente dopo una vita che sarà delle robe nuove da capire, ma non possiamo dire che non abbiamo certezze. Non esiste solo certezze, chiaro? Chiaro? E ora dove sei le insicurezze? E sta sicuro che dove abbiamo le insicurezze, e la vita mi dà immediatamente che cosa da mettere a posto, no? È vero che Einstein era solo un impiegato dell'ufficio brevetti? Non lo so, Gaetano. Io credo che questa qui è una delle cretinate più grandi che si possa dire, che il signor Einstein era un delegato dell'ufficio brevetti. Cioè, per carità, ognuno può pensare come vuole, ma dire cretinata del genere quando il signor Alberto Einstein già da piccolo ed era famoso per tutta una serie di robe, quindi chi non ha letto la sua storia può affermare questo. Ma non cambia, vuol dire, ma non sai che cambia sto granché, questi discorsi. Certo che ogni tanto mi farò qualche ebete con queste puttanate, va bene. Cosa ne pensi della frase steineriana? La verità non è dimostrabile, essa fluisce in voi, essa fluisce in voi. Io ci credo, però non riesco a rispettare l'ignoranza altrui. Ciao. Quando che Steiner dice la verità fluisce su gli altri, stiamo attenti perché il dice un'altra roba. La verità, intanto, cos'è esattamente la verità? La verità è sicuramente, dal mio punto di vista almeno, è la manifestazione della realtà. Cioè è la spiegazione in qualche modo della realtà. La realtà non è spiegabile, la realtà non è traducibile, non è acquisibile. È vero che la verità può solo fluire dentro di noi, ma l'unico strumento che abbiamo per arrivare alla realtà è attraverso la verità. La verità non possiamo averla assoluta essendo relativi, quindi dovremo costruire delle verità parziali sempre più grandi in quella direzione lì. Ma la verità, se voglio conquistarla giorno per giorno, sempre, sempre, ogni momento. Fatto stesso che uno scrive, dice delle robe o telefona, dice un'opinione, se è un tentativo comunque di dimostrare o di ricercare la verità, o perlomeno le verità relative a gli altri. E queste che abbiamo. Dopo, per carità, la vita si è fatta del tutto il suo contrario, ma un percorso all'interno del suo tutto del contrario del tutto, se voglio farlo anche dicendo batterie su Einstein, per dire, ma siamo qua, vai che andiamo. Ho 15 anni, guarda qua, a 15 anni ho capito che si vive su piani diversi e più alto è il piano meno gente ci arriva, perché bisogna farsela a piedi da soli. Beh veramente, beh. Chiaro che esiste piani diversi, chiaro che esiste situazioni diverse. Dimmi se esiste un essere umano normale che ha 7 ville in Sardegna da 4 miliardi e mezzo che costa manco l'una, e che cazzo che ne fa io? E questo fa il presidente del Consiglio dei Ministri in Italia. Questo potrà essere normale come sta altri, o seo uno che ha dei grossi problemi d'ego. Giusto? E se piani diversi. Non potrà mai capire, non so chi te sia, qui Nasani, non potrà mai capire ti, cosa che te è dentro di ti, perché è un altro ego, è tutta un'altra roba, a parte che lui è mio, e ti non ne frega proprio niente, va tranquillo. Però uno che ha questi problemi, che ha 7 ville, mi pare, da 4 miliardi e mezzo che costa manco l'una in Sardegna, uno deve essere deficiente, quando sei che te godi una sola di queste case? Cosa serve? Questa se l'ego che sparsora dappertutto. Enzo, la vita è breve. La quale? Non mi ricordo. La vita è breve, la quale invece, non lo capisco bene, è lunga se non perdiamo vanamente e malamente il nostro tempo. Enzo. Sembra se vai da Erolis. Ognuno dopo usa il suo tempo come che sa buono, ma va tranquillo che la vita è sempre buona, sempre vai. Nuria ha toccato un argomento massa duro, sente questa storia di oggi. E mi ripeto, chi crede non sa. Chi sa non può credere, perché sa. Un conto se credere è se sinonimo di non sapere. Un conto se sapere che se è sinonimo di sapere. Quindi chi non sa crede, chi sa sa. Vi piace? Dai, Bossiani si sparì. Credo che le cambiesse sia un come diciamo sta roba. Allora, per conoscere devo sbagliare, bravo, almeno una volta, e da quegli errori crescere. Attilio. Attilio, sempre sbagliamo, sempre, anche quando facciamo affermazioni giuste, dite col tono sbagliato, diventa sbagliare, verissimo, verissimo, verissimo Attilio. Niente, come minimo sbagliamo, ma come minimo, però un conto se fare sbagliare, un conto se non fare, che non ti impari niente, e se si illude che non facendo, imparare lo stesso, e invece solo mettendo in moto determinati meccanismi di pensiero, di desiderio, di azioni, de fase fisica, de far l'amore, de andare in giro per il mondo, da cui guarda, voi se fa esperienza, senza l'esperienza diretta non si impara niente. Deriva un altro adesso, aspetta che vediamo qua, non si commosse qualcosa. Quello che ha sette ville l'è un regione. Gigi, grazie. Ah, a proposito, saluto Gigi Sax, grazie di tutto quanto. E va bene, vediamo se siamo comunicatarsi. Pronto? Eccomi qua.
3: Sono Giorgio.
0: Ciao Giorgetto.
3: Ciao. È un problema duro oggi.
0: Ecco, pure sì.
3: Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa io.
0: Dai.
3: Allora, no. Diciamo che qualsiasi sistema, no, di potere ha sempre bisogno del popolo. Quindi il popolo è sempre manovrabile.
0: Certo.
3: Quindi io oggi che diciamo 10-11 anni circa che ho fatto una svolta della mia vita, quella di venire fuori dalla politica, che ero iscritto al PC, che non ero iscritto al PDS, che però quando ho fatto la svolta di Occhetto, tanto per rendersi conto,
0: ma sì, è stata una fatalità che sta un occhetto a fare la svolta.
3: Io me ne sono venuto fuori e non ho più creduto né all'ideologia né all'idealità, a niente, ho creduto in me stesso. E adesso io ti dico che grazie anche a questa radio, che anche con la mia sfiga di aver avuto i miei disagi, che sto seguendo più da vicino, perché ovviamente essendo a casa quindi riesco a sentirla meglio, ho imparato tante cose, ho imparato a buttare via certe cose, curarmi in maniera diversa, mangiare in maniera diversa, proprio grazie all'informazione che dopo sono andato a vederle, non solo perché la radio o i speaker o te.
0: No, no, devi farle tu, sulla tua pelle, no? Le cose, allora si imparano.
3: Ma tu nel senso perché hai la radio come modo di esprimerti a più persone, no?
0: Mm-hmm.
3: Hai avuto la possibilità a informare altre persone e di fare delle ricerche, ma sono ricerche personali, perché dopo è l'individuo che deve andarsene a ricercare o andare a conoscenza di tali cose, no?
0: Sì.
3: E questo voglio dire, cioè, però qualsiasi sistema, dalla monarchia alla repubblica, eccetera, il potere ha sempre bisogno del popolo, il popolo è manovrabile, e però si troverà sempre in difficoltà su quelle minoranze, che siamo in pochi, che non gliene frega niente del popolo, che ragiona con la propria testa. Ecco che allora, quando che vengono fuori altre alternative, queste minoranze vanno a conoscere. vanno in cerca di altre cose, di altre. Io, guarda, l'esempio mio, io sto oggi come oggi, ho buttato via. Se vieni a casa mia, prima avevo medicina da tutte le parti, perché essendo diabetico, essendo casini vari, eccetera, non c'è più niente, c'è solo l'insulina che purtroppo è il mio salvavita.
0: Forse.
3: Ma altre cose, non c'è più niente. Perché? Perché sono andato a conoscere. E allora, no, proprio trago da questo esempio, proprio per far capire che per andare a credere bisogna prima conoscere.
0: Sì.
3: Cioè, o meglio, è tutta una serie di parole che adesso non riesco bene a.
0: Certo, ma conoscendo,
3: esatto,
0: non puoi,
3: no?
0: Più credere, ma devi conoscere,
3: sì,
0: il diverso.
3: Sì, ma infatti è la mia esperienza dopo che mi porta a buttare via certe cose, no? È la mia esperienza, la mia conoscenza, vado a leggere nel senso che mia moglie mi legge, leggiamo assieme, eccetera. Hai capito? E abbiamo imparato a curarsi meglio, a mangiare meglio, a vivere meglio, a vivere anche con meno, per dire. Però siamo riusciti a buttare via tante cose che prima avevamo. Fai conto, mia figlia, no? Ha 7 anni e mezzo, va a scuola con le merendine biologiche. Papà, dammi la merenda biologica. Perché le ho insegnato,
0: ma
3: è facile.
0: Più, sì.
3: Guarda, sinceramente, Franco, ti dico, stamattina, papà, voglio andare a scuola con i biscotti biologici. Non va più a scuola con quelle merendine solite, per dire, ma cioè, faccio un esempio più basso.

0: non ti porta più a credere, ti porta a conoscere ancora di più.
1: Esatto, è la tua, è ovvio che sei sempre alla ricerca del conoscere,
0: certo,
1: non si ferma mai, perché vuoi sempre conoscere, vuoi sempre avere sempre una mente che voglia essere sempre più addestrata, più sveglia, quindi non ti fermi a credere solo a quello e basta, a conoscere solo a questo e basta, tu devi avere sempre la strada aperta per conoscere sempre di più altre cose, insomma, altre culture, altre tradizioni, altre cose per te stesso, sia in campo religioso, in campo politico, in qualsiasi parte, non ha importanza. L'importante è avere sempre quella conoscenza, quella strada giusta per andare avanti, perché le strade sono sempre aperte.
0: Sì, ma quando hai cominciato a conoscere te stesso, quando hai cominciato a mettere in moto i meccanismi del conoscere, non ti può più bastare quello che ti dicono, no? È impossibile.
1: Esatto,
0: è impossibile.
1: Sì, ma infatti quello che sto dicendo, Franco, perché no? E tu conosci 10, puoi conoscere 11 e dopo quando hai fatto 11, 12, 13 e via discorrendo. Cioè non ti fermi più. Perché la tua mente è così talmente addestrata che vuoi sempre conoscere sempre di più, vuoi sempre andare avanti. E questo è il discorso. Non ti fermi più.
0: Sì.
1: Anche se siamo condizionati dalla vita sociale dopo, dalla pubblicità, dalla televisione.
0: Ovviamente che siamo condizionati dai telegiornali, dai giornali e tutte queste cose.
1: D'altronde devi anche andare alla ricerca della notizia fresca, no? E vai alla ricerca della notizia fresca, però dopo però dici piano, non la prendi più come
0: ricevuto e basta.
1: Esatto, però vai alla ricerca, fai le tue considerazioni dopo, come ho fatto le mie considerazioni il giorno dopo delle Torri Gemelle. Il giorno dopo subito le fate. Ho detto Nerone, l'America ha fatto come Nerone per me, e per me resta. Hai capito?
0: Sì, sì, ma non è mica un problema cambiare opinioni, vuol dire.
1: Sì.
0: Il problema è conoscere, no?
1: Ma io guarda che se ci sono dei dati, io faccio presto a cambiare opinione comunque in ogni caso,
0: certo.
1: Sia ben chiaro, non è che resto fisso nel mio pensiero, resto lì e basta. Se ci sono dei dati ben fondati, io cambio opinione. Tutto qua.
0: La televisione è fatta non per creare cultura, quindi
2: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe posto così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cibarsi tutti assieme, chiamare il
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone, go. One
9: step Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
10: Bisogno di conoscere, ma per dare risposte e dare dei dati alle persone, in modo che le persone abbiano le certezze.
11: Eh sì.
10: Quindi è come viene usata, l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere.
11: Certo, perché la televisione ti dà quello lì e basta, non va a fondo del problema, perché se va a fondo del problema, ciao, si sveglia la popolazione, è un pericolo.
10: Certo.
11: Perché il pericolo è che quando la popolazione si sveglia, e allora succedono le rivoluzioni.
10: Ma il pericolo è non pensare, secondo me.
11: Il pericolo, però quando che la popolazione pensa, Franco, succede la rivoluzione. La massa culturale, chiamala come vuoi, succede la rivoluzione.
10: Vuoi sempre fame per muovere certe robe.
11: La fame è che comunque, in ogni caso, quando che il mondo o il potere forte darà da mangiare a tutte le persone e istruzione, e questa è pura utopia.
10: D'accordo, però bisogna credere alle utopie, Ozia.
11: Sì, no.
10: È un'unica altro.
11: No, pura utopia nel senso, Franco, che io spero che ci sia un domani, hai capito questo? Utopia nel momento adesso, quello che tocco adesso, che tocchiamo con mano.
10: Sì, non ne frega niente.
11: La speranza, ovvio che un domani ci sia l'istruzione, che ci sia da dare a mangiare a tutti, ma andare a mangiare tutti, non dare scarti. Da mangiare, perché quando hai una buona alimentazione la tua mente che funziona meglio, hai capito? E quello è il problema. Vi saluto.
10: Grazie.
11: Ci vediamo sabato, Franco.
10: Certo, ciao Giorgio.
11: Va bon?
10: Grazie.
11: Ciao.
10: Ciao. Sono buoni. Restare su questa qua, dunque che ne tre che arriva e dice qua. Dunque, credere è la via più semplice per darsi delle risposte, ma le cose semplici non valgono niente. Davide, le cose semplici hanno dei valori, perché dietro le cose semplici sono i valori della vita. Io credo che il non pensare non è fine a se stesso, ma purtroppo una caratterizzazione, ed è sempre, secondo me, a livello proprio evolutivo. E questo è il problema, credo. Demo, allora, chi non sa e vuol credere sta solo scegliendo la via più comoda per il suo ego. Non so che... Ecco, il problema è questo qua. Il problema è che non credo che uno sceglie sta roba qua. Cioè, secondo me non esiste scelte, purtroppo. Non esiste scelte, assolutamente. Non è che uno sceglie di credere o non credere. Quello che non sa, crede, perché non sa che sceglie. Perché non c'è nessuna scelta. Mamma mia, è ancora più lunga da sta parte. Dai, c'è per l'ultima. Sono contento di sentirti. Sei insostituibile. Se per un qualsiasi motivo dovessi la radio, ascolterei questo matto. Chi sito non lo so, va bene. Grazie comunque del messaggio di affetto, grazie sempre. Pronto? Gianpaolo, ciao bello.
5: Ciao,
10: ciao, ciao.
5: Io ti dico, più vado verso l'ignoto, più rimango fluttuante. Cioè, senza confini, non mi irrigidisco, cerco di non irrigidirmi, nel senso che se una cosa matematica qui relativa può essere rigida, però quando mi addentro in discorsi di spazio tempo rimango fluttuante veramente, come il gas che esce da una bombola, no? Che esce senza confini. Stranamente questo esempio che mi assilla da molto tempo, fin da bambino, lo ritrovo in un libro qui che sto leggendo, di Paul Davis, che l'ho trovato in una bancarella, sai Franco? La bancarella è una roba che forse è stata letta da altri anche. L'ho trovato per una monata, per 10.000 lire, un libro che costava sui 35.000 lire. È un libro grosso, così, di uno scienziato, dove cita naturalmente a Heisenberg, a Einstein e tutti gli altri, Harley, Hawking, eccetera, tutte le varie leggi dentro, però mi accorgo che trattando la materia con, a livello di scienza, sia pur scritta in maniera elementare, no? È molto più facile trattare con gli scienziati che con gente dentro a qualche religione. Veramente, Franco, guarda, mi ritrovo dentro con dei pensieri miei semplici, balordi anche così, veramente li ritrovo lì dentro, non so perché così. Forse c'è una sintonia fra noi altri, no? Tra uno e l'altro nelle definizioni di spazio-tempo,
10: certo.
5: A livello elementare, fanciullesco, quando io immaginavo proprio al di là del muro cosa c'è, e al di là cosa c'è, al di là, quindi è impossibile che termini un qualcosa.
10: Sì. D'accordo.
5: È un fluttuante, un fluttuare del tempo-spazio. Franco, ti saluto.
10: Grazie, ciao. Ciao Gianpaolo, certo. Allora, senti questo, aspetta che Saro, se no. Dunque, televisione, un mezzo, soldi, un altro mezzo, droghe, un altro mezzo ancora, religioni, un altro mezzo ancora. Loro destinazione, il potere. Ciao Franco, stai bene Angelo Bassano? D'accordissimo Angelo. Questi sono solo strumenti del potere per arrivare al controllo delle masse. Però mi voglio vedere le cose dall'altra parte. Sono d'accordo con te Angelo che sti signori qua, sti furbetti, sti Berlusconi, sti Bossi, sti D'Alema, sti Bertinotto, sto Papa, questi sono i furbetti che usano le cose, sono loro che le usano, sono loro che le mettono lì, in modo che la gente gli possa anche credere. Pensa gli ideali cosa sono poi alla fin fine, come si riducono se non hanno una sostanza dietro, un naturale fondamento sotto, se non hanno sta roba qua. Quello che a me interessa purtroppo dalla parte di qua, da parte della carne del canone, da parte non di qui che va a parlare solo i palchi e a Lega, ma da qui che va a ascoltare Bossi, di chi che va a ascoltare D'Alema o che va a ascoltare Berlusconi, qui che va a ascoltare il Papa, il prete. Mi metto sempre dalla parte di qua, perché qui o so, qui fai furbi, o sapevo, ma qui di qua cosa fai? Perché sei così? Perché mia madre non sei in grado di capire? E perché crede risolversi i suoi problemi dicendo rosari e nastro? Questo è il problema. Problema non sei i furbi, sì, il Giuliano Ferrara de turno, la gente che va su una televisione, viene pagato cachè a milioni, va su un locale una sera, vengono pagati a milioni perché vanno in quel locale, vedi i vari sgarbi che di mestiere fa sta roba qua. Questi c'è pa tanti chischei che non hanno mai nessun limite, mai. Però questi dopo diventano punto di riferimento per tanti. Sti tanti che diventano punto di riferimento i vari spassoni, vediamo un po' televisione. E ha dentro sicuramente delle cose analoghe a st'altri. Non è casuale, voglio dire. Però almeno mi sono da parte di qui che si in buona fede, di qui che non si rende conto di certe robe. Di qui che vive queste situazioni, si fa incastrare dentro perché crede. Non so se mi sono spiegato massa bene questa roba del credere o non credere. Speravo che venisse fuori qualche provocazione. Perché ho detto all'inizio che in qualche modo vedremo che provocazioni fuori e venire fuori le robe. Strano, neanche uno fin adesso. Allora dice qua. Certo bisogna essere così coglioni a non capire che non esiste potere buono. Andrea, ciao Tony. De Andrei, sì, ho capito. Ciao Tony. Dio buono, faccio una difficoltà enorme per riuscire a spiegarmi. I pori cani, non si rende conto di questo. I pori cani, va a ascoltare a Bossi, io acclamo e credo che sia bravo. Mi si rende conto che questo ha fatto tutto il contrario di quello che lui ha sempre dichiarato. Mi purtroppo sono ancora da parte di questi qua, non si può cambiare parte, non si può fare un'affermazione contraria, ma la gente non capisce niente che mo dovuto andare con Berlusconi. Se proprio perché la gente non capisce niente che ti hai fatto che scelta, ma ti hai fatto ti hai scelta, non Berlusconi, no la gente. La gente se proprio perché non capisce niente che ti posso fare che roba, perché se la gente capiva che cosa che ti hai fatto che roba ti veniva a copare, signor Umberto Bossi. Andiamo avanti. La saggezza non ci è donata, sì, dobbiamo scoprirla da soli dopo un viaggio che nessuno può intraprendere per noi o risparmiarci. Franco, un bacio da a Giorgia, adesso ho capito cara, bea sta roba qua Giorgia che te tira fuori, eh? Bea, brava, che messo su? Allora, pronti? Eccolo qua!
7: Giuliano,
10: ciao Giuliano!
7: Allora, perché insomma te la lancio io la.
10: Dai, che ti sei uno che piace credere, dai! Dai che ti sei uno che piace credere, dai!
7: Se tu diventi credente, no, cioè se io divento ateo, diventeresti credente.
10: L'ateo non esiste l'ateo. Per me non esiste un ateo.
7: Oh, ma cioè, va bene, no? Io intendo sempre cercare di credere e anche di capire un pochino tutte le...
10: Allora, diciamo che la fusione giusta è il misticismo e la ragione, no? Ma il misticismo non vuol dire essere ebeti.
7: Anche perché...
12: Telecom Italia.
10: Penso sia un po' la ebete, mio, ma non c'entra niente col misticismo o col credere. Il credere comunque, se è contrario di ragionare, e se è persona che non ragiona, è persona che non ragiona che crede. Ma se te ragioni, come fai a credere? Attendo, il passaggio, Giuliano, il passaggio più importante è questo: se tu ragioni, come fai a credere? Se ragioni, sai. Se conosci, sai. Non è credere.
7: Certo che uno a qualcosa deve pur fare fiducia, non lo so, a un grande scienziato, a un grande ricercatore.
10: Sì, ho capito, però cosa vuol dire? Che accetti le affermazioni che non stanno in piedi?
7: No, ma comunque... Guarda che lo stesso è una
12: Telecom Italia, chiamata urgente.
10: Lo stesso?
12: Numero 049700.
10: Allora, ma non ho capito un fatto, perché è molto vicina a roba, no? È molto vicina... a sta roba qua, secondo me c'è una differenza profonda tra credere e conoscere. Perché il credere che sei solo quando che non sei a conoscenza, questo mi intendo.
7: Beh, a volte sì, purtroppo, e di fatti si arriva a una sorta di... esiste il fanatismo religioso.
10: Anche il fanatismo religioso, pensa come che viene usato.
12: Telecom Italia, chiamata...
10: Uno che si comporta a suo modo è un fanatico, chiaramente. Che non sono i fanatici religiosi, sono fanatici di tutto.
7: A volte...
12: Telecom Italia, chiamata urgente,
7: diciamo,
12: per il numero 049700.
7: Per esempio, alle sue posizioni, no? Supponiamo, sì. Io so che ho ragione, però per amicizia...
10: Chiaro, per tanti motivi.
7: No, do ragione a un'altra persona. Sì. Poi c'è un problema di logica, insomma, dov'è la ragione? No. Se ho ragione a un altro, quest'altro mi dà ragione a me, insomma. Vabbè, ti saluto.
10: Grazie, ciao Giuliano. Ciao. Non serve preoccupare se questi qua che si credono probabilmente più furbi o chissà cosa, in realtà è il livello di talebani. Ma non serve preoccupare, come tutti i talebani, come tutti gli ignoranti, come tutti qui che crede, o prima o dopo, se questione del tempo, il se stufa. Non steve preoccupare, tanto guarda, ve lo garantisco, lo metto per scritto, questi i stufo mi. Perché adesso i provoco, perché si ga da rompersi a schina stare a telefonare continuamente. E vedere che quello che avevo detto all'inizio, la dimostrazione dell'uso degli ebeti, è roba normale che viene fatto con la nostra storia, che viene fatto dai poetici, che viene fatto dai Recioni, dai Lazzaroni, dai Briganti, dei... viene usato costantemente i baucchi per i loro scopi. Vi garantisco che mi userò questo ignorante, sto demente talebano, idiota, per i scopi che mi gone a testa mia. E uno se mia qualche, ma mi o uso. Va bene, sente, voi dichiara meglio adesso. Allora, andiamo avanti, perché una me la serie va un casino. Sto qua a dire sono bossi, non mi interessa, taglio via senza esattamente. E andiamo avanti. Portate pazienza perché qualcuno proprio taglio non mi interessa, quindi andiamo via dritti. Dunque, sta radio dice cose giuste, ma non per tutti, bravo, perché devo capire solo io che è mona, punto domanda. Sì, è vero, ma no, non è importante che sia mona o meno, ecco, questo è un punto sbagliato secondo me. Non ha nessuna importanza che sia mona o sia onesto, non ha nessuna importanza. Quello che io devo capire è se che te è da fare a tua storia. Nessuno può fare a tua storia, non esiste nessun che fa quello che te è da farti. Questo è ciò che voglio dire. Può essere la persona migliore del mondo, a parte che ha dimostrato quello che ha dimostrato, che non occorre che stiamo qua a ripeterlo, ma non ha nessuna importanza. Ma se non altro la vicenda e Sega Nord che dimostra che attaccandosi Drio a un carretto, alla fine quel carretto non va dove che sta diretto, ma va dove se sta stabilito che qui se i suoi obiettivi veri. Quindi i suoi obiettivi veri non era la liberazione della Padania, il federalismo, la secessione, queste baie, no, gli era trovare uno spazio all'interno di una maggioranza che acquistava i voti vostri che gli dai a sto fenomeno in cambio di un nuovo governo nel quale i dirigenti della Lega avranno un posto preminente facendo quello che vuole la grande luce, perché questi non esiste più, chiaramente non esiste più nessuna idea di Padania, non esiste più niente. Ma a parte queste robe, che è così importante, se la liberazione vostra, nostra, mia, individuale, e il resto non c'entra niente, niente, niente, se solo un specetto all'esterno per darmi una mano a venire fuori, non c'entra niente il resto. Può essere chiunque sia, se solo uno strumento per tirarmene fuori a me. La credenza, dice qua, sta sotto alla vetrina. Bravo! Dobbiamo vedere chi che magari parla una vetrina. Pronto?
13: Piero.
10: Piero, ciao.
13: È uno di tanti Pieri.
10: Tanti sì, ne tanti Pieri.
13: Ascolta, pensa se non fosse il Bossi, la grande luce, non pensarei neanche a te. Perché in effetti c'è un motivo così per essere che no.
10: In quel senso sì, in quel senso là Piero, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Il concetto di ama il tuo nemico, eccetera, se questo no. Certo.
13: Fa parte del giro, insomma, ecco.
10: Bravo, bravo Piero, bravo, capito il senso che tu vi dai, perfetto, sono d'accordo.
13: Devo dire, no? Il discorso di Einstein là, no?
10: Sì.
13: Ma è stato cosa che l'ha fermato, che l'era
10: un... diciamo che sei un fatto demenziale, dai.
13: No, ma lui intendeva...
10: No, non esiste,
13: zero,
10: eh.
13: Zero, zero.
14: Telecom Italia, chiamate urgente per il numero 0.
10: Sì, va tranquillo.
14: 7-0-0-7-0-0.
13: No, lui intende probabilmente, no, che essendo anche facendo parte di brevetti, probabilmente qualcosa la scoppiazza senza, cioè, le ha preso sempre, no, tanto lui senza dare un po' di spazio.
10: Voler non conoscere né, no, non conosce né teorie di Einstein, non conosce la sua storia.
13: Sì, ma non
10: c'entra niente.
13: Diciamo, a Cavio afferma semplicemente questo, probabilmente qualcosa le riuscì, diciamo, a crescere sempre lui senza dare spazio un po' anche a qualcun altro, insomma, intendere sotto quell'aspetto, no? Perché diciamo quell'ascoltatore all'inizio che ti ha detto ma Einstein l'era questo che altro, è stato affermato che l'era così, no? Non c'entra niente, insomma.
10: Sì, appunto, dopo quello che conta se la legge della reattività, tutto quello che ti riferisce a lui, che è ben altro.
13: Per difendere un po' anche il discorso d'Arcadio che veniva preso per una cosa diversa da quello che è, insomma, perché
10: certo,
13: sono due fenomeni unici, quindi mi piace.
14: Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0.
10: Ciao, buon Piero. Ciao Piero. No, questi che la fa sta roba qua, ma sta attento, è attento Piero, la roba importante è che tocca star là a soffrire, ascoltare quello che mi dico, e se ha chi sei costretti a stare là perché gli se ha imposto deve venire a rompere scatole a me. Questo è quello che desfa, non solo, questo è quello che cambia dentro, perché adesso bisogna che ogni telefonata stai a aspettarmi per andare dentro, capito? E questo non sta a pensare che abbia un effetto particolare su di me, garà un effetto particolare su degli ori. Stai attenti, che vi ho detto all'inizio, come che si usa i ebeti, come che si usa i poricani, come che si usa qui che crede. Vi ho detto all'inizio. Allora, andiamo avanti, provocazione, bellissimo. Allora, credere è creare, Paolo. Paolo, cosa ha detto Maria? Mi fai pensare, credere è creare. Ah ragazzi, beh, sì, in qualche modo sì. E mi piace, sento Paolo. Mi piace questa storia, mi piace che credere se creare, mi piace. Però Ligaria è più speranza. Però se bello, non mi dispiace, sento Paolo. Ma ora sono triste e demotivato. Perché sono stato lasciato a casa, devo credere, dammi un consiglio alle 6, grande Franco. Mi te lascia a casa. E qua quando ganasse dopo sarà qua. Il potere crede di poterci controllare. E un ciao da Francesco. Sì, certo, io credo di potermi controllare. Perché io rivive questa roba qua, io sa benissimo quanto importante sia il controllo sociale, quanto che sia importante tutta una serie di robe, proprio per poter manifestare tutto il suo potere e suo ego, e suo ego. Ma il suo ego si manifesta in qualche modo, invece a te non ti vedi, no? figurare quelli che non puoi manifestare il suo ego, come che fa? Niga argomenti, niga ego, niga niente. O io vado a Bossi, per forza, o io vado a D'Alema, o io vado a Berti. Ma se pidano moda a Bossi, anche se ormai si è scaduto completamente, oppure diventa da Forza Italia, oppure diventa che va in Cesa in domenica, l'importante è mettersi su una vetrina. Che ha dito gato prima, se sotto a credenza. Non si mia mai come idea. Pronto? Ecco, sì, Gian Paolo.
15: Ancora.
10: Sì.
15: Mi viene a mente il tentativo della natura. Perché non andare per tentativi?
10: Dai.
15: Una bistecca alla mia cagna, che non è una cagna, è una lupa, no? A differenza del cane che ho anche.

Bene, io vorrei proporvi per l'ennesima volta un'altra favoletta, un'altra di quelle favole che non vanno certamente a gratificare l'io, l'egoismo, il profondo, la parte più sporca e più lurida che noi abbiamo, ma va comunque a tentare, almeno ci prova, quella parte di noi che è un po' più nascosta. È quella parte più pulita, la più bella di noi. Quindi non è tanto un classico, un solito sfogo contro qualcosa, contro qualcuno, contro quello che non ha senso, ma invece è tutta un'altra cosa, è un modo di tentare di vedere le cose, se volete, da un'altra angolazione, che dal mio punto di vista, secondo me, sono sicuramente più solide, più giuste, più vere. L'ho già letta, l'ho già ancora non ho parlato, però oggi vorrei andare oltre, cioè oltre alla favola c'è qualcos'altro da capire. È la favola che tempo fa ho presentato come favola dell'astronomo, se ve la ricordate. Allora, dunque, mettiamo un po' di musica migliore di questa, perché ci vuole quella più adatta, quella vera. Eccola qui, che di solito uso, molto meglio. Allora, la favola famosa dell'astronomo. C'era un giorno, in un dove, in un quando, non hanno importanza, uno scienziato. Tutta la sua vita si era basata sul concetto di conoscenza, matematica, scienza, conseguenzialità degli avvenimenti attraverso la legge di causa e di effetto. Così il nostro scienziato si era dedicato, come era la tradizione della sua famiglia, allo studio dell'astronomia, ed aveva fatto tutto questo con tutto se stesso, con l'intenzione di giungere molto in alto nelle scale del sapere, più in alto di qualunque altro uomo prima di lui, più in alto del suo stesso padre, che già era ritenuto universalmente un luminare dell'astronomia. Dunque, il nostro scienziato studiò l'astronomia, e così come le stelle si muovevano sotto i suoi occhi attraverso i periodi e i movimenti ben precisi che gli riusciva a comporre in diagrammi ed equazioni, allo stesso modo egli muoveva la propria vita e pianificava le proprie azioni. Scelse con oculatezza, ad esempio, il momento in cui era più opportuno che avesse accanto a sé una compagna, e la scelse con altrettanta oculatezza all'interno di una determinata cerchia di famiglie, affinché il suo matrimonio potesse portare ad un utile effetto per la sua carriera, al di là quindi dei sentimenti e della presenza fisica della donna. Allo stesso modo decise il momento di avere un figlio, così come era suo costume fare per ogni fatto che riguardava la sua vita. Determinò il periodo migliore in cui doveva accadere, arrivando a calcolare anche i bioritmi sia suoi che di sua moglie, in modo da cogliere l'attimo più favorevole per il suo concepimento. E così avvenne. Da questo concepimento nacque il bambino, il quale, come tutti i bambini, poco alla volta crebbe, ed insieme a lui cresceva la sapienza scientifica del padre, la sua fama, le sue quotazioni all'interno del mondo della scienza, fino a quando, allorché il bambino aveva quasi 10 anni, il padre si trovò in cima alla scala, e da lì incominciò a pensare che tutto sommato lui aveva fatto abbastanza e che adesso sarebbe toccato al figlio continuare la sua opera. Purtroppo però un'amarezza era nei suoi pensieri. Il figlio infatti, pur essendo un bravissimo figlio e dedicandosi con passione agli studi, mostrava una certa indifferenza proprio verso quelle scienze esatte alle quali il padre si era votato,

Stizzito e deluso, quasi adirato per questa manchevolezza del figlio, lo scienziato cercava tutti i modi per porgergli nuovi stimoli, nel tentativo di indirizzarlo laddove egli voleva che si indirizzasse. Ma più egli si sforzava, più il ragazzo sembrava sfuggire e rinchiudersi in se stesso. Un giorno di novembre, mentre lo scienziato si trovava nel suo studio in cima alla villa, studio che aveva adibito a piccolo osservatorio astronomico, completo di strumenti ottici per osservare il cielo, aveva puntato il cannocchiale verso Sirio, quando il figlio inaspettatamente arrivò presso di lui ed egli, sempre nel tentativo di indirizzarlo verso la scienza, gli disse: figliolo, guarda dentro a queste lenti ed io ti mostrerò l'universo. Il figlio, senza dire una parola, appoggiò l'occhio alle lenti puntate verso il cielo stellato e guardò, mentre il padre cominciava a fare sfoggio di tutto il suo sapere. Vedi, figliuolo, quella stella così lucente è Sirio, ed è una delle stelle più grandi che possiamo osservare ad occhio nudo dal nostro pianeta. La sua luce bianca, eppure così luminosa, è dovuta ad una grande quantità di idrogeno sulla sua superficie, la quale ha una temperatura che arriva quasi a 12.000 gradi. E così continuò, fornendo dati numerici e tecnici in grande quantità e tutti gli elementi, insomma, che egli trovò per cercare di rendere importante ed interessante ciò che andava dicendo. All'improvviso il ragazzo si voltò e guardarlo ed i suoi occhi erano pieni di lacrime. Poi, senza dire una parola, mentre lo scienziato mutolito restava a guardare, si mise a singhiozzare e fuggì via. Perplesso, lo scienziato lo seguì e lo trovò nella sua stanza, sul letto, con gli occhi ancora pieni di lacrime, puntati verso il soffitto. Si sedette accanto a lui, tacque un attimo e quindi gli chiese: figliolo, perché piangi? Io ti ho detto cose grandissime, cose che ho scoperto proprio io, cose che pochi sanno, che pochi uomini hanno visto e sanno elaborare come io ho fatto per tutta la mia vita. E tu perché piangi? Il figlio, senza avere il coraggio di guardarlo in faccia e continuando a piangere, rispose: padre, ma è possibile che tu non riesca a vedere quanto è bella? E così, per la prima volta nella sua vita, lo scienziato incominciò ad avere davvero a comprendere l'universo.

Bene, questa era la prima parte, allora era dedicata proprio a questa favola che ovviamente ha un suo profondo significato e anzi ne ha profondi, ne ha parecchi, non è mica uno solo. Però volendo ci si può, non so, mettere da soli, ognuno lì per conto suo ci si può trovare, no? Volendo la strada. Comunque il libro è quello tratto dal canto dell'Upupa, sempre del cerchio Ifior di Genova. E vedo che piano piano sempre più persone stanno cominciando a capire che c'è da attingere tanta conoscenza, tanta filosofia, se si vuole, da questi libri. Basta solo, no? Che ognuno ci arrivi da solo, senza parlare, tirare fuori Andreotti o cose di questo tipo che non c'entrano niente. Allora, per andare avanti e capire un po' meglio tutto questo discorso, adesso provo un attimo a vedere per quanto mi è possibile poi riuscire ad andare avanti e spiegare un attimo sta roba. Dunque, il senso della favola ha un titolo, è vivere la propria umanità, se volete. Poi c'è la seconda parte che parla delle mete da porsi e poi c'è quella che è da ridere, che è l'ira. Allora, partirei con le mete da porsi e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. L'uomo nella sua vita avanza faticosamente tra gli ostacoli disseminati sul suo percorso e per aiutarsi, per darsi un incentivo, una spinta ad andare avanti, che molto spesso altrimenti la voglia di fermarsi farebbe soccombere alla buona volontà di proseguire, si pone una meta da raggiungere, delle tappe sulle quali modellare il tessuto della propria esistenza. Accade a volte però che le mete vengano perse per strada, che sembrino allontanarsi o sfocarsi per la distanza, invece di farsi più chiare e più vicine ad ogni azione che passa. Ed allora l'uomo come reagisce? C'è chi si ferma amareggiato, senza trovare la forza di continuare, rinunciando a quella meta, ponendosene ancora un'altra che magari la sostituisca. C'è chi continua ad arrancare faticosamente lungo quella specie di calvario che gli sembra porti alla conquista della sua meta. C'è chi si mette a correre senza badare a dove mettere i piedi, nella speranza di accorciare la strada. No, ci sono tutti questi. C'è chi impreca, è rivolto a chi o a che cosa ha messo la sua tanto agognata meta fuori dalla sua portata più immediata. Chi di tutti costoro agisce nel giusto? Colui che rinuncia alla meta e la sostituisce può anche essere nel giusto, poiché vuol dire che la meta che si era prefisso non era quella che in realtà gli interessava. Ma attenzione, spesso la rinuncia non è ragionata, non è sentita dalla coscienza del rinunciatario, il quale si rende conto che l'errore è stato proprio suo, in quanto sua è stata la scelta errata di quella meta. Accade semplicemente che egli l'abbandoni per impazienza, perché non sa non pretendere tutto al più presto possibile, perché non sa gustare la dolcezza dell'attesa, perché non sa trarre vantaggio dalla conquista faticosa, dall'ingegno stuzzicato, dalla volontà stimolata a migliorare i propri sforzi. Colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ripeto, colui che continua ad arrancare faticosamente può anche essere nel giusto, perché vuol dire che la sua scelta della sua meta era per lui stesso più che giusta. Ma attenzione, forse varrebbe la pena che egli si fermasse un attimo a meditare sul perché la meta è diventata più difficile da conquistare, si fermasse un attimo a valutare se non è stata proprio una sua azione a farlo deviare lungo un viottolo apparentemente simile
ad una scorciatoia, ma chi in realtà tale era tale da allontanarlo invece di avvicinarlo alla meta prefissata. Sarebbe meglio, cioè, che egli si fermasse a capire se è veramente la meta ad essersi allontanata da lui o se invece può essere vero il contrario, se è lui che, cioè, si è allontanato dalla meta. Colui che si mette a correre solo nella speranza di conseguire prima la meta che ambisce può essere nel giusto se i suoi passi sono guidati in modo saldo dalla sua piena coscienza di agire nel modo migliore. Ma attenzione, molto spesso l'affanno della corsa, della velocità, porta all'offuscamento della coscienza, così che può bastare il più piccolo sassolino per causare una rovinosa caduta che magari costerà una perdita di tempo, che magari ben più grave e pericolosa che se il procedere fosse stato più cauto e più accorto. Colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno fermato potrebbe essere giusto, domanda? Risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che esso sia nel giusto. Ecco, qui, a parte il suo discorso, io credo che questo si concentra tutto quello che mi interessa. Ripeto, colui che impreca contro la persona o il fatto che l'hanno frenato potrebbe essere nel giusto? Quante volte noi gente imprechiamo contro qualcuno perché a causa di questo qualcuno ci siamo trovati fuori strada, abbiamo trovato degli ostacoli, abbiamo trovato qualcosa che ci impediva la realizzazione della nostra meta. Allora, colui che impreca contro la persona o il fatto, è la stessa cosa, che l'hanno frenato, potrebbe essere nel giusto? La risposta: no, in questo caso non vi è neppure un'infinitesima possibilità che egli sia nel giusto. Infatti, anche se è comodo e appagante per se stessi attribuire solo agli altri la causa di un insuccesso, di un'insoddisfazione, di una fermata, di un trauma, di quello che volete, la responsabilità del mancato conseguimento di una meta prefissata non è mai solo esterna. E da una valutazione serena e imparziale delle proprie azioni, ciò appare sempre evidente. Quindi piano col dare la colpa sempre agli altri, come normalmente, continuamente siamo abituati noi. Allora, se un vostro fratello, dice qui, causa un allontanamento dalle vostre mete, chiedetevi prima di tutto cosa ho fatto io per aiutarlo a non fare questo. E ciò malgrado sapessi che senza il mio aiuto c'erano buone possibilità che egli facesse ciò che ha fatto. E ancora, io stesso sono stato esente da errori, oppure ho fatto anch'io degli errori che hanno contribuito a provocare ciò che è successo? E ancora, ero io così vicino alla meta come sembrava a me, o la mia era solo un'illusione, una speranza, un'apparenza più che una realtà? Tutto questo vi dovrebbe far meditare, vi dovrebbe mettere almeno un minimo dubbio su voi stessi. Sono io stato giusto nel mio cammino verso la meta? O per fare prima magari ho buttato via lungo la strada il bastone che così tanto mi aiutava nel mio procedere e sul quale avevo inciso, non per correre il rischio di dimenticarlo mai, tre parole: altruismo, amore, carità. Ripeto, amore, altruismo, carità, inciso su questo bastone. È un po' durotto come passaggio, gente, se volete, però pensateci soprattutto al fatto che noi siamo abituati ad imprecare contro gli altri, persone o fatti, quando ci viene, tra virgolette, molto virgolette, impedito di arrivare ad una meta. Ecco, normalmente noi siamo proprio abituati a prendercela con qualcuno. Evitiamo sempre tranquillamente a vedere quello che è il problema più importante, cioè noi stessi. Questo era il punto che mi interessava. L'altro punto è l'ira, e qui
E qui c'è da andare a nozze, gente, con questa storia dell'ira. L'ira, intanto, sappiamo cos'è l'ira, spero almeno, no? Ecco, allora, sta gran brutta bestia che credo moltissimi di noi, o noi tutti forse, io almeno in particolare, conosciamo e conosco benissimo. Anzi, conosco talmente bene sta bestia che potrei farne un testo per i posteri, se volete. Ma difatti l'ira, però, cos'è l'ira alla fine? E dove porta l'ira? Questo qui è un passaggio importante. Sentite che roba. Gran brutta bestia, dice l'ira. Ottenebra il ragionamento, provoca azioni impulsive, fa scordare la verità che sembra acquisita, demolisce le buone parole e i buoni propositi, provoca un regresso apparente dell'individuo. Ogni uomo è facile preda dell'ira, di questa belva collerica e scattante. Eppure varrebbe la pena di esaminare con un po' di attenzione questa qualità che è patrimonio comune dell'umanità intera, tanto che non è mai esistito sulla terra un uomo, non è mai esistito, dice, un uomo che almeno una volta nella sua vita non abbia avuto anche un solo piccolissimo e magari subito represso scatto d'ira. Non è mai esistito. Se a qualcuno di voi io chiedessi perché ad un certo momento è scattata in lui l'ira, con massima probabilità mi sentirei rispondere che la sua ira è stata solo una reazione personale all'azione di un'altra persona oppure di un fatto che gli è capitato. Giusto, giustissimo, anzi, perché l'ira è veramente una reazione dell'individuo a qualche cosa. Non posso fare altro che approvare. Tuttavia, questa risposta non solo non spiega nulla, ma è anche evasiva e non giunge in profondità. Prendiamo il classico esempio dell'individuo che nel battere col martello, eccolo qui, sentite che bello, gente, nel battere col martello per piantare un chiodo sbaglia mira e batte invece

0: collerico, passionale, scaglia il martello e così via con questa campionatura. Ma nessuno riesce a far finta di niente. Da tutte queste azioni così varie si nota che, anche se il fattore che dà il via alla reazione è sempre lo stesso, la direzione in cui è orientata l'ira può essere diversa. La colpa dell'accaduto viene attribuita magari ora a Dio, ora ad una entità anonima, ora al martello picchiatore, eccetera. Dunque, ma in realtà è così? Se osserviamo attentamente il comportamento dell'iroso, della persona irosa, ci accorgiamo che la sua reazione non è una semplice reazione istintiva, ma è una reazione di difesa del suo amor proprio. È un rivolgere la propria ira all'esterno di se stessi per non voler ammettere le proprie colpe. Nel caso particolare che abbiamo esaminato, la reazione maschera la stupidità, la disattenzione o l'imperizia di chi ha maneggiato il martello, fattori che implicano un giudizio negativo di se stessi, giudizio negativo che, poiché l'io rifugge dal biasimo di quanto offuscherebbe la sua vanità, viene per rivalsa attribuito a qualche cosa di esterno, cioè chi ha sbagliato è solo quello che ha tirato la martellata sul proprio dito, non c'è niente altro che quello. State attenti, figlioli, non dico che non dobbiate sfogare in qualche modo la vostra ira, anzi no, la vostra attenzione, ma abituatevi a cercare di capire perché lo sfogo è avvenuto in quel modo, e prima o poi vedrete che lo sfogo non sarà più necessario. L'ira, quando è semplice sfogo momentaneo, non arreca danni.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

L'ABIOLCA, Associazione Culturale di Battaglia Terme Padova, presenta il corso di educazione alimentare, corso di alimentazione biologica, biodinamica, vegetariana e vegana, per conoscere le motivazioni che stanno alla base delle scelte alimentari e le implicazioni che queste hanno sulla salute e sull'ambiente. 8 incontri, una domenica al mese a partire da ottobre. Tra gli argomenti trattati, storia dell'alimentazione, anatomia e fisiologia del corpo umano, errori alimentari e patologie correlate, diversi tipi di diete vegetali, OGM, allergie e

0: tolleranze alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
2: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
3: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
4: Vajont è genocidio di poveri.
5: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
6: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
7: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
8: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
9: Ore 13, pranzo tutti assieme.
5: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
7: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
6: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
9: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
3: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
2: Per info e prenotazioni
6: 3
9: 2 9
6: 0 0
9: 3
6: 8
9: 9
2: 8
5: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy a tutti, benvenuti e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Beh, inizio in una giornata dove c'è una ricorrenza abbastanza, come dire, trattata nei microfoni della radio, che è la ricorrenza dell'11 settembre del 2011, che 25 anni 2001, scusate, l'11 settembre 2001, quindi ho detto 25 anni, ma intendevo proprio quello, e proprio era pomeriggio quando io ricordo che ho visto questa immagine, ho detto non è vero, ecco, e poi lì ognuno ha visto, io ho visto i filmati di Mazzucco decine di volte perché è stato geniale. Su quello, naturalmente osteggiato, però ecco, quindi non si può non parlare così, accennare, non voglio dare forza a questa cosa, anche perché oggi abbiamo un ospite che, di cui non parleremo l'11 settembre, ma parleremo in maniera concreta di quei piccoli 11 settembre che le persone si vivono quotidianamente, cioè quelle quei piccoli disagi, non che l'11 settembre è stato un piccolo disagio, non fraintendetemi, e ecco, grandi, piccoli, grandi disagi, e ne parleremo con Nicola Beccati, che è già stato qui. Ciao Nicola, come stai?
2: Ciao a tutti, molto bene, molto bene.
1: Ecco, dato bene il viaggio?
2: Viaggio perfetto, sono reduce come tutti da un'estate molto calda.
1: No, dai, io non avrei detto che è stato caldo quest'estate. Io ringrazio chi ha inventato i bagni derivativi, perché io a un certo punto ho consigliato a tutti, perché ho scoperto un'altra cosa, che il problema non è arrivare alle temperature alte, ma è superare i 30 gradi ambientali. Non sapevo questa cosa. E praticamente, se tu superi i 30 gradi, il corpo non ha modo di avere questo scambio con l'esterno, soprattutto durante la notte, quindi riposi male, il corpo va in affanno e praticamente crea tutta una serie di scompensi, e a un certo punto avevo conosciuto i bagni derivativi anni fa, e con la mia bella bottiglietta ghiacciata che mettevo, insomma, dove batte poco il sole, e insomma, vi lascio immaginare dove, e lì mi abbassava la temperatura, che è un sistema che uso anche per le febbri, e a tutti quelli che l'ho consigliato mi hanno detto: Daniela, mi hai salvato, salvata veramente. C'è stata una signora addirittura che soffriva di vampate, ha detto con quel sistema, dice, sentiva la vampata che saliva sulla gamba, si fermava, e ha detto una cosa indescrivibile. Quindi io l'ho superato, è stato da morire lo stesso, però quando ho ripreso, perché dico dai, una settimana e poi finisce, io alla seconda settimana ho detto vado di bottiglietta ghiacciata e via. Ecco.
2: Mi illumini su qualcosa che non conoscevo.
1: Ma dai?
2: No,
1: dico, non conoscevi?
2: No, a me era sconosciuta.
1: Sapevo
2: di qualcos'altro, ma no. Cioè, io viaggiando nel mondo della medicina cinese, ci sono dei punti digito di compressione, comunque
1: abbassa,
2: rallentano un po' il battito cardiaco e ti, come posso dire, ti agevolano uno scambio del corpo
1: con l'ambiente,
2: e l'accettazione di quello che può essere comunque una temperatura
1: interessante. Interessante, va bene, così va bene. Adesso
2: in quel modo lì è il condizionatore, logicamente.
1: No, io il condizionatore mi rifiuto perché ho la mia voce. Ecco. Vedo anche che ci sono i fedelissimi. Ciao Fabri. Oh, buon pomeriggio Daniela, finalmente sentivamo la sua mancanza, spero che abbia fatto delle buone ferie. Fabri, ho lavorato una media di 15-18 ore al giorno perché ero con i bambini, sono stata ospite qualche settimana fa di Laura Cavalli la domenica mattina, abbiamo fatto un'intervista proprio sui bambini, che se volete andatela a cercare sul canale di Laura oppure l'ascoltate, gli ho domandate, veramente è stata una bella trasmissione, ne rifaremo delle altre, insomma. Ma oggi parliamo con Nicola, lo presento un po' in generale, ma è sempre riduttivo perché a me piace portare persone, come dire, ricche di sapere. Allora, oltre a essere un operatore olistico, quindi una persona che proprio di atteggiamento guarda la persona nel suo insieme, quindi questo con operatore olistico è questo. Mi è piaciuta anche la tua umiltà di dire non conoscevo i bagni derivativi, quindi mi è piaciuto molto, ecco. E sei specializzato in sia in massaggio sportivo che in quello ayurvedico.
2: Esatto.
1: Ecco. E poi attraverso il massaggio, perché è il corpo che ci dà le risposte, spesso quello che abbiamo nella testa, il corpo ce lo fa vedere tutto, e alla fine hai creato un tuo massaggio specifico che hai chiamato massaggio dell'anima.
2: Esatto,
1: okay.
2: Esatto.
1: Quindi proprio per quel connubio olistico tra corpo.
2: Sì, sì, sì, diciamo che onestamente l'ho chiamato massaggio dell'anima perché ho scoperto dai Maya, insomma da una serie di ricerche che ho fatto, che ci sono dei simboli che fatti sul corpo, che non sono simboli esoterici o cose, sono proprio simboli, anche un numero c'è, vanno a dare informazioni o a tirar fuori informazioni dall'inconscio e quindi fanno parlare prima il corpo e poi la mente. E le persone a distanza di 48-72 ore cominciano ad avere risposte su blocchi, su interazioni che non stanno andando bene con persone, datori di lavoro, mettici chi vuoi, figli, genitori coi figli, e la risposta è quella. Ci ho lavorato su un anno, comunque ho fatto prove e ricerca, e questo è uscito, ecco.
1: Sì, poi l'altra cosa che vi posso dire, a parte che è una bellissima persona Nicola, ma quello che un aspetto che io ammiro in tutte le persone che sono curiose, ecco, lui è un curioso e veramente mi piace quando si sa di non sapere, quindi è, ecco. E poi invece dal 2022 hai avuto la possibilità di incontrare la meccanica quantistica, che è poi diventato un tuo punto fermo, e questo, la meccanica quantistica ti ha aiutato, aiutato la tua professione con il riallineamento delle posture, dei dolori e delle mialgie di vario tipo, ecco. Quindi
2: esatto,
1: ecco,
2: esatto.
1: Quindi questo diciamo che vai a riportare le frequenze sane nel corpo, giusto?
2: Se vuoi ti spiego nello specifico.
1: Sì, vai, vai, vai.
2: Sono già stato ospite almeno un altro paio di volte. Allora, in definitiva, la meccanica quantistica, nella modalità che con gli strumenti che adopero io viene applicata, va senza energia indotta, cioè non ho strumenti che si ricaricano, vedi, gli elettrostimolatori, ok? Sono strumenti che raccolgono l'energia cellulare, cioè la parte elettrica della cellula, la puliscono dal segnale anomalo e la fanno ripartire coerente, trasmettendo il dato alla nostra mente, al nostro cervello.
1: Ah, interessante.
2: Quindi da infiammazioni, da posture, da alcune cose, insomma, che io tratto in modo abbastanza repentino, ho visto, facendo ricerca, studiando sempre di più medicina cinese e non solo, pizzico anche qualcosa dal dottor Hammer, il famoso dottor,
1: certo,
2: Hammer, e quindi da lì in poi, insomma, soprattutto da un anno a questa parte, la parte, diciamo, di successo in percentuale sta andando verso il positivo.
1: Questo bene.
2: Non tutto, ma insomma.
1: Ma certo,
2: ci
1: perché poi
2: sempre per fare il meglio, ecco, questo è.
1: Ma diciamo che a volte credo che qualunque sia la malattia, o come chiama qualcuno anche la benattia, perché non è solo una cosa che è per il male ma anche per il bene, e spesso la malattia è quel viaggio che ci permette di scoprire chi siamo e di vincere lì. La guarigione poi diventa un dettaglio. A volte persone che dicono: io grazie al tumore o grazie a questo disagio ho scoperto veramente tante cose di me, e anche
2: la famosa gratitudine, no? Noi, vabbè, noi spirituali olistici abbiamo un po', ma io credo che sta diventando anche un po'. Sta entrando nel tessuto sociale, secondo me, perché sempre di più io ho persone che erano sicuramente reticenti, molto, molto bloccate nel loro modo di vedere le cose, si stanno approcciando sempre di più a questo modo di vedere.
1: Ma, guarda, no, non so, beh, tu hai qualche anno più di me, no, non tanti, ma qualche anno, però io mi ricordo una trentina di anni fa, io di alcuni argomenti non ne parlavo. Ecco, mentre adesso tu puoi parlare tranquillamente di chakra, di energia, e grosso modo. È raro che uno non sappia, mentre questa cosa si è molto sdoganata.
2: Anche l'argomento che io tratto, diciamo, per la maggiore, la quantistica, io trovo anche dei, non so, il metalmeccanico o il macellaio che
1: qualcosa
2: informato. No, hanno tante informazioni, ma anche
1: interessanti.
2: Sì. Poi certo, ecco, non chiacchiere da bar, se vogliamo dargli un'accezione un po' così.
1: Ok, e oggi siccome tu sei molto forte, molto capace dal mio punto di vista per quanto riguarda la terapia del dolore e quant'altro, io vorrei parlare con te oggi di due punti, sia degli acufeni che delle infiammazioni. Con le infiammazioni si prende veramente un ampio spettro, però vorrei partire dagli acufeni, perché è un tema che tanti dicono è così, e a braccia allargate me li devo tenere, e io su questo vi metterei, così intanto per introdurre, una canzone di Caparezza che vi invito di ascoltare nel testo. So che è un po' un genere un po' rappato, però Caparezza è uno di quei personaggi che gli acufeni per lui sono stati veramente un problema. Quindi vi lascio, sentite il testo che è meraviglioso. La canzone si chiama Larsen, proprio presa dal famoso effetto Larsen, che ne parleremo dopo con Nicola. A tra poco.

0: Ed eccoci qua ritornati. Ecco, se voi volete ricercare la canzone, si chiama proprio Larsen di Caparessa. Ecco, bene, allora, caro Nicola, vi ricordo che siete all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che ha ripreso a trasmettere e ogni venerdì vi accompagnerà su temi legati all'arte, al benessere e o al cervello, per chi ce l'ha e voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. Quindi oggi abbiamo Nicola Beccati ospite, persona per me, a mio parere, straordinaria, e abbiamo deciso di trattare un po' uno di quegli argomenti un po' spinosi, perché parlare degli acufeni, lui mi ha detto, era un tema spinoso, e l'ho detto, bene, mi piace, andiamo sui temi spinosi, vai.
1: Posso dire perché è spinoso?
0: Dai, vai.
1: Allora, viene definito, cioè, per come la vedo io, spinoso perché viene un po' definita la tomba del terapeuta, cioè... Dalle mie ricerche, dai miei studi, l'acufene ha circa 13 strade di interazione con il corpo, che vabbè, le solite sono il cerume, la pressione alta, chi digrigna, un colpo di frusta, ci stanno tante di quelle varianti lì. Io ho lavorato soprattutto sull'alimentazione, perché comunque quello che è infiammatorio, quello che io studio sull'infiammazione, va sempre nella direzione dell'alimentazione. Vedo che un nostro caro amico ha risposto anche, ha detto una cosa sinceramente molto molto interessante.
0: Sì, è Paolo che ha detto 8 giorni di digiuno, spariti tutti i dolorini da infiammazione, poi mangia e pian piano tornano.
1: Sì, sì,
0: Ma per 2 anni niente male di gola, febbre o raffreddore. Quindi grazie, credo che.
1: Sì, sì, grazie a Paolo. Cioè, confermo e condivido quello che lui pensa. L'acufene, nella mia esperienza. Soprattutto per quello che riguarda la quantistica, siccome la quantistica non è diciamo un trattamento di segnale, ma è un trattamento di informazione cellulare, quindi ho intercettato anche tramite questi strumenti che adopero in 3 casi dei 13, cioè ho 3 famiglie delle 13 che danno fastidio al nostro sistema uditivo, cioè quel fischio, quel ronzio, tinnito lo chiamano anche, ho intercettato le 3, diciamo, strade percorribili. La prima in assoluto è il test che io faccio per capire sulle persone se quando si alzano dal letto, anche se vanno dritte, diciamo in una dritta direzione, gli sembra di andare a destra e a sinistra, cioè di non avere un equilibrio buono, o se per caso quando aprono gli occhi e si mettono seduti a letto cominciano ad avere a guardare un oggetto e l'oggetto gira. Quindi in quel caso lì è un problema vestibolare, cioè vestibolare, la parte auditiva che è in default perché non c'è circolazione, perché oppure c'è un default circolatorio o quant'altro. Uno, perlomeno nella mia esperienza, uno degli elementi più potenti verso l'acufene è l'ipertensione, la pressione alta. Ma a forza di ricercare, di studiare, e ad oggi sono arrivato qua, ma c'è ancora tanto da fare, ho visto che l'eliminazione o l'abbassamento del glutine nel nostro modo di mangiare aiuta anche l'acufene. Sto facendo ricerche, comunque non lavoro solo sull'acufene ma anche su altri problemi infiammatori, ma ho visto che anche lì, abbassando il glutine, e grazie Paolo che mi ha dato uno spunto, anche lì abbiamo appunto, restando dentro a certi parametri, un abbassamento del fischio dell'acufene. Quindi anche l'acufene per certi versi è un qualcosa secondo me di infiammatorio, però è un mio parere. Non è, diciamo, dato certo.
0: Sicuramente l'acufene spesso è una soprastimolazione del corpo, e anche il glutine sovrastimola il corpo perché è uno zucchero complesso, quindi va a sovraccaricare il metabolismo, quindi la digestione. Mangiare un piatto di riso non ti dà quel senso di sonnolenza come mangiare un piatto di pasta.
1: Esatto. E poi c'è un altro fattore che è fondamentale, perché tutta la microcircolazione che c'è a livello dell'orecchio, in tutto quello che è il sistema complesso dell'orecchio, è talmente micro che lì non riesci mai ad individuare quale parte esattamente non è più coerente in quella circolazione.
0: Certo.
1: Perché poi ci sta, ad esempio, io ho trattato un signore che ha un'attività, da ragazzo ha avuto da dire con un suo cliente, questo cliente gli ha dato un pugno e gli ha preso l'orecchio, vicino all'orecchio. Da lì in poi
0: acufene
1: e vertigini. Le ha provate tutte, anche la rimessa in coerenza degli ottoliti, che sono questi cristalli particolari che ci sono nell'orecchio, insomma, ci sono delle manovre, ci sono degli specialisti che mettono a prova. Le ha provate tutte. Io sono riuscito, l'ho trattato almeno 5-6 volte, sempre con la meccanica quantistica, perlomeno a ridargli un po' di udito coerente, perché lui aveva dei picchi di fischio, perdita di udito, calo del fischio, mi ritorno all'udito, oppure nelle frequenze basse, tipo metteva la radio al minimo, gli sembrava di essere a un concerto. E quindi c'era questa discrepanza. Lavorando con la quantistica sono riuscito a trovare un equilibrio, perlomeno nelle frequenze basse e in quelle medie. In quelle alte ancora non si riesce a capire poi cosa è successo, perché onestamente ha fatto
0: per quanto riguarda questo caso,
1: sì, accertamente, sì, parlo di questo caso qua, accertamenti di ogni tipo, nessuno gli dà una risposta negativa su quello che ha. Quindi cioè, per i professionisti va tutto bene, cioè non ha nessun tipo di
0: problema, no, di criticità. Ma sai, a volte mi viene da dire, poi dimmi, magari mi sbaglio, magari è limitato quello che sto dicendo, spesso anche, adesso faccio l'esempio di questo tuo paziente, il pugno ha attivato un trauma. Ogni volta che si riattiva quella memoria, può ripartire. Non è facile togliere la memoria di un trauma, quindi cioè, non è che essendo io cultrice del cervello, cioè non è che a volte uno mi dice: ma come fai a spiegare alcune cose del cervello? Non è che te lo apro, ti metto dentro le cose, funziona. Cioè io vedo attraverso le manifestazioni di quello che disegno, che fai, ma cioè, non è che si può aprire. Quindi
1: sì, in effetti anche no, quello che il dottor Hammer era riuscito a capire in funzione, no, del cervello, aveva capito che appunto c'erano delle parti che si accendevano, che diventavano più calde. Adesso non,
0: certo,
1: io tutto
0: certo
1: non ho studiato,
0: certo,
1: ho letto nel caso dell'acufene, ma io penso che oramai chi è che non ha sentito questa frase, c'è qualcosa che non vuoi sentire, o c'è qualcosa o qualcuno, la voce di qualcosa o qualcuno che ti disturba,
0: che dà fastidio, okay? Sì.
1: Sì, perché dal punto di vista animico quello
0: sì. Sì, io avendo un po' studiato, non sono così preparata, però qualcosa ho studiato del tomatis, che ad esempio tu puoi non sentire alcune frequenze per dei traumi che tu hai subito e tutto quanto, mi è interessato, perché anche sì, io lavoro principalmente con la vista, però anche l'udito è importante. E alcuni traumi, anche se noi li riceviamo da adulti, vanno a risvegliare dei traumi infantili. Questo è, cioè non dico niente di straordinario, però a volte le persone non ci pensano, e a volte dice: no, ma quella volta ho preso dal vicino il pugno. Ma magari quel pugno o quella sensazione ti vanno a risvegliare una memoria più antica, ed è quello il vero problema, è quello, non è tanto, ecco, solo che non è semplice, perché a volte uno dice: sì, è il pugno, dal pugno io ho iniziato. Il pugno è stato semplicemente un attivatore di una latenza, certo, che tu avevi, non è, ecco, quindi.
1: Però è logico che, sai, chi non ha una formazione come quella che possiamo avere io e te, chi, ma non perché io chissà chi sono, ma proprio perché comunque mi impegno, studio e quello che è, la prende per come viene, no? Dice, quel giorno lì mi è arrivato un pugno lì, e da lì in poi ho avuto questo.
0: Certo.
1: Un'altra cosa che io ho riscontrato, soprattutto cosa non voglio sentire, è anche corporeo.
0: Ah, interessante.
1: È anche corporeo, che poi si riflette sull'acufene. È una cosa forte che devo dire, ma
0: vai.
1: È un caso che onestamente ho proprio riscontrato. Una violenza, una donna che è stata violentata.
0: Povera.
1: E quando si risveglia, ricordo,
0: parte l'acufene
1: bilaterale, che nella mia esperienza è molto raro, il bilaterale. Tendenzialmente è sempre da una parte. E quindi anche quello... nella ricerca che sto facendo è un altro dei fattori, poi tu che lavori insomma
0: col cervello
1: nel profondo di certe emozioni,
0: ma sì, è interessante perché spesso allora c'è l'ascoltatore che ci dice stimolazione meccanica tosta per gli otoliti, sì. Capriole all'indietro in mare con un amico vicino, capogiri solo alle prime capriole. E poi Simone, Vicenza, ciao Daniela, bentornata a te e complimenti all'operatore Nicola. Sì, Nicola, grazie Simone del bentornata. Sì, Nicola è eccezionale, lo trovate comunque se volete, lo trovate anche su internet, cliccate Nicola Beccati.it, lì trovate anche i suoi contatti, se volete chiamarlo, scrivergli, ditegli che avete ascoltato la trasmissione, perché veramente Nicola è una persona valida umanamente, che essere ascoltati non è un aspetto, e ha anche un'altra caratteristica che a me piace molto di Nicola, che ha una certa coerenza che non è sempre da tutti, ecco, quindi e oltre alla coerenza anche una buona dose di umiltà, che per me dà la perfezione alla persona, ecco, anche se siamo tutti perfettibili. E detto questo, quindi molte volte anche si tratta l'acufene, adesso tu lo tratti attraverso la meccanica quantistica con questo principio, cioè prendi l'elettricità della cellula e la utilizzi rimettendo nel corpo la frequenza, quella corretta, cioè quella sana.
1: Sì,
0: no?
1: più che la frequenza è l'informazione.
0: L'informazione,
1: perché
0: ecco.
1: Proprio il percorso che faccio io è questo, e così è descritto dall'inventore degli strumenti che adopero. Informo il corpo ad autoguarirsi.
0: Bellissimo, ecco. Bello.
1: Informo il corpo proprio, non l'orecchio, il piede, informo il corpo ad autoguarirsi.
0: Ecco, l'altra cosa che mi piace di Nicola, guarirsi, che non è uno che vuole tenere le persone legate a sé, ecco, cioè vuole veramente il bene della persona, e ti dà sempre una soluzione, uno spunto, ed è veramente interessante. E anche ad esempio sto pensando, per rimanere un attimo ancora negli acufeni e quant'altro, a volte prendere la sana abitudine di fare una camminata in montagna, una camminata al mare, sono quei rumori che non è come il suono, adesso senza entrare adesso nel merito ci sono anche altri conduttori della musica a 432 Hz, che sicuramente è importante, ma sicuramente i suoni della natura sono come dire sani per noi che siamo parte della natura stessa, ecco, e quindi portano uno stato di calma diverso.
1: Ho anche un esempio che mi viene in mente da una signora che seguivo. Tutto gli era partito dalla chemioterapia. La chemioterapia gli aveva portato degli acufeni. Mm-hmm. Acufeni però fastidiosi, perché sì, qualche caso, almeno per chi si approccia a me, io logicamente conosco da quel punto di vista lì le cose. Raramente hai 24 ore su 24 gli acufeni, perché comunque a un certo punto la mente si spegne e di conseguenza l'udito quando dormi e non dovresti sentirlo. Questa signora qua non riusciva neanche a dormire. Un terapeuta col quale mi ha messo anche uno specialista proprio dell'acufene, dell'orecchio, gli ha fatto comprare non so dove, praticamente è un soprammobile elettrico che con dell'acqua che riproduce il rumore di una cascata, uh-huh. E quello gli spegneva il rumore dell'acufene.
0: Penso te.
1: Questa è un'altra, me l'ha detta sta signora, perché io non...
0: Sì, sì, sì,
1: non avrei mai pensato, tu dici riprodurre i rumori della natura,
0: della natura,
1: ecco,
0: sì, sì,
1: ecco un caso volte, di quelli che mi è stato,
0: sì, sì, a volte da... Comunque è sano, perché spesso l'acufene, come tu testimoniavi nell'esempio di prima, si alza uno stress, si, certo, se uno non può andare a farsi la camminata in montagna vicino a una cascata, il gorgoglio dell'acqua è comunque buono, insomma, però comunque la passeggiata in montagna aiuta, ma anche la risacca del mare è molto terapeutica.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E io ho visto, dirò una cosa, ho visto che quest'estate, col fresco che è stato, c'erano le cicale che ci davano, e io ero lì con i centri estivi e siamo stati sempre all'aperto, perché avevo la fortuna di fare centro estivo sotto un bosco secolare, quindi avevamo sempre quei 5-6 gradi in meno rispetto all'esterno, e poi con il fresco del bosco, se aveva anche fatto una pioggia, avevamo anche 10-12 gradi in meno, quindi io ho sofferto, lavorando ho sofferto poco il caldo, era nell'andare e nell'uscire dal bosco che ho sofferto il caldo. Ma al di là di questo, c'è stato ho visto come le cicale, anche nei bambini che urlavano molto, li calmavano, che apparentemente sembrava questo rumore fastidioso all'inizio, quando si arriva, diciamo, dalla vita normale. A un certo punto noi ci rendevamo conto della differenza da chi veniva da fuori, che era infastidito e non riusciva a sentirsi, e noi che ci eravamo abituati e anche curati, quel rumore non era più un rumore, e non lo sentivamo così forte, così fastidioso. È stato veramente un aspetto molto, molto magico, insomma, ecco.
1: Sì, non avevo mai valutato questo. No, la cicala, onestamente,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: come tutti i poveri mortali, io sono uno di quelli, cioè è fastidioso, perché comunque sei una, ma lì quando c'è questo caldo,
0: sì, sì, sì, sì,
1: potente,
0: sì, sì, è un concerto,
1: sembra di avere una fabbrica vicino, sì, dove tu sei, ecco. Io la vivo un po' così, no, perché c'è
0: certo, certo,
1: repentino che non molla mai. Ma se tu mi dici che quello era terapeutico,
0: sì, sì, ma io ho visto bambini molto agitati, che addirittura i bambini mi dicevano, quando c'è stato pioggia, loro mi dicevano: Daniela, quando torniamo nel bosco? Perché proprio, e nonostante ci fossero le cicale, cioè, quindi
1: sì, sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: vedevo che loro poi avevano proprio un effetto, sì, calmante, sì, quindi gli alberi, il bosco, la natura in genere aiuta in questo. Bene. E l'acufene ha, per quello che tu sai, per quella che è la tua esperienza, ha non dico un limite di età, ma nel senso, anche un bambino può avere un acufene o che altro? O...
1: Nella mia esperienza no, o perlomeno io la valuto così, cioè il bambino non ha quella consapevolezza che può avere un adulto, cioè magari ce l'ha, ma pensa che sia un gioco, credo io, non lo do come dato certo,
0: certo, certo.
1: Io non, perché comunque sì, loro secondo me anche i rumori forti li vedono, cioè li vivono un po' come gioco, però no, c'è un'età. Ho notato, ad esempio, dai primi problemi di ipertensione, e oggi si è abbassata molto l'età degli ipertesi, cioè ci sono degli ipertesi che sono al di sotto dei 30 anni, che secondo me se andiamo indietro
0: sì,
1: negli anni non c'erano a quell'età lì.
0: Sì, sì.
1: Quello è uno, e soprattutto l'infiammazione di tutta la parte dei trapezi, del rachide, della cervicale, è un altro degli elementi che io sto notando sempre di più porta a acufene.
0: Ma dai.
1: Io ad esempio l'ho avuto per anni, poi mi sono trattato con la quantistica perché ho dato una discreta botta col casco in moto.
0: Ah.
1: E da lì in poi mi è partito. Dopo, vabbè, mille accertamenti, ero arrivato anche alla sindrome di Meniere. La sindrome di Meniere, che è appunto un discorso vestibolare, che hai sempre nausea, insomma, e di notte soprattutto si scatena nell'orario dove il corpo non rigenera, fegato, perché abbiamo dalle 3:30 alle 5 di mattina che
0: è l'orario del...
1: Sì, il cuore è a riposo, però tutta la parte che si sta rigenerando cellulare sta lavorando. In quell'ora lì, casualmente, lo so per certo perché faccio delle prove, la pressione sanguigna si alza perché il cuore riparte a battere in modo regolare, quindi ti porta dei picchi di pressione più alta, e chi ha la sindrome di Meniere o perlomeno questo disturbo vestibolare aumenta e ti partono delle vertigini che onestamente io le ho provate, non sono simpatiche.
0: No, infatti, ma volevo chiederti, quindi un po' per aiutare l'ascoltatore, anche se dovesse aver necessità, insomma, perché per alcuni può diventare anche invalidante questa cosa del questo aspetto del degli acufeni. Quindi adesso, senza andare su tecnicismi troppo specifici,
1: no.
0: Ma questa informazione come è stata codificata, se si può dire, o quello che si può dire?
1: Cioè quella quantistica? L'informazione. Logicamente la traccia è sempre quella dell'agopuntura, perché io comunque lavoro su quella traccia, ma non essendo un medico informo i chakri, i meridiani, gli organi che comunque sono sulla traccia dell'agopuntura, con delle anime di argento puro che attacco con un semplice cerotto. E a queste anime ho questi cavi che sono collegati ai miei strumenti, che poi vanno a fare questo lavoro cellulare, cioè a raccogliere,
0: diciamo, l'informazione sbagliata,
1: sì, il dato anomalo della cellula,
0: dato anomalo, e la riportano
1: e la rimettono in coerenza,
0: okay.
1: Non in una seduta, perché sennò
0: io
1: non ce la faccio, perché c'è tante persone che si approcciano a me prima di fare il trattamento, ma io fra quanto tempo avrò questo? Io glielo dico sempre, non sono né il mago e non faccio nomi
0: di Ozza,
1: né Telma o...
0: Domanda, Nicola, ma quindi, nel senso che quando tu mandi l'informazione giusta, cioè l'informazione coerente e sana, ok, non giusta, scusami, non è corretto, l'informazione sana, ma se io ho un retropensiero non sano, questo, trovando un'informazione giusta, inizia, cioè si può sentirsi, allora, emotivamente destabilizzati?
1: Hai fatto una bella domanda che per me è molto lecita e tanti me la fanno. Io dico sempre, siccome mi portano tutti la lista di quello che non va, e qual è almeno la traccia che io do alle persone perché possano mettersi, insomma, un po' in pace. Se tu mi arrivi con 10 problemi, dobbiamo fare una selezione, no, dei problemi, e qual è il più invalidante. Soprattutto
0: certo.
1: Io non lavoro sul passato, lavoro sulle ferite emozionali in auricoloterapia. Quindi vado... Ho una tecnica per andare a scoprire quali sono le ferite emozionali, e le ferite emozionali, con il rispetto per i genitori, arrivano da quel percorso lì. Sono le informazioni che i nostri genitori, che comunque hanno imparato dai loro genitori, ci danno. Lavoro su quello, ed è la parte, diciamo, non psicologica, comunque la parte introspettiva, la parte che comunque serve a correggere un po'. Quello che noi abbiamo ancorato dentro la nostra anima, dentro il nostro inconscio, no? Quelle cose che ci portano, le paure, mettici dentro quello che vuoi, perché le ferite comunque sono 6: umiliazione, abbandono, e non sto lì a fare la lista. La prima traccia che percorro è quella lì, e dopo, se tu mi dici, io ho la gastrite e questo e quell'altro, e dico, qual è che ti impedisce, qual è la cosa che ho, una stenosi, faccio fatica a camminare, allora lavoriamo lì, perché la prima cosa che devi fare è restare in piedi,
0: certo.
1: Da lì in poi, dopo, un passo alla volta. L'altra cosa che ribadisco e batto sempre su quel tasto lì a chi si approccia a me, non concentrarti su quello che non va, ma concentrati su quello che sta migliorando. Perché tu che lavori, no, sulla mente, sai che se io sono sempre concentrato al negativo,
0: creo
1: vado
0: negativo.
1: Ad inficiare anche il positivo.
0: Sì, sì, colgo anche questo aspetto che tu dici, che spesso le persone, quando tu vai a fare un lavoro introspettivo, pensano che tu stia facendo qualcosa di psicologico, e invece non è così. Ecco, se puoi gentilmente aiutarci.
1: No, no, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto, anche perché io non sono intanto psicologo, psicoterapeuta o tutto quello che è, che comunque i professionisti di quel mondo lì sono, e li rispetto. Ci sono proprio dei, è un percorso che è a metà strada tra spirituale, la teoria di Fibonacci, ok? Questo percorso qua che io faccio, ma perché mi è stato insegnato, non è che l'ho inventato io, eh? Io sono un seguace, sono stato istruito dalla persona che ha inventato questa genialata. Ci sta dentro il gioco degli scacchi.
0: Ah, dai.
1: Addirittura sì. L'immagine di Leonardo, che non mi ricordo come si chiama,
0: l'uomo di Vitruvio.
1: L'uomo di Vitruvio.
0: Che sarebbe la quadratura del cerchio, era una,
1: esatto.
0: Una questo è il mio campo.
1: Ci sta dentro l'energia che la punta delle piramidi raccolgono da millenni, ok? Quindi la somma di tutti questi fattori, poi dopo abbiamo una parte comunque di embriologia emozionale, si chiama, cioè tutto quello che ne abbiamo parlato anche in altre puntate, tutto quello che andiamo a scoprire nei tre foglietti, giusto?
0: Sì, sì, endoderma, esoderma e ectoderma.
1: Lì devo capire l'anomalia. L'anomalia è vista come meno endo, meno ecto o più, quindi un'infiammazione è più come tipo di problema, e da lì, in base ai miei studi, alla medicina cinese, alla Ayurveda, tutto quello che io, per il quale mi sto formando e mi sono formato, applico non protocolli ma trattamenti, perché comunque il mio pensiero è sempre quello: non posso avere una cosa scritta che va bene per la Daniela, per Nicola, no, ad esempio gli acufeni, ad ognuno gli devo
0: tagliare il vestito, fare il vestito su misura.
1: Infatti
0: allora
1: i miei trattamenti durano di più perché mi spendo da questa parte.
0: Sì, infatti mi piaci proprio perché ti interessa che la persona stia bene, e questo è veramente interessante. Allora abbiamo un'ascoltatrice, Maria Pia, che ci dice: ciao Daniela, bentornata con un argomento ad hoc e ospite. Ho assistito ad una conferenza tenuta da un otorino laringoiata che riteneva gli acufeni fantasia malata delle persone. È arrivata a dire che inviano i pazienti dagli psichiatra o psicoterapeuti, roba da matti. Gli ho fatto presente che, non sapendo, non può colpevolizzare le persone.
1: Giusto, si chiama Maria Pia. No, sono d'accordo con te, ma non perché io voglio dar contro agli psicoterapeuti, perché guarda, qui abbiamo trattato un argomento, lo ribadisco, cioè vado a ritoccare un attimo, che è la fibromialgia, ok? La fibromialgia, cosa fanno? Perlomeno il convenzionale dice: per non farti sentire tutti questi dolori e questa stanchezza, io ti spengo la mente, cioè ti do le benzodiazepine o quello che io so, che mi dicono, perché io non è che vado a vedere la ricetta, o mi dicono le persone che si approcciano a me. E in questo caso qua, per quello che io sto capendo che tu mi dici, sì, magari con un qualcosa di psicologico, cioè un qualche elemento chimico che spegne un po' la mente, ti faccio sentire meno il fischio. Io non credo, però non voglio dar contro a nessuno, ognuno il suo mestiere.
0: Quello che spesso le persone fanno fatica a cogliere, perché purtroppo veniamo da, siamo come te, me, anche l'ascoltatrice, siamo un po' figli della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale cosa ha portato? Adesso sto facendo un discorso forse un po' antropologico, però ha portato le persone a delegare, è fuori la soluzione, non è dentro.

0: terapeuta, perché mio figlio, perché mio cugino, perché il nonno, il gatto, il topo, l'elefante e i due leocorni, ma semplicemente perché c'è un pensiero e ogni pensiero si posiziona in un'area specifica del cervello e quell'area specifica del cervello corrisponde a una parte del corpo. È quello che le persone fanno fatica ed è quel lavoro che tu fai attraverso la meccanica quantistica e dire ok, io vado dove quel pensiero si è depositato, ti rimando lì,
1: parto da lì.
0: Ecco, mando lì, correggimi se ho capito male.
1: Parto subito da lì, perché è la prima traccia.
0: Mando l'informazione e il cervello dice aspetta, qui mi stanno cambiando i piani. Non è sempre facile. Ecco, adesso non vorrei aver banalizzato.
1: Dico una forte. La mamma voleva una femmina, il papà voleva un maschio, gliela menano i primi 3 anni che è nato sto essere umano, poverino. E guarda caso si sente abbandonato, rifiutato.
0: Ok, a dopo la pubblicità ci continuiamo, a tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
3: 8
9: 8
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: E allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
2: 2 9
7: 0 0
2: 3
7: 8
2: 9
0: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, golosone, go.

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio dell'11 settembre 2026, 25 anni da quella storia che non posso dire né bene né male, ecco, ma non condivisibile per tante cose. E comunque sono ritornata ai microfoni di Radio Gamma 5, e quindi da qui a maggio o i primi di giugno ogni venerdì vi aspetto con argomenti legati all'arte, benessere e cervello, e oggi abbiamo come ospite Nicola Beccati. Prendo una chiamata, eccola qua, pronti?
1: Magnifica l'occasione, ciao Carlo D'Abano.
0: Ciao Carlo, come stai? Tutto bene?
1: Sì, bene è passato, si resta un po' d'altro, ma comunque...
0: Mamma mia, sì. Come stai tu?
1: C'ho il Parkinson che mi galoppa, così è. Ti volevo dire, a proposito degli acufeni,
0: dimmi.
1: Io una ventina di anni fa e oltre avevo una cliente della radio che tramite la radio mi è arrivata telefonicamente e mi ha spiegato i suoi problemi, tra i quali problema di minore importanza insito nella sua persona c'era l'acufene insistente, acufene proprio disturbante. E con l'introduzione della nuova via respiratoria, che io ho detto a lei che secondo me io farei così, ma l'ho parlato di me, non di lei cosa deve fare. Io ho parlato cosa farei io, accalappiato da quella situazione. Lei mise in pratica e mi passarono anche gli acufeni. Passarono, variarono, insomma, andavano in variante positiva per lei. E così non ho ancora sentito novità in merito, vuol dire che la miglioria è arrivata.
0: Ah, interessante. Ok, ma
1: perché scusa, ti dico la mia sì, impressione. Sì, sì. Che è un problema di carattere anche pressorio, anche non solo, anche pressorio, e questa pressione determina certe situazioni sgradevoli, diciamo, questa forma di rumori che si sentono in giro per l'apparato auricolare, che non
0: sì.
1: Si sta sentendo dalla parte bianca del cervello o dalla parte grigia del cervello. Se qualcuno lo sa me lo dici, perché anch'io sono curioso di imparare. Se non lo sa, non lo fa, e andiamo avanti senza saperlo.
0: No, certo. Adesso mettersi a parlare del cervello, vuoi dire qualcosa?
2: Ma Dio, l'argomento sarebbe lungo, complesso, e bisogna fare una lezione di anatomia, ma non mi sembra il luogo adatto, soprattutto no, ma il problema pressorio l'avevo fatto notare prima, cioè la prima traccia, quando arriva una persona, io li chiamo clienti perché non sono un medico, comunque sono un operatore olistico, che ha il famoso fischio all'orecchio, tendenzialmente unilaterale, non bilaterale. E la prima traccia, la prima domanda che si fa è: hai pressione alta, fai terapia? E quella è la prima, perché comunque, logicamente, avendo un sistema di microcircolazione molto, ma molto complessa, già gli sbalzi di pressione portano sicuramente al fischio. Ma anche un'emozione forte. Ad esempio, io quando ho una preoccupazione forte, un qualcosa di molto forte dal punto di vista, non dico traumatico, però potente, a volte mi riparte quel famoso fischio di quell'incidente che feci. Sì.
1: È perché è proprio questo che fa partire, è quello, la variante pressoria che fa.
2: Sì, sì, è una delle strade. Come ho detto all'inizio, nelle mie ricerche, nei miei studi, ci sono 13 famiglie di acufene, non solo uno, no? E quindi ci vuole uno bravo a capire qual è di queste 13 quella giusta. Non è facile, non voglio dar contro a nessuno, però non è facile. Poi dopo c'è quello che in prima seduta ha la fortuna o l'intuizione, perché per carità va anche l'intuito, ci va
0: tante cose,
2: sì, ci sono tante motivazioni che portano a, però ecco, non potrei spendere diciamo solo un percorso, cioè è solo la pressione, no, assolutamente, per come la vedo io no. Poi dopo alzo le mani, non sono sicuramente un profe o
1: siccome noi si tiene conto sempre della pressione arteriosa.
2: Sì, ma...
1: E non si va a pescare nella pressione anche venosa.
2: Ad esempio anche i diabetici, alla lunga, l'insulina porta all'aumento degli acufeni.
1: Sì, perché c'è la variante...
2: Come le dico, sono 13 le strade, e quindi lì dopo... qual è quella giusta? Punto di domanda, l'ho anche detto all'inizio, la tomba dei terapeuti, la cufene.
0: Grazie.
2: Saluto Carlo, grazie di tutto. Saluto.
1: Sono ringraziato in parte, grazie.
0: Dimmi perché in parte? A posto, grazie Carlo, ciao.
1: Chiudi.
0: No, dimmi. Finisci di dire, scusami, perché a volte, siccome ci sono altre, stanno arrivando altre domande, se no dopo non riusciamo a rispondere a tutto. Dimmi Carlo.
1: Una persona dopo 15 anni di praticamento perpetuo della mutandis respiratio, si trovi così con la sorpresa in positivo, non è da poco.
2: No, certo.
1: Questo voglio dire.
2: Io raccolgo tutte le cose, come ho detto prima, la signora mi ha detto che mi raccontava appunto in studio, un terapeuta gli ha detto metti lì la riproduzione di una cascata dell'acqua, e gli cioè durante il sonno non ha più avuto problemi di acufene, ma appena si svegliava logicamente... quello era, ecco.
0: Okay. Grazie Carlo. Grazie. Comunque posso dirti questo, che adesso tra ottobre e novembre farò un paio di trasmissioni dedicate alla respirazione, e lì mi farebbe molto piacere anche un tuo intervento, ma io ho anche il tuo numero, se vuoi ti invito anche qui direttamente in trasmissione.
1: Voglio dirti una cosa, che se fino adesso non l'hai fatto, ben venga e bene verrà, solo che sarebbe un po' tardi di essere arrivato adesso.
0: Ma io ho già parlato della respirazione, forse non mi hai ascoltato, solo che la persona, io conosco un operatore del metodo buteico che stimo tantissimo, perché a me ha risolto le apnee notturne, mi ha risolto delle cose, e poi c'è qualcuno che mi ha parlato della respirazione circolare e quant'altro, e però il tema di respirare, saper respirare è importantissimo, quindi io ti ammiro su questa tua peculiarità che hai Carlo, quindi però a volte è la complessità di un argomento, non si può, ecco, allora magari in una trasmissione dedicata, ecco, non è mai troppo tardi, perché chi arriva in quel momento, io ti dico che una persona proprio quest'estate, che gli ho dato due dritte sulla respirazione, che doveva parlare in pubblico, gli ho detto usa queste tecniche, e mi ha detto Daniela, ho dovuto semplicemente respirare e sono riuscita a gestire l'emozione, quindi sono molto consapevole e ammirata da quello che tu fai, solo che non sempre io ne posso parlare, va bene?
1: Questa gestione dell'emozione io l'avevo osservata da 40 anni, 50 anni prima di adesso, capito? E fino adesso nessuno si è agganciato. Questo è il male della medicina, della scienza medica. Il male è quello che non si voleva che fosse.
0: Grazie, grazie Carlo. Guarda, tra ottobre e novembre ci sarà questa trasmissione. Comunque io ho il tuo numero e quando ci sarà questa trasmissione, se vuoi puoi venire anche qui in sede radio, insomma, molto volentieri, perché da quando io sono stata intervistata 20 anni fa, hai sempre detto questa cosa della respirazione e a me è sempre colpito molto, quindi ti ringrazio, va bene?
1: Ciao, grazie a te, ciao.
2: Buonasera,
0: grazie caro.
2: Buonasera.
0: Caro. Ciao caro, ciao. Ok, allora grazie Carlo, mi fa piacere, a volte mi dispiace, non è si vuol parlare perché ci sono anche altri che hanno scritto. Allora, c'è una 6040 che dice l'acufene fa impazzire. Poi non capisco il messaggio, il contrario mio, io volevo una femmina, mia moglie un maschio, ma non capisco.
2: Ah,
0: se...
2: forse si è rifatto a quando parlavo, no, delle ferite emozionali dei genitori, probabilmente. Sì,
0: ah,
2: sì.
0: Ok, vabbè.
2: Sai che prima ho fatto quell'appunto.
0: Va bene.
2: È solo un modo di vedere dopo.
0: Ok, perfetto.
2: Non facciamone.
0: Perfetto. Allora, buongiorno, sono Oriana. Io sono sorda fin da bambina e col tempo ho peggiorato. Mi mancano gli acuti e sento i ronzii. I dottori mi hanno detto che le orecchie sono sane, ma il problema è genetico di famiglia. Infatti mia nonna, mia mamma e io abbiamo questo problema. Secondo Nicola, con le manipolazioni si può sentire meglio?
2: Manipolazioni, io ho parlato della manipolazione degli otoliti, allora lì alzo le mani, perché non, cioè, gli otoliti vengono diciamo messi in coerenza, vengono trattati quando c'è vertigine, non sordità. Ok, quindi vorrei specificare questo passaggio. Non ho informazioni al proposito. La meccanica quantistica qualcosa ho tentato di fare, però non ho avuto ancora tempo di fare ricerca in questo specifico problema.
0: Io mi sento di dire questo, poi magari mi sbaglio e mi scuso fin da ora. Allora, c'è un po' questa, sempre per quello che dicevamo prima della pubblicità, sì, che da dopo la guerra tutti delegano, il dottore mi ha detto, è qualcun altro che sa della tua salute. E poi c'è questa parolina magica che i dottori usano, è genetica. E poi succede che magari alla quinta generazione basta, sparisce. Allora, se è genetica... è genetica sempre, non è che è genetica a rate. Però io voglio portare questa piccola provocazione all'ascoltatore. Allora, che è questa? Aspettate che abbasso un pochino, se no fa l'effetto Larsen, giusto per ritornare in tema.
2: Vuoi spiegare agli ascoltatori cos'è l'effetto Larsen?
0: Dillo tu, no, però prima volevo finire il ragionamento, okay. E poi parliamo dell'effetto Larsen. L'ascoltatrice da mia nonna. Mia nonna ha avuto un problema legato all'ascolto, o essere ascoltata, o non entro nel merito della cosa. Questo atteggiamento è stato una ferita talmente forte che quello stesso atteggiamento l'ha passato a mia mamma, alla mamma, e lo stesso atteggiamento alla figlia. Ma vi faccio notare una cosa. Quando la vostra nonna era incinta e vostra madre si formava nel grembo di vostra nonna, nel corpo di vostra madre, di nostra madre, però adesso lo faccio rivolto a voi, che si formava nel grembo di vostra nonna, all'interno di vostra madre c'erano gli ovuli che poi avrebbero portato, quindi ognuno di noi è stato dentro anche la propria nonna. Quindi un trauma della nonna non è così strano che ce lo portiamo, perché quello stesso trauma a livello vibratorio lo ha sentito la mamma attraverso le acque dell'amido, del liquido amniotico, non dell'amido, scusate, del liquido amniotico, ma all'interno della mamma c'eravamo noi, quindi che si ripete. Poi succede che alla quarta o quinta generazione, guardate un po', ma non voglio fare un tema biblico, ma nella Bibbia, che è un libro tecnologico, non un libro religioso, dice: le colpe dei padri cadranno sui figli dei figli, fino alla quarta e alla quinta generazione. Poi succede che alla quinta generazione non c'è più niente, ma allora se genetico è, genetico rimane, quindi dovrebbe essere nei secoli dei secoli che uno ha. E a volte invece succede che salta una generazione. Cosa succede? La stessa cosa vale al contrario. Nei lombi del nonno c'erano i semini, ok, gli spermatozoi, dove c'era nostro padre, nostra madre, ecco, e quello lì, il potenziale energetico lì c'era. Per quello spesso nel giro di tre generazioni c'è forte il passaggio genetico. Quindi io mi va un po' stretto che è genetica.
2: Posso semplificarlo, okay, un attimo?
0: Bravo.
2: Allora, nel lavoro che faccio io, l'ho detto prima, lo ribadisco e lo dirò fino alla fine della trasmissione, lavoro in primis sulle ferite emozionali. E questo discorso che hai appena fatto, bellissimo, guarda caso, se becco la ferita giusta, e non dico che la spengo, la metto in coerenza, che è ben diverso, guarda caso i passaggi genetici si fermano lì, in tempo reale, non a distanza di, ok?
0: Quindi, per questo.
2: Quindi se tu hai, non so, il piede torto, perché non so, i tre generazioni fa avevano il piede torto, se io spengo quell'informazione o perlomeno la metto in coerenza, in tempo reale si ferma lì. Che
0: capisci?
2: Può essere umiliazione, che può essere, perché tu hai parlato di vibrazioni del liquido amniotico,
0: certo,
2: no? Se la nonna diceva nascerà una persona poco intelligente,
0: no, ma volevo una femmina invece un maschio,
2: sì,
0: volevo un maschio invece volevo una femmina,
2: anche in quello,
0: ecco,
2: anche in quello, per carità.
0: Quindi cioè le ferite sono rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento, ingiustizia, quindi
2: e oppressione, che è la più importante.
0: Oppressione, ecco, bravo, ecco.
2: E guarda caso qual è quella dell'oppressione, quelle delle malattie autoimmuni. E quando io la becco e ci lavoro, il caso vuole che tutto si trasforma.
0: Ok, prendiamo un'altra chiamata, poi ci sono un sacco di messaggi, adesso li prendiamo. Sì, pronto?
3: Sì, pronto, Patrizia.
0: Ciao, cara.
3: Buongiorno.
2: Buonasera, Patrizia.
3: Buongiorno a tutti. Buonasera, giustamente. Piacere partecipare. Volevo anzitutto dare una, diciamo così, un supporto di una mia esperienza diretta. Volevo capire se ho centrato tra virgolette la tematica. Io avevo mio figlio che stava praticamente, aveva problemi con il piede sinistro, e nella sua, diciamo così, la sua deambulazione tendeva a portarlo verso l'interno, tanto che volevano mettergli le scarpe ortopediche. Andando da una mia, diciamo così, amica naturopata, mi aveva dato degli esercizi da fargli fare, proprio mi ha fatto vedere cosa fare piuttosto che appunto procedere con questi meccanismi così convenzionali. Allo stesso tempo io sono andata da lei per una mia problematica. Risolta la problematica mia, ma proprio seduta stante, cioè dovevo, come dire, scegliere no? Che cosa fare piuttosto che non in un determinato, per un determinato problema, come risolverlo. Io mi sono decisa, non che l'abbia risolto, mi sono decisa, ho capito che cosa dovevo fare. Mio figlio istantaneamente ha cambiato modo di camminare. Ora, c'è una corrispondenza, perché ok, quella che vogliamo chiamare genetica, forse si può anche andare oltre, nel senso che comunque il rapporto madre-figlia in particolare, ma credo anche col padre, può esserci una coerenza o comunque una corrispondenza con quanto è stato detto ora. E poi avrei un'altra domanda, non so se si vuole prima la... di
2: posso risponderla a questa intanto, dopo magari mi fa l'altra, o vuole farmi
3: sì,
2: anche l'altra?
3: Sì, sì, no, no, va bene.
2: Io le dico un sì subito. Diretto, le dico un sì diretto.
3: Quindi anche in diretta,
2: ma,
3: nel senso che
2: ma
3: non
2: certo,
3: è solo una
2: anche
3: questione...
2: perché le spiego quello che faccio io, la quantistica. Se lei va a leggere su Google o dove ritiene più opportuno, che cos'è la quantistica? È trasferimento di informazione nello spazio-tempo, ok? Le spiego anche, c'è il famoso entanglement. Entanglement vuol dire, se io ho un liquido corporeo, se io ho una foto, se io ho qualsiasi cosa che le viene in mente, un manichino, e gli metto la foto sul viso del manichino di quella persona lì e attacco strumenti quantistici a quello, posso mandare informazioni a distanza sui risultati e sui successi. Dopo bisogna vedere, perché promettere...
3: Me ne hanno parlato, mi scusi se interrompo, me ne hanno parlato in ambito veterinario.
2: Sì, sì, io lo faccio. Io ad esempio la mia cagnolina, sto lavorando sulla dermatite, gli raccolgo una lacrima tutti i giorni, la metto sotto vetrino, ho degli strumenti a casa e lì lavoro, certo. L'entanglement, sì sì, ma io lo faccio regolarmente, e il pelo del gatto perché se ha la congiuntivite, no lo faccio, adesso le dico, l'entanglement ha dei tempi diversi dal trattamento in presenza, è logico che un bambino, come si chiamano i bambini, ADHD, che non riesce a star fermo, tenerlo un'ora sul lettino per fargli un trattamento non è facile, anche perché io ho vari punti della medicina cinese che devo applicare e non è facile, e quindi in quei casi lì si lavora in ADHD. Scusi, in entanglement, ero concentrato sulle
3: tecniche. Allora, visto che abbiamo preso questo, un'altra domanda che mi ero appunto riservata è, hanno avuto esperienza di, non dico di cura, di curare completamente?
2: Io non curo, tratto, avere, signora, io tratto.
3: È
2: non
3: di
2: faccio...
3: trattare . E quindi è di avere una guarigione, come la possiamo comunque chiamare.
2: No,
3: okay, non si cura, c'è cioè trattamento, c'è cioè miglioramento.
2: Brava.
3: Possiamo chiamare miglioramento? Grazie.
0: Sì,
3: ok. Se ha avuto esperienza in campo autistico, immagino sempre in entanglement, perché sennò darebbe meno quanto abbiamo appena detto, e se ci sono stati dei miglioramenti, e se
2: allora io le dico in diretta, ci sono domande che dovrei fare che non posso fare.
3: Io non ho esperienza diretta. Anche se fosse io
2: sono interessata il percorso che ha fatto questo bambino, questo, insomma, non so che età ha questa figura autistica, e ci sono domande che qua non posso fare perché andremo a toccare degli argomenti veramente delicati, ma non
3: potrei neanche rispondere perché non sono personale. Perché è una cosa, diciamo così,
2: però le dico, ho avuto un successo ed è, adesso parlo di che cos'è il pavor nocturnus, che secondo me, questa è una mia visione, non è scritto sui libri, cade dalla parte del, come si chiama quando rovesciano gli occhi, non mi viene il termine,
0: epilessia,
2: ecco, secondo me diventa un pelo di quella famiglia lì. E quindi di notte si svegliava, non era sveglio, vigile, era una sorta di
0: trans,
2: sonnambulismo trans, ok, e ha rotto il naso due volte alla sorella, perché cominciano anche a dimenarsi, no? E le dico, io in quattro sedute sono arrivato in fondo al problema, ma non
3: e
2: in entanglement.
3: Si può pensare anche all'epilessia.
2: Però ci sono delle domande che devo fare personalmente a chi ha il problema,
0: sì.
2: Il percorso che ha fatto prima di arrivare qui.
0: Sì.
3: Tante medicine.
0: Sì, esatto. Perché ci sono perché...
3: una botta, cioè, diciamo un angolo di un tavolo, e dopodiché, dopo tanto tempo, perché è diventato adulto, ha avuto questi attacchi di epilessia e la sta tenendo sotto controllo con il famoso gabbianale di Intoina, quelle.
2: Però come le dico, qua non è la sede adatta per
3: no, ma era solo per capire il raggio di azione, ok?
0: Sì,
3: ecco, era
0: questo sì.
3: Capire.
0: Poi l'altra cosa importante da dire, guarda, io quest'estate sono stata assente ai microfoni perché avevo il centro estivo. Io sono una di quelle che accetta i bambini autistici anche senza operatore, e qualcuno mi dice che io sono matta, ok, ma quello non mi fa problema. Quello che posso dire è che in tutti questi anni di autismo, ADHD e tutte quelle, a parte che spesso sono tante etichette, e dopo si guarda il bambino la persona per l'etichetta e non per quello che è. L'autismo, come un po' per gli acufeni, adesso non voglio paragonarlo con gli acufeni, Nicola ne ha viste di 13 tipi. Io in questi anni non ho visto un autistico uguale all'altro, cioè ognuno ha un modo. Ad esempio, avevo quest'estate un bambino, c'era un'operatrice che diceva: no Daniela, assolutamente ci servono gli slimming, sarebbero dei giocattoli che si danno ai bambini autistici per farli giocare, insomma, adesso un po' completo, adesso lo semplifico
3: un po' l'energia,
0: ecco, certo, bravissima, no? Questo bambino gli slimming non li voleva, ho preso una confezione di slimming di tutti i generi, io ho speso 25 euro di slimming, questo non li badava neanche, quindi l'operatrice, gli ho detto: ma cosa stai dicendo? Alla fine gli dico, parlo con la mamma, perché poi è un rapporto sempre con le persone, e alla fine lui, il suo slimming, sai qual era? Cioè, dov'è? Era gli occhialini da mare, che era il rapporto che aveva col suo papà, e lui con gli occhialini da mare si calmava, quindi non è servito con un paio di occhialini da mare usati e abbiamo risolto la cosa, ma non c'era nient'altro. Quindi uno dice: ah no, gli slimici, uno si riempie la bocca di... alla fine, se uno guarda la persona, questo bambino è arrivato da che non autistico non verbale, è arrivato alla fine dell'estate com'è, che diceva il nome di tutti gli operatori, ok, e quando doveva, perché a volte non ascoltava, gli prendevo la mascherina e per riprenderla mi chiedeva su, non è che è diventato verbale, ma ha iniziato a chiedere posto. Quindi se uno lo tratta da persona, questo per fare l'esempio, quindi non c'è una soluzione. Quando si parla di autismo, la complessità e anche nell'epilessia, le epilessie sono tante, poi c'è anche tanta psicosomatica, è un po' complesso, quindi ecco come cosa, quindi è meglio come avere la persona, no Nicola, perché sennò...
2: Ma soprattutto perché io, cioè, parlo di me, ma logicamente io ho degli strumenti che non sono quelli della Daniela, sono qualche passo indietro, però un'indagine la devi fare su il pregresso di questa figura. e ci sono cose che vanno dette solo di persona, ecco, questo almeno io mi riservo di
3: non
2: fare...
3: vuole essere un consulto alla radio, dico, volevo solo capito, così capire dopo... siccome per me è non dico una novità, ma insomma non ho questa grandissima conoscenza, volevo semplicemente avere lo specchio,
2: si valuta tutto, bisogna
3: le
2: solo ecco,
3: insomma, ecco.
0: Grazie Patrizia. Bene, comunque grazie. Domande importanti, perché magari qualcuno sentendo parlare dice mamma mia, adesso trovo cioè si possono dare, come dire, anche delle sì, ma anche far star meglio una persona, anche se uno piace la parola guarire, ma come ho detto all'inizio della trasmissione, a volte la guarigione è l'obiettivo, ma quello che è importante è il viaggio, perché tu fai un viaggio che inizi a conoscerti, inizi ad avere familiarità, non deleghi a un altro, e a volte cioè quello che noi possiamo sentire di noi stessi è molto più preciso, poi magari non sappiamo decodificare tutto e per quello magari andiamo da uno specialista, però noi siamo presenti a noi stessi, ecco. Grazie Patrizia.
3: Grazie.
0: Ciao cara. Ciao, ciao,
2: ciao Patrizia.
0: Sì, è interessante, però questo è un altro tema complesso cioè se già solo con gli acufeni andiamo su 13 categorizzazioni e non riusciamo neanche a toccarle, figuriamoci andare dentro questi mare magnum. Quindi ritornando al discorso che ha fatto l'ascoltatrice, il 6238, genetica, ma allora ci possono essere dei miglioramenti con degli strumenti, gli strumenti che usa Nicola danno riscontro positivo spesso, non esaustivo, a volte sì, a volte no, quindi lui non guarisce nessuno, tratta nel trattamento magari...
2: Qui parla di sordità, giusto?
0: Sì. Sì, ecco, quindi questo ci siamo. Poi abbiamo un altro ascoltatore, buongiorno, la pseudologica dell'attuale scienza medica ha dimostrato definitivamente la sua obsolescenza. Un complimento a quanti operano per emancipazione basata sempre sull'esperienza reale e la conseguente ricerca. Non è mai bastato la pastiglia che introduce uno shock chimico senza mai risolvere la causa, e speriamo che Caparezza ascolti questa trasmissione. Questo non lo so, però diciamo che è uno dei... Anche l'altra cantante che vi ho messo, scusate che non ho commentato, vi ho messo la canzone di Susan Vega, Blood Make Noise, è una canzone proprio dedicata agli acufeni, un po' come Larsen per quanto riguarda Caparezza. Poi volevo dire, poi c'era, quindi grazie Fabio, poi Paolo ci dice se fosse solo pressione si avrebbe acufene con qualunque attività fisica, probabilmente gli ormoni, genetica o errori alimentari tramandati di generazione in generazione. Anche questo, anche gli errori alimentari ci sono, eh?
2: Sì, sì, sì, ma soprattutto io la vedo, per carità, è una delle strade percorribili, ad esempio, anche lì ha fatto un esempio, se fosse solo pressione si avrebbe acufene con qualunque attività fisica, capita anche quello, capita anche quello, aumenti, certo, il battito del cuore e l'acufene esce.
0: Parte. Poi c'è, buon venerdì a tutti, complimenti per la trasmissione, io ho conosciuto Carlo D'Abano personalmente, è una persona eccezionale, molto umana, lui attraverso l'insegnamento di come respirare correttamente è riuscito a fare in modo che io riesca a gestire meglio i dolori, grazie Monica da Rogazza, grazie per la testimonianza, ma io ho sempre sentito parlare con molta amorevolezza e profondità del respiro, io ho iniziato a studiare il respiro anch'io una ventina di anni fa, non tanti quanti Carlo, e sono convinta che la respirazione aiuti molto. Poi Zizza, Zizza, mi mancavi. Se è genetico dovrebbe durare nei secoli, non è vero? Certo, è che quello che dicevo, quindi a volte con la parolina magica genetica, però io capisco che fa dire genetica, perché magari la genetica, cioè capite che se io sono, mia nonna era sotto i bombardamenti e il delle bombe ed era incinta di mia madre, e cioè è logico che io ho un trauma che sembra totalmente scollegato, io vado a riattivare una memoria che è dentro di me perché l'ho vissuta quando ero un ovulo di mia madre che era dentro mia nonna, quindi cioè non è, ecco, quindi grazie Zizza. E Alberto, allora caro Alberto, io non vedo la chiavetta che tu dici, se mi dici gentilmente dov'è attaccata, perché io qua nelle porte USB che vedo qui non ne vedo, quindi se gentilmente mi fai sapere. Ok, poi Daniele Nicola, chiedo quanto può implicare la situazione della bocca, i denti non allineati, la mandibola in avanti, Maria Pia. Beh, questa è una bellissima domanda, era proprio dove, uno dei punti dove volevamo arrivare. Grazie Maria Pia.
2: Grazie della domanda, perché guarda, me l'aspettavo anche, cioè, o che qualcuno la facesse. Allora, mi capita di confrontarmi appunto con clienti che dicono: prima di mettere su la capsula con la famosa vite, no? Non avevo problemi, oppure digrigno, metto il bite, mi si spegne l'acufene, tolgo il bite e mi parte l'acufene. Sì, confermo, perché comunque il muscolo del condilo della mandibola è un muscolo che comunque ha una risonanza su quello che è la parte irrorata dell'orecchio, sì. Quindi anche lì è uno dei percorsi che onestamente ho riscontrato. Però ritornando a quella famosa ipotesi che ho fatto, perché io ne ho riscontrate 13, ma magari ce ne sono 20. Ci sono 13 strade percorribili dell'acufene, cioè perché si scatena. La bocca è uno degli elementi forse più importanti. Ad esempio, una persona della mia famiglia è caduta, ha battuto il mento, si è rotto il condilo della mandibola, aveva l'acufene e si è spento.
0: Ma dai!
2: Sì. Anche questo è un caso strano, no?
0: Ma sì, perché la malattia o il disagio, qualunque sia, è come dicevamo secondo me all'inizio, è il viaggio che ti porta a conoscere, e magari quella persona attraverso quel trauma ha risolto un'altra parte di sé.
2: E quindi
0: fantastico. Allora vi ricordo, se volete contattare Nicola, trovate il suo sito nicolabeccati.it e lì avete i contatti, la mail, il numero di telefono, ecco, quindi potete contattarlo. Poi lì vedete ci sono anche le varie posizioni social che lui ha. Eventualmente è una persona sugli anta, ok, quindi è anta, però è una persona veramente competente. Io sto anche collaborando con lui, quindi vi invito, perché è veramente da promuovere. Lui ha questa umiltà, questa semplicità che a volte dico dai, le persone devono sapere, perché se si può stare bene, perché bisogna stare nella sofferenza, ecco, no, se si può stare bene, poi se la tecnologia e gli studi ci vengono incontro, ben venga. Ecco, io trovo anche molto completa questa sua passione per la medicina cinese, perché andando dietro le linee che sono segnate nel nostro corpo. Ti voglio fare una domanda avulsa da tutto questo. So che non c'entra niente, ma quest'estate ho sofferto tantissimo le zanzare, oltre il caldo, ma le ho sofferto tantissimo le zanzare. Ma è una leggenda metropolitana o è vera questa cosa che sembrerebbe che gli animali pungano in quelle zone più facilmente, in quelle zone dove sono legati a dei meridiani del corpo per fare una sorta di agopuntura naturale? Adesso so che non c'entra niente, però mi incuriosisce.
2: Ti rispondo, perché comunque anche è abbastanza veloce la risposta. Cioè, allora, nel percorso convenzionale noi emaniamo anidride carbonica che attira la zanzara, no? Questo è vero, però è vero se tu sei in risonanza con un tipo di energia che è questa. Se sei riuscita ad entrare un po' nel tuo inconscio, cioè se ti stanno uscendo cose, la zanzara sta lontano. Se invece, come tutti, a tutti accade, o tanti, quasi tutti, noi lo sai che l'inconscio difficilmente riusciamo ad entrarci, tranne tecniche, insomma, che non sto qua ad elencare, e fuori dall'inconscio la zanzara, cioè, ma c'è proprio una vibrazione corporea che le tiene lontane.
0: Guarda,
2: quando vai in leggera coerenza con l'inconscio, si capita che stanno lontane.
0: Quindi questo...
2: la tua essenza, cioè quando tu entri nella tua essenza, questo sì, perché la cellula ritorna quasi all'origine, cioè non è che ringiovanisce, però ritorna all'origine di quello che è il suo mestiere, e di conseguenza quando quindi i bambini, ad esempio, mi risulta il neonato non viene punto dalla zanzara. Mi risulta, però io non ho prove, perché comunque è un odore della pelle, perché c'è una vibrazione, siccome è un disco rigido ancora vergine, neutro, non ha informazioni, e di conseguenza l'inconscio è ancora
0: pulito. Questo è, allora guarda, cercherò di lavorare, perché io soffro le punture di zanzare da morire. Ecco, e però ho notato dei giorni che mi pungevano meno. Questo è interessante, questo mi hai dato uno spunto di ricerca interessante. Bene, e allora vediamo. Cara Daniela, bentornata in radio anche da parte mia. Ottima continuazione in tutto, e così anche al tuo interessante ospite. Grazie Patrizia, sei sempre così carina e gentile. Bene, allora abbiamo visto, al di là della domanda sulle zanzare, che so che magari non c'entrava, però bellissima la tua risposta, veramente ha dato voce alla tua...
2: nel mio mondo, ma che è anche un po' il tuo, comunque la verità va detta, e c'è sempre quella parte spirituale, no? Cioè, osservare anche dal punto di vista spirituale l'evento o l'accadimento. E quando io sento, vedo, insomma, mi accorgo di certi segnali, comincio ad ascoltarli e ad approfondire e studiarli. Fondamentalmente il succo del discorso è questo.
0: Interessante. Quindi ecco, se volete, quindi vi ricordo www.nicolabeccati.it, vedrete anche il bel sorriso che ha Nicola. Va bene. E poi Alberto, sai, la scatoletta nera multipresa a fianco della console è tipo coltello serramanico, cioè pieghevole, metà nera. Se ancora dovresti leggerla tra i dispositivi del PL, se non, io non la vedo. Io non vedo solo cose attaccate, caro Alberto, con il cavo, quindi mi sa che qualcun altro l'ha presa. Se vuoi ti faccio la foto per farti vedere se è quello, se stiamo parlando della stessa cosa, insomma, dove c'è. PC web, giusto, ecco quella lì. Quindi mi dispiace, Alberto, di non poterti aiutare. Bene, allora, caro Nicola, cos'altro potremmo dire sugli acufeni, perché tu ne hai esperienza e anche, è interessante anche questa tua ricerca e anche codifica, perché significa, insomma, fa capire anche che non dai nulla per scontato e anche ti tieni un po' memoria di quello che succede, perché comunque l'essere umano è l'essere umano, ecco. Quindi questo aspetto degli acufeni, ci sono come Susan Vega, ma come Caparese e quant'altro, ci sono dei personaggi famosi che li hanno, ma ecco, quando può essere invalidante secondo te? Per il musicista immagino che sia invalidante, o anche per quello che poi, come dicevi tu, a volte sente, non sente.
2: Cioè, innanzitutto io credo che, parto da me, quindi parlo anche di me, non è che dobbiamo sempre additare chi si approccia a noi. Riuscire ad ascoltarsi, fare introspezione, cioè riuscire a capire se, ad esempio, stiamo parlando di acufene, se l'acufene mi invalida, devo avere la capacità di ascoltarmi. Perché per me può essere invalidante, perché non dormo, invece di 8 ore dormo 6, perché per 2 ore mi si scatena e diventa un fastidio. Per me può essere invalidante perché non riesco ad ascoltare la musica come vorrei, ma onestamente l'acufene, per come la vedo io e per come l'ho vissuto io, non è invalidante. Cioè io non lo vedo come, non so, la necrosi del femore, come la stenosi, non lo vedo, cioè è sicuramente una patologia che è molto importante, perché comunque è fastidiosa, ma c'è sempre dietro un percorso, perché anche lì leggevo della sordità, tante volte non si capisce se la sordità arriva prima o arriva dopo. La sordità è invalidante, quello sì, secondo me.
0: Certo.
2: L'acufene è un fischio che, per carità, dà fastidio. Poi dopo ci sono varie frequenze, perché comunque so che ci sono tipi di acufene che sono molto acuti e sono molto fastidiosi. Però, ad esempio, nelle mie conoscenze non c'è una persona che mi ha mai detto l'acufene mi ha fatto venire il mal di testa, o viceversa. È sempre viceversa, il mal di testa mi ha fatto venire l'acufene, ma mai l'acufene mi ha portato il mal di testa.
0: Sembra quasi come un defaticamento, così.
2: Ad esempio, ci sono degli esempi, persone che hanno l'acufene, che sembra un paradosso, vanno in vacanza, staccano dal lavoro, si amplifica. È un paradosso, no?
0: Certo.
2: Come ad esempio durante le feste di Natale, appena uno stacca dalla tensione che ha per lavoro, per questo, si ammala.
0: Certo. Okay? Sì, sì.
2: E l'acufene, almeno io faccio tanta ricerca, nella mia ricerca quello accade. Cioè, appena staccano un po' la spina, si amplifica il fischio. O perché hanno più tempo di ascoltarsi, sì, può essere una strada, o perché proprio c'è qualcosa che si rilassa del sistema, sì, sì, uditivo, ma lì è comunque sempre circolatorio, ok? E che probabilmente porta ad amplificare il problema. Poi anche in quel caso lì lavoro sulle ferite emozionali, e lì mi salta fuori, non me lo dicono direttamente, ma però quella ferita che è sempre collegata a cosa non voglio sentire.
0: E sarebbe la ferita, cosa non vuoi?
2: Tendenzialmente l'abbandono.
0: Certo.
2: Perché gli abbandonati, certo, gli abbandonati cosa fanno per farsi riconoscere? O aumentano di peso, o bevono, o fanno uso di sostanze. Ok?
0: Certo. Eh sì, ci sta, perché la paura, la solitudine e dipendenza affettiva derivante dalla mancanza del supporto emotivo.
2: Se tu non mi ascolti,
0: eh sì,
2: io non sono ascoltato e quindi cos'è che non riesco a sentire della tua lontananza?
0: Eh sì, perché comunque l'umiliazione comunque è brutta anche quella, però c'è una relazione, mentre l'abbandono è proprio io devo prendere spazio, oppure devo farmi cosa non ho sentito, forse mi stava chiamando, oppure
2: perché
0: sei,
2: non me ne sono accorto, non ascoltavo,
0: oppure mi ha chiamato, perché oppure aspetto questa voce, mamma mia.
2: Cioè quando io la vado il rifiuto, logicamente c'è anche quello, però l'abbandono è proprio la ferita che risuona di più con la cufena.
0: Ma
2: nelle mie ricerche
0: sì.
2: Io non ho la verità
0: in tasca, certo, però alla fine con un'altra operatrice olistica avevamo visto le cinque ferite che poi tu aggiungi, mi piace questa anche ferita dell'oppressione,
2: sì.
0: Però lei diceva una cosa interessante, diceva alla fine le ferite le abbiamo tutte
2: minimo due, ecco, minimo due.
0: Più evidenti, ma lei dice, sosteneva
2: tutte e cinque o sei,
0: si dice che in maniera più o meno evidente, perché se pensi ad esempio un rifiuto, la mamma riprende a lavorare e ti dice no vai via, perché magari oppure l'abbandono, anche lì ti senti spesso questa cosa dell'abbandono, non è solo un abbandono forte di un certo tipo, ma è anche semplicemente un genitore a cui sei particolarmente a contatto ti lascia lì da solo, da sola che sia, e l'umiliazione, ecco, da stamattina che ti lascia, secondo me tutte bene o male il tradimento, perché molti vivono, quest'estate ho avuto modo di parlare con dei genitori che il figlio non voleva che il bambino si avvicinasse all'altro genitore, e io gli ho detto ma stiamo scherzando, cioè voi siete prima coppia, cioè il bambino deve, cioè sarà un giorno, se no questo se non si abitua adesso cosa succede, cioè non si ingiustizia, ma alla fine ce le abbiamo. Poi per qualcuno, che ne so, certo che se io vengo lasciato su marciapiede, adesso esagero, su marciapiede, oppure nessuno mi lava, oppure tutta una serie di cose, certo che quelle sono molto evidenti, però alla fine ce le portiamo, metaforicamente ce le portiamo dentro tutte, cioè non ne scappiamo.
2: Sì. Poi vabbè, io sono convinto che le ferite si sviluppano da 0 a 6 anni, nella mia ricerca.
0: Sì,
2: non oltre quell'età,
0: sì.
2: 0-6.
0: Sì, sì.
2: Perché dopo comunque le sinapsi cominciano ad avere un certo tipo di elettricità che diventa poco incisiva su quel passaggio lì.
0: Sì, poi c'è,
2: lì proprio hai già l'incipit, cioè lì hai già,
0: sì, sì,
2: hai già formato la ferita, stop. Oltre quello non vai.
0: E l'altro punto invece dal mio punto di vista è entro l'asciugatura del timo, che avviene con la lateralizzazione degli emisferi, quello è l'altro step, che di solito intorno agli 11-12 anni.
2: Però lì dopo entriamo già in un'altra fase, perché comunque già lì comincia ad andare a scuola e a ricevere informazioni che non sono solo dei genitori.
0: È vero, anche questo.
2: C'è anche la Chiesa, cioè ci sono tanti altri fattori.
0: La Chiesa, la religione in generale, perché adesso siamo.

0: Semplice, semplice. E allora vediamo un attimo, perché sono da leggere gli annunci, adesso vediamo perché sono un pochini, adesso durante la pubblicità vedo un attimo, siccome c'è la registrazione dopo, vediamo un attimo. Vediamo se le leggo magari all'inizio prima di mettere la registrazione. Adesso vediamo un attimo. Va bene, dopo la pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Dopo la grande manifestazione con corteo di sabato 5 settembre a Padova, per merito soprattutto dei conduttori e di Paolo Girotto, contro il folle, ignobile, violento, criminogeno e anticostituzionale disegno di legge 978-2023, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere i crediti senza il filtro del giudice e con lo scudo penale, potendo pignorare anche la prima casa, si replica a Trissino, paese in cui risiede la senatrice della Lega che l'ha proposto, Erika Stefani. Sabato 12 settembre ore 10, Piazza Mazzini, Mercato. Lunedì 14 settembre ore 21, Piazza 25 Aprile, sede del Comune. Vi aspetto tutti, non mancate.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
8: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
3: 8
6: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 in questo venerdì 11 settembre 2026, sono le 17.08 e ho ripreso le trasmissioni dopo la pausa estiva dove ho seguito i miei bambini dei centri estivi, dove è stata un'estate intensa. Ne ho iniziato a parlare con Laura Cavalli la domenica mattina e continueremo a parlare di bambini qui. Di solito, se non c'è l'occasione, non ne parlo, ecco. Però ecco, bentornati a tutti, siete all'ascolto della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che parla di argomenti legati all'arte e o al benessere e o al cervello, per chi ce l'ha e ha voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. Bene, e oggi abbiamo come ospite Nicola Beccati, è già stato con noi qualche volta, la prima trasmissione l'ha fatta circa un anno fa, un po' meno di un anno fa, il 19 dicembre, dove abbiamo parlato di questa tecnologia legata alla meccanica quantistica. Oggi ne abbiamo parlato riferendosi principalmente agli acufeni, ma lì si sono aperti poi altre piccole finestre, anche grazie alle vostre domande. E quindi io leggerei magari velocemente gli annunci, così dopo vi lascio alla registrazione. E sapete che potete riascoltare la trasmissione sul podcast della radio, andate su Nuovo Podcast sul sito www.radiogamma5 e cliccate Daniela Polin e trovate tutte le trasmissioni, credo di uno o due anni, insomma, ecco, di tutti i venerdì fatti. Ecco, quindi vi ringrazio intanto di questa accoglienza dopo la pausa estiva e leggo gli annunci. Adesso metto un attimo in pausa la registrazione, così quando riascolterete non ci sono gli annunci. E allora vi ricordo il 5 per 1000 col codice fiscale 01 59 80 90 288, e c'è la pubblicità anche nei vari spezzoni. È un impegno, è un sostegno importante per la radio, quindi vi ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 che non costa niente all'utente finale è 01 59 80 90 288. Potete sostenere la radio anche facendo un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o andate sul sito della radio e trovate anche il l'IBAN con relativo codice alfanumerico per poter seguire oltre le varie iniziative, ma anche come versare. Il sabato 12 settembre, quindi sabato non domani ma sabato prossimo, dalle 11 alle 18 riprende il GAS, ci sarà alle 13 il menù delle spose, poi ci sarà il dottor Palladini con gli indumenti a tecnologia fiera infrarossi e poi ci sarà Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche e anche Silvia con un mini test di biorisonanza. C'è il libro della radio 50 anni radio, la frequenza della libertà, e anche prenotare i portachiavi della radio. Ci sono le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro Giù le mani dalla cura del dottor Zora, le magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50esimo, anche le storiche patate di Rozzo. Ecco, e anche potete prenotare le mele Gala Royal, le Golden Delicious, le Williams, le prugne Stanley, il miele del Grappa, parmigiano reggiano, adesso mi parte uno starnuto, e i vari formaggi del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523. E mentre il gas di Padova ci sarà sabato 19 settembre dalle 14 alle 18 con gli espositori e i prodotti che si conosce. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete gli integratori come l'ascorbato, la vitamina C, la caisse, il miele, la propoli del nostro apicoltore Gianni Soppa, il libro della radio e tanto altro. Per curiosare vi aspettiamo. Per info 339 469 3666, 3 volte 6. Poi domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, il genocidio dei poveri, saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate, ore 10 al cimitero di Fortogna, poi a Longarone a fianco della diga, ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio ad offerta libera. Sarà gradito chi porterà un dolce da condividere. Si salirà poi a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione nel negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte la frana del TOC. Per info e prenotazioni 329 003 8988. Chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 alla Coppa di Castelfranco Veneto, da arrivare 15 minuti prima per organizzare le auto. Mentre a Trissino Vicenza sabato 12 settembre dalle 10 alle 11 presidio di protesta in piazza Mazzini contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023 sui pignoramenti lampo e anche della prima casa da parte di avvocati senza giudice con lo scudo penale, proposta della senatrice avvocata Trissina della Lega Erika Stefani e sostenuta dalla senatrice avvocato viceministro della giustizia padovano della Lega Andrea Ostellari. Ecco, quindi e c'è anche presente il nostro Alfredo Bellucco, presidente, vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Il numero è il 346 36 144 69. Lunedì 14 settembre alle 21 a Trissino davanti al comune in piazza 25 aprile, ho già dato il numero. Domenica 20 settembre alle 12:15 in sede radio festa dei gas, da 24 anni non si arretra, sempre forte lo si grida, usa Serveo, basta spingere il Careo o forse spingere dal Careo. Ok, per la serie compra sano, compra Beo, non cascare nel traneo. Faremo la grigliata gas antisistema il menù prevede salsiccia, costa di pollo completa, pancetta, polenta, insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 003 8988. domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo a mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle 10 presso Casa Vallorca, 10:30 escursione, 13 pranzo. Nel primo pomeriggio ci sarà il maestro monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per salute e riequilibrio, poi il nostro Danilo Leo Lazzarini con la narrazione Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi vuole porti un dolce. Prenotazioni 329-003-8988. Per chi desidera pranzare nel rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca al 349-0946-001. AF Energia ha sospeso per i mesi di luglio e agosto, li ritroverete in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Poi c'è da firmare online con Speed OCE, www.difesacivilenonviolenta.org. Servono 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Cioè, è stata depositata la proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili e di pace e risoluzione diplomatica. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Si cerca un falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, come le squadratrici, bordatrici, carteggiatura, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia al 392 5285 066. C'è l'iniziativa di Campodarsico Alberi in Pianura, ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni sul sito del comune di Campodarsico. Per informazioni ufficio ambiente al 049 92 99 845. Mentre Alfonso cerca appartamentino, casetta anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato, una persona onesta, ringrazia chi può dare una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Affermato laboratorio di artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persona per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Profilo ricercato e possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710 204. Chiedere di Enrico o di Paolo. E aspettate che questo così, ecco. Poi aspetta, sono un operatore sociosanitario, qui non leggo, non capisco bene il messaggio. Poi vi ricordo Ciao Bei e il sito dove si possono fare annunci e quant'altro. Bene, abbiamo fatto questa cosa degli annunci, faccio ripartire la registrazione e riprendiamo con il nostro Nicola. Oggi abbiamo, ricordo dopo aver letto gli annunci, insomma, che abbiamo ospite qui Nicola Beccati, abbiamo parlato e stiamo parlando degli acufeni. Potete ritrovare la trasmissione sul sito della radio, andando sul nuovo podcast sopra, andate e cercate Daniela Polina e mettete la data dell'11 settembre 2026. Bene, detto questo, ti ringrazio Nicola per la canzone che abbiamo messo in apertura trasmissione, i Depeche Mode, Walking in My Shoes, che è veramente, tradotto per chi non sa l'inglese, è cammina, sarebbe mettiti nei miei panni, ecco, sostanzialmente, però cammina nelle mie scarpe, ecco, letteralmente. Ecco, veramente bello, se volete andare a vedere la traduzione, perché parla un po' di quello che succede anche negli acufeni, insomma, ecco, è interessante il battito che accelera e tutto quanto. Quindi abbiamo, pensate quanto è bella la musica, che dà anche la possibilità di trovare temi legati anche alla propria salute. Bene, allora c'è una domanda fatta da 0692 Mass da Bassano e dice: buongiorno Daniela e Nicola e tutti, sempre splendida trasmissione. Come mai c'è chi soffre il distacco da qualcuno, genitori, e chi no? Dipende dal percorso che sono venuto a fare? Rispondiamo metà e metà, rispondi un po' tu, un po' io.
1: Allora, innanzitutto bisogna vedere in quale età uno non soffre del distacco dai genitori, perché non so, io interagisco con dei miei clienti che, mi viene in mente il primo, era una grossa famiglia di imprenditori, si sono fregati l'uno con l'altro, soprattutto questo qua accusa i genitori di avergli portato via dei beni che comunque non erano loro, ed ecco che nasce un distacco, perché dopo lì, ma un bambino piccolo io non penso che non soffra del distacco ai genitori. Questo è la mia visione. Quindi il bambino ha bisogno, o almeno della madre, ecco, questo io la vedo un po' così, però logicamente
0: sì,
1: sentiamo l'esperta.
0: No, ma l'esperta, nel senso che io credo che è una domanda difficile da rispondere, sì. Nel senso che
1: ho cercato di andare per logica, no?
0: Come giustamente ha detto Nicola, dipende dall'età, per cosa e per quant'altro, ma ci sono delle persone che elaborano, per carattere, per situazioni, e sono pronte ad affrontare un argomento a 8 anni. Ci sono persone che sono pronte ad affrontare un argomento a 15 anni, che a 20 ci sono persone che sono pronte ad affrontare un argomento a 80 anni. Non è né meglio né peggio, è semplicemente la struttura. È inutile parlare a una persona della rielaborazione del lutto o dell'abbandono in un momento in cui la persona non lo vuole sentire dire, non è recettiva, perché quell'aspetto, secondo me, non porta, ma penso che avrai avuto esperienza anche tu di questo, Nicola.
1: Sì, ti ho detto, io l'esempio che ho fatto è perché così, grossolanamente, no, facciamo degli esempi che sono anche tangibili, o perlomeno chi non ha a che fare con questo tipo di disagio
0: si renda conto, ecco.
1: Perché hai capito,
0: quindi non è, a volte
1: un bambino di un anno io penso che lo sente il distacco dai genitori, ma sei tu l'esperta, per quello che ti rigiro la domanda fra virgolette, perché non io sono genitore e non so, mi sembrava di vedere che avesse tanto bisogno dei genitori quando era piccolo, ecco.
0: Certo.
1: la vedo un po' così, però.
0: Ma guarda, io poi vedo, scusate che continuo, scusate, cioè non è uno scusarsi, ma è un non vorrei infastidire, ma sono fresca da questa esperienza estiva e mi viene in mente alcuni genitori che non hanno la capacità di dire adesso devo andare, ciao. E ti lascio nelle mani che ho scelto che ti accolgono e vedi questi distacchi lunghi, questi bambini piangenti. Io a volte magari sto parlando con un altro genitore, vedo la scena, poi magari vedo i ragazzi più giovani che fanno fatica perché si impietosiscono, perché poi un bambino che piange, che si dimena, uno sembra, allora semplicemente vado lì, faccio, non dico nessun nome, ciccio, dammi la mano, dai, andiamo a vedere cosa c'è qua. Okay, prendo la mano, no, guarda, la mamma deve andare, via. E è un distacco, certo che è un distacco, ma se tu stai lì, sì, allunghi il brodo, adesso, scusate,
1: sì, sì, però diventerà... Cioè, però se ci rifacciamo la domanda, perché c'è qualcuno che non lo soffre, io sinceramente non...
0: Non credo che esista una persona che non abbia sofferto, perché bisogna anche tenere conto che per il bambino, adesso dico una cosa un po' forte, per il bambino i genitori sono Dio. Quindi, ma Dio adesso non andiamo a mettere nella categoria il Dio cristiano, il Dio musulmano, Dio sono coloro che gli danno tutto. Quindi poi il rapporto con la spiritualità è determinato anche spesso dal rapporto che si hanno. Quindi se io riesco a vivermi e anche ho un genitore che ha coscienza di quello che deve andare a lavorare, che però gli dispiace, mi darà un distacco, ma me lo saprò elaborare, ma io quando diventerò grande avrò anche degli strumenti anche spirituali, perché quello che è stato Dio quando io lo consideravo Dio mi ha dato degli strumenti. Ma se Dio, quando era Dio, quindi in questo caso il genitore, non mi ha dato gli strumenti, io dovrò sbattere la testa al buio tante volte finché non trovo la porta. E cioè, purtroppo è quello il percorso, è un bene, è un male, è così.
1: No, però vedi, cambia l'età, no? Dopo, quando tu vai a fare i confronti con la vita, che non è quella di quando uno cioè il genitore ti insegna a camminare, ti tiene in braccio quando non cammini, e quindi io penso che il neonato questo distacco, cioè la pelle della mamma, cioè queste robe qua,
0: certo,
1: hai capito? Quindi quella domanda lì, sì, è difficile, ma anche facile, se vogliamo.
0: Bisogna
1: valutare l'età, in quale età uno non sente più il distacco, ecco quello.
0: O
1: in quale frangente,
0: certo che uno deve fare anche il distinguo. Certo che se io piango perché la mamma non c'è, ok, e ho 5 anni è un conto, se io piango che la mamma non c'è e ne ho 50 è un altro conto, ecco. Quindi posso raccontare un episodio di quest'estate? Allora, mi è successa una cosa che voglio condividere perché è stata bellissima. Allora, stavamo quest'anno, come ho già detto, il tema del centro estivo era giochi dal mondo e ogni settimana si viaggiava in un paese. Abbiamo preso l'ultima settimana era il Giappone, quindi noto per la spiritualità e quant'altro, e a un certo punto, insomma, parlo ai bambini, spiego un po' chi era il Giappone, il medioevo giapponese, insomma tutte queste cose qui. A un certo punto dico: guardate, c'è una differenza tra spiritualità e religione, però è un argomento da grandi, se volete ve lo dico, se no vado avanti. Io stavo già andando avanti, arriva la manina alzata: Daniela, qual è la differenza tra spiritualità e religione? Ho detto: adesso come glielo spiego? Io speravo che, dico, la cosa passa inosservata e vado avanti. Gli animatori mi guardano e dico: adesso vogliamo vedere come se la risolve. E allora l'ho risolta così, e adesso capirete perché faccio questo esempio qui. Gli ho detto: vedete, voi volete bene la vostra mamma, e tutti sì, unanimi, ma la vostra mamma c'è qui adesso? No, quella è la spiritualità, cioè voi sentite amore verso la vostra mamma, la mamma non c'è e tutto quanto. Dovevo arrivare alla religione, ok? La religione cos'è? Voi adesso mi chiedete il foglio e le matite, volete fare un disegno alla vostra mamma. Quello è un rito, ok? Quello è un atto religioso, cioè voi fate un qualcosa. Ah, chiaro, capito? Ecco, rispiegato. Ma questo per dire che spesso la come dire, quella tensione che il bambino ha verso il genitore prende una connotazione, e concedetemi la parola, perversa, quando non è elaborata. Perché quei bambini che mi hanno detto sentite amore per la vostra mamma, sì, e in quel momento la mamma non c'era, erano super sereni. Capite che poi se io invece ho 30 anni e in quel momento sicuramente uno ha sentito comunque un trasporto perché è l'unica figura che l'ha messo al mondo, e poi dice invece deve andare dentro altre dinamiche, lì la questione si complica, ecco. Solamente questo, so che non so se mi sono ben spiegata.
1: Io ad esempio seguo un caso di una persona che non vuole più bene alla mamma, ma è grandina di età, perché la mamma ha manipolato questa persona per oltre 40 anni.
0: Orca.
1: Ok? E c'è consapevolezza. Ecco che può nascere un distacco. Quindi per fare un esempio, no?
0: Certo, bellissimo.
1: Perché mi raccontava, sta persona tirava sul telefono e diceva devi venire qua perché io ho bisogno. Io potevo anche essere, non so, un luminare che stava facendo un trapianto di cuore, quella vibrazione, quel suono, quel richiamo per me era devo mollare tutto e devo correre. Sono andato in terapia, mi sono dovuto uscire da questo, e quando ne sono uscito mi sono distaccato.
0: Certo.
1: Addirittura ha bloccato la mamma sul telefono.
0: Bellissimo, meraviglioso, bello. Ecco, quindi questa, sono volate queste tre ore. Noi volevamo parlare anche delle, no, delle infiammazioni,
1: allora,
0: ma non c'è te.
1: Ce n'è una che è collegata all'acufene.
0: Dimmi.
1: Che è quella. Io non capisco il perché ci sento meno. Non faccio accertamenti perché ci sono persone che sono pigre perché devono lavorare o non so, insomma hanno le loro cose. Il cerume che resta lì fermo nell'orecchio può portare infezione.
0: Ah.
1: Un'infezione che diventa cronica e ti porta all'acufene. È uno dei 13 casi, visto che volevamo parlare, no, di infiammazione anche...
0: Ok, questo è interessante, bella, bella questa... volevo chiederti anche questo, ma cambia a livello di velocità rispetto agli strumenti che usi, se è da infiammazione o se è da trauma, da trauma, c'è una differenza?
1: No, non cambia di velocità, no. Perché comunque ti ho detto, l'ho capito dopo un po' che adoperavo quello che adopero, siccome io facevo, andavo alla fonte del problema e poi aggiungevo le ferite emozionali. Adesso faccio il giro contrario. Parto prima dalla ferita.
0: Ma certo.
1: Cioè applico subito lo strumento in auricoloterapia.
0: Certo.
1: Che è potentissima.
0: Certo.
1: Sulla ferita e poi lavoro sulla causa.
0: Giusto per capirci, l'auricoloterapia funziona sul principio, se non ricordo male, del...
1: È identico all'acupuntura.
0: Dei riflessi, ok? È una riflessologia, solo che i punti sono legati.
1: Noi nell'orecchio, se tu guardi una pianta dell'auricoloterapia, c'è tutto il corpo nell'orecchio. È logico che essendo piccolo l'orecchio non è che puoi fare...
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: grandi cose, sì, sì.
1: E quindi, però, è paradossalmente quasi più potente dei punti riflessi che ci sono sul corpo, soprattutto la parte, diciamo, emozionale.
0: Ok. E, allora, ricordo che tu, comunque, per chi del Veneto vuole incontrarti, allora io so che tu sei dei giorni a Bassano, ricevi a Ferrara. E
1: A Ferrara sono sul confine, praticamente sono in provincia di Rovigo, ma sono sul confine.
0: Ah, okay.
1: Sono vicino all'uscita di un'autostrada.
0: Ok, quindi Rovigo, Bassano, dove altro?
1: E Riccione.
0: E Riccione, ecco, quindi se c'è qualcuno anche che vuole aprire la strada a Nicola qui nel Veneto, adesso noi stavamo vedendo, veramente volevo con lui vedere se aprire verso Vittorio Veneto, ma stiamo valutando, insomma, alcune cose, però sappiate, ma è uno che vuole andare a soluzione, non tenervi incastrati, quindi no. Uno può investire.
1: Ho una teoria,
0: ecco, vai.
1: E difenderò fino alla morte. Per me, chi si approccia a me non è un bancomat, ma è una persona da far star meglio. Punto. Perché se capisco che a breve, un po' perché ci può essere resistenza per diffidenza, per varie cose, e un po' perché comunque nessuno è immortale, non procedo per partito preso, perché tanto questo mi porta denaro.
0: Certo, questo è importante.
1: La mia etica è quella lì.
0: Ecco, questo è importante, per questo io adoro Nicola, quindi cioè nel senso che non vi deve tenere attaccati alla tetta, ecco questo.
1: No.
0: E quindi questo è importante, perché anche uno investire, che siano 3, 4, 5, 7 incontri, che
1: lo
0: sia
1: lo step è di 4 trattamenti.
0: Ah, 4.
1: Sì, sì, quando si approccia a me, perché il 4 lo sai che numero è, no?
0: Eh sì.
1: Appunto.
0: Bene.
1: La risposta e l'ascolto è nelle 72 ore, sai perché?
0: 72. Dimmi.
1: Perché 72 ore sono 3 giorni, 3 è un numero magico. Fra virgolette,
0: 72 ore è anche 729, che è 3 volte 3, ecco. Tanto per dirne una.
1: È il numero dell'amore assoluto, è il numero dell'ascolto per antonomasia. È un numero comunque di una potenza incredibile, il 3.
0: Guarda, faccio, non l'ho fatto, non ho dato i numeri oggi, però velocemente guardo che numero è oggi: 11 11 8 19 20 21, è un numero 3 oggi, ecco, quindi guarda che magia, perfetto, non avevo visto che oggi era un numero 3. Bene. E c'è qualcosa che non ti ho domandato, è una domanda che spesso faccio, che ti piacerebbe condividere per quanto riguarda gli acufeni? Io non andrei adesso, non aprirei alle infiammazioni, ci diamo un'altra puntata.
1: Allora, oggi ho dato tanto.
0: Grazie.
1: Dico la verità. Cioè, ho veramente dato tanto della esperienza che ho fatto in questo tipo di problema. E l'unica cosa che proprio mi viene da dire e ripetere, io non la vedo così invalidante, perché comunque l'ho vissuta su di me, perché ad esempio io ho un'altra visione delle cose. Io non do mai consigli, racconto la mia esperienza.
0: Certo.
1: In modo che le persone possano dire: ok, lui ha vissuto questo, mi ascolto e vedo cosa posso pensare io di risolvere in funzione di l'acufene. Sì. Su di me, che era potente, che poi mi ha portato una sindrome di Meynier, vertigini, nausea, insomma, è stata, cioè non l'ho vista invalidante, perché comunque superato il momento, il picco del fischio, il picco della vertigine, quello che ci sta dietro, non è come certe patologie che veramente ti invalidano. Vedi l'artrite deformante, se vogliamo tirarne fuori una.
0: Ok. E sì, non abbiamo più spiegato l'effetto Larsen, ecco.
1: Ah, lo spiego io, lo spieghi tu?
0: Spiegalo tu.
1: L'effetto Larsen è praticamente quando con il microfono l'artista si avvicina alle casse e parte quel fischio. quel fischio che dà anche fastidio, perché è potente, è forte, e quello è l'effetto Larsen, che a Parezza ci ha fatto su appunto sta canzone, ci ha scritto e ha prodotto sta canzone, visto che lui ha un acufene dal 2015, mi sembra di capire, sì, dalla canzone, e gli ricorda questo effetto Larsen. Ecco, così abbiamo la spiegazione anche dell'effetto Larsen.
0: Carino, sì, bella questa spiegazione, ci sta tutto. Allora io metterei un'altra canzone di Caparezza che mi piace molto e che adoro, sì, e poi ci salutiamo. Vi regalo questa canzone qui, è una canzone che ho già messo, però a me piace tanto, è fatta con Michel Domessin, ma mi piace proprio, e c'è anche la versione del Sendero solo di Michel Domessin, che è bellissima anche quella, quindi vi lascio un attimo con K e poi alla prossima.

0: Ed eccoci qui, ritornati su Radio Gamma 5. A me questa canzone piace tantissimo, che vi devo dire. Anche la versione, quella solo di Michel Domessin, dove non c'è la parte di Caparezza, non c'è la parte, diciamo, rappata, è molto bella. Michel Domessin è cantante messicana e si scrive Miss H-E-L, quindi io dico Michelle, ma non è con la C, con la C, ma è per Michelle Domen 2S Sain, quindi Michelle Domensain. Ecco, se volete, ecco, bellissima canzone. E quindi siamo ritornati, ecco, oggi abbiamo parlato principalmente degli acufeni, non ci siamo, ci eravamo dati anche l'infiammazione, ma alla fine gli acufeni è un tema particolare, quindi sono contenta, insomma, che l'abbiamo approfondito abbastanza, insomma, siamo andati dentro sotto vari aspetti. C'è anche l'aspetto psicosomatico, insomma, non è da sottovalutare. Ecco, oltre al, volevo ricordarvi, oltre al sito di Nicola, quindi Nicola Beccati con 2C .it, c'è anche la mail, che è Nicola 64 al numero massage con una sola G, quantico @gmail.com, quindi Nicola 64 a numero, massage con due S e una G, quantico @gmail.com, o comunque sul sito trovate anche i contatti per Nicola. E Faustino, ciao. Daniela, grazie, sai, anche al tuo ospite, grazie, sono ben,
1: grazie Faustino,
0: ecco. E sono contenta. E poi abbiamo super interessanti argomenti avete trattato, complimenti, grazie Roberta, mi fa piacere che vi è piaciuto l'argomento. Eravamo un po' indecisi, perché Nicola veramente ha una bella esperienza, ha una bella coscienza, devo dire, e quindi il fatto che si era un po' indecisi su quell'argomento, ma speriamo che l'abbiamo trattato con il dovuto rispetto, insomma, ecco, quindi Nicola è uno dei pochissimi operatori che lavora con questo, diciamo, macchinario, ma non è un macchinario, come ha detto lui, che si ricarica, che lavora sul principio della meccanica quantistica, andando a prendere le informazioni distorte nella cellula e reinserendo quelle sane, e naturalmente poi il cervello fa quell'operazione che dice: Madonna, io mando, guarda cosa mi sta tornando indietro. E quindi a volte c'è anche un cambiamento interiore, a volte la lettura, correggimi se sbaglio, della ferita emozionale serve per aiutare, facilitare il processo di miglioramento rispetto al sintomo, alla situazione che uno sta vivendo.
1: Poi, vabbè, adesso mi viene in mente anche un'altra cosa. Io di default in prima seduta faccio anche degli sblocchi manuali sul corpo. Uno è l'iliopsoas, perché comunque è un punto molto potente di passaggio dell'informazione.
0: Okay.
1: Secondo, il diaframma. Il diaframma lo faccio, c'è una respirazione particolare, visto che c'è anche, non mi ricordo come si chiama quel signore, Carlo?
0: Sì.
1: Carlo, che fa le respirazioni, quindi faccio fare una respirazione diaframmatica per abbassarlo, il diaframma, uh-huh. Faccio abbassare il diaframma e poi lì c'è proprio un movimento di pollici, una manovra che ho studiato, capito e fra virgolette inventato, per abbassare e mettere in coerenza il diaframma, cioè si ammorbidisce proprio. Dopodiché, a seconda di come vedo che uno dal punto di vista posturale è disallineato, lavoro o sul piriforme del gluteo oppure lavoro anche su una parte dei paravertebrali, che sono i muscoli di fianco alla colonna vertebrale. Okay? È uno sblocco che, come si può dire, è più vibrazionale della mano che incisivo.
0: Sì. Interessante.
1: E serve molto, vedo che comunque l'informazione passa di più.
0: Okay. È interessante, perché vedo che comunque, anche avendo avuto anche altri ospiti che lavorano col corpo, è interessante come ciascuno di voi che poi lavora col corpo poi si rende conto che bisogna andare a lavorare con l'anima, e poi quando sei nell'anima ti rendi conto che poi questo si deposita nel corpo.
1: Certo. E dopo do degli esercizi da fare a casa, chi li vuol fare, perché comunque ad esempio faccio un esempio: la spalla congelata, che tutti conoscono, o capsulite retrattile. Ci sono degli esercizi, dopo che io ho fatto trattamenti, che velocizzano proprio di tanto, perché so che tendenzialmente sono 5-6 mesi di lavoro, sia in studio con i professionisti, che poi a casa deve fare l'utente.
0: E una curiosità, ma la frequenza che tu dai gli appuntamenti dipende dalla problematica dell'individuo?
1: No. Cioè, allora, ci sono ogni 2 settimane, quindi do gli appuntamenti a 2 settimane. A Bassano ci sono al momento ogni settimana, e quindi lì li vedo una volta a settimana. Nel mio studio ci sono tutte le settimane, vicino a tra Rovigo e Ferrara, e lì li do settimanalmente. Però quello là l'ho concentrato di più sul massaggio dell'anima, lo studio di Ferrara. Al momento è più centrato lì. Perché lì, ad esempio, come nel tuo caso, la quantistica la faccio a domicilio se non ci sono delle distanze disumane. A Ferrara, se ho tempo, mi muovo io a domicilio.
0: Perché la quantistica la fai a domicilio?
1: Perché ho notato che nell'ambiente familiare c'è una risposta ancora più
0: alta.
1: Sì. Per certi versi sì, non in tutti i casi, dipende da...
0: Anch'io quando mi chiamano così, anche con i bambini e tutto quanto...
1: L'ambiente familiare ho notato che è un pelino più efficace, però questa è una mia visione.
0: Sì.
1: Non dico che sia così.
0: Vabbè, però se uno non può, lo riceve in studio stesso.
1: Sì. Anche tendenzialmente che... tendo a...
0: Se è possibile,
1: in studio. Dopo ci sono dei casi dove
0: si va dalla persona. Bene. E allora noi ci rivedremo non a ottobre ma a novembre. Ecco, quindi mi sembra metà fine novembre.
1: Se per me credo sia il 20
0: di novembre, anche secondo me, così a naso.
1: Il 20 come data.
0: Ecco,
1: poi.
0: Quindi se volete, o anche avete piacere che con Nicola trattiamo un argomento particolare, scrivete, oppure scriveteci, insomma, noi la 20 novembre, ok, e ci organizziamo per fare questo. E che altro dire? Non saprei cos'altro, cioè abbiamo detto tante cose, ecco. Io metterei da qui alla pubblicità una colonna sonora che mi aveva chiesto, che è la colonna sonora degli Intoccabili, se non ci sono. Sì, lo ripeto volentieri, Roberta. Allora, il sito che potete trovare Nicola è nicolabeccati2c.it. Non hai Telegram, è vero?
1: Sì, c'è. Sul mio numero di telefono c'è.
0: Ok, quindi andate sul sito.
1: Sul numero di telefono c'è. Ecco. Sì, anche Telegram.
0: Ecco, quindi non ha canale Telegram, però
1: lo
0: se andate
1: vicino al microfono, magari non si. Sì, sì, ho Telegram, il numero di telefono che trovate sul sito è anche collegato a Telegram.
0: Telegram, e quindi andate lì. Ecco, quindi io in questi minuti metterei Ennio Morricone e io ti ringrazio, Nicola, così parti per la tua Ferrara. E
1: grazie a tutti voi.
0: Ecco, e noi ci vediamo presto, se per caso dovesse uscire qualcosa di qualche domanda grossa da qui a che parte la pubblicità, blocco la musica. Ecco, vi saluto a tutti quanti e noi ci rivediamo venerdì prossimo con sorpresa. A presto, grazie a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Nicola.

0: 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono anche a me.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe a posto così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono cani.
10: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
11: 3
2: 2 9
11: 0 0
2: 3
11: 8
2: 9
1: 8
3: 8.
12: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti, scaldarsi sarà costosissimo.

Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Lunedì 7 settembre 2026, dopo lo stacco agostano, riprendiamo la programmazione con il nuovo, se si può dire, anno accademico, con le secolari, possiamo dire, frequenze dei 94 MHz Campo d'Arsego Padova, con la rubrica di ricerca e approfondimento Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, con la ripristinata troupe di conduzione, con il rigenerato, smagliante Corrado Roeper e il sottoscritto Elio Pezzuolo.
1: Presente, Corrado. Presente.
0: Certo, Corrado, abituatomi ormai agli esuberanti riccioli rossi della tua supplente, Nadia Primon. Mi trovo un po' disorientato, irraggiato da tanta luce sopra di te.
1: Sì, però anch'io, Elio, mi trovo un po' disorientato. Cioè, tu pensa, io ero lì in Francia con tutte queste donne carine francesi e adesso mi ritrovo con un antropofago al mio fianco, quindi...
0: È pericolosa questa situazione, riconosco. Vabbè, dai, facciamo il nostro possibile, anche perché stasera veramente abbiamo, a parte un po' le battute, ma abbiamo veramente una serata molto molto bella e un approfondimento, possiamo dire, possente, perché riguarda uno degli insegnamenti spirituali iniziatici più significativi del Cristo, riportati nei Vangeli. Infatti il tema è, allora, le nove beatitudini, quale percorso iniziatico, animico, spirituale, sì. Matteo 5:3-12. Ci siamo, no? Allora, il privilegio raro di condurci in questo approfondimento, del avere con noi il ricercatore spirituale e scienziato Robert Powell, con cui adesso, Corrado, noi andiamo a creare il collegamento e il cielo ci assista, perché in effetti non è mai così scontato che si riesca a fare questi bei collegamenti. Andiamo?
1: Ok, allora
0: facciamo
1: via.
0: Solo chiamata, non video, direi.
1: No, no, meglio videochiamata.
0: Ah, meglio videochiamata.
1: Sì.
0: Ecco, vediamo se lui risponde.
1: No. Da occupato, ma forse qualcuno lo sta chiamando.
0: Da occupato.
1: Al suo cellulare.
0: Allora, senti, noi mettiamo ancora un po' di sigla e vediamo un po' di riprovare a chiamare. Insomma, perlomeno vuoi provare a richiamarlo adesso lo stesso?
1: Allora, aspetta un secondo.
0: Facciamo che lo richiami. Prova a fare solo con
1: nulla.
0: Sì, dai, vediamo. Vai.
1: E adesso riproviamo.
0: Ecco. Prova a fare solo chiamata da stavolta, dai. Dai. Vediamo. Ecco,
1: sta funzionando.
0: Vediamo se la chiamata dà il segnale. Lui dovrebbe rispondere. Speriamo non si sia dimenticato.
1: No, no, non credo.
0: Perché veramente è un peccato, sarebbe un peccato tutto il lavoro che abbiamo fatto di preparazione.
1: Proviamo videochiamata.
0: Prova ancora con la videochiamata, quindi esci.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Adesso proviamo la videochiamata.
0: Vediamo se siamo fortunati.
1: Ho visto
0: qua
1: che tende a funzionare. Aspetta, gli mando magari un messaggio.
0: Che io, Maria, metti un po' di musica, vediamo se.
1: No, da occupato.
0: Sono da occupato, facciamo una veloce chiamata.
1: Allora, aspetta, gli scrivo un messaggio.
0: Facciamo, metti un po' di musica intanto.
1: Sì. Non posso fare tutti e due, aspetta.
0: Sì, perché dobbiamo un attimo.
1: Aspetta, intanto gli mando questo messaggio. E adesso metto un po' di musica.
0: Sì, vai avanti con la sigla, sì.

0: Allora, noi adesso
1: facciamo
0: riproviamo.
1: Tentativo di qua.
0: Facciamo un altro tentativo. Provo la videochiamata.
1: Vediamo se risponde.
0: No, da occupato, e questo è molto strano.
1: Mamma mia, cosa facciamo?
0: Perché da
1: Aspetta
0: occupato
1: tu.
0: Il cellulare.
1: Manda ancora un po' di musica, dai, vediamo un po' se riusciamo a raggiungerlo con i nostri cellulari.
0: Sì.

0: Robert? Non risponde. Sembrava rispondesse. Ah, niente, mannaccia. Rifai la chiamata, dai.
1: Ha risposto lui, secondo me. Stava scambiando, è venuto fuori un messaggio, sta scambiando le chiavi. Vuoi che magari proviamo col mio e usiamo il mio?
0: Sì.
1: Attaccato. Allora magari chiudo qua, termino.
0: Vabbè,
1: facciamo sto tentativo.
0: Vabbè, rifai un'altra volta, dai, la chiamata. Vai, chiudila. Ecco, riprova.
1: Sempre da qua, dici?
0: Sì.
1: Allora, provo con questo. Allora.
0: Vediamo se adesso forza di farne.
1: Scambio. Robert, can you hear us?
0: Robert?
1: Allora, adesso lui ci siamo, però non lo sentiamo.
0: Prova a chiamarlo col tuo telefonino, dai.
2: Allora, provo a chiudere. Allora, provo col mio a sto punto.

0: Bentrovati a questa nuova scorribanda.
1: Bene, allora purtroppo non riusciamo a fare collegamento, intanto mettiamo un audio, un video e facciamo tentativi su tentativi per cercare di rintracciare Robert Powell. Speriamo che prima o poi riesca a essere disponibile.
0: Ancora adesso incontra alcune delle frontiere più suggestive della fisica quantistica contemporanea. Non si tratta, sia chiaro, di sovrapporre il pensiero di un filosofo del XVI secolo ai modelli della scienza attuale. Il confronto che tenteremo qui è più delicato e, in un certo senso, più esigente. Vogliamo comprendere come due rivoluzioni, lontane nel tempo, ma in certa misura vicine nello spirito, abbiano inclinato il nostro modo di abitare l'universo. Bruno rompe il cielo chiuso della tradizione aristotelico-tolemaica e inaugura un'immagine dell'essere che non ha più centro, confine, gerarchia. Un infinito vivo, un cosmo disseminato di mondi, attraversato da una stessa sostanza divina che pulsa in ogni luogo. La sua è una filosofia che rifiuta ogni recinto, che non tollera limiti arbitrari, che spinge la mente oltre ciò che pare dicibile per costringerla ad affacciarsi sull'illimite. La voce bruniana, tagliente come una lama affilata, annuncia un universo che non ha più sopra e sotto, né un trono né un fondamento immobile. Ed è proprio da questa distruzione delle vecchie impalcature cosmiche che nasce la sua visione più radicale. L'uno è presente in ogni cosa e ogni frammento porta in sé la totalità. 5 secoli più tardi, altre demolizioni si compiono sotto i nostri occhi. La fisica quantistica, con le sue relazioni senza luogo, le sue entità che sfuggono alla definizione netta, le sue trame di processi più che di cose, inclina la fiducia nel mondo come macchina composta di pezzi isolati. Nelle interpretazioni relazionali di Carlo Rovelli, nel ruolo fondamentale della coscienza secondo Federico Faggin, nell'ordine implicato di David Bohm, nell'assenza di un tempo assoluto in Julian Barbour, si avverte un medesimo movimento. Il reale non è più un mosaico di oggetti chiusi, bensì una rete di relazioni, un continuo farsi e disfarsi, un sottofondo di unità che si rivela proprio laddove l'esperienza sembra frammentarsi. Accostare Bruno e la fisica quantistica, dunque, non significa cercare anticipazioni o profezie. Significa riconoscere che due epoche critiche della storia del pensiero hanno avvertito un'identica esigenza: superare l'immagine dell'universo come edificio meccanico, riconsegnarlo alla sua profondità, mostrarne il carattere irriducibilmente enigmatico. Bruno porta questo gesto all'estremo, in chiave metafisica. La scienza contemporanea lo compie in chiave teorico-matematica. Ma il punto di contatto è una domanda che continua ad inquietare entrambi i mondi. Che cosa pulsa veramente al fondo dell'essere? Cosa sostiene la trama della realtà quando ogni certezza si dissolve? La lezione di oggi tenterà di articolare questi 3 nuclei concettuali: l'infinito, l'unità del reale, la coscienza, non come conciliazione artificiosa, ma come campo di tensione produttiva. Perché ciò che sta in gioco non è solo la nostra idea di cosmo, è il nostro posto dentro di esso, la forma del pensare, la qualità stessa della nostra libertà. Se l'universo è davvero relazione, processo, interiorità diffusa, allora la filosofia e la scienza non sono 2 linguaggi opposti, sono 2 tentativi, diversi ma in certa misura convergenti, di restituire la complessità abissale del reale. L'infinito vivo di Giordano Bruno. Il cosmo senza muri. Quando si cerca di afferrare il cuore del pensiero bruniano, si comprende subito che infinito non indica un semplice aumento di grandezza. è uno strappo ontologico, una mutazione dello sguardo. Bruno non dice che il cosmo è vasto, sostiene che non può avere confini e che ciò che chiamiamo mondo è solo una delle forme con cui l'uno si dispiega. L'infinito è vivo perché non è vuoto, ma pienezza traboccante, campo di metamorfosi senza gerarchie. Nel De l'infinito, universo e mondi, la formula ritorna come un colpo di martello. Celebre la sua dichiarazione: l'universo è tutto infinito perché non può aver termine né forma che lo finisca. Non è un dato astronomico, è una tesi metafisica che rifiuta ogni bordo naturale. L'universo non si dilata, è l'impossibilità strutturale del finito. In una sola mossa, Bruno abbatte la sfera aristotelica, l'ordine tolemaico e l'idea medievale di un alto e un basso. Non vi è più margine né sfera ultima, ripete. La mente è costretta a dilatarsi senza tregua, a immaginare ciò che non possiede un fuori. Lo sconvolgimento però non è solo geometrico. Bruno rivoluziona anche la nozione di identità. Se ogni punto dell'universo partecipa della stessa sostanza, allora non esiste un centro che domina sugli altri. Nel Della causa, principio et uno lo esprime con una frase che contiene tutto il suo sistema. Non vi è minima particella della natura che non risponda alla totalità. In ciascuna è l'uno, e l'uno è in ciascuna. Non può

0: Hello?
1: Hi, Robert.
0: Oh, hello, Corrado.
1: Hi.
2: Robert, how are you?
0: Hello, Elio. Very well.
2: Well, now we make an introduction. Thank you very much. We are very happy that you are with us. A big saluto for Lucky, too.
0: Ok.
2: Allora io proseguo, Corrado traduce.
1: Ok, so now he's going to read out the introduction.
2: Bene, allora ce l'abbiamo fatta dopo quasi mezz'ora. Allora, dato che purtroppo non sei potuto venire in Europa, Robert, prego Corrado.
1: So because you weren't able to come to Europe,
2: e anche in Italia quest'anno,
1: and to Italy as well,
2: a condurre i tuoi meravigliosi seminari,
1: in order to lead your interesting seminars,
2: abbiamo pensato di averti con noi in radio a portare pur in modo ridotto.
1: So we thought that we could at least invite you via the radio to tell us about what you would have done during the seminars.
2: Portare alcuni contenuti del seminario proprio oggi che dovevi iniziare alla Casa Raffaele di Roncegno.
1: Because the seminar was due to start today at the Casa Raffaele.
2: Allora mandiamo un grandissimo e caloroso saluto a tutti gli amici che hanno appena iniziato i lavori di Coreo Cosmos a Roncegno.
1: So a big hello to all our friends who have started the course in Roncegno.
2: In primis a Uberta Sebregondi, che si è fatta carico davvero un grande impegno di fare la supplenza di te.
1: First of all to Uberta Sebregondi, who's taken on the arduous task of substituting you.
2: Su questo poderoso tema delle nove beatitudini del Vangelo di Matteo.
1: On this very important theme of the nine beatitudes in Matthew's Gospel.
2: Ecco, Robert, se vuoi dare un caro saluto ai nostri amici di Roncegno.
1: Robert, would you like to say hello to our friends in Roncegno?
2: E Uberta.
1: And Uberta.
0: Yes, hello Uberta and hello to all friends in Roncegno. I hope that everything is going well there, and thank you so much Uberta for all your work.
1: Ok, allora Robert spera che tutto stia andando bene lì alla casa di salute Raffaele a Roncegno e saluta in modo particolare Uberta.
2: Allora ricordiamo due note curricolari, diciamo solo in italiano.
1: Okay, now he's going to just read out in Italian a bit of your biography.
2: Allora, Robert Powell, antroposofo, astronomo, astrosofo, matematico, terapeuta, fondatore di Coreo Cosmos, scrittore, autore di opere fondamentali quali Cronaca della vita di Cristo, La nuova rivelazione del divino femminino e tante altre. Per avere informazioni sul suo lavoro, il sito è sofiafoundation.org, che si scrive Sofia con la PH, foundation.org, e anche il sito Estrella de Oriente tutto attaccato.it. Bene, e allora adesso andiamo all'importantissimo approfondimento sulle nove beatitudini.
1: Ok, and now we're going to start talking about the nine beatitudes.
2: Sul Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 3-12.
1: Ok, in Matthew's Gospel.
2: E appunto Matteo versetti 3-12 capitolo 5, e qui le diamo una lettura a Robert, io e Corrado, solo in italiano del Vangelo.
1: So Robert, before you start, Elio and I are going to read out the beatitudes, the nine beatitudes in Italian. Ok.
2: Prego Corrado.
1: Allora, so vedendo le folle Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
3: beati i ricercatori dello spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1: Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
3: Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
1: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
3: Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia.
1: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
3: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
3: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Bene, adesso Robert, facciamo altre due parole di introduzione.
1: Okay, now we're going to say a few more introductory comments.
3: Ci sono tante definizioni di beatitudini. Prego. Ci sono tante
1: tante beatitude can be defined in various ways.
3: Nel mondo è definita come uno stato di felicità perfetta.
1: And beatitude has been defined as a state of perfect happiness,
3: di pace, gioia che toglie ogni dolore,
1: of peace and joy which removes every suffering,
3: quindi sentirsi bene con se stessi, con il mondo.
1: So it means feeling good with ourselves and with the world.
3: In senso religioso, la gioia in Dio.
1: In the religious sense, it means joy in God.
3: La grazia di vivere in unione con Dio nella verità.
1: The grace.
0: Hello?
1: Of yes, Robert, can you hear us? Hello?
3: Non ci sente?
0: Hello?
1: We can hear you, but I don't know if you can hear us.
3: Aiuto. Cioè.
0: Hello?
1: Yeah, I can hear you, but oh my God.
3: Come fa? Non sente, non ci sente.
1: Sì, apparentemente non ci sta.
0: Hello?
1: Sentendo.
3: Come facciamo? Mandare un messaggio? Si può scrivere un messaggio? No.
1: No, adesso qui non dovrei usare il mio cellulare. Magari Robert, magari possiamo riprovare. Chiudiamo e riproviamo.
3: Sì.
1: Come faccio a farglielo sapere?
3: È un problema perché lui non sente.
1: Sì.
3: Non ci sente.
1: No, aspetta. Aspetta, glielo scrivo, call you again, però forse non mi legge.
3: Vediamo. Se è veramente sofferta questa cosa, è un peccato grande. Va bene.
1: Aspetta. Termino e poi riproviamo.
3: Sì, dai, rifai la chiamata.
1: Aspetta un attimo. Che
3: vediamo, chissà che ci senta. Robert?
0: Hello?
1: Ci senti? Hi Robert, can you hear us now?
0: Hello?
1: Evidentemente Hello? Lui non ci sente.
3: Robert?
1: Eppure
3: prova a chiamarlo col cellulare. Chiudi qua.
1: Sì, chiamo col cellulare.
3: Non ci sente, mamma mia, che disastro.
1: Il mio cellulare, sì.
3: Peccato, un bel programma che sta andando un po' a rotoli, ma eravamo riusciti.
1: Robert, can you hear us now?
3: Adesso Corrado sta chiamando col cellulare suo.
1: Ok. Yeah, I can hear you good, but I can hear you good. Can you hear me?
0: Okay.
3: Ma chi vi si è capito perché non ci sentiva?
1: Ok, lui dice che ci sente però poco. Ok. Have you managed to understand why you can't hear us?
0: No. has something to do with this message about my
1: microphone being off.
0: Ah, here we are.
1: Okay.
0: Now try speaking. Yeah, I can hear you now.
1: Yeah, and I can also hear you very well now.
0: Okay. So that's better.
1: Okay, so have you managed to understand what was wrong before?
0: Well, not really, but I just pressed one button and now I can hear very well.
1: Okay, are you
0: pressing that button?
1: Okay.
0: Yeah.
1: You probably pressed the speaker button.
0: That's right. I pressed speaker.
1: Yeah. Okay, listen. I'll call you again using the under radio, okay?
0: Okay.
1: You don't do anything.
2: Be careful.
1: Yeah. Yeah. don't do anything. I'm going to end this call, but don't do anything. And I'll call you again using the under radio's computer, okay? Adesso lo chiamo di nuovo. Un attimo. Speriamo bene.
2: Robert?
0: Hello? Hello?
1: Yes, we can hear you now.
0: Oh, good, good.
2: Tu ci senti?
1: Yeah, yeah, sì, lui ci sente. Ok, that's good.
2: Bene, okay. Allora non hai sentito l'introduzione, però andiamo, Robert, ti lasciamo la parola per trattare questo importante tema delle nove beatitudini.
1: Ok, so Robert, the word is now over to you, so you can begin.
2: Please.
0: Ok, well, first of all, we have to consider the nine beatitudes in relation to the Lord's Prayer with its seven petitions.
1: Ok, allora prima di tutto dobbiamo mettere in relazione le nove beatitudini in relazione con le sette invocazioni contenute nel Padre Nostro.
0: So as we clearly understand with the Lord's Prayer, it is addressed to the Father, we could say it is through Christ the Son to the Father is the Lord's Prayer.
1: Quindi nel Padre Nostro il Padre Nostro è indirizzato al Padre tramite il Cristo, tramite il Figlio.
0: Whereas the nine beatitudes is again it's through Christ, of course, who's speaking these beatitudes, but it is addressed to the Holy Spirit.
1: Mentre le nove beatitudini sono sempre attraverso il Cristo, ma sono indirizzate allo Spirito Santo.
4: Sorry, Robert, can I ask you, but the nine beatitudes are addressed to the people present, to the disciples.
1: Allora gli ho chiesto, però
0: yes,
1: dai Vangeli sono indirizzate ai discepoli, a chi ci sta ascoltando.
0: But it is through the nine beatitudes Christ is communicating with the Holy Spirit.
1: Ok, ma Robert dice che tramite le nove beatitudini il Cristo sta comunicando con lo Spirito Santo.
0: And of course, as Rudolf Steiner explains, the nine beatitudes relate to the nine members of the human being. The first beatitude, the physical body, the second beatitude, the etheric body, the third, the astral body, and so on.
1: E come spiega Rudolf Steiner, le nove beatitudini hanno una relazione con i nove componenti dell'essere umano. Quindi la prima ha a che fare con il corpo fisico, la seconda con il corpo eterico, il terzo con l'astrale, eccetera.
0: And so the two most important communications of Christ to humanity are One, the Lord's Prayer, connecting us through Christ with the Heavenly Father, and two, the Nine Beatitudes, connecting us through Christ with the Holy Spirit.
1: Quindi le due grandi comunicazioni del Cristo sono: una, il Padre Nostro, con il quale comunica con il Padre, e poi le nove beatitudini, con il quale comunica con lo Spirito Santo.
0: And that is why we need to carefully study the nine beatitudes and come to understand this connection with the nine levels of the human being, which, yeah.
1: E quindi è per questo che noi dobbiamo adesso comprendere le nove beatitudini e la loro relazione con i nove livelli componenti, diciamo, dell'essere umano.
0: We could say that the Lord's Prayer, with its seven petitions, is one kind of initiation being offered to us through Christ, and the nine beatitudes is a different kind of initiation being offered to humanity through Christ.
1: Ok, potremmo dire che il Padre Nostro, con le sue sette petizioni richieste, ci offre un tipo di iniziazione, mentre le nove beatitudini ci offrono un altro tipo di iniziazione.
0: So, actually, with the beatitudes we have different stages of initiation.
1: Con le beatitudini abbiamo fasi diverse di iniziazione.
0: So Rudolf Steiner speaks of these higher levels of consciousness as beyond physical consciousness, as imagination, that is seeing spiritually, inspiration, hearing spiritually, and intuition, which is a form of connecting directly with higher beings. So we have imagination, inspiration, and intuition.
1: Sì, allora Rudolf Steiner ci parla di questi livelli di coscienza superiore che noi possiamo avere. Lui parla della conoscenza immaginativa, che è una forma di vedere. Poi ci parla della conoscenza ispirativa, che è una forma di sentire. E poi infine ci parla della conoscenza intuitiva, tramite la quale noi proprio entriamo in contatto, in comunione, diciamo, con esseri superiori.
0: And so, you know, when we think of these beatitudes, they are really guiding us towards higher levels of consciousness.
1: Quindi queste nove beatitudini sono come ci guidano, ci conducono verso questi livelli superiori di conoscenza.
0: So with the first beatitude, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. It's really, we should understand this, it's blessed are the seekers for the Spirit, for they shall inherit the earth.
1: I think it says they shall inherit the kingdom of heaven.
0: That's right, yes. They shall inherit the kingdom of heaven. Thank you. Okay. Blessed are the seekers for the Spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven.
1: Sì, quindi allora Robert dice la prima beatitudine, beati i ricercatori dello Spirito, perché perché di essi è il regno dei cieli.
0: And this... we
4: Robert, for some reason there's an echo and we can't hear you properly now.
2: Connection.
0: Can you hear me?
4: Yeah, we can hear you good now.
2: No, there is some problem of connection.
4: Apparently we've got a connection problem because we're not hearing you well at all at the moment.
2: Rifacciamo la chiamata.
4: Maybe we could try calling you again.
2: Ma no, proprio sparito adesso.
0: Yes, I can hear you now.
4: Okay.
2: Good now.
4: Good. So let's continue.
0: Okay. So to if we want to. This is in the first beatitude. If we want to know the kingdom of heaven, we have to know this through our I, our sense of self, uniting with the kingdom of heaven. So this is the level of intuition.
4: Okay, so you said that we have to do this through our eyes. Did you say eyes?
0: No, sorry. We, in English language, we say instead of the self, we can also say the I.
4: Ah,
0: and that is written just...
4: Self, yeah. I, okay, sorry, I didn't understand. So can you repeat what you just said, the whole sentence?
0: Yes, that to know the kingdoms of heaven through intuition means that we have to through our I, through our self, unite with the kingdoms of heaven.
4: Okay. Quindi se noi vogliamo conoscere il regno dei cieli, questo si collega con il livello di coscienza dell'intuizione e lo possiamo fare solo tramite il nostro io, il nostro sé.
0: So that we could say that to know the kingdoms of heaven through the eye or through the self means a mystical union of oneself with the kingdoms of heaven.
4: Quindi possiamo dire che conoscere il regno dei cieli è come un'unione mistica dell'io, del sé, con il regno dei cieli, un'unione mistica.
0: Implicit within the first beatitude is that Christ will help us to attain this. This is with all of the nine beatitudes, it is Christ who is speaking them, and he is offering us this possibility of uniting with the kingdom of heaven through intuition.
4: Okay. Quindi implicita in questa prima beatitudine, ma anche in tutte le altre, è che il Cristo ci aiuterà ad avere questa unione tramite l'intuizione.
0: With the second beatitude, so the first beatitude is relating to the level of the physical body. The second beatitude is relating to the level of the etheric body.
4: Okay. Allora, la prima beatitudine ha a che fare con il corpo fisico, mentre la seconda beatitudine ha a che fare con il livello del corpo eterico.
0: And so it is with the help of Christ, as is stated in the second beatitude, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. This is what Christ is promising us, that if we learn to bear suffering, then the spiritual world will bless us, will comfort us.
1: Ok, allora nella seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, qua il Cristo ci promette che se noi siamo in grado di sopportare la sofferenza, che poi il cielo ci verrà in aiuto, ci darà conforto.
0: And that is the level of inspiration. Inspiration is precisely a blessing that is being communicated to the etheric body.
1: Ok. Allora, questa seconda beatitudine ha a che fare con il livello dell'ispirazione, che questa ispirazione è come una benedizione connessa con il corpo eterico. Whereas the first beatitude is connected with intuition.
0: Yes, and is relating to the physical body.
1: Sì, mentre la prima beatitudine ha a che fare con il livello di conoscenza intuitiva e ha a che fare col corpo fisico.
0: And with what we have to bear in mind with this second beatitude is that our questions to the spiritual world are important. Because the spiritual world leaves us completely free, but if we offer up an important question for us to the spiritual world, then the spiritual world can respond in an inspiring way into our etheric body.
1: Ok, allora è importante rammentare che è importante anche saper porre domande al mondo spirituale, che però ci lascia liberi. Quindi se noi liberamente poniamo domande al mondo spirituale, questo mondo spirituale ci darà delle risposte, e queste risposte sono appunto una forma di ispirazione.
0: And so the way the second beatitude is formulated, blessed are they that mourn, for they shall be comforted, that in the words of Rudolf Steiner, blessed are those who suffer and find their way to Christ, for they shall be filled, with the new truth and experience comfort for all their suffering.
1: Sì, quindi Rudolf Steiner un po' traduce questa seconda beatitudine: beati quelli che soffrono, perché troveranno la strada per Cristo.
0: I say this again: blessed are those who suffer and find their way to Christ, for they can be filled with the new truth and experience comfort for all their suffering.
1: Quindi beati coloro che soffrono e trovano la strada per il Cristo, perché saranno riempiti di verità e saranno confortati. Cioè Rudolf Steiner la traduce un po' così, questa seconda beatitudine.
0: And then we can contrast this with the third beatitude, which relates to the level of imagination. We have blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
1: Quindi la terza beatitudine invece è legata al livello immaginativo. Quindi beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
0: So this quality of meekness, what is really being described there is that we are able to calm down all the passions, the drives of the astral body, and so that we come inwardly into a sense of peace and quiet and stillness.
1: Mm-hmm. Okay.
0: That's what's meant with blessed are the meek.
1: Mm-hmm. Sì, che cosa si intende per beati i miti? Si intende che noi dobbiamo raggiungere la capacità di calmarci, cioè di acquietare le passioni del corpo astrale interiormente e arrivare a un senso di pace e tranquillità.
0: And then what this what is normally at work in the human astral body when we feel desire and so on. This is where the forces of Lucifer are working in. So we have to overcome this through practicing meditatively peace and quiet.
1: Allora, sì, in relazione a questa beatitudine, allora, nel corpo astrale, cioè nei desideri, passioni, no? Agiscono le forze luciferiche e noi dobbiamo superare questo attraverso la meditazione per raggiungere un senso, per acquietare, pacificare il corpo astrale. Robert, we've got 25 seconds before the break. And
0: okay.
1: So
2: no, we don't put the music in. Non mettiamo la musica.
1: Okay. So after the break, there's no music. We're just going to continue. Okay.
2: You stay with us. Don't close the connection.
1: Yes. Do you understand? Clear?
2: We are a publicity for okay, 3-4 minutes, maybe.
1: Speak soon.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52

0: alimentari, gli alimenti biologici, le piante alimurgiche, erbacce dall'eccellente qualità, prevenzione e terapia a tavola, alimentazione e movimento per la prevenzione di demenze e Alzheimer, laboratorio pratico e teorico di cucina, programma completo su www.labiolca.it alla voce attività o info@labiolca.it o 049 910 11 55. Grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
3: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
3: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
3: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
8: Ore 22:39, 9 ottobre 1963.
1: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
2: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
9: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
10: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
4: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
11: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
2: Di fronte la falesia di Erto.
10: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
9: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
11: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
4: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente componente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
4: 2 9
9: 0 0
4: 3
9: 8
4: 9
1: 8
6: 8
2: PS, per chi vuole

puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: In diretta, ricordiamo, appunti di antroposofia e mondo altro, lunedì 7 settembre 2026 abbiamo la fantastica possibilità di avere con noi Robert Powell con il tema Le nove beatitudini del Vangelo di Matteo. Robert, you are with us?
1: Okay.
0: Okay.
1: Shall I continue?
0: Io vorrei dire che tu hai scritto un testo sulle nove beatitudini.
2: Okay, now Elio is saying that you wrote an essay on the nine beatitudes.
0: La subnatura e la seconda venuta.
2: In Italian it's called La subnatura e la seconda venuta.
0: E questo testo in PDF si può trovare gratuitamente in estrelladeoriente.it.
2: And he said that this text is available in Estrella website.
0: Estrelladeoriente.it. Bene Robert, allora continuiamo, purtroppo ci scusiamo con gli ascoltatori, ci sono stati questi problemi di connessione e speriamo che il cielo ci aiuti.
2: Ok Robert, so let's continue.
1: Ok, so we're looking now at the first three beatitudes. The first beatitude in relation to the physical body and the level of intuition, the second beatitude in relation to the etheric body and the faculty of inspiration, and the third beatitude in relation to the astral body and the faculty of imagination.
2: Quindi per ricapitolare le prime tre beatitudini, la prima è in relazione col corpo fisico e ha a che fare con il livello intuitivo di conoscenza. La seconda beatitudine col corpo eterico e ha a che fare con il livello ispirativo. E la terza beatitudine ha a che fare col corpo astrale e è in relazione con il livello di conoscenza immaginativo.
1: And for us the most direct way to imagination is when we reflect upon our own life, going back over our life inwardly with the pictures from our life, and in order to see see this in an imaginative way, we have to be completely calm, no disturbance of the astral body through emotions.
2: Okay. Per noi la strada più diretta per raggiungere o poi sviluppare la conoscenza immaginativa è quella di riflettere sulla nostra stessa vita, di avere queste immagini riguardo la nostra stessa vita, il nostro percorso di vita, però in uno stato di calma completa, senza emotività, senza emozioni.
1: So that is what is meant by blessed are the meek. The meek, that means when we have attained this condition of inner calm.
2: Quindi quando si parla di mitezza, quando si dice beati i miti, ci si riferisce a questo, a questa calma interiore.
1: And so the inheriting of the earth is in this state of calm, being able to see in imaginative pictures our life looking back into the past.
2: Ok, quindi questo ereditare la terra si riferisce a questa visione. In uno stato di calma, visione retroattiva che va all'indietro, di queste immagini che riguardano la nostra vita. You're referring to the Rückblick of looking things
1: yes.
2: backward.
1: Yes.
2: Sì, yes. Di guardare la nostra vita a ritroso, a partire dal presente e andare all'indietro, queste serie di immagini della nostra vita però guardate a ritroso in uno stato di calma. Questo sviluppa la coscienza immaginativa.
1: And when we, so as I said at the beginning, the levels of the can you still hear me?
2: Yeah, we can hear you. Oh, it's okay. It's good.
1: Yeah. Okay. So the levels of the nine beatitudes relate to the levels of the human being. So with the first three, we're looking at the physical body, etheric body, and astral body.
2: Quindi, come ha detto all'inizio, le prime tre beatitudini hanno a che fare col corpo fisico, eterico ed astrale, cioè con questi componenti nostri, della nostra entità.
1: And now when we come to 4, 5 and 6, these beatitudes relate to the three levels of the soul. 4 to the sentient soul, 5 to the rational soul. In English we sometimes say intellectual soul, but I think it means our rational ability. And then number 6 to the consciousness soul.
2: Mentre invece le ulteriori tre beatitudini, la quarta, quinta e la sesta, hanno a che fare con l'anima. Con l'anima, quindi la quarta beatitudine ha a che fare con l'anima senziente, la quinta con l'anima razionale, intellettuale, e la sesta con l'anima cosciente.
1: So this with the fourth beatitude, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. This sense of righteousness is what is basically underlying our sentient soul. That is, we want to experience what is right and good, not what leads us in a different direction. Through temptation. So overcoming the temptations of the sentient soul, we come more and more to a sense of righteousness, what is right and good.
2: Ok. Sì, allora la quarta beatitudine, beate quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Questa ha a che fare con il senso di giustizia, cioè il avere il piacere nella giustizia, nelle cose giuste e buone, e qua si tratta di saper superare la tentazione, le tentazioni che vivono a livello dell'anima senziente.
1: So, to hunger and thirst for righteousness is essentially the longing for righteousness, which is a condition of moral harmony in the sentient soul. So on the physical level, of course, we hunger and thirst in the physical body, but in the sentient soul, this is a different kind of hunger and thirst. It is wanting this sense of moral harmony in our feeling life.
2: Ok. Allora, nella quarta beatitudine, questo desiderio di giustizia non è come la fame, cioè la fame del corpo fisico, è proprio un desiderio, un desiderare, e questa armonia morale che esiste nell'anima senziente.
1: So this is always what we can describe as, if we go back to ancient philosophy, Plato, for example, it is the developing of basic moral qualities in our sentient life.
2: Mm-hmm. Quindi, per esempio, parlando di Platone, andando indietro alla filosofia antica, si tratta di sviluppare queste qualità morali fondamentali nell'anima senziente.
1: And this is if we look at our present stage of evolution, we can see that you know, 100 years ago, people were educated. Children grew up, generally speaking, in Europe, with a in a form of Christianity, some form of Christianity, in which there are, you know, moral teachings. Mm. But if we look at the present time, this is more and more disappearing, and this is a very serious situation for the future of humanity if we lose this basic morality. Then, you know, things will start going wrong very quickly in the relationships between human beings.
2: Yes. Quindi, se noi guardiamo al stadio presente di evoluzione, lo confrontiamo con 100 anni fa, 100 anni fa l'umanità occidentale riceveva proprio, tutti ricevevano questi insegnamenti morali. Mentre adesso, nel giorno d'oggi, tutto questo sta scomparendo, e questa è una situazione molto seria, molto pericolosa, e se questa cosa continua, le cose si degenereranno molto velocemente.
0: Ma posso chiedere da cosa dipende questo?
2: And Elio asks, why is this happening?
1: Well, it's through the disappearance of religion, but you know, the bigger picture is, it is we are in this time when Ahriman or Satan is more and more affecting the consciousness of human beings, so that human beings are, their consciousness is directed solely to the physical level of existence, and, you know, losing then this what is living on a deeper level in the sentient soul as a sense for righteousness.
2: Sì, questa caduta, no? questa situazione pericolosa è dovuta al fatto che la religione ormai non ha più presa sulle persone, ma è dovuto al fatto che le forze di Arimane, di Satana, sono sempre più presenti, e queste forze fanno sì che nell'anima senziente c'è sempre meno questo senso, questo amore, questo desiderio per la giustizia.
0: Thank you.
1: And so when we come to the fourth beatitude, the fifth beatitude.
2: Okay.
1: Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. This goes beyond righteousness. This is an experience. This experience of mercy on the level of the rational soul, beyond the sense of righteousness, because we have to seek for this level through our mind. through the activity of our mind.
2: Ok, ok. Quando andiamo alla quinta beatitudine, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia, questa beatitudine ha a che fare con l'anima razionale, perché mentre il senso di giustizia è qualcosa che vive nell'anima senziente, e invece la misericordia, no? È qualcosa che dobbiamo cercare attraverso uno sforzo razionale, quindi è una cosa che sì, dobbiamo cercare, sì, proprio attraverso l'anima razionale.
1: And so the rational soul develops by through absorbing the Christ impulse, and so that this allows the I or the self to manifest much more, because the rational soul is more related to revealing the activity of the I than is the sentient soul.
2: Quindi, perché l'anima razionale è in grado di assorbire il Cristo, e questo ha a che fare con l'impulso dell'io, perché l'anima razionale appunto può essere mossa solo dall'io fondamentalmente, e quindi è molto più vicina all'io rispetto all'anima senziente, e quindi è in grado di rivelare l'attività dell'io molto di più rispetto all'anima senziente.
1: So this in on the level of the rational soul, then we could say that the sense of mercy it comes in more strongly, whereas on the level of the feeling soul or the sentient soul, it is the principle of righteousness, which is, so we have a transition from the experience of righteousness on the level of the sentient soul to to mercy on the level of the rational soul.
2: Sì, sì, sì. Quindi è importante, no? Comprendere che nell'anima senziente vive proprio il senso della giustizia. Difatti c'è anche la parola senso della giustizia, no? Mentre la misericordia è più qualcosa che ha a che fare con l'anima razionale.
1: And this is where, so this is how then, when we say, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy, this expresses directly something of the Christ impulse. Christ always was merciful in his dealings with people.
2: Difatti questa quinta beatitudine proprio esprime qualcosa delle forze del Cristo, perché il Cristo era proprio misericordioso.
3: I think that, for instance, the fact that the death penalty was abolished only in recent centuries sort of like reflects this. It's sort of like an operation of the rational soul. Am I correct?
1: Correct, yes, that definitely, definitely.
2: Sì, avevo detto che, per esempio, qualcosa che ci fa capire la ragione per cui la misericordia ha a che fare con l'anima razionale, e appunto lo vediamo col fatto che, per esempio, la pena di morte è stata introdotta solo negli ultimi anni proprio attraverso un'operazione razionale, perché appunto nel passato invece era spontaneo dare la morte a chi commetteva, per esempio, un omicidio. Ecco.
1: And now when we come to the The sixth beatitude, blessed are the pure in heart, for they shall see God. We have to understand what is really meant here, for they shall see God.
2: Allora, per quanto riguarda la sesta beatitudine, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, e dobbiamo cercare di capire che cosa si intende per vedere Dio.
1: And so this, we come now to the consciousness soul, and that is where humanity is at the present moment in time. I haven't mentioned, mm-hmm. you know, these stages of evolution, but there are these different cultural epochs. We are, since the time of the Renaissance in Italy, which then spread throughout Europe and to the rest of the world, we are in the age of the consciousness soul. And this is what we're dealing with the sixth beatitude, blessed.
2: Okay. Sì, questa sesta beatitudine ha a che fare con l'anima cosciente, che tra l'altro è il livello di coscienza medio che abbiamo nella nostra epoca, perché da quando è iniziato il Rinascimento in Italia, che poi si è diffuso nel resto dell'Europa, noi siamo entrati nell'epoca dell'anima cosciente.
1: So in I've given exact dating in my writings. So the age of the consciousness soul in which we are now living began in the year 1414.
2: Ok, allora nei miei scritti io ho dato delle date esatte, per esempio l'epoca, l'era dell'anima cosciente nel quale ci troviamo adesso è iniziato nel 1414 circa.
1: And so each of these ages lasts for 2160 years.
2: Sì, ognuna di queste epoche dura per 2160 anni.
1: Which is probably many people will recognize this. This is the duration, 2160 years, of a zodiacal period. Like the, we are now in the age of Pisces. The age of Pisces lasts for 2160 years.
2: Molte persone potranno riconoscere in questi 2160 anni la durata dei periodi zodiacali. Per esempio, noi adesso siamo nel periodo zodiacale dei pesci.
1: And the zodiacal age is determined by what is called the precession of the equinoxes, which is this backward movement of the vernal points, moving backwards through the signs of the zodiac. And so in the year 215 after Christ, this was the start of the age of Pisces, began then when the vernal point moved back from Aries, where it was during the time of the life of Christ, move back from Aries into the constellation of Pisces.
2: Ok, allora questi periodi zodiacali sono legati alla precessione degli equinozi, perché che è una precessione che si sposta all'indietro dello zodiaco nel 215 dopo Cristo. E l'equinozio di primavera si è spostato dall'Ariete ed è entrato nei pesci, quindi dal 2015 siamo dopo Cristo, siamo 215 siamo dopo Cristo, siamo nei pesci.
1: And so because each sign of the zodiac contains 30 degrees, And because the vernal point moves one degree in 72 years, this period is given, if we multiply 72 by 30 degrees, we get 2160 years. Mm.
2: Sì, perché ogni segno zodiacale è di 30 gradi e l'equinozio di primavera si sposta di un grado ogni 72 anni. Quindi se noi moltiplichiamo 72 per 30 otteniamo 2160.
1: But what we have to know, and this is something indicated by Rudolf Steiner, so we have on the one hand the zodiacal ages, each zodiacal age being 2160 years, and on the other hand we have the cultural epochs, again each cultural epoch is 2160 years. And I'll explain the relationship. Mm.
2: Allora noi dobbiamo però anche un po' distinguere tra le ere zodiacali, che sono appunto di 2160 anni, ma ci sono anche le epoche culturali, anch'esse di 2160 anni. Ed è adesso ci spiega la differenza.
1: So, if we take this as an example, the beginning of the age of Pisces in the year 215, and then if we add 2160 years, we come to 2375, which is the start of the age of Aquarius. We go from Pisces into Aquarius, when the vernal point enters Aquarius in the year 2375.
2: Per esempio, se noi torniamo all'inizio dell'era dei pesci nel 215 dopo Cristo e aggiungiamo 2160 anni, arriviamo a 2375 dopo Cristo, che è l'anno in cui l'equinozio di primavera entra nella costellazione dell'Acquario.
1: And now so we can follow that rhythm for all the zodiacal ages. But now we're going to consider what Rudolf Steiner spoke of, and which is very important, the cultural epochs. The cultural epochs are related to the zodiacal ages.
2: Però Rudolf Steiner ha parlato delle epoche culturali, e queste epoche culturali hanno una relazione con queste ere zodiacali di cui abbiamo appena parlato.
1: And through my astronomical research, I discovered something regarding the planet Venus. Now, Venus in this period of 8 years makes 5 conjunctions with the Sun. Let's say inferior conjunctions. That is when Venus is between the Earth and the Sun. Okay. That's called an inferior conjunction. There are 5 inferior conjunctions in 8 years for the planet Venus.
2: Ok, allora, per spiegare un po' la differenza tra le ere zodiacali e le epoche culturali, Robert Powell, in base alla sua ricerca astronomica, è riuscito a capire che questo ha a che fare con il pianeta Venere, perché ogni 8 anni il pianeta Venere compie 5 congiunzioni inferiori con il Sole. Quelle inferiori sono quelle in cui Venere si trova tra il Sole e la Terra.
1: And then when this again this rotate there is a rotation so Venus the planet Venus in its conjunctions with the Sun traces out a five-pointed star in the heavens.
2: Mm-hmm. Allora, nella sua rotazione, il pianeta Venere traccia una stella a cinque punte con queste cinque congiunzioni inferiori.
1: And but this this five-pointed star shifts very slightly backwards in the zodiac, and we can ask how long does it take for this five-pointed star of Venus to rotate backwards through the zodiac and return to its starting point?
2: Mm. Allora, però questa stella a cinque punte in realtà slitta all'indietro nello zodiaco, e noi possiamo chiederci quanto tempo ci mette in questo slittamento a tornare nello stesso punto di prima.
1: And we could call this then a Venus period, and this lasts for almost 1,200 years. It's actually exactly 1,199 years, so nearly 1,200 years.
2: Ok, allora questo slittamento lo possiamo chiamare un periodo di Venere, ed è di quasi 1200 anni, cioè nell'esattezza è 1199 anni.
1: And if one takes what I said before, the start of the age of Pisces in the year 215 after Christ, mm-hmm. if you add 1200 years, you come to the year 1415, or if you add 1199 years, you come to the year 1414, mm-hmm. which is the start of the age of the consciousness soul corresponding to Pisces.
2: Mm. Sì, allora se noi ci ricordiamo che l'inizio dell'era dei pesci è stato 215 dopo Cristo, e a questo aggiungiamo questo ritmo di Venere, cioè aggiungiamo 1200 anni, oppure per l'esattezza 1199, se aggiungiamo 1200 arriviamo al 1415, e se aggiungiamo 1199 arriviamo al 1414, che è appunto l'inizio, secondo Rudolf Steiner, della epoca culturale dei pesci, che è l'inizio dell'anima
1: crescente. That I discovered is the relationship between the zodiacal ages and the cultural epochs. The cultural epochs are always 1200 years, or exactly 1199 years later.
2: Okay. Mm. Okay. E quindi Robert Powell è riuscito a scoprire che la discrepanza tra le ere zodiacali e le epoche di cultura si spiegano che sono, c'è una discrepanza di 1200-1199 anni, sono collegate a questo ritmo di Venere.
1: And how to understand this? Well, you can say that when the vernal point enters a new zodiacal sign, in this case we take the example of Pisces coming from Aries into Pisces in the year 215, there begins then a new spiritual impulse begins to stream in, but it takes 1200 years, or in fact 1199 years, for this new in-streaming impulse coming from Pisces in the heavens to give birth to a new culture. That is how we can understand this.
2: Ok, ma allora perché c'è questa discrepanza? Si può spiegare in questo modo. Per esempio, quando l'equinozio di primavera è entrato dall'Ariete nei pesci nel 2015 dopo Cristo, nel 215 dopo Cristo, allora lì c'è stato dalla costellazione dei pesci un nuovo impulso spirituale. Però ora che questo impulso spirituale dalla costellazione dei pesci arrivi fino alla Terra, ci vuole 1199 anni prima, appunto, che possa diventare attivo sulla Terra, ecco, e quindi inizia l'epoca culturale. Ok.
1: That's why our present cultural epoch, which started with the Renaissance in 1414, is an expression of the consciousness soul corresponding to Pisces. But we have to understand it's always arising 1,200 years or 1,199 years later than the beginning of the zodiacal age.
2: Ok, yes. E quindi in questo modo riusciamo a capire perché l'epoca dell'anima cosciente, che corrisponde ai pesci, in realtà è appunto è iniziata nel 1414, cioè quasi 1200 anni dopo l'epoca, l'era zodiacale dei pesci, che è iniziata nel 215 dopo Cristo.
1: So just to say also that it's interesting, we find generally speaking at the start of a new zodiacal age very often there is the birth of a great initiate. So in the year 215 was the birth of the prophet Mani, who was the founder of the religion of Manichaeism, which didn't really spread to the West, but Manichaeism spread all the way actually to India and China. Manichaeism was a kind of fusion of Christianity, Buddhism, and Babylonian star wisdom.
2: Ok, ed è interessante che all'inizio di ogni era zodiacale c'è sempre la nascita di un grande iniziato. Per esempio nel 215 dopo Cristo c'è stata la nascita di la venuta di Mani, questo grande iniziato che ha dato avvio al manicheismo, che però non si è diffuso molto in Occidente, ma si è diffuso principalmente in Oriente, in India e Cina, eccetera. E questo consiste in una fusione di cristianesimo, buddismo e anche le conoscenze astrologiche dei babilonesi.
1: And so or that is one example for the age of Pisces. Rudolf Steiner spoke of Mani as one of the highest initiates ever to incarnate upon the earth.
2: Sì, Rudolf Steiner diceva che questo Mani è stato uno dei più alti iniziati che si sia mai incarnato in terra.
1: And then he described a previous incarnation of Mani at the time of Christ, where he was the boy who was about 12 years old, who was raised from the dead, as described in chapter 7 of the Gospel of St. Luke.
2: Ok, e Rudo Stoner ci ha detto che la precedente incarnazione di Mani la troviamo nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, nel ragazzo di circa 12 anni che è stato resuscitato dai morti nel settimo capitolo di Luca. Quel ragazzo lì, in questa parte del Vangelo di Luca, è la precedente incarnazione di Mani,
0: il figlio della vedova Nain.
2: Is it the son of the widow of Nain?
1: Yes, so he's called the youth of Nain. I was just about going to say that. He's we refer to him as the youth of Nain. He was the son of the widow of Nain.
2: Sì, è proprio lui, è il giovane di Nain, il figlio della vedova di Nain.
1: And then Steiner describes a subsequent incarnation at the time of the Holy Grail, where the Mani reincarnated and became the Grail King, who is called Parsifal. So we see what an important figure this is.
2: E poi Rudolf Steiner ci dice che la successiva incarnazione di Mani lo troviamo nel re del Graal Parsifal.
1: So what we can understand is that Christ was preparing by raising him from the dead. This was like an initiation to prepare him for his later incarnations as Mani, as the great initiate Mani, and then as the Grail King Parsifal.
2: Quindi quando il Cristo resuscita il giovane di Nain, questa è stata una iniziazione operata dal Cristo per preparare questo ragazzo di 12 anni a diventare successivamente Mani e poi Parsifal.
1: Now, if we go back from the start of the age of Pisces in the year 215 after Christ, if we go back 2160 years, we come to the start of the age of Aries in 1945 before Christ, 1945 before Christ, the start of the age of Aries.
2: Se noi andiamo invece all'indietro, nel 215 dopo Cristo è iniziata l'era dei pesci. Se andiamo indietro di 2160 anni, arriviamo al 1945 prima di Cristo e lì c'è stato l'inizio dell'era dell'Ariete.
1: And it's not known exactly when Abraham was a great initiate, of course. It's not known exactly when Abraham was born, but many say it was at the beginning of the age of Aries. So that would have been round about this time, allora, 1900.
2: Noi non sappiamo esattamente quando è nato Abramo, però si pensa appunto che Abramo sia nato più o meno nel 1945 prima di Cristo, quindi all'inizio dell'era dell'Ariete. And sorry, Robert, but Parsifal was the Grail King, correct?
1: Yes. Yes.
2: Sì, sì, Parsifal è il re del Graal.
0: Thank you.
2: Okay, continue.
1: Yeah. So Abraham incarnated to found or begin this new spiritual stream that of that we speak of the children of Israel, this new spiritual stream which had the mission then to bring forward eventually the birth of Jesus of Nazareth to, as the perfect human being to be the vessel for the incarnation of Christ.
2: Sì, allora questo Abramo appunto che ha dato l'avvio alla razza ebraica, no, di Israele, che ha avuto appunto questo compito di produrre un essere umano, cioè Gesù, Gesù di Nazareth, che poi sarebbe diventato il, l'involucro, il, la, la, il vessel, cioè il vassoio, cioè il, la coppa che avrebbe accolto il Cristo.
1: And then we according to Rudolf Steiner, then when John the Baptist was baptizing people in the River Jordan, Jesus of Nazareth came there and was baptized by John the Baptist. And at the moment of the baptism is, according to Rudolf Steiner, is when Christ incarnated into Jesus of Nazareth. We can then speak from this point in time onwards of Jesus Christ.
2: Sì, allora secondo Rudolf Steiner il momento esatto in cui il Cristo si è incarnato nel Gesù di Nazareth è appunto durante il battesimo del Giordano operato da Giovanni Battista. Quindi è solo dopo questo battesimo che noi possiamo parlare di Gesù Cristo.
1: And so it is from shortly thereafter there began the teaching of Jesus Christ, the healing miracles of Jesus Christ, and then what led 3.5 years later to the sacrifice on the cross, the crucifixion, and then the resurrection 3 days later.
2: Sì, perché è solo dopo questo battesimo che il Cristo ha iniziato a insegnare, a operare miracoli per 3 anni e mezzo fino al sacrificio sulla croce e alla sua resurrezione.
1: And so we can begin to understand the significance of these zodiacal periods and the corresponding cultural epochs. And I'll say a few more words about this.
2: Quindi adesso Robert ci dirà riguardo alle ere zodiacali e le conseguenti epoche culturali che sono distanziate da quasi 1200 anni. Ok.
1: Yes, and so from the beginning of the Renaissance, as I've mentioned already, 1414 is the exact date. 1414 after Christ is the beginning of the fifth cultural epoch, corresponding to the age of Pisces, and this is the age of the development of the consciousness soul.
2: Quindi, come detto in precedenza, il Rinascimento è iniziato nel 1414 dopo Cristo, che è l'inizio della quinta epoca culturale, cioè l'epoca dei pesci, che è appunto l'inizio dell'epoca dell'anima cosciente.
1: Whereas the preceding cultural epoch, which was the fourth cultural epoch, began again, this is according to Steiner, began in the year 747 before Christ, 747 as the generally it's accepted as the date of the founding of Rome, and so the fourth epoch is called the the Greco-Roman epoch is the age of the intellectual soul or the rational soul.
2: Mentre l'epoca di cultura precedente, secondo Rudolf Steiner, è iniziata nel 747 prima di Cristo, che è più o meno la data della fondazione di Roma, quindi che è l'epoca dell'anima razionale, l'anima intellettiva, corrisponde all'inizio dell'epoca culturale greco-latina.
1: And we see then in this cultural epoch for humanity the beginning of the development of a higher level of thinking, philosophy, and but also under Rome the development of what we could call the laws of civilization.
2: Ok, quindi con l'inizio di questa epoca culturale noi abbiamo l'inizio della filosofia e il pensiero raggiunge livelli molto alti e anche vengono emanate le prime leggi. Roma emana proprio le prime vere e proprie leggi, codici legali, civili, eccetera.
1: So I'm mentioning this because we have to understand that these nine beatitudes, which correspond to the nine levels of the human being, we can see them historically in the cultural epochs, but also in the life of the individual human being, and I'll say something about this.
2: Quindi dobbiamo ricordarci che queste nove beatitudini corrispondono a questo livello dell'essere umano, che però sono collegati a queste epoche culturali. E quindi queste nuove beatitudini le possiamo vedere anche storicamente nello sviluppo delle epoche culturali, ma anche nella biografia di ogni singolo essere umano.
1: And so we when we go back to the beginning of this with the first beatitude, we have the physical body, and we see then that this really develops in the first 7 years of life. After the birth, the human being between birth and the age of seven, everything is focused upon the physical body, which has to be nurtured by the mother, and so on.
2: Quindi la prima beatitudine, che ha a che fare col corpo fisico, questa ha a che fare con i primi 7 anni di vita dell'essere umano, e noi sappiamo appunto che nei primi 7 anni di vita ci si concentra soprattutto sul corpo fisico dell'essere umano, che deve essere nutrito e custodito dalla mamma e dalla famiglia.
1: And when we want to look into this in the terms of humanity's evolution, we
4: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco.

0: 39 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
5: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
6: To go all the way back to what is called the Age of Atlantis. Atlantis as this island that existed in the region where there is now the Atlantic Ocean. And it was that was the time of the development of the physical body of human beings.
7: E anche per l'umanità intera. E la prima beatitudine ha a che fare con l'epoca atlantidea, che era questa isola che esisteva nell'attuale Oceano Atlantico del Nord, e che fu durante quella epoca, questa epoca atlantica, che si sviluppò il corpo fisico umano.
6: And so after the so there was the great flood, which is described in the Bible in connection with Noah, and this we find also in different ancient cultures speak of this great flood, the great flood which destroyed Atlantis. And then out of this Noah and some of the more highly evolved human beings from Atlantis escaped from this great flood together with Noah.
7: Sì, allora abbiamo appunto in relazione all'Atlantide il diluvio universale di cui si fa cenno in tantissime altre culture, che ha distrutto l'Atlantide, e noi sappiamo anche da quello che ci dice Rudolf Steiner che Noah e altri grandi iniziati sono andati via da Atlantide. And Robert, we've got 40 seconds left. So can you stay with us? We're going to have some publicity and then we're going to put a bit of music so that you can rest a little. So stay with us for about 5 minutes, and then in 5 minutes time we can continue. Okay,
6: thank you.
8: Yes. 20, abbiamo una ventina di secondi, va bene. Ringraziamo intanto Robert Powell, stai sempre con noi, stay with us. E diciamo che sì, c'è stato questo grosso problema all'inizio.
7: Okay,
8: però
7: we've had this problem at the start, but now the interview is going very well, so stay with us.
8: Well, benissimo.
6: Okay, thank you.
8: Thank you.

0: Okay, now, so just to have a sense for each person goes through these 9 levels in their evolution, and each level takes 7 years. So we come to the age of 63, and then beyond that, we still can evolve, of course, but it's we're in a sense free of these rules connected with the sentient soul, the intellectual soul, the consciousness soul, and
1: Ok,
0: so on.
1: sì, ci sono appunto questi 9 livelli, queste 9 beatitudini, però per quanto riguarda la nostra vita personale, ogni 7 anni siamo in relazione con una beatitudine fino a 63 anni. Oltre questa data siamo, diciamo, più liberi da questo tipo di regole.
0: And so, coming back again to our present period of evolution, so the fifth cultural epoch is the one we are in now, which began in the year 1414. It really started in Italy, but we can call this the European cultural epoch. It is the age of the consciousness soul.
1: Quindi, parlando del presente, adesso dal 1414, a partire dal Rinascimento, siamo entrati nell'epoca dell'anima cosciente, che è un livello che inizia qui in Europa principalmente.
0: And so that is on the cultural level, and on the human level, we evolve through into this period of the consciousness soul between the ages of 35 and 42.
1: Ok, quindi a livello culturale dell'umanità è così, però a livello individuale noi arriviamo al livello dell'anima cosciente nel periodo della nostra vita tra i 35 e i 42 anni.
0: And so if we come back now to the cultural level, which started in the year 1414, we see that this was the time when human beings became more and more interested in the structure of the earth, and there began the explorations to discover different parts of the earth. But so it was initially the expansion of consciousness to take in the physical level of planet Earth.
1: Sì, se noi torniamo adesso al livello culturale, all'anno 1414, è più o meno in quell'anno in cui l'umanità occidentale sviluppa questo interesse per la terra. Difatti è l'epoca delle esplorazioni geografiche, della scienza che inizia ad analizzare la terra, eccetera. Tutto ciò che è fisico.
0: And this was also the age in which we can describe the beginning of the development of what we now take for granted, of science.
1: Sì, ed è anche l'epoca in cui si è sviluppato quello che adesso diamo per scontato, cioè la scienza.
0: Development of science, as we can see, has proceeded, but only on the physical level, or at the most we do have the endeavor to understand the human psyche, you know, the psychological level. But really Rudolf Steiner is one of the few who saw that now is the time for developing consciousness on the spiritual level, and he called his life's work spiritual science.
1: Sì, appunto, quindi però questa scienza che si è sviluppata a partire dal 1414 è una scienza che si occupa solo del livello fisico, al massimo di quello psichico, però non va oltre, e mentre Rudolf Steiner è stato il primo che ha iniziato veramente a portare questa scienza oltre il livello fisico, e lui la chiama appunto la scienza dello spirito, cioè l'antroposofia.
0: And I will come back, hopefully there'll be time I can come back later on to describe more in this connection, but just now it's a matter of sketching out these ages of the development of consciousness.
1: Se ho tempo ne parlerò dopo, però per il momento devo solo schizzare un po', descrivere questi sviluppi.
0: So if we add 2160 years to 1414, the start of the European cultural age, we come to the year 3574, and I'll say more about this.
1: Se noi al 1414, cioè l'inizio dell'era, dell'epoca europea, aggiungiamo 2160 anni, arriviamo all'anno 3574.
0: And so this is the beginning of the, we're now in the fifth cultural epoch, the European cultural epoch, and what we're approaching then, but not until this time in the future, 3574, will be the start of the Slavic cultural epoch, that is the sixth cultural epoch.
1: Ok, quindi adesso siamo appunto in quella europea, però quando arriveremo all'anno 3574 inizierà quella che si chiama l'epoca di cultura slava, cioè la sesta epoca di cultura, cioè quella dei popoli orientali europei.
0: And then if we add a further 2160 years, we come to the year 5734, which is the start of the American, that is the seventh cultural epoch.
1: Se a questo 3574 aggiungiamo altri 2160, arriviamo all'anno 5734, e questa viene definita l'epoca culturale americana, cioè la settima epoca culturale.
0: So just to add that the Slavic culture, so just as our present European cultural epoch corresponds to Pisces, the age of Pisces, the Slavic epoch corresponds to the age of Aquarius, and the American epoch, which will be the seventh cultural epoch, the last in the present cycle of evolution, the seventh cultural epoch, the American, corresponds to the age of Capricorn.
1: Sì, allora la nostra epoca culturale europea, diciamo, collegata al segno dei pesci, mentre quella futura, la slava, è collegata alla costellazione, diciamo, dell'acquario, e la settima epoca, quella americana, è collegata alla costellazione del Capricorno.
0: And so we can see that actually so the main representative country of the Slavic epoch is of course Russia, but there are other Slavic countries as well, of course.
1: Allora, la nazione più rappresentativa dell'epoca slava è la Russia, però non solo la Russia, ci sono anche altre nazioni.
0: And so we can see how these parts of the world are important. The European now for the
1: present. Robert, are you with us?
2: Ma ai qua mi sembra ci sia un'interruzione,
1: perduto...
2: però lì risulta ancora.
1: Sì.
2: C'è il collega. Ah, ecco, è caduto. Ma ti conviene richiamarlo, dai, vediamo un po' se ce la facciamo. Vediamo di rifare la chiamata. E beh, le linee saranno surriscaldate. Si sta chiamando lui?
1: Sì.
2: Accetta. Aspetta. Robert?
1: Robert, are you with us?
0: Hello. Yes, we got interrupted. Sorry.
1: Okay. Doesn't matter. Okay, continue.
0: Okay. So anyway, just I don't know if you already went over this, but you know, with the fifth, the sixth, and the seventh cultural epochs, Europe, Slavic, and American.
1: Sì, allora abbiamo queste epoche culturali, la quinta europea, la sesta slava e la settima americana.
0: And so we can see then how important it is actually Europe should be working together with Russia and Russia should be working together with America.
1: Quindi in realtà l'Europa dovrebbe lavorare con la Russia, che è la sua futura epoca, mentre la Russia dovrebbe lavorare con l'America, che è il suo futuro.
0: But I mentioned already that this force of opposition, what Rudolf Steiner calls Ahriman, in Judaism, in Christianity, referred to as Satan or the Prince of Darkness, is now exercising a lot of influence to try and cut us off, to prevent our spiritual evolution.
1: Però prima ho parlato appunto di questa forza di opposizione, cioè Rimane, che nella Bibbia è chiamata Satana, anche il principe delle tenebre, e questa forza sta appunto lavorando per operare questa separazione tra questi popoli, tra queste epoche culturali.
0: And so actually Ahriman doesn't want the Slavic cultural epoch to happen at all, and so so is inspiring European political leaders to go to war with Russia, which is absolutely crazy.
1: Ma in effetti Ahrimane non vuole assolutamente che si sviluppi la sesta epoca di cultura, cioè quella slava, e quindi è questa potenza arimanica che sta ispirando i leader europei a dichiarare guerra contro la Russia, proprio per evitare che si sviluppi la sesta epoca culturale.
0: And so if we try and just get an overview, We could say that in this European epoch, this has been an age of development of thinking or consciousness. We think of the Copernicus, Newton, and so on, the development of astronomy, or we think of Freud and Jung, the development of psychology. There have been all of these extraordinary developments in Europe, coming from Europe, which then have spread around the world. So this is this age with the expansion of awareness in on the level of thinking.
1: Sì, appunto, l'epoca europea è stata un'epoca che ha sviluppato moltissimo la forza del pensiero. Basta pensare a Copernico, Newton, oppure Freud e Jung per la psiche umana, e quindi è proprio un'epoca che ha sviluppato molto le forze del pensiero.
0: Whereas the Slavic, the Russian Slavic epoch that will come in the future, this is more where the feeling life will develop. And true community. So Rudolf Steiner speaks of how then in this Slavic epoch, human beings will feel very much connected with one another. And if somebody is suffering, one will feel that suffering to be like one's own suffering. This will be the birth of true community.
1: Mentre nella nostra epoca europea abbiamo sviluppato molto il pensiero, ma nella prossima epoca, quella slava, l'umanità lì vivrà molto più nel sentimento, e lì si svilupperà, se tutto va bene, questo vero senso della comunità, perché la gente si sentirà molto connesso gli uni con gli altri e svilupperà la facoltà dell'empatia in modo molto molto forte.
0: And then following on from that with the American culture, the seventh culture, in that culture it will be the development of the will. We can already see how the will is very strong in America, with you know, this natural feeling of taking over countries and so on. But the true will of the future is expressed in the Gospels by Jesus Christ. Not my will, but thy will be done. It's the divine will we have to come to develop.
1: Mentre l'epoca americana ha più a che fare con le forze di volontà, e difatti si può già osservare come negli Stati Uniti, ma in America in generale, questa forza di volontà sia molto forte, no? Adesso per esempio l'America vuole conquistare tutti gli altri paesi del mondo, però la forza di volontà che si svilupperà in futuro sarà una forza di volontà purificata, e che si può esprimere nelle parole del Cristo: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta.
0: So that's just to get an overview how the these cultural epochs described by Rudolf Steiner will develop in the future. And now I'll say a few words looking back into the past.
1: Allora, queste come si svilupperanno le epoche culturali in futuro, ma adesso voglio parlare un po' del passato.
2: Ma scusa Robert, ma sembra che Riemann ci stia riuscendo a separare l'Europa dalla Russia.
1: But it's Elio says it it looks as though Ahriman is being successful in his attempt to separate Europe from Russia.
2: Cosa pensi saranno gli sviluppi, secondo la conoscenza tua della, delle costellazioni e dei pianeti?
1: According to your knowledge of the constellations and planets, what's going to happen in the future?
0: Well, you know, we can see what Ahriman's intention is. He wants to separate, but in order for the evolution to occur, we have to have the thinking capacity of Europe evolving into the feeling capacity of the Slavic period, evolving into the will development in the American period. There needs to be a harmonious working together. Ahriman wants to block this.
1: Beh, noi sappiamo che Ahriman vuole bloccare questa evoluzione della capacità pensante europea, vuole evitare che questa capacità pensante si sviluppi nella forza del sentire proprio dei popoli slavi, e vuole evitare che questa capacità del sentire dei popoli slavi si sviluppi armoniosamente nella forza volitiva delle popolazioni americane. Vuole bloccare questa evoluzione armoniosa.
0: Steiner makes the remark that it will be in the Slavic period that there will be the true deeper level development of Christianity in the spirit of what Christ brought, which is, you know, he said the main teaching, his main teaching is love one another. I mean, he means in spiritual love, you know, love one another. And that is what is to develop in the Slavic period.
1: Quindi è solo nel periodo slavo che le forze del cristianesimo si svilupperanno in modo più profondo, cioè l'insegnamento di amarci gli uni gli altri in senso spirituale.
0: So now if we go back in time, so we're in the European or the fifth cultural epoch. If we go back to the time of the founding of Rome, we have this period from 747 lasting 2,160 years until 1414 after Christ, so 747 before Christ. And this this was the fourth cultural epoch, which it was the time of the development of the sentient soul.
1: You mean rational soul?
0: Sorry, that's what I meant to say. Yes, rational, the rational soul.
1: Ok, allora se noi torniamo indietro nel tempo alla fondazione di Roma nel 747 prima di Cristo fino al 1414 d.C., questa quarta epoca di cultura si sviluppava l'anima razionale.
0: And then if we go back a further 2160 years, we come to, it's more or less 3,000 years before Christ, or 2,906 before Christ. That is the time of the Egypto-Babylonian culture, which was the period for humanity, the development of the sentient soul.
1: Se noi andiamo ancora più indietro a circa 2906 prima di Cristo, lì c'è l'inizio dell'epoca egizio-caldaica e lì c'è l'inizio dello sviluppo dell'anima senziente.
0: And then, so that was under the in during the age of Taurus, whereas the rational soul was during the age of Aries, and now in the age of Pisces we have the consciousness soul. Mm.
1: Quindi questa epoca dell'anima senziente è l'era del toro, mentre quella dell'anima razionale era sotto l'ariete, la nostra attuale è sotto il segno dei pesci, diciamo, sì.
0: Now if we go back still further, 2160 years, we come to 5066 before Christ. That was the start of the second cultural epoch,
1: the Persian cultural epoch.
0: That was the in the age of Gemini.
1: Yes.
0: The ancient Persian cultural epoch. Yeah.
1: Se noi andiamo ancora indietro di 2160 anni, cioè al 5066 prima di Cristo, arriviamo alla seconda epoca culturale, che viene chiamata la Paleo Persiana, e lì siamo sotto la costellazione dei Gemelli, cioè l'equinozio di primavera era nei Gemelli.
0: And then if we go back a further 2160 years, we come to the year 7226 before Christ. That was the start of the first cultural epoch, ancient India, in corresponding to the age of Cancer.
1: Yeah. Ok, e se andiamo ancora più indietro di 2160 anni, arriviamo 7226 prima di Cristo, e qui siamo nella prima epoca culturale, e lì l'equinozio di primavera era nella costellazione del Cancro.
0: And so in this way we see how our human evolution is connected with these zodiacal ages, but always 1200 years or exactly 1199 years after the start of the zodiacal age.
1: Quindi noi vediamo come le epoche culturali iniziano sempre 1200, cioè 1199 anni dopo l'era zodiacale.
0: So now in that's in terms of the cultural evolution of humanity. Now we're going to come back to the individual's evolution relating to the nine beatitudes.
1: Adesso torniamo invece agli esseri umani individuali in relazione alle nove beatitudini.
0: And so just to summarize once again what we've been looking at for the first 7 years of life in relation to the development of the physical body, there it is the first beatitude that we can't really speak of seekers for the spirit in that first 7 years of life, but the foundation is laid, one could say, during that period for what will emerge later on in life as the impulse to seek for the spirit.
1: Ok, allora il primo settennio si sviluppa il corpo fisico, e anche se noi non possiamo parlare proprio dello spirito, però vengono poste le basi fisiche per cui l'individuo può dopo successivamente cercare lo spirito.
0: And then in the second 7 years of life, between 7 and 14, this is when the second beatitude, blessed are they who mourn, for they shall be comforted, holds. But again, this is this arising of a sense of connection with the spiritual world, which comes about in particular through our ability to ask questions, which between the ages of 7 and 14 is not very, you know, the deeper questions. I'm talking about not simple questions, but the deeper questions of life. And this comes about later on.
1: Allora, nel secondo settennio, dove si sviluppa l'eterico, che ha a che fare con la seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, allora lì inizia il collegamento col mondo spirituale. Allora lì il bambino inizia a fare domande, però in realtà il vero collegamento inizia dopo, quando le domande sono più profonde, perché in quel settennio lì le domande del bambino tendono a essere ancora un po' superficiali.
0: And then with the third 7 year period of life, between approximately 14 and 21, this is when the third beatitude applies. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And here, with this sense of meekness, as I've already described, is this sense of peace and calm. And of course, we don't generally find that in the period of adolescence. Again, this is something that we can bring forth later on.
1: Sì, nel terzo settennio, da 14 ai 21 anni, abbiamo a che fare con la terza beatitudine, la mitezza, e dove dobbiamo sviluppare il senso della pace e della calma, che è proprio quello che gli adolescenti non hanno, ed è appunto però qualcosa che dobbiamo sviluppare successivamente.
0: Then between 21, 28, we have the fourth beatitude. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
1: Sì, mentre da 21 ai 28 anni abbiamo la quarta beatitudine, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
0: And in fact there is, we could say, a first awakening, generally speaking, during this time, of a sense of righteousness, what is right and wrong.
1: Difatti proprio in questa parte della vita si sviluppa il senso della giustizia, di quello che è giusto e sbagliato.
0: And so although it may not be, you know, as strong as is expressed, it is, we could say, this there is something of a search for moral harmony begins during this period, between 21 and 28.
1: Sì, in effetti poi in questo periodo dai 21 ai 28 anni c'è proprio l'inizio della ricerca di questa armonia morale.
0: And then between 28 and 35, when we have the fifth beatitude, blessed are the merciful, for they shall obtain, or they shall receive mercy. Here we can say that there is very often in this period of life this sense of wanting the harmonization of human social relationships, which comes to expression through mercy, say.
1: Quindi tra i 28 e i 35 anni, la quinta beatitudine, che ha a che fare con l'anima razionale, e in effetti qui vediamo che le persone cercano questa armonia nei rapporti sociali e ha a che fare con la misericordia.
0: So that then we do find something of a connection with what is developing in the human being, what Rudolf Steiner calls the rational soul, between 28 and 35.
1: In effetti tra 28 e 35 anni abbiamo proprio il pieno sviluppo dell'anima razionale.
0: And then comes the next stage between 35 and 42, which is the stage of the development of the consciousness soul, and here we have the next beatitude,
1: the pure of heart.
0: The consciousness soul, oh blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Sì, poi da 35-42 anni, con lo sviluppo dell'anima cosciente, abbiamo la sesta beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio.
0: And so this this is where we came to before, and I'm just going to say a few words now about what this really means, to see God. It's not to have a vision of the Heavenly Father, it means something else.
1: Ma che cosa si intende veramente per questo vedere Dio? Non si intende vedere il Padre, si intende qualcos'altro.
0: And that is this awakening to the essence of nature. Now, if we compare for humanity as a whole, we are now in this period of the consciousness soul, and it is in this period that the exploration of nature has really proceeded in an extraordinary way. But what should be at work is that we learn to see the divine in nature. Nature is a mirror of God's creation. So that is what is meant, for they shall see God. It is to behold in creation the mirroring of the divine.
1: Ok, questo vedere Dio significa un risvegliarsi all'essenza della natura, no? A che fare con l'anima cosciente. Noi sappiamo che appunto nell'anima cosciente l'umanità inizia a fare le scoperte geografiche, eccetera. Quindi questo vedere Dio significa iniziare a vedere il divino nella natura, di vedere nella natura lo specchio della creazione di Dio.
0: And so now what we can see, and this was something that Rudolf Steiner laid great importance on, that we learn, for example, in nature to see the activity of the elemental beings who are at work in the growth of plants and so on.
1: Allora, è importante questo, che appunto Rudolf Steiner diceva che era molto importante che noi iniziamo a vedere nella natura l'attività di questi esseri elementari.
0: So then now we come to the last three beatitudes. When we go beyond our current level of evolution, which is the evolution of the consciousness soul, we come then to the next level, which is the development, even if it's in rudimentary form, the development of the spirit self.
1: Quindi le ultime tre beatitudini si riferiscono al futuro, perché appunto noi adesso siamo nell'epoca dell'anima cosciente, e per esempio la settima ha a che fare con lo sviluppo, che è ancora nel futuro, del sé spirituale.
0: And this seventh beatitude, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. This is what we're talking about.
1: Sì, la settima è beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
0: And what this, when we think of peace in the sense of the seventh beatitude, it is the heavenly peace, something that comes down upon us from above. So we can think, for example, as an example, Francis of Assisi radiated out this heavenly peace. This is, we could say, that he could be called a child of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. It's when this heavenly peace is present.
1: So Francis of Assisi, Saint Francis, you said.
0: Yes.
1: Okay. Quindi questa pace di cui si parla nella appunto settima beatitudine, si riferisce alla pace celestiale, che è qualcosa che può solo scendere dall'alto, e la possiamo vedere nell'operare di San Francesco d'Assisi.
0: So in, then beyond that, so in a sense of spiritual science, this is when the human being has worked upon themselves to transform the astral body through the power of the self, to transform the astral body so that there are no negative aspects left in the astral body, but this quality of peace and harmony is radiating out.
1: Sì, questa appunto, questa sé spirituale non è altro che il corpo astrale, che è stato spiritualizzato dall'io, dal sé, e quindi diventa il corpo astrale, diventa il sé spirituale, e quindi acquista questa qualità di pace ed armonia.
0: And then beyond that, so after working upon the transformation of the astral body into the spirit self, the next stage is the transformation of the etheric body or the life body into the life spirit.
1: E la prossima fase, cioè l'ottava beatitudine, riguarda la spiritualizzazione, la trasformazione del corpo eterico nel spirito vitale.
0: And so this is blessed are they that are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
1: E questa è la beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
0: The kingdom of heaven, this means that the forces of the above, what we've spoken of already as peace and harmony, are working right down into the life body, so that the life body is streaming out this life spirit. It for those individuals who arrive at this level of development, they can be great healers, because they are transmitting transformed etheric forces from their life body.
1: Qui, in questa, appunto, questa beatitudine, abbiamo a che fare con le forze da di sopra, le forze della pace e dell'armonia, che si irradiano nel corpo eterico e fanno sì che questo corpo eterico, che diventa spirito vitale, irraggi forze di guarigione, quindi queste persone diventano guaritori.
0: And of course, when we first come across this eighth beatitude, we have to ask what is really going on here, and it is that those people who bear the life spirit and arraying out these forces of healing, it is their destiny to arouse a great deal of hostility and hatred around them, but in compensation for that, they maintain a constant intuitive union with the kingdom of heaven. And so so this is how we can understand blessed are they who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
1: Ma come dobbiamo comprendere questo essere perseguitati per la giustizia? Dobbiamo capire che queste persone che hanno sviluppato il sé spirituale e quindi poi arrivano allo spirito vitale e irradiano queste forze di vita nel loro ambiente, e quindi guariscono. Queste individualità suscitano molto odio e ostilità, però loro vengono compensati, siccome sono in costante unione con il regno dei cieli. Loro sono, appunto, possono sopportare questa persecuzione che subiscono.
0: And then this goes even further with the ninth beatitude, the last beatitude, blessed are ye when human beings shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven.
1: E la nona beatitudine: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
0: And so to understand this we have to realize that we are placed between heaven and earth, and within the earth there are the forces of evil, the so-called subterranean forces, the subterranean spheres of evil.
1: Per comprendere questo noi dobbiamo comprendere che noi siamo posti tra la terra e il paradiso, però nella terra ci sono le forze del male, che sono queste forze che vengono da sottoterreno.
0: And it is these beings, these subearthly forces of evil, who are the ones who hate Christ. So it is these beings that are being addressed when we say, when in the ninth beatitude, about the persecution, blessed are ye when men revile you and persecute you and utter all manner of evil against you falsely on my account. This is referring to these forces of the subearthly realms, who are working up into highly evolved human beings to out of their hatred for Christ.
1: Okay. Robert, can you remain 5 minutes beyond 9 o'clock?
0: Can you stay with us
1: for, because we've got 5 minutes left till 9 here. Can you remain for another 5 minutes?
0: Yes, of course.
1: Okay.
0: Yes.
1: Good. So allora Robert diceva appunto che questa nona beatitudine può essere compresa dal fatto che da sotto terra, nella subnatura, diciamo, ci sono le forze del male, ci sono queste forze che odiano il Cristo, e sono queste le forze che portano all'odio verso le persone che agiscono nel senso del Cristo.
0: Yeah, so this of course is gives an overview of the nine beatitudes, which we can see are connected with the stages of human evolution. At present we are still at the age of the age of the
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Buonasera, buonasera a tutti voi. Ettore l'Indiano dagli studi di Radio Gama 5, venerdì 11.09 settembre. No, non è una replica, sono veramente in diretta, sapete. E che purtroppo a quest'ora non so chi doveva venire, e come sempre c'è sempre noi, no, che siamo disponibili, ecco, a prendere parte a questo grande progetto che è la radio, anche a farci piacere, insomma, a sostituire chi non può venire. Questa volta è toccato a me, come ad altre volte comunque, e io lo faccio sempre molto volentieri, perché è molto importante questa radio per me e anche per molti di voi, e come sempre ce lo dimostrate in tante occasioni. Non so chi è in ascolto, ma se c'è amici che mi ascoltano, li saluto, gli do anche il numero degli SMS WhatsApp, che è il 334 7102672. Ripeto, 334 7102, oppure prendo anche qualche telefonata al 049 700 700. Ecco, magari mi fate compagnia dalle ore 21 fino alle 24, pensate un po', staremo insieme proprio 3 ore. Ecco, sai, gli argomenti non mi mancano, la musica neppure, e così.

0: completiamo la settimana. Anzi, vi ricordo che domani mattina sarò presente perché c'è il GAS, si inizia con i GAS, gruppi di acquisto solidali, con moltissime novità. Infatti non vedo l'ora. Oh, c'è già la Lisetta che mi scrive: caro Ettore, sentirti a quest'ora è ancora più speciale perché ti ascolto con il cuore, Lisetta, cara Lisetta. Fai conto che questa tua personalità che è molto particolare, spiccata. Poi mi ricordi le donne, la cota che io frequento, perché tu hai sempre questa pettinatura molto particolare, con questa coda, con i tuoi elastici, con i quattro colori sacri, che è molto importante per me. Comunque grazie Elisetta anche per avermi sostenuto con questo tuo messaggio, che è molto importante, sai. Ecco, speriamo che poi ci siano altri che mi stanno ascoltando, perché capisco che magari a quest'ora o chi mangia o chi sta guardando la televisione, che poi tra l'altro non fanno mai niente, non fanno più niente, sia da una parte che dall'altra, fanno un sacco di tutti i replay di film vecchi, e finché non, poi mi auguro e spero, per chi è a casa che magari fa della televisione uno strumento che gli fa compagnia, ecco, la mettiamo a questo modo, ma non con tutti quei relati, tutte quelle puttanate che fanno tutte le sere, insomma, e tutte queste battaglie politiche che non ci voglio neanche entrare, ecco. Va bene, allora che vi posso dire? Sì, leggiamo un po' le notizie e le iniziative della radio, che è molto importante. Magari le leggerò a step per non portare via un po' tempo alle cose che volevo un po' poi farvi conoscere. E ecco, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale, e il vostro sostegno poi non se ne parla. Perché qua, sapete, c'è un gruppo veramente che è importante. C'è un gruppo di persone, guarda, più di 100 persone che veramente amano questa radio. E sono sicuro e certo che farebbero salti mortali per creare una grande famiglia per questa radio. Sono convinto che loro hanno versato il 5 per 1000 tramite il ragioniere o il dottor commercialista che gli ha fatto la denuncia dei redditi. Ecco, basta dare questo numero di codice fiscale, che è il 01 59 80 90 288. Ecco, naturalmente la radio vi ringrazia perché è indispensabile per noi. Ciao Ettore, mi scrive Hermes. Caro Hermes, buonasera e un grosso abbraccio anche a te, che mi hai scritto, che è molto molto importante per me. È importante perché so che mi sostenete e io vi voglio un mondo di bene. Sostieni la radio, e per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Io dico sempre: tenetevi carta e penna quando gli speaker leggono questi numeretti, no? Che magari non viene voglia anche a voi, di una volta che siete così imposta a pagare una bolletta magari dei 4500, e magari quello che resta lo date alla radio, che è molto bello. Oppure chi ha più buon cuore, e qua ce ne sono tanti, si può fare anche un bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arseo. L'IBAN, sapete, gli IBAN sono sempre un po' lunghi, però so che voi siete bravi. Imola, Torino 20, Empoli 08327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure, come di solito, domani ci sono molti incaricati, preposti o i membri del CDA al gas che c'è domani, potete venire qua e magari dare un piccolo contributo. Ecco, ci siamo sabato 12 settembre, gas dei resistenti si ritacca alle in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, poi alle ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù dei nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Poi il nostro Fiorenzo Libero vi insegnerà alcune ricette che vi faranno venire mal di pancia. No, scherzo, c'è ricette macrobiotiche, sapete che è molto bravo il nostro Fiorenzo. Poi ci sarà Silvia che vi farà dei mini test di biorisonanza. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e per chi volesse gli posso fare anche una dedica. E poi, ecco, una novità, quest'anno stiamo creando un portachiavi. Presumo che domani ci sia dei campioni, ecco, così potete vedere. Poi, come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, consegna prodotti extra liste, integratori e bla bla bla. Notate bene, anche quest'anno saranno presenti le storiche patate di Rozzo. Allora, vanno bene per gnocchi, vanno bene da mettere in forno, ce ne sono di dimensioni medie, poi le classiche patate di Rozzo che sono un po' più piccole ma di una bontà incredibile. Ecco, poi infatti qua poi ci sono elencati dei prodotti che domani potete trovare dalle ore 11 alle 18, le patate di Rozzo, come vi ho già detto, le mele Gaia Royal, quelle succose, rosse, sapete che hanno, poi le Golden Delicious, quelle che io preferisco, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele del Grappa eccezionale, il parmigiano reggiano e tutti i formaggi tipici della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni 347 66 18 523. Poi ci sarà settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole, questo è certo. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C, la Kais, miele propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, che era in trasmissione con me mercoledì, che con la Lilli, però il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare e vi aspettiamo. Per info 339 46 93 666. Bene, e ah, ecco, poi leggo questa e poi entrerò nella mia trasmissione, poi vado un po' a tappe, ecco. Leggo un messaggio, Lisa 85 WhatsApp mi scrive: che so anche me, appena arrivata dal lavoro, ciao Ettore, un abbraccione Lisa. Che bello, che bello che è ricevere questi messaggi di incoraggiamento. Claudio: ciao caro Ettore, grazie per la tua generosità. E beh, dai, Io non ho la TV da tanti anni, la radio è nel cuore, Claudio. Grazie Claudio, è bellissimo, sai, questo messaggio. Poi sai, generosità e la passione, sai, la passione che mi fa fare queste cose. Poi comunque come quella che ho per i nativi americani. Allora Fabio Pollice Verde mi scrive: ti ricordo che da domani ore 13 la nuova sigla di Lucca per i 50 anni di Radio Gamma 5 è una sorpresa e una emozione per me. Fabio Pollice Verde, Fabio è grande, insomma ieri ci siamo fatti delle risate, cari ascoltatori, dovevate essere qua a sentire quando Diego Deppi stava per memorizzare a computer le nuove pubblicità, ma con Fabio, guarda, è da spansarsi per terra proprio, non ce la facciamo più a forza di ridere, credetemi. Comunque adesso quando verrà messa in sigla questa nuova sigla, vedrete che è veramente grandissima. Vediamo, va bene, queste le ho lette. Poi Erme sta scrivendo ancora: ciao Ettore, la poesia del capo Cheyenne colpisce veramente il cuore, l'ho letta che un mio amico che conosce anche te me l'ha fatta leggere. Stiamo e abbiamo un mondo solo e c'è spazio per tutti. Certamente, caro Hermes, ci mancherebbe altro. Guarda quello che fanno in Palestina. Hanno distrutto un popolo. Signore benedetto, cari signori. Va bene, dai, vediamo. Allora, 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 è come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre, memorizzate questa data, 11 ottobre, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Ciò che l'anno scorso sono venute tante persone, perché è sempre particolare questo giro, no? Che ci fa vivere quei momenti. Cosa avranno sofferto quelle persone? In due minuti ci sono stati 2000 morti. Mamma mia. Vajont, genocidio di poveri. E questo è vero, è stato un genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Perché così è stato, cari miei? Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, che è un nuovo cimitero, insomma, fatto come Dio comanda. Poi fermata a Longarone nella zona e uscita dell'Onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13, pranzo tutti insieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, e il tutto a offerta libera. Sapete, basta sì che mettete, non so, 2000 euro, 3000 euro, no scherzo, anche 5 euro. So che voi siete molto generosi. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, che questa ha tante cose buone, sapete, e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni sapete il nostro Luca. La bomba di Luca, 329-00-38988. Ecco, si fa un post-scriptum, cioè per chi vuole venire, partenza puntualissima. alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Mari, uno mette chi vuole venire in macchina, poi cercheremo anche per via dei costi che sono adesso, la benzina che costa tanto, no? Possiamo caricare delle persone in macchina e loro la lasciano nel parcheggio della COP. E però chiediamo di essere puntuali, ecco, ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. E so che voi siete bravissimi, no, come qualche politico rompipalle. Allora, Titi a capo mi scrive: buona serata Ettore, come ti chiama Auriano, è vero, mi chiama proprio così, Ettore, ho acceso adesso, ma sei in diretta anche stasera oppure è un ectoplasmatica voce registrata? No, sono proprio in diretta, caro mio, sono proprio in diretta. Io, mi fa molto piacere che tu mi hai scritto questo messaggio, poi mi hai scritto ectoplasmatica voce registrata, mamma mia. Patrizio di Treviso: carissimo Ettore, che bellissima sorpresa che trasmetti anche stasera. Adesso non farmi emozionare, perché quando fate questi messaggi, che so che sono dettati dal vostro cuore, però il mio va alle stelle. Ecco, come si fa a non volerti bene, bellissime le musiche che mandi, ottima continuazione in tutto. Bene, grazie a te invece, cara Patrizia, sei veramente mitica. Ma se vieni domani ci conosciamo anche, no? Bene. Signore, che bello che sono questi messaggi, proprio mi rincuorano, mi fanno proprio forza. Bene, dai, mandate messaggi che io poi ve li leggo e così ci facciamo compagnia, ma dovete resistere con me fino alle ore 24. Magari andrò via un po' prima perché mi è stato detto che a mezzanotte parte l'allarme, allora magari chiuderò un po' prima la trasmissione perché poi devo mettere su una registrazione e chiudere un po' dappertutto. Però domani ci sono. Magari mi piacerebbe anche che magari quando uno mette il messaggio: sono da Padova, sono da Treviso, sono da Rovigo, sono da Campo San Piero, ecco, che magari mettete anche il vostro paese, che diamo pregio, ecco, anche alla dove insomma abitate. Bene, allora adesso, ragazzi miei, vi faccio conoscere alcune cose dei nativi americani. Noi, sapete, possiamo leggere, studiare, ascoltare chi è venuto prima di noi. Possiamo conoscere le parole con cui gli uomini hanno provato a spiegare l'amore. Che questa bella parola, no? Amore. Cosa c'è di più bello dell'amore? Io magari nelle mie conferenze cerco sempre di ricordare alle coppie: amatevi, cari miei, amatevi, che più bello dell'amore non c'è niente. Allora, la perdita, il coraggio, la paura, la solitudine. Eppure ci sono delle conoscenze che rimangono lontane finché la vita per caso non decide di farcele incontrare. Che bello che è, no? E poi, sapete, si può leggere 100 pagine sul dolore, ma comprenderai davvero che certe assenze soltanto quando una sedia resterà vuota. Puoi conoscere 1000 definizioni dell'amore, ma alcune le capirai, cari miei, soltanto quando avrai qualcuno da perdere. Puoi studiare il coraggio, ma scoprirai cosa significa davvero quando avrai paura e dovrai comunque scegliere di andare avanti. Quante volte nella vita ci sono capitate questi casi, questi eventi, no? Perché sapere qualcosa non significa necessariamente averla compresa, eh sì. Nelle culture dei popoli, cari miei, dei nativi del Nord America, dove vado io, la conoscenza è stata trasmessa anche attraverso l'esperienza, la narrazione orale, l'osservazione della natura, i rapporti tra generazioni e la partecipazione alla vita della comunità. L'anziano non custodisce soltanto ciò che ha ascoltato, ma porta anche con sé ciò che ha attraversato. Ve lo siete mai chiesto, no? I nostri nonni. È per questo che alcune persone col passare degli anni hanno bisogno di sempre meno parole per insegnarci qualcosa. Basta ascoltare il modo in cui raccontano una perdita, osservare come affrontano un cambiamento o vedere ciò che hanno imparato a non considerare più importante. La conoscenza però ci offre strumenti per interpretare la vita, ma alcune verità, cari miei, diventano nostre soltanto quando la vita ci costringe ad attraversarle. Ci sono persone che diventano parte della nostra vita senza che ce ne accorgiamo e non sono necessariamente quello che vediamo ogni giorno, ma quelle a cui pensiamo per prime quando succede qualcosa. Arriva una bella notizia e la mano cerca quasi automaticamente il telefono. Vediamo qualcosa che ci emoziona e pensiamo: devo raccontarglielo. Quante volte vi è capitato queste cose? Succede qualcosa di assurdo, sappiamo già che ci riuscirà a ridere di noi. Forse la condivisione comincia proprio qui, quando ciò che accade a noi sembra incompleto, finché non raggiunge qualcuno che amiamo. Nella vita comunitaria di molti popoli dei nativi americani, condividere risorse, responsabilità, racconti e momenti collettivi ha assunto forme profonde. L'individuo appartiene a una rete di relazioni nella quale ciò che riguarda una persona può diventare parte della vita degli altri. È una prospettiva che può ricordarci quanto poco basti a volte per sentirci meno soli. Qualcuno con cui dividere ciò che abbiamo dentro. Perché condividiamo il dolore per renderlo più sopportabile, ma condividiamo anche la felicità quasi per moltiplicarla. Una gioia raccontata alla persona giusta sembra diventare più grande semplicemente perché per qualche istante brilla negli occhi di due persone invece che in quelli di una sola. A me è capitato tante volte, sapete, sicuramente anche a voi. Poi può arrivare un giorno in cui succede qualcosa e quella persona non c'è più. Per distanza, per una separazione, per una strada che si è divisa o perché la vita ce l'ha portata via. E allora cosa facciamo? Pensiamo, prendiamo il telefono e pensiamo di chiamarla. E per un istante dimentichiamo che non possiamo più farlo. Gino De Paoli mi chiama. Vediamo cosa vuole. Pronto? Pronto?
1: Ciao Ettore, mi metti un attimo in privato? Un secondo.
0: Un secondo, va bene, chiudo qua.
1: Sì. Leggi il messaggio che ti devo mandare. Devo mandare un messaggio su WhatsApp. Mi hai sentito? Sono qua fuori.
0: Eccoci, scusate un attimo, questa è una cosa di servizio.

eccomi, scusate, ma questo è il bello della diretta, è anche questo. Sì, qualcuno è venuto a portare qualcosa per domani, che c'è il gas. Bene. Ecco. Allora, vi stavo dicendo, no? Che allora, quando tutto quel discorso che vi stavo facendo, no? Prendiamo il telefono e pensiamo di chiamarle e per un istante dimentichiamo che non possiamo più farlo. E allora che comprendiamo quando qualcuno facesse parte della nostra vita, quando abbiamo ancora cose da raccontargli ma non sappiamo più dove mandarle. Quante volte vi è capitato, no, di conoscere una persona, un genitore, un fratello, e a un certo punto il Signore se lo prende a sé? E quante volte è che pensate, no, mamma mia, quante cose è che potevo raccontargli e spiegargli, oh, come mi dispiace che non ho potuto a completare questo mio passaggio. E così restate sempre anche un po' male. A me è capitato, sapete. Va bene, dai. Purtroppo questa è la vita, sapete. La vita è bella anche per questo. Valentina aveva tentato di scrivere un messaggio, poi lo ha eliminato. Va bene, io sono qua, Valentina. Sì. Bene. Conoscete la storia di Standing Bear? Sarebbe orso in piedi. Pensate che in un giorno imprecisato del settembre del 1908, nella Niobrara Valley in Nebraska, pensate, io ci sono stato in questa valle, è immensa, sapete, ci sono molti bisonti in questa valle, moriva Standing Bear, orso in piedi, che è stato un importante capo della tribù Ponca. Ricordate questi nomi, Ponca. È un leader dei diritti civili dei nativi americani. Lui, pensate, era nato nel 1829 nella Niobrara Valley in Nebraska. E se oggi, no, i nativi americani sono riconosciuti a tutti gli effetti come esseri umani dotati di diritti fondamentali di fronte alla legge degli Stati Uniti, e lo si deve, pensate che importanza che aveva, lo si deve in gran parte a Orso in Piedi, cioè Standing Bear. La vita di Orso in Piedi scorse relativamente tranquilla lungo la valle del fiume Niobrara, e io, pensate che l'ho fatta a piedi, no? C'è questo percorso e c'erano molti ragazzi che la facevano in canoa di una bella, è molto bassa l'acqua, no? Almeno a giugno era molto bassa, però nel centro con una canoa si poteva pagaiare, uso questo termine perché usavano la pagaia. Ecco, nel fiume Niobrara, nell'attuale Nebraska. Pensate che qua c'è anche un forte, il forte proprio Niobrara, perché evidentemente le giacche blu avevano fatto dei presidi sempre per controllare queste tribù. Fino a quando il governo americano decise di deportare con la forza il suo popolo nel territorio indiano, l'odierno Oklahoma. Tutti là li volevano portare, pensate, nel 1877, prima della rimozione forzata del 1877. Questo è stato un anno che le giacche blu ne hanno fatto di tutti i colori.
perché nel 1876 i Sioux, gli Arapaho, i Cheyenne gli hanno dato una bastonata a Custer che se la ricordano ancora. Standing Bear divenne capo della tribù e quindi toccò lui guidare il suo popolo durante la marcia forzata e le durissime condizioni della nuova riserva, segnata da fame e malattie che decimarono la popolazione, e tra le vittime ci fu anche suo figlio primogenito, che si chiamava Bear Shield, cioè scudo d'orso, il quale in punto di morte chiede soltanto una cosa al padre: non essere sepolto in quella terra straniera, cioè l'Oklahoma, ma tra le colline natie del Niobrara, cioè evidentemente dove era nato. Deciso a rispettare la promessa, il papà Standing Bear all'inizio del 1879, orso in piedi, guidò un piccolo gruppo di circa 30 guerrieri Ponca in un lungo e pericoloso viaggio di ritorno verso nord. Il gesto fu considerato un atto di disubbidienza dalle autorità federali. Pensate, il generale George Crook ricevette l'ordine di arrestarli e di riportarli a forza nel sud. Mamma! Mosso da compassione per le terribili condizioni in cui versavano i fuggitivi, il generale Crook decise di ritardare l'esecuzione degli ordini e contattò due giovani avvocati e una giornalista locale che insieme organizzarono una strategia legale senza precedenti per sfidare l'arresto. Finalmente un po' di umanità, direi io. Presentando un ricorso all'habeas corpus, la svolta storica arrivò a maggio del 1879 nel tribunale di Omaha. Allora mi scrive: ciao buon Ettore, non è capitato, perdona la parentesi, cosa ne pensi del vecchio film Correva nel vento? Vorrei tanto rivederlo, ciao. Ti dico che era bellissimo, caro Paolo, mamma mia. Io adesso vediamo se riuscirò a fare una serie di film qua in sede radio, se non inizieranno i lavori, e vedrai che troverò anche questo film Correva nel vento. Bene, grazie per il suggerimento, Paolo. All'epoca la legge statunitense non considerava i nativi americani come persone nel senso giuridico del termine, pensate che porcherie, privandoli della possibilità di far valere i propri diritti nei tribunali federali. È un po' come quello che succede in Palestina, sapete, là non ci sono diritti, non c'è niente, giù bombe a tappeto. Durante il processo Orso in piedi alzò la mano e pronunciò parole destinate a rimanere nella storia. La mia mano non ha lo stesso colore della vostra, ma se mi pungo sento dolore. Il sangue che scorre è dello stesso colore. Dio mi ha fatto uomo e io sono un uomo. Cioè, avete capito queste? Sì, avrei sentito queste parole, cioè, non so cosa avrei, il mio stato d'animo dove sarebbe finito.
e ve la rileggo questa piccola strofa. Scusate, ogni tanto bevo un po' d'acqua. La mia mano non ha lo stesso colore della vostra, ma se mi pungo sento dolore. Il sangue che scorre è dello stesso colore. Dio mi ha fatto uomo e io sono un uomo. Pensate, sentite che bella questa canzone.

Piimannan. Kaks knihpioa, hiksukaa piimannan, stau

Eccoci, torniamo in diretta perché questa proprio me la volevo ascoltare, questa canzone. Bene, ritorniamo alla nostra storia. Il giudice Elmer Dundy emise una sentenza rivoluzionaria. Stabilì che la prima volta che un nativo americano era a tutti gli effetti una persona. Pensate voi, ai sensi della legge degli Stati Uniti. Ma perché? Cos'erano prima? Erano animali? Mamma mia, per fortuna questo Elmer Dundy sentenziò questa sentenza, stabilì che per la prima volta che un nativo americano era a tutti gli effetti una persona. Mamma mia. E che aveva quindi il diritto di godere delle tutele costituzionali, compresa la libertà di movimento. Orso in piede, poté così ripartire e seppellire finalmente suo figlio nella terra degli avi. Pensate con che tristezza, con che veramente, come si può dire, cioè questo figlio, no, che lo portava nella terra dove era nato perché era stato il suo ultimo pensiero, no? E tra il 1879 e il 1883 viaggiò negli Stati Uniti orientali per parlare dei diritti indiani e ricevette supporto da figure note come il poeta Henry Longfellow, e durante le sue conferenze fu accompagnato dai fratelli La Flesh, che agirono da traduttori, e da Henry Tibbles. Dopo il suo tour tornò a vivere sulle rive del Niobrara, dove coltivava la terra insieme a circa 170 altri Ponca. E nel censimento del 1900 Standing Bear viveva a Raymond in Nebraska con la sua famiglia. Morì nel 1908 di cancro orale e fu sepolto su una collina vicino al luogo della sua nascita. Al giorno d'oggi il governo federale riconosce due tribù Ponca, una nel Nebraska e una in Oklahoma. Pensate che grande uomo è stato questo Standing Bear. Ecco, vedete, io vi sto raccontando tutte queste belle storiette, no, che magari sicuramente voi non conoscevate.

che belle queste musiche, no? Magari così di sera, senza guardare la televisione, ascoltare Ettore che vi sta parlando e vi fa sentire queste musiche indiane che sono molto particolari, vero? Ah, a volte magari siete là spampassati sul divano, che sì signore, e magari cos'è che avete in mano, un gelato, un grappolo d'uva, insomma qualcosa. Eh sì, bellezza della vita, sapete. La pietra per la nostra sacra Chanupa. La pipa, loro la chiamano Chanupa. Proviene da un luogo conosciuto come Pipe Stone. Pipe, pipa, stone, pietra. E questo è un paese che si chiama proprio così, Pipe Stone. È lì che il nostro popolo andava a prendere la pietra per scolpire le nostre pipe. E lo facciamo ancora oggi, mi dicono. È un luogo altamente sacro, dove persino membri di tribù diverse in guerra deponevano le armi per custodire le pietre in pace. La pietra che oggi è conosciuta come Catlinite, dal nome del pittore George Catlin. Beh, e poi vi parlerò di questo Catlin, un personaggio che vale milioni di dollari, che raffigurò il luogo. Allora, molte di queste famiglie posseggono molte pipe, no? Però quando non le usiamo, separiamo la ciotola dal canello. Infatti loro, c'è il canello e poi c'è il bracciere, no? Loro lo chiamano canello, è lo stesso, no? E infatti ci sono molti musei che espongono le nostre pipe e non lo fanno, infatti sono attaccate, e per loro è irrispettoso questo sistema. Quante volte che io anche nelle mie conferenze non attacco mai la pipa, la tengo staccata, però spiego alle persone perché non si deve attaccare al canello, non si deve attaccare la pietra. La ciotola, oppure il bracciere e il canello, quando sono uniti attivano, state bene attenti, attivano un'unione con il creatore. Pensate che bello che sono questi movimenti che io ho vissuto, no? Separarli dimostra riverenza, poiché la pipa dovrebbe essere attivata solo durante una cerimonia, ed è così. E separarla e mettere della salvia nella ciotola impedisce che il potere venga usato in modo improprio. Ecco, c'è la famiglia che comprende il Grezzi Ors dà la vita e dà gli insegnamenti agli guerrieri Lakota. Avete capito? Ecco, vi parlavo, fra poco partirà la pubblicità delle ore 22, ma vi parlavo di George Catlin. È stato un personaggio di quelli che, pensate, che è partito dall'America del Sud per andare a piedi, a cavallo, con anche con cose di fortuna, è andato su al nord, e man mano che camminava e andava dipingeva. Lui era un bravissimo pittore e lui, pensate, che nelle tribù era sempre stato accolto con entusiasmo, perché lo hanno rispettato, no? Perché facevano vedere proprio
facevano vedere la vita dei campi, degli animali, perché lui dipingeva tutto. C'è un bel libro su George Catlin, sapete, lo trovate su internet, e così vi fate un'idea. No, pensavo che partisse la pubblicità, evidentemente a quest'ora non c'è. Vabbè, noi andiamo avanti. Allora, la Patrizia di Treviso mi scrive: carissimo Ettore, prima o poi ti verrò a trovare, abbracciare. Grazie. Ti ringrazio per la generosa offerta di regalarmi un libro sui nativi, ma non potrei mai accettarlo se non acquistandolo da te. Quei soldi, se vorrai, li terrai per i nativi. Musica meravigliosa, grazie infinite. Io non so come ringraziarti, Patrizia, perché veramente io porto su con il cuore per i poveri, sai, porto su cibo, non gli do mai soldi, se no si li bevono o si drogano. Invece così, portando su delle belle spesote nelle famiglie povere, so che almeno per una settimana mangiano. Però ricordami questo fatto, cara Patrizia, quando verrai, perché sai, tante cose magari mi potrei anche dimenticare. Bene, vi ho già qualche volta parlato dei capelli lunghi, no? Perché io sono uno che porta i capelli lunghi, ma da tanti anni, sono anche fortunato di averli, e allora tanto meglio. Che poi sapete là, perché loro credono in alcune verità che adesso vi racconterò, il potere dei capelli lunghi. Sono un'estensione del sistema nervoso, ecco perché loro si tengono i capelli lunghi. E adesso, per informarvi, no? Questa informazione è stata tenuta nascosta dal tempo della guerra in Vietnam.

emerge un quadro completamente diverso. Un quadro accuratamente celato e tenuto nascosto al grande pubblico. All'inizio degli anni 90, Shirley, nome di fantasia era questo, sai, perché a volte bisogna anche proteggere la privacy, era sposata con un psicologo e questo psicologo lavorava al VA Medical Hospital e che lavorava con veterani di combattimento che soffrivano di un disturbo da post-stress traumatico e la più parte di loro aveva servito in Vietnam. Sapete quante ne hanno passate, no? Sally, mi ricordo benissimo di una sera in cui suo marito tornò a casa portando con sé un raccoglitore ufficiale molto consistente. Dentro c'erano centinaia di pagine di certi studi commissionati dal governo. Era scioccato dal suo contenuto. Quel che lesse in quei documenti cambiò radicalmente la sua vita. E da quel momento in poi mio marito, conservatore di mezza età, lasciò crescere i suoi capelli e barba senza più tagliarseli. Ma non è tutto. I Val Medical Center glielo lasciò fare e altri uomini molto conservatori del suo staff seguirono il suo esempio. Quando lessi i documenti capii perché. Sembra che durante la guerra del Vietnam le forze speciali del Dipartimento della Guerra avessero spedito degli esperti agenti segreti per setacciare le riserve degli indiani d'America alla ricerca di talent scout, giovani forti e addestrati e muoversi furtivamente in un aspro terreno. E cercavano soprattutto uomini con abilità di inseguimento eccellenti, quasi sovrannaturali. Prima di essere avvicinati, di questi uomini selezionati con cura, si aveva documentazione attestante che erano esperti in sopravvivenza ed inseguimento. Con le solite lusinghe, le frasi ammaglianti d'uso per arruolare nuove reclute, si stilava una lista di alcuni di questi indiani abili all'inseguimento. Dopodiché accadeva qualcosa di incredibile. Qualsiasi fosse il talento o l'abilità che essi possedevano nella riserva, improvvisamente queste sembravano scomparire misteriosamente, poiché recluta dopo recluta fallivano nel compito sul campo. E qua viene il bello. Fallimenti nelle prestazioni e seri accidenti portavano il governo a stipulare un contratto per un costoso test di queste reclute. E questo fu ciò che emerse. Quando alle reclute più vecchie fu chiesto perché avevano fallito nel compito atteso, queste risposero in modo consistente che dal momento in cui furono loro tagliati i capelli come richiesto dall'esercito non furono più in grado di sentire il nemico né di accedere al loro sesto senso né fare riferimento alla loro intuizione né leggere i segni sottili o accedere ad informazioni extrasensoriali. Avete capito? Così l'istituto di ricerca reclutò

maestri indiani con quelle caratteristiche ai quali non tagliarono i capelli e che vennero poi testati in varie aree. E poi misero insieme due uomini che avevano ricevuto lo stesso punteggio su tutti i test. Lasciarono i capelli lunghi ed uno dei due, mentre l'altro fecero un taglio militare, e lì risottoposero al test l'uomo con i capelli lunghi. Ripetutamente mantenne un alto punteggio mentre l'altro fallì i test i cui precedentemente aveva ricevuto un punteggio alto. Ma avete capito cosa vi ho raccontato? Ma non è finita. Ecco un tipico test. La reclusa sta dormendo nel bosco. Un nemico armato gli si sta avvicinando. L'uomo coi capelli lunghi viene risvegliato da un forte senso di pericolo e se ne va molto prima che il nemico sia vicino, molto prima di sentire dei rumori provenienti dal nemico in arrivo. Lo stesso uomo coi capelli lunghi viene risottoposto al test, questa volta coi capelli tagliati, e fallisce il test che precedentemente aveva passato. Quindi il documento raccomandò che tutti gli indiani inseguitori fossero esenti dal taglio militare. Questa è verità, sapete? che forte che sono. Il corpo, come dei mammiferi, si è evoluto nei milioni di anni e le capacità di sopravvivenza di animali ed umani a volte sembrano quasi sovrannaturali. La scienza se ne esce sempre più con nuove scoperte sulle sorprendenti abilità di sopravvivenza dell'uomo e dell'animale. Ogni parte del corpo deve eseguire un lavoro altamente sensibile per la sopravvivenza e il benessere del corpo nel suo complesso. Il corpo ha una ragione per ogni parte di sé. I capelli sono un'estensione del sistema nervoso e possono essere visti correttamente come nervi esteriorizzati, un tipo di sensori altamente evoluti o antenne che trasmettono vaste quantità di informazioni importanti perché vengono processate dal cervello e dal sistema limbico e dalla neocorteccia. Guardate che queste cose sono molto importanti. Non solo i capelli e la barba negli uomini forniscono un'informazione che raggiunge direttamente il cervello, ma i capelli emettono anche energia. L'energia elettromagnetica emessa dal cervello nel mondo circostante. Mi dispiace per i calvi, ma questo è stato visto. Ah, sapete, conoscete il Kirlia, no? Quando una persona viene fotografata con i capelli lunghi e poi fotografata con i capelli corti, e quando vengono tagliati i capelli, le trasmissioni e l'invio di informazioni da e verso l'ambiente viene gradatamente ostacolato. Il risultato è che c'è un senso di intorpidimento. Il taglio dei capelli è un fattore che contribuisce alla non consapevolezza dello stress ambientale negli ecosistemi locali, ma anche un fattore che contribuisce alla insensibilità nelle relazioni di ogni tipo o alla frustrazione sessuale. Conclusione, cari miei. Nel cercare soluzioni per l'ansia e l'angoscia nel mondo,
potrebbe essere arrivato il tempo in cui considerare che molto di ciò che diamo per scontato sulla realtà sia un errore. Potrebbe essere che la parte maggiore della soluzione sia guardarci in faccia ogni mattina allo specchio. Fate vobis.

Paolo, ma i Cherokee erano rasati con la cresta? Non erano i Cherokee, ma bensì gli Urroni, e un'altra tribù del Canada, gli Irochesi, i famosi Irochesi. Loro erano rasati dalle parti delle basette, si può dire, però poi avevano la coda lunga dietro, avevano i capelli in alto, comunque avevano sempre una parte di capelli lunghi. Tu devi sapere che io in 17 anni che vado in America non ho mai visto un calvo in mezzo agli nativi, ne ho conosciuti tantissimi, ma non ho mai visto un calvo, perché hanno dei geni, hanno qualcosa che noi non abbiamo, che loro hanno, ed è molto importante, molto bello questo. Poi la storia dei scalpi è tutta una cosa inventata, sapete. I Cherokee, la valle, sai, delle lacrime, la marcia delle lacrime con i Cherokee, dall'Oklahoma li volevano portare in tanta malora e ne sono morti a migliaia, caro Paolo. Sì. Pam, pam, pam, pam.

0: Eccoci qua. Vi siete mai chiesti perché gli esseri umani hanno diversi colori della pelle? Forse sì, forse no.
1: Allora, ecco.
0: Adesso, vabbè, cambiamo un po' di musica.
1: Ecco qua.

Allora, voi vi siete mai chiesti da dove arriva l'Homo sapiens? Pensate che ha origine in Africa. No. L'Homo sapiens ha origine in Africa. E ve lo siete mai chiesto? Sì. Se apparteniamo tutti alla stessa specie, abbiamo un'origine comune, anche se oggi abbiamo i colori della pelle così diversi. E c'è solo una risposta che possiamo darci: è l'evoluzione. L'evoluzione della specie. Pensate che la prime forme attribuite all'Homo sapiens sono documentate in Africa circa 300.000 anni fa e all'interno di un processo evolutivo probabilmente distribuito in diverse regioni del continente. Però la storia della pigmentazione della pelle è ancora più antica della nostra specie. E nel corso di questa evoluzione del genere Homo, i nostri antenati svilupparono una pelle sostanzialmente priva della folta pelliccia dei primati ancestrali, esposta direttamente alle intense radiazioni ultraviolette africane, una pigmentazione ricca di eumelanina. Che questo rappresentava un importante vantaggio selettivo. E quando comparvero i primi Homo sapiens, quindi, una forte pigmentazione cutanea era con ogni probabilità già una caratteristica ancestrale del genere Homo. In altre parole, si può dire che la pelle scura è più antica di Homo sapiens. La melanina assorbe e disperde parte delle radiazioni ultraviolette e protegge i tessuti dei loro effetti dannosi. Tra le pressioni selettive proposte vi è anche la protezione dei folati, molecole essenziali per la sintesi del DNA, la riproduzione e lo sviluppo embrionale. Poi ci sono alcune popolazioni di Homo sapiens quando lasciarono l'Africa e nel corso di migliaia di generazioni raggiunsero regioni dell'Eurasia, nelle quali la radiazione ultravioletta, soprattutto il componente UVB, era molto meno intensa, però più stagionale. Così cambiarono anche le pressioni selettive. Gli UVB sono necessari alla sintesi cutanea della vitamina D3. In ambienti scarsamente irradiati, una pigmentazione meno intensa poteva quindi favorire una produzione più efficiente di vitamina D. E nel corso delle generazioni furono selezionati in alcune popolazioni varianti genetiche associate a una pelle progressivamente più chiara. La pelle chiara non si è evoluta una sola volta. Popolazioni europee dell'Asia orientale hanno sviluppato pigmentazioni relative chiare, almeno in parte attraverso percorsi genetici differenti. È un esempio
di evoluzione convergente, pressioni ambientali simili possono produrre caratteristiche simili attraverso le vie genetiche diverse. In Europa hanno avuto un ruolo importante, fra gli altri geni come, adesso ci sono delle sigle, non ve le leggo perché, ma sì, SLC24A5 e SLC45A2. Nell'Asia orientale sono state selezionate anche altre varianti, comprese quelle associate in OCA2 e in altri locci. Avete capito come è un po' questa storia? Sì, questo ci fa capire come la pigmentazione delle pelli cambia a ragione poi dei posti, insomma. Sapete cosa vi voglio raccontare adesso? Di un'antica preghiera maya, ma è stata resa contemporanea. Allora ascoltate, che è molto bella. Grande creatore, cuore del cielo, cuore della terra, ti ringraziamo per averci creato. Dio del tuono, Dio della pioggia, dal sorgere del sole cerchiamo la pace in tutto il mondo. Che ci sia libertà, tranquillità, salute per tutti. I tuoi figli che vivono a est, dove sorge il sole, vi chiediamo anche al tramonto, verso l'ovest, che tutta la sofferenza, tutto il dolore, tutto il rancore finisca come il giorno finisce. Lascia che la tua luce illumini i pensieri, le vite di coloro che piangono, di coloro che soffrono, di quelli che sono oppressi, di quelli che non hanno ascoltato. Preghiamo per il sud, dove il cuore del mare purifica tutta la corruzione, ogni malattia. Dacci forza, così le nostre voci raggiungono il tuo cuore. Ci inchiniamo di fronte a te con le nostre offerte, invocando giorno e notte. Preghiamo al nord, dei quattro punti cardinali di questo mondo, credendo che il cuore del vento, la voce e il grido dei tuoi figli arriverà fino a te. O grande creatore, cuore del cielo, cuore della terra, nostra madre, dacci vita, tanta vita e un'esistenza utile, in modo che il nostro popolo possa trovare pace in tutte le nazioni del mondo. Sì. Patrizia, nella Bibbia c'è la storia di Sansone, in cui la grande forza era legata ai suoi lunghi capelli. Grande forza che Sansone perdette dopo che Dalila a tradimento glieli tagliò, e quindi fu fatto prigioniero dei nemici filistei. È vero. E poi, quando i capelli gli sono ricresciuti, bang, fece crollare il tempio. Cari miei ascoltatori, sì, va bene, allora, ci sono delle donne molto importanti nella vita dei nativi, e tra i quali c'era Teresa Parsons. E dunque oggi celebriamo il 91esimo compleanno di Teresa Parsons, una donna apache, la cui vita ci ricorda che la grandezza si trova spesso nel silenzioso lavoro di servizio agli altri.
Per molti anni ha raccolto pini e ghiande dalle montagne, conoscendo la terra non come qualcosa da usare, ma come una parente da rispettare. Pensate, se ci fosse anche adesso un po' di questa mentalità. Ha tramandato la conoscenza della preparazione dei cibi tradizionali e la domenica la sua cucina diventa un luogo dove la famiglia si riunisce, si condividono storie e nessuno se ne va affamato. Quei pasti sono più che semplice cibo, sono amore servito un piatto alla volta. Tra il popolo Apache, le nostre donne anziane sono sempre state le custodi di un patrimonio che non può essere scritto nei libri. Insegnano con l'esempio, ci ricordano di lavorare sodo, di prenderci cura gli uni degli altri, di pregare, di ridere e di non dimenticare chi siamo. La loro saggezza era chiusa nelle loro mani tanto quanto nelle loro parole. Ogni pezzo di pane, ogni pentola sul fornello, ogni lezione condivisa con un nipote diventa parte del nostro futuro. Teresa ha cresciuto una famiglia con forza, fede silenziosamente determinata. Il suo servizio non ha mai cercato riconoscimenti, eppure ha toccato intere generazioni. Il lavoro di una donna Apache spesso non si misura in titoli, ma nelle vite che nutre, nelle tradizioni che protegge e nella speranza che trasmette di generazione in generazione, un po' come facevano i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni. Ecco che auguriamo a Teresa buon compleanno per i suoi 91 anni. Possa il Creatore continuare a benedirti con buona salute, giorni sereni e la gioia di vedere la tua famiglia portare avanti gli insegnamenti che hai vissuto con tanta fedeltà. E grazie per averci mostrato che una vita al servizio degli altri è uno dei doni più grandi che una persona possa lasciare in eredità. Cari amici, avete capito?

Avete spostato il tavolo? Vi siete messi a ballare? Bravissimi! Sentite che giga irlandese! Dai, su, spostate i tavoli e ballate! Divertitevi! Che io sono qua per tenervi compagnia,

Dai, che vi stiamo preparando delle bellissime novità per fine anno o l'anno prossimo. Adesso vedremo cosa andrà in porto, perché vogliamo che il popolo di Radio Gamma 5 debba divertirsi.

intanto vi aspetto domani al gas qua in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ciao Ettore, buona trasmissione. No, allora, ciao Ettore, buona serata e trasmissione. Sei grande da Beatrice. Grande dai Beatrice. Grazie comunque per il tuo messaggio, è sempre bello ricevere messaggi. 334-7102-672-2235 dell'11 settembre, per fortuna ha rinfrescato un po', per fortuna dico io, anche se c'è un po' di umidità, ma comunque prima era insopportabile il caldo.

049 700 700, per chi volesse chiamare e salutarmi, mi farebbe piacere.

Allora, finiamo da leggere queste notizie, amici di Radio Gama 5. Domani a Trissino, sabato 12 settembre dalle ore 10 alle ore 11, presidio di protesta in Piazza Mazzini, sede del mercato. Disegno di legge 978-2023, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Alfredo Belucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Aderenti alla Federazione Europea per la Giustizia, se volete chiamarlo per informazioni 346 361 4469. Ecco, domani tutti a Trissino in Piazza Mercato, in Piazza Mazzini, anzi sede del mercato. Sosteniamo in questa battaglia Bellucco. Poi lunedì 14 settembre ore 21 tutti a Trissino, ancora vicino davanti al comune, piazza 25 aprile, contro sempre questa legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale non mancate. Ecco, Fredo Belucco, 346 361 4469, appoggiamo Belucco in questa battaglia. Poi questa è molto interessante. Domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio c'è la festa dei gas. Da 24 anni non si arretra, e sempre forte lo si grida che usa il cerveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, no cascar nel treneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia del meglio di Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e cosce di pollo completa, poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino, caffè, euro 50. No, scusate, euro 15. Ma che scherziamo, pensate, con 15 euro tutta questa roba è da scoppiare. Per info, poi, per info e prenotazioni chiamare il nostro Luca 329 00 38 988, e sarà una domenica da favola. Ecco, poi questa è molto interessante. Domenica 27 settembre Radio Gama 5 organizza Nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Valorc. Ore 10:30 inizio escursioni con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Valorc. Nel primo pomeriggio nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qi Gong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarin ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le navi incantate. E chi ha un buon cuore porti un dolce da condividere nello stand di Radio Gama 5. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Post scritto, attenzione, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Valor chiami direttamente Franca
Per la prenotazione è dunque franca 349-09-46001. Poi AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, però si potranno trovare qua in sede a partire dall'ultimo giovedì del mese. E per il momento siamo fermi qua. Per molte comunità native del Nord America una traccia sul terreno era molto più di un'impronta. Raccontava il passaggio di un animale, indicava la direzione del viaggio e offriva informazioni preziose per chi sapeva osservare con attenzione. Anche nella nostra vita lasciamo tracce, le lasciamo nelle parole che scegliamo, nei gesti che compiamo, nel modo in cui trattiamo le persone che incontriamo ogni giorno. Spesso pensiamo che siano le grandi azioni a definirci. In realtà sono piccoli passi ripetuti nel tempo a raccontare chi siamo davvero, perché ogni scelta lascia un segno e ogni segno contribuisce a costruire il sentiero che un giorno qualcun altro percorrerà. Noi nativi che percorriamo la via rossa, la Red Road, siamo stati scelti dagli antenati per essere i sacri portatori di fiaccola. Facciamo risplendere la nostra luce per illuminare le tenebre e immaginiamo un amore, una pace, un'armonia duratori per Madre Terra. Non dobbiamo mai vacillare, ma mantenere accesa la fiaccola nei nostri cuori, finché non ci uniremo tutti in un unico cerchio sacro, persone di diverse nazioni, con una sola visione, una sola lotta e una sola preghiera per iniziare a seguire le istruzioni originali impresse nei nostri cuori. E non saremo divisi da credenze, lingua, genere o politica, ma comprenderemo che tutti proveniamo da un'unica fonte e che siamo tutti legati nello spirito. Non ci lasceremo più ingannare dalle false illusioni sul perché dovremo essere separati e ci renderemo conto di avere le stesse speranze, visioni e sogni. Sarà il nostro amore per Madre Terra e per il grande spirito che dimora in ogni cosa a mantenerci in questo legame divino e a tenere accesa la fiaccola nei nostri cuori. Noi che percorriamo la via rossa possiamo udire la sacra chiamata e presto dovremo agire in risposta a questa chiamata, cari miei.

Allora, c'è Massimo Puri che mi fa una domanda e mi ha scritto: adesso ci stiamo avviando verso le ore 23, sperando che non ci sia la pubblicità in mezzo, però prima non mi sembra che sia partita la pubblicità, dunque dovremo essere a posto per rispondere a questa domanda a Massimo, che però questo Massimo non mi scrive da dove è, che sarebbe bello, interessante, ve l'ho detto anche prima, mettetemi la città o il paese o la frazione di dove siete, che non è che sia importante, però è una bella curiosità per me. Allora mi scrive: potrebbe essere che lo ha già fatto, mi piacerebbe raccontasse la storia di come ha conosciuto il popolo indiano. Un grande abbraccio, Max. Caro Max, tutto è nato leggendo dei libri sul mondo celtico. Pensa a te. Partiamo dal mondo celtico, che è una mia passione, per arrivare poi ai nativi americani. E in cosa consiste? Che in diversi libri che avevo letto su questo popolo indoeuropeo, alla fine molti degli scrittori, aiutati dagli antropologi, archeologi, scriveva che la spiritualità dei nativi americani era simile a quella dei celti, del mondo celtico, il che mi ha molto incuriosito questa cosa, e mi sono chiesto: ma sarebbe bello poter conoscere anche questo popolo, che io, come tutti e molti di noi, avevamo visto i film, avevamo magari letto Tex Wheeler o altri fumetti, no? E da questo ne ho tratto la mia curiosità di andare in America, nelle riserve indiane. E come tutti, quando hai questo grande desiderio dentro di te, fai di tutto per accontentare questo tuo desiderio, no? E mi sono aggregato ad un gruppo che andava nelle riserve indiane, e così ho fatto. E così, tramite questo Alessandro, che poi si sono interrotti anche i rapporti, ma non perché si è litigati o qualcos'altro, no, perché poi ognuno ha preso una strada per conto proprio, a parte che lui era un molisano, mi sembra che vivesse nel Lazio, ecco. E così c'è stato il mio primo contatto con i nativi americani in queste

E io sono profondamente cambiato, sai, no? Non ero più quell'Ettore disordinato, quell'Ettore incapace, no, di valutare gli amici e in un senso buono, ecco, per carità, sai, ma tutto vedevo la vita con profonda umiltà, ed è questo che loro mi hanno insegnato, caro Massimo, l'umiltà. E credimi, e poi anche usare il cuore, controllare le emozioni, sì, anche questo mi ha insegnato, e vedere le cose sempre dal lato buono della vita, saper perdonare, anche questa, essere generoso, anche questa è una grandissima, sono grandissime qualità, hai capito, che io le ho imparate là da loro, perché a contatto con loro, se vuoi far parte dei tradizionalisti, chi segue la strada rossa, la Red Road, come la chiamano loro, allora è così che magari mi hanno fatto entrare nelle cerimonie che io ho accettato di buon grado, cerimonie anche molto faticose, molto dolorose, e che questo ha cambiato profondamente la mia vita. E poi sempre, insomma, mi sono documentato, poi sai, ho avuto la fortuna anche di essere invitato qua in radio a poter parlare, comunicare con voi, farvi conoscere tutte queste storie, ma io, sai, io mi documento, non è che vengo qua e mi invento le cose. Certo che nelle conferenze il discorso cambia, perché allora sono a contatto visivo con voi e magari vi faccio vedere anche alcune cose che io magari uso durante queste cerimonie, ecco, e magari anche in maniera di gesticolare è molto importante, perché allora vi porto dentro nel film della mia vita, avete capito? E questo è molto importante. Ecco così, caro Massimo, un po' ti ho raccontato così a breve linee come ho conosciuto il popolo indiano, ma poi anche, sai, poi in tutti questi anni ho fatto delle amicizie, sono andato in diverse riserve, perché poi mi sono proprio introdotto, perché io proprio mi piaceva conoscere sempre di più, e ancora non ho finito ancora, sai, a conoscere questo popolo, che è di una semplicità, di una naturalezza impressionante, a parte, sai, chi si droga, chi si ubriaca, per carità, perché anche là ci sono persone un po' così, ci sono posti in cui devi stare anche attento, però io non ho mai avuto nessun tipo di problema, anche nei posti un po' più squalificanti, diciamo, della riserva, dove tutti ponevano le domande, ma sto io attento perché là, cioè, la rubano, la fanno, invece io non ho mai avuto nessun problema, credimi, si sono avvicinati anche queste persone, e io sempre con la mia calma, la mia tranquillità, magari invece di dar soldi, magari lo portavo nel banco e gli compravo del cibo, gli davo da mangiare, e loro hanno sempre apprezzato questo tipo di comportamento, e magari loro mi donavano il braccialetto, la collanina, che poi io magari gli davo i $10 per dirti,
perché non

sapevo. Ecco, caro Massimo, così ti ho raccontato in, a grandi linee come mi sono avvicinato a questo popolo. Poi qua vediamo chi è che mi scrive. Che bella sorpresa, Ettore, sei in diretta radio, ciao, la pubblicità va trasmessa, sono... Ah, ecco, sai che non lo sapevo che la pubblicità era trasmessa solo fino alle ore 21. Bene, vedi, e non sono tanti, tanti anni, però io a quest'ora non ero mai venuto, onestamente. Facevo... Ho fatto molte volte dalle 15 alle 18, ma dalle 21 alle 24 non l'avevo mai fatta. Sì. Ecco. Balla coi lupi è davvero il più bel film sui nativi americani. Ecco Massimo, quando uscì nel 1990 Balla coi lupi cambiò qualcosa nell'immaginario di milioni di spettatori, e questo è vero, sai. E per una volta i Lakota non apparivano soltanto come sagome ostili lanciate all'inseguimento dei coloni. Avevano nomi, famiglie, sentimenti, ironia, paure per una lingua propria. E questo film mostrava la vita dell'accampamento, la caccia al bisonte, i legami comunitari e la violenza dell'espansione americana, con uno sguardo molto diverso da quella che era il western tradizionale. E allora, molte interpretazioni, sapete, come quella di Graham Greene, che purtroppo non c'è più, se n'è andato l'anno scorso, e Rodney Grant e Tantu Cardinal, che era quell'indiano, contribuirono a rendere memorabili personaggi che non erano semplici comparse nella storia di un uomo bianco. E il suono della lingua Lakota ascoltata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo ebbe una forza straordinaria. Balla coi lupi vinse 7 Oscar, pensate, 7 Oscar, e divenne uno dei film più amati della sua generazione. E per molte persone, pensate, fu anche il suo primo incontro. Per quanto romanzato, è vero, con una rappresentazione più umana dei nativi americani. Eppure il suo limite rimane evidente ancora una volta. Il pubblico entra nel mondo indigeno attraverso gli occhi di un protagonista bianco. I Lakota sono finalmente rispettati, ma la storia continua a ruotare intorno all'uomo che li scopre, li comprende e finisce per unirsi a loro. Cosa possiamo considerare questo capolavoro? E nello stesso tempo riconoscere che oggi il cinema indigeno sta andando oltre, non soltanto per storie sui nativi, ma storie raccontate dai nativi. E Balla coi lupi rimane il più bel film dedicato ai nativi americani. E poi ci sono delle scene in cui proprio ti rimangono scolpite nel cuore, no? Wow, why chi?
quando grida dall'alto della rupe, no? Resteremo sempre amici, sarai sempre mio fratello. Belle, no? Molto commoventi quelle parole quando balla coi lupi, se ne va via con alzata con un pugno. È stato veramente, quella scena è stata veramente molto particolare, molto bella. E io non nascondo che ho fatto qualche lacrima su quella scena là. Eh sì.

Fa sognare questa canzone bellissima. Il mondo sul dorso della tartaruga, Turtles. Prima dell'alba la tartaruga attraversò l'oscurità, portando montagne dove ancora non sorgeva alcuna strada. Sul suo guscio i cedri si risvegliarono e i fiumi impararono il linguaggio del ritorno. Un orso camminava lentamente accanto all'acqua sacra, custodendo i sogni sepolti sotto le pietre. In alto l'aquila aprì le porte del cielo e diffuse la luce del sole sulla terra addormentata. La farfalla portava con sé una preghiera dimenticata, mentre la libellula la cuociva nel vento. Molto più in basso le balene cantavano attraverso antiche correnti, chiamando i perduti con nomi che solo gli spiriti ricordano. La tartaruga udì ogni ferita del popolo, eppure non permise mai che il mondo crollasse. Portò il suo dolore sotto il suo guscio dipinto e ne trasformò il peso in fiumi di forza. Gli antenati sussurrarono attraverso radici e piume: cammina piano, i tuoi passi diventano il domani. E tutta la creazione rispose a un battito di cuore. Nulla muore veramente quando la terra ricorda. Il mondo sul dorso di una tartaruga. Eh sì, vediamo qua, c'è un messaggio di Massimo Puri. Allora, grazie della sua condivisione. Lei trova difficile, dopo aver conosciuto questa nuova vita, convivere in questa società dell'avere. E come riesce in qualche modo a farlo? Nella mia esperienza, vivendo a contatto della parte del mondo definita quarto mondo, il mio sentire a fatica riesce a ritornare in questa società. Come per lei tutto è cambiato in un vivere semplice. Una grande luce a lei, signor Ettore. Beh, ti ringrazio per il Signore. Sì, devo dire che ho fatto molta fatica, Massimo. Però sai, questo, io sono nato in Veneto, questa è la mia terra. E nonostante che sia distrutta, saccheggiata, calpestata, come si può dire, c'è un aggettivo per definire come la stanno rovinando questa mia terra. Non c'è un aggettivo, eppure come faccio a vivere? Sì, vivere in questo contesto, lei mi dice, sì, riesco, perché sai una cosa, caro Massimo, e questo te lo auguro anche a te, che impari a ragionare con il cuore. Se tu impari a ragionare con il cuore, con le emozioni, vedrai che anche tu, ti do del tu, vedrai che anche tu vivrai la vita in una maniera molto più semplice, molto più bella, senza mai arrabbiarti, senza mai stressarti, che è importante. Ecco, questo è per questo che, certo, qui quando io vado là sono felice, perché è un mondo che mi sento molto vicino, però
questa è la mia terra, questa io ho vissuto qua, non vorrei e vorrei morire qua, per dirti, però non, cioè, mi dispiace che ci sia una classe politica che non abbia rispetto soprattutto per noi persone semplici, umane, no? Invece l'egoismo, hai capito, le portano all'esasperazione. Per un voto questi non so cosa farebbero, hai capito? Per essere là a capo du mondi, hai capito? E invece non sanno che le bare non hanno le scarse, come si suol dire, no? Non sanno che la vita è una solo e si deve viverla nella felicità, nel contatto con la gente, con l'amore. E invece non gli interessa niente, loro guardano sempre solo ai loro sporchi interessi. Mamma mia. E poi Mauro dal Garda, grazie mille per condividere con noi le tue esperienze con il popolo indiano. Mauro dal Garda, dal Garda. Grazie Mauro. Sì, ho vissuto e spero di vivere ancora queste esperienze, sai. Però ricordati, caro Mauro, che sono esperienze molto dolorose, sai. Sono esperienze molto dolorose. Ecco, questa è la mia forza, proprio nel dolore. È proprio nel dolore la mia forza. Insomma, dai, grazie per tutti quelli che mi stanno ascoltando. Dai che balliamo, su!

Eccoci qua. Io poi quando sento queste musiche allegre mi danno ancora più vigore. Allora, la vera grandezza non risiede nella fama raggiunta, né nell'essere i migliori in ciò che si fa. Caro Massimo, non sarà mai il successo personale che ci è stato concesso, né l'aver accumulato più beni materiali degli altri. Questa calza a pennello. La vera grandezza consiste nell'aver ispirato gli altri a dare il meglio di sé e nell'aver lasciato la propria luce negli altri anche dopo la tua dipartita. Quando gli altri desiderano emulare le nostre azioni e le nostre parole in modo positivo e sono ispirati dalla nostra energia, allora abbiamo adempiuto a ciò che il grande mistero ci ha veramente chiesto e come è stato dato a me. In verità, i talenti e i doni che abbiamo umilmente ricevuti non sono mai stati destinati solo al nostro tornaconto personale, ma al bene per tutta l'umanità. Massimo, questo ti sto insomma un po' suggerendo alcune cose. È così che il mio popolo, lo definisco mio popolo, ha vissuto per migliaia di anni. Questo è il vero stile di vita dei nativi americani. Questa calza a pennello. Vabbè, poi poche esperienze culturali sono vibranti, accoglienti e indimenticabili. È come partecipare a un powwow, che sono quei balli tradizionalisti che vedi anche su internet, no? Che hanno tutti questi vestiti così belli, colorati, con tutte queste piume, no? Che è molto bello, loro veramente ci tengono a questi balli, no? E in tutti gli Stati Uniti questi raduni riuniscono le comunità native per celebrare la cultura attraverso danze tradizionali. Potenti gruppi di tamburi, coloratissimi abiti cerimoniali, narrazione, arte e cibo. Ecco che così in ogni powwow alle sue tradizioni uniche, pur condividendo l'obiettivo comune di onorare il patrimonio culturale e rafforzare i legami comunitari. Che si tratti poi, come nel caso mio, del tuo primo powwow, che tu stia aggiungendo un'altra meta al tuo itinerario di viaggio, pensate, calza a pennello, ogni evento offre l'opportunità di vivere la cultura nativa con rispetto e gratitudine. Oltre all'arena delle danze, poi chi va a visitare possono esplorare i mercati artigianali, gustare l'autentica cucina nativa, incontrare artigiani di talento e imparare direttamente dalle comunità che mantengono vive queste tradizioni. I powwow sono più che semplici festival, sono celebrazioni di identità, resilienza, famiglia e cultura che continuano a ispirare persone di ogni provenienza. E se stai cercando un'esperienza culturale indimenticabile, aggiungere un powwow nei tuoi programmi di viaggio è un ottimo punto di partenza, hai capito? E noi che percorriamo la via rossa, la Red Road, come ti avevo parlato prima, siamo stati scelti dagli antenati per essere i sacri portatori di fiaccola,
Facciamo risplendere la nostra luce per illuminare le tenebre e immaginiamo un amore, una pace e un'armonia duratori per Madre Terra. Non dobbiamo mai vacillare, ma mantenere accesa la fiaccola dei nostri cuori finché non ci uniremo tutti in un unico cerchio sacro. Persone di diverse nazioni con una sola visione, una sola lotta e una sola preghiera per iniziare a seguire quello che ti hanno insegnato e che ti è rimasto impresso nel cuore. Non saremo divisi, sai, da credenze, lingua, genere, politica, ma comprenderemo che tutti proveniamo da un'unica fonte e siamo tutti legati nello spirito e non ci lasceremo più ingannare dalle false illusioni che sul perché dovremo essere separati e ci renderemo conto di avere le stesse speranze, visioni e sogni. E sarà il nostro amore per Madre Terra e per il grande spirito che dimora in ogni cosa a mantenerci in questo legame divino e a tenere accesa la fiaccola nei nostri cuori. Noi che percorriamo la via rossa, la Red Road, possiamo udire la sacra chiamata e presto dovremo agire tutti in risposta a questa chiamata. Bello, no? Questo calza a pennello, caro Massimo. Ah, cavallo pazzo, Crazy Horse. Allora, che cambiamo, mettiamo su, sì. Eccoci qua, vediamo qua, via. Signore, sì, intanto mettiamo su anche una musica un po' diversa. Sì, vai.

pazzo. Non creò, non cercò mai la gloria. Evitò qualsiasi trionfalismo, i fotografi, e non si vantò mai delle sue battaglie. E pensate, donò quel poco che possedeva ai poveri e agli anziani. Questo è proprio da chiamarsi un grande capo. Ma quando il suo popolo ebbe bisogno di lui, divenne il guerriero più feroce delle grandi pianure. Il 21 dicembre del 1866 cavalcò da solo verso 81 soldati americani a Fort Phillips Kearny, abbastanza vicino da permettere loro di vedergli il volto, sfidandoli a inseguirlo. Funzionò. Li condusse per chilometri attraverso la neve e il freddo, dritti una trappola di quasi 1000 guerrieri in agguato. Ogni singolo soldato che lo seguì quel giorno fu ucciso. Rimane la peggior sconfitta subita dall'esercito americano nelle grandi pianure. 10 anni dopo, Cavallo Pazzo contribuì a guidare i guerrieri che sopraffecero Custer a Little Big Horn. Si arrese nel 1877 per salvare il suo popolo affamato, e pochi mesi dopo fu ucciso da una baionetta a Fort Robinson. Che io sono andato a vedere la prigione, ho visto dove è stato ucciso, che hanno messo un cippo, però lui, guardate, non ha mai firmato un trattato, non ha mai posato per una fotografia e non ha mai smesso di combattere per il suo popolo fino all'ultimo respiro. Questo è chiamarsi capo. Avete capito? C'è un'idea antica che si ritrova quasi ovunque sulla terra, e che molto prima dei libri le persone cercavano risposte nella natura. Alcuni osservavano i lupi, altri ascoltavano i corvi, alcuni scalavano antiche colline ricoperte di querce, mentre altri si ergevano sotto pianure sconfinate. Le storie erano diverse, le lingue erano diverse, ma la lezione era spesso la stessa. La terra parla a chi è disposto ad ascoltare. Per questo che così tante culture condividono leggende di animali sacri, anziani saggi, foreste nascoste e viaggi nell'ignoto. Sono percorsi diversi che conducono alle stesse domande dell'umanità. Bene signori, guarda, siamo alle 11:35. Dovrò smettere un po' prima perché sennò dopo partono gli allarmi. Intanto sottofondo ascoltatevi queste bellissime musiche celtiche. Questa e dei Viridel Chipstick. Dove il fiume porta antiche canzoni.
Sopra la foresta di cedri l'aquila apre le ali, portando il mattino attraverso un cielo di acque vorticose. Le sue piume racchiudono il colore del fuoco, dell'oceano e della notte, e ogni cerchio di vento ricorda una storia. In basso gli alti alberi si ergono uniti come pazienti anziani. Le loro radici affondano nella terra scura e le loro chiome in preghiera. Una cascata sgorga dal cuore antico della montagna, argentea e luminosa, parlando di un linguaggio senza parole. L'orso attende accanto al fiume che precipita, immobile e vigile, ascoltando ciò che le pietre conoscono da innumerevoli stagioni. Qui nulla tace, persino la nebbia ha una voce. La terra conserva ogni impronta impressa su di essa. Dal fiume emerge la grande tartaruga, lenta e tenace. Il suo carapace decorato porta sentieri, cerchi e ricordi. L'acqua scorre sul suo dorso come se la montagna stessa avesse scelto questo corpo robusto per continuare il suo viaggio. La tartaruga non si affretta sul cielo che si capovolge, sa che la saggezza viaggia più in profondità della velocità. Intorno a lei le onde si increspano come mani che plasmano nuovi inizi, tornando ancora e ancora alla riva della creazione. L'orso osserva, l'aquila volteggia, il cedro si piega. Ognuno appartiene allo stesso respiro ininterrotto. Non c'è confine tra foresta, fiume e mare, solo il grande movimento della vita che si ricorda di sé. Due orche emergono dalle acque inquiete color verde e blu, i dorsi neri brillano tra la schiuma e le correnti vorticose. Viaggiano insieme dove il fiume incontra il sale, seguendo sentieri scritti non sulle mappe ma nell'istinto. Le loro voci attraversano profondità che nessun occhio umano può misurare, chiamando attraverso la distanza, rispondendo alla famiglia con la famiglia. Sopra di loro la tartaruga si muove attraverso la potente marea, mentre la cascata continua a donare senza fine. L'aquila vede il mondo intero unito dall'alto, montagna a ruscello, ruscello a oceano, oceano a nuvola. Ciò che lascia la terra ritorna in un'altra forma, e ogni fine diventa la porta di un nuovo inizio. Quindi ascolta quando le acque parlano contro la pietra. Ascolta le ali fendono silenziosamente l'aria della sera. Ascolta quando l'orso si muove dolcemente sotto il cedro. E quando le orche cantano oltre le onde che si infrangono. Gli antichi insegnamenti non sono nascosti in luoghi dimenticati, vivono ovunque la vita onori ancora la vita intorno a sé. Sono portati con pazienza, coraggio, fratellanza e ritorno, nella forza di proteggere ciò che non può proteggere se stesso. Possa noi camminare con passi più delicati o mondo vivente, ricordando che nulla è veramente solo, perché fiume, foresta, creatura, cielo e spirito umano sono fili di un'unica storia, ancora scorre, ancora respira, ancora divenire.

Il silenzio non era vuoto. Immagina, provate a immaginare, di trascorrere un'intera giornata senza televisione, senza telefono, senza notifiche e senza il continuo rumore che accompagna le nostre vite. Per molti sarebbe una prova difficile. Eppure per numerose nazioni native del Nord America il silenzio non rappresentava un vuoto da riempire, ma uno spazio prezioso in cui imparare a osservare il mondo. In molte culture native parlare poco e ascoltare con attenzione era considerato un segno di maturità, rispetto e autocontrollo. Le parole avevano un peso e proprio per questo non venivano pronunciate con leggerezza. Prima di rispondere si osservava, prima di giudicare si ascoltava e prima di agire si cercava di comprendere. Il silenzio permetteva di cogliere dettagli che altrimenti sarebbero passati inosservati. Il cambiamento del vento, il richiamo di un animale, il rumore dell'acqua, i segnali della natura e persino le emozioni delle persone in un ambiente in cui sopravvivenza e armonia dipendevano dall'attenzione. Saper ascoltare era qualità essenziale. Naturalmente non esisteva un unico modo di vivere tra i popoli nativi. Ogni nazione possedeva tradizioni, lingue e usanze differenti. Tuttavia in molte comunità il valore dell'ascolto e della parola misurata ricorreva come elemento fondamentale della vita quotidiana. Il silenzio non era mancanza di parole, era rispetto per ciò che le parole non potevano dire. Forse proprio questo è uno degli insegnamenti più attuali che possiamo raccogliere. Viviamo in un'epoca in cui tutti possono parlare in qualsiasi momento, ma sempre meno persone dedicano tempo per ascoltare davvero. Eppure ogni dialogo autentico nasce da quella pausa che permette all'altro di esprimersi e di essere compreso. Conoscere questa prospettiva non significa idealizzare il passato, ma ricordare che esistono modi diversi di comunicare e che a volte il rispetto inizia proprio da un momento di silenzio. E per questo racconto che se ti ha fatto riflettere, dimmi che ti piace, caro mio, perché ogni condivisione aiuta a diffondere una conoscenza più antica, rispettosa e documentata delle culture native del Nord America. E con questo, miei belli, io vi saluto, perché adesso devo smontare un po' tutto, devo mettere poi una replica. Noi ci vediamo, beh, se venite domani sono qua al GAS, oppure mi potete ascoltare mercoledì 16 dalle ore 7:30-8 fino alle ore 10. Mercoledì 16. Buonanotte a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Una radiosa giornata e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 9 settembre, 9 del 9 del 2026, e sono le 12 e 13 minuti. Vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero consueto per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora cominciamo con le informazioni gestite dalla radio oppure sponsorizzate dalla radio, con un po' di musica di sottofondo, e vi farei sentire Shantam, di cui vi ho già parlato, questo cantautore, questo musicista veronese, un amico di Maurizio Castellini che me l'ha fatto conoscere. Musica rilassante, terapeutica. Infatti lui è anche un musicoterapeuta. Questo brano si chiama Lotus.

Ecco, questo brano è adatto agli individui Pitta. Avete presente le tre, come le chiamano, dosha, i tre dosha, che sono queste energie sottili che ogni individuo ha nella sua costituzione secondo la Ayurveda.

il numero di codice fiscale della radio per poter versare il vostro 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Il numero è 0159 8090 288.

Oppure trovate le altre modalità di aiutare la radio e di contribuire alla sua alla continuità delle sue trasmissioni. Tutte le modalità di aiuto le trovate sul sito radiogamma5.it. Vi ricordo che questo sabato, il 12 settembre, c'è il gas dei resistenti, il primo dopo la pausa estiva, dalle 11 alle 18.

dove potrete trovare le storiche patate di Rozzo, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicio, le pere Williams, le prugne Stanley, il miele de grappa, il parmigiano reggiano e il formaggio della foresta del Cansiglio. Informazioni e prenotazioni al 347 66 18 5 23. Oltre naturalmente a tutti i banchetti biologici del gas zona Treviso.

come avrete sentito anche nella pubblicità, c'è un altro presidio di protesta a Trissino, sempre organizzato da Alfredo Belluco contro il disegno di legge che può pignorare la casa, anche la prima casa. Sabato, questo sabato alle 10 in piazza Mazzini a Trissino.

per chi non può sabato alle 10 può andare lunedì 14, quindi due giorni dopo, alle ore 21, davanti al comune in piazza 25 aprile. E poi il 20 settembre, domenica 20 settembre, c'è la festa dei gas alle 12:15 qui in sede radio, con la grigliata antisistema. Altro diciamo che è lo stesso acronimo, è gas, ma con un altro significato: grigliata antisistema. Questa è la fantasia di Luca. Per prenotarsi c'è il 329 0038 988, per la festa dei gas del 20 settembre. Ecco, è finito Lotus di Shantam. Ora c'è un'altra sua musica, che è White Flower, fiore bianco.

c'è la campagna per un'altra difesa, che è possibile, la raccolta firme entro il 15 settembre, per cui è l'ultima, gli ultimi giorni, per una difesa civile non armata e non violenta. Ecco, per firmare si va su difesacivilenonviolenta.org.

C'è un'azienda a Maserà di Padova, è una nuova falegnameria che sta cercando due falegnami, uno con esperienza e uno invece un semplice operaio per assemblaggi, eccetera. Telefonare a Sonia al 392 528 5066.

Il comune di Campodarsego aderisce anche quest'anno all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni famiglia può chiedere fino a 10 alberelli e arbusti, naturalmente autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre presso il comune di Campodarsego, oppure si può telefonare all'ufficio ambiente, sempre dello stesso comune, allo 049 92 99 8 e 45.

E poi c'è Alfonso, un pensionato che cerca casa in affitto entro fine settembre, che deve sloggiare anche una casetta vecchia oppure un appartamentino. Si definisce una persona onesta e noi gli crediamo sulla parola. Ecco, questo è Alfonso, che risponde al numero 349 58 55 160.

E prima di cominciare con le informazioni, vi faccio sentire la canzone di Radio Gamma 5, l'inno della radio. Ecco qui.

Ecco, allora, in questa mia settimanale rassegna stampa inizio, come spesso faccio, con la verità di oggi, che io do un'occhiata, le do un'occhiata solo online per vedere se c'è qualche articolo interessante che riguardi così il mio campo di interesse, quindi la sanità, e che possa interessare anche voi, naturalmente. Non ho trovato nulla, ma una buona notizia, cioè è stato dato un procedimento disciplinare all'assistente sociale che si chiama Verusca D'Angelo, che è quella che aveva accusato i Trevaillon, cioè la famiglia nel bosco. Quindi l'ordine della regione Abruzzo, l'ordine degli assistenti sociali, apre un procedimento disciplinare a carico di questa Verusca D'Angelo per la presunta violazione di 6 articoli del codice deontologico. In più è stato nominato un nuovo operatore, un nuovo assistente sociale, che di fatto commissarierà colei che ha spinto per dividere la famiglia del bosco. Quindi, insomma, speriamo che venga fatta giustizia in qualche modo su questo caso, su questo scandalo, dividere una famiglia, togliere i bambini a questi genitori che, insomma, non avevano fatto niente di male, anzi, vabbè, insomma, conoscete la storia, no? Quindi chissà che ci sia un ravvedimento e un ripristinare un po' di equilibrio in questo settore degli assistenti sociali che, insomma, spesso sbagliano. Bene, ecco, questa è una buona notizia. E un'altra notizia che mi ha colpito è sul, la traggo su Quotidiano Sanità. Allora la vado a riprendere da qua. Dunque, allora, zero alcol in gravidanza. La campagna parte proprio oggi, 9 settembre 2026, questa nuova campagna informativa del Ministero della Salute, che la chiama Zero Alcol in Gravidanza. E subito mi è venuto alla mente quel fatto incredibile che in gravidanza si poteva tranquillamente vaccinare per il Covid. Quindi zero alcol, mi raccomando, però un vaccino per un anti-influenzale o per Covid o simili, quello si può fare. I vaccini sono assolutamente innocui, anzi fanno bene alla mamma e magari anche al nascituro. Mamma mia, che contraddizioni. E questa campagna di zero alcol dice: non esiste una quantità sicura di alcol che si può assumere in gravidanza. Questo è uno dei messaggi chiave che arriva dalla campagna informativa Zero Alcol in Gravidanza.
in occasione della giornata mondiale della sindrome feto-alcolica, che è proprio oggi, il 9 settembre. Sapete, ci sono giornate mondiali un po' per tutto. Ogni giorno dell'anno c'è una dedica, viene dedicato a qualcosa. Le giornate mondiali sono anche oltre i numeri, oltre il numero dei giorni dell'anno. Ci vorrebbero degli anni con più giorni per tutte queste giornate mondiali che si inventano. C'è anche questa della sindrome feto-alcolica, che evidentemente si riferisce appunto ai danni che può fare l'alcol al feto. E addirittura raccomandano di non bere alcol anche poco prima della messa in cantiere per un figlio, insomma. Dicono esattamente, vediamo le parole esatte. Ecco, anche quando si pianifica una gravidanza, la coppia, quindi non solo la donna, ma anche l'uomo, dovrebbe astenersi dal bere alcol, almeno in quei giorni lì in cui appunto viene pianificata una gravidanza. Quindi pensate che attenzione pongono per quanto riguarda l'alcol. Giusta, giusta attenzione, ma non altrettanta attenzione per tanti vaccini che vengono tranquillamente raccomandati anche in gravidanza, a partire dal Covid di 6 anni fa. Sì. Bene, e ora un'altra notizia che è apparsa sul quotidiano La Repubblica, il nostro pessimo quotidiano, uno dei più diffusi, ma veramente pessimo. Però il 7 settembre, quindi l'altro ieri, ha pubblicato una notizia. Allora, la prima notizia pandemica, tra virgolette, vera, perché finora, per quanto riguarda la pandemia, La Repubblica ha sempre pubblicato notizie false, più o meno false, manipolate, eccetera, eccetera. Allora, sull'aspettativa di vita, sentite un po', Repubblica: si sta riprendendo l'aspettativa di vita, quindi sta tornando ad una normalità solo nelle aree geografiche in cui abitano i non vaccinati. Quindi sta dicendo che sono morti di più, c'è un eccesso di mortalità nelle aree in cui si sono vaccinati di più. Ecco, dopo averlo negato per anni, adesso La Repubblica, avendo saputo in anticipo che stavano uscendo studi inconfutabili relativi all'eccesso di mortalità, magari anche dagli Stati Uniti con Kennedy, ma non solo, e dopo averlo negato per anni, adesso gioca d'anticipo pubblicando la notizia per prima, come primo quotidiano. L'importante è vendere il più possibile i numeri, aumentare i numeri di vendita. Anche se si contraddicono, anche se perdono in coerenza, diciamo, sono disposti a tutto pur di vendere qualche copia in più.
Vabbè, fa piacere che almeno una notizia vera sono riusciti a pubblicarla, una notizia vera sulla pandemia. Ecco, questa era un po' la rassegna stampa di qualche notizia che mi ha colpito e adesso passiamo ad altri argomenti. Un testo. Vi volevo leggere il testo di una bella canzone di Franco Battiato. Prima ve la faccio sentire e poi però vi leggo il testo perché qualche parola, qualche sillaba è facile che sfugga con la musica, magari con la cadenza siciliana del grande Battiato, qualche parola può sfuggire. E la canzone è Ti vengo e ti vengo a cercare. Allora, ecco che sta arrivando, eccola qua.

Bellissima, eh? Allora, attenzione al testo. Dice: e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare, che sarebbe l'innamoramento, nasce da meccaniche divine. Un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E poi di nuovo: e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo ormai alla fine, l'ha scritta nel 1988, saturo di parassiti senza dignità, quanto è vero, mi spinge solo ad essere migliore, con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Ecco, l'uno con la U maiuscola, no? Quindi Dio, evidentemente. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. Allora, è chiaro che questa è una preghiera laica, una preghiera mistica, che esprime il bisogno umano di superare le passioni terrene per ricongiungersi con una dimensione spirituale e divina. Ecco, ho preso un po' di commenti di questa bellissima canzone e quindi sotto, tra le righe, c'è una ricerca spirituale, esprime proprio una ricerca spirituale, un dialogo tra l'essere umano, schiavo dei propri limiti, delle proprie passioni, desideri, e un'entità superiore o divina. E la ricerca è duplice. Battiato l'ha spiegato, perché può rivolgersi questa ricerca ad una persona amata, uomo o donna che sia, ma la tendenza ultima punta sempre verso un essere superiore. Quindi l'ambiguità dell'amore, un amore terreno e l'amore verso il divino. E la presenza di un'altra persona serve da specchio per comprendere meglio la propria essenza e dare un senso alla propria esistenza. E poi, infine, c'è un forte richiamo all'emancipazione dai bisogni materiali e superficiali della società, società di parassiti, simboleggiato anche questo richiamo dalla citazione musicale, alla fine proprio del brano, della Passione di Bach. Quel coro che sentite alla fine è tratto dalla Passione di Bach. Ecco, vi porterò anche nelle prossime settimane, vi leggerò qualche testo delle meravigliose canzoni di Franco Battiato, che hanno sempre un significato profondo, spesso duplice, sembrano delle canzonette leggere, e in realtà hanno un significato spesso esoterico oppure sì, spirituale. Bene. Questo era E ti vengo a cercare. Ora sono le 12:50. Allora leggiamo un po' di messaggi. E Fabio scrive:
Buongiorno Doc, e pensare che la maggior parte dei concepimenti per statistica avviene sotto l'effetto di alcolici vari, specie qui nel Veneto. Ma chi se le beve tutte ste panzane? Era l'articolo che avevo letto prima, no? Qualche brano. Sulla giornata, oggi è la giornata che parte la campagna di zero alcol in gravidanza, ma addirittura zero alcol anche nel concepimento. Poi, ciao Gennaro, 2 sabati fa il tuo collega del sabato del Movimento 3V ha parlato per 1 ora e mezza di Battiato raccontando la sua vita. Sì, Maurizio, ma l'hai già scritto questo messaggio la settimana scorsa e no, non l'ho ascoltato, non lo sapevo. Ok, mi fa piacere. Adesso non serve che la settimana prossima tu mi mandi di nuovo il messaggio. Poi Roby da Mestre mi scrive: si può denunciare che la Meloni si nasconde anche stavolta per le sanzioni ad Israele per il genocidio? Sì, Roby, si può denunciare. Non c'è dubbio. Dunque. Buongiorno dottore, le inoltro queste pagine per conoscenza. Ritengo siano inerenti alle sue trasmissioni. Vediamo se riesco a scaricarle. Filippo Augusto. Eh sì, vabbè, ma non posso certo leggerle in radio perché sono scritte in piccolo e anche fitte, fitte. Vabbè, vediamo se riesco a leggerle dopo, ma dubito. Allora, beh, questo sì. Dunque, vediamo. La morte non significa scomparsa, ma risurrezione. La vita non è trasformazione, ma passaggio. L'edificio della materia deve crollare affinché lo spirito possa ottenere l'energia necessaria. Finché esiste la materia, l'energia resta ancorata ad essa. Quando però il corpo ritorna alla natura, l'energia rimane perché è diversa da qualsiasi altra forza esistente in natura e non riesce a disperdersi in essa. Allora lo spirito va alla ricerca del cosa gli resta della vita terrena e trova l'energia. Vabbè, prosegue su questo tema. 25 settembre 1915. Vediamo se c'è da dove proviene questo. Magari scrivimi l'autore del 1915. Sembrerebbe un testo antroposofico. Fabio. Vabbè, tra 6 minuti c'è la pubblicità, quindi vediamo di trovare una notizia breve, tanto per arrivare alla pubblicità. E è questa, per esempio, che traggo da Green Me, quindi green come verde, me.it, greenme.it. Allora, c'è stata una campagna che si chiama Plant Health for Life, quindi plant come piante, health come salute, 4, numero 4, for life, vita. Ecco, quindi c'è un buon doppio senso, for per la vita.
Questa è la campagna promossa dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, la EFSA, e dalla Commissione Europea insieme ai partner nazionali degli Stati membri. Un gesto in apparenza irrilevante. Ah sì, questo. Allora, cosa dice? Vi faccio una sintesi. Portare a casa dopo un viaggio fuori dall'Europa, quindi un paese extraeuropeo, portarsi a casa una piantina come souvenir o qualche seme o un rametto di anche un rametto di una piantina è pericoloso. È pericoloso perché si è un gesto apparentemente irrilevante, quasi così affettuoso, nostalgico, no? Portarsi a casa qualcosa che ricordi il paese che si è visitato, ma è pericoloso perché insieme a quella foglia o quel seme potrebbe viaggiare un passeggero clandestino, un fungo, un insetto, un nematode, invisibili ad occhio nudo, ma capaci di trovare in un nuovo territorio, cioè in Europa, le condizioni ideali per proliferare senza i predatori e senza i limiti naturali che li tenevano a bada nell'ambiente d'origine. Capite? Quindi non fatelo, perché è rischioso, oltretutto è vietato. Dunque, questa campagna coinvolge tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Avevo letto che c'era anche un controllo su questo, vi potrebbero controllare, che ne so, le valigie, e se trovano una pianta, un vegetale, qualcosa, potreste essere denunciati. Ecco qua. Per limitarne la diffusione, ah no, questa è un'altra cosa. Vabbè, insomma, ecco, piante in valigia, cosa possiamo davvero portare nell'Unione Europea? Ecco, per portare qualcosa nell'Unione Europea da un paese extra UE ci vuole un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese di provenienza, che attesta il rispetto dei requisiti fitosanitari. Quindi questa è una regola. Ci sono alcune eccezioni. La Commissione Europea indica che alcuni frutti come ananas, cocco, banane e datteri e altri simili, insomma, non necessitano di certificato fitosanitario. Quindi una banana comprata in Brasile, per esempio, che sono buonissime, piccole e dolcissime, ve la potete portare in viaggio. Ecco, per altre cose invece bisogna dichiarare il possesso alle autorità competenti, che possono effettuare i controlli. Meglio informarsi sulle regole del settore per non rischiare appunto denunce varie. Poi magari siete responsabili di un disastro ecologico. Bene, pubblicità, stavolta non mi faccio sorprendere, ci sentiamo tra poco. Ecco, ci sarò anch'io alla convention, al convegno, diciamolo pure in italiano, di Ippocrate Org, e anche con Cristina, che sta diventando naturopata, quindi anche lei si sta avvicinando così al mondo, a questo mondo. Allora, mi sono accorto adesso, Fabio, che c'era
la provenienza, l'autore, insomma, di quello scritto sulla spiritualità che mi hai mandato con le fotocopie. Ed è Boto Sigvart, Filippo Augusto Conte di Eulenburg, secondogenito del conte Filippo e della moglie Augusta del 1884, vicino a Berlino. Era un talento musicale che lo porta a comporre a orecchio la sua prima canzone. E a 17 anni, vabbè, e insomma, ha avuto dei messaggi dal mondo spirituale, questo giovane musicista. E questi messaggi sono stati sottoposti anche a Rudolf Steiner. Che li tenne per 2 settimane per esaminarli, ma ne comment no, senza ma, e poi ne commentò alla moglie, Marie Steiner, dicendo: sì, si tratta di comunicazioni straordinariamente chiare e assolutamente autentiche dai mondi spirituali. E pare che ci sia un libro in italiano, infatti dice: queste testimonianze vengono messe a disposizione ora anche degli italiani. Bene, grazie Fabio, però non vedo il titolo di questo libro, magari sono io che non lo vedo, probabilmente perché è piccolo. Sì, infatti non riesco a vedere il titolo. Vabbè. Comunque sì, cercando Boto Sigvart, scritto col W, e Boto scritto col TH, credo che emergano dal web con una certa facilità. Bene, poi c'è un altro messaggio, una battuta di Laura che scrive: se è pericoloso portare una piantina dai paesi extraeuropei, figurati un essere umano e figurati milioni di esseri umani. Eh sì, Laura, capisco il tuo sarcasmo. Vabbè. Aspetta, dunque, Massimo Benvenu scrive: c'è una bellissima, aspetta che è andata via, mamma mia, c'è una bellissima versione del brano E ti vengo a cercare dei CSI. Se hai tempo sarebbe da ascoltare. Va bene, vediamo poi di ascoltarci anche questa versione dei CSI. Ora vorrei commentare con voi la preghiera di devozione che fa parte della mia sigla, cioè dopo la musica di Mozart, che è terapeutica, ve lo ricordo, l'ho già ricordato in altre occasioni, Mozart è l'autore, il musicista più utilizzato in dai musicoterapeuti, anche Bach, anche qualche altro, però insomma Mozart è famoso per questo, la sua musica è proprio terapeutica. E poi appunto c'è la preghiera di devozione di Rudolf Steiner. Allora, questo è un testo meditativo che insegna ad accogliere il futuro senza paura. Questo è
il concetto di base in quest'epoca in cui viviamo così cupa, tetra e almeno insomma apparentemente così cupa e tetra, può incutere paure, timori vari, e in realtà non dobbiamo fare così. Steiner ci raccomandava già un secolo fa di non aver paura, e sì, l'invito è quello di mantenere una calma profonda, ma anche insieme a questa calma mantenere sempre un certo dinamismo, cioè che ci sia sempre un'azione energica e consapevole. Perché, dice, scrive Steiner, il futuro non lo posso cambiare con la mia paura, cioè non serve a nulla aver paura, no? Ovviamente. E poi bisogna avere fiducia, ricordo sempre che la parola fiducia ha la stessa radice di fede, bisogna avere fede, fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, cioè in pratica non siamo mai soli, anche se apparentemente, come si dice, si nasce da soli e si muore da soli. Che brutto questo, questa immagine, no? Questa frase. In realtà, ecco, non siamo mai soli, abbiamo sempre il mondo spirituale accanto a noi, a cominciare dal nostro angelo custode. Ecco, ma devozione, cos'è la devozione esattamente? Allora, se andiamo a vedere sui dizionari, sulla Treccani, eccetera, viene definita devozione come un profondo sentimento di amore, di venerazione e dedizione totale verso, due punti, una divinità, una figura sacra, come in antichità, no? Si veneravano certe figurette sacre, i romani per esempio avevano i vari dei da venerare, o per estensione c'è la devozione verso un ideale, la devozione verso un dovere o anche verso una persona, essere devoti a qualcuno. Ecco, la parola devozione deriva dal latino devotio, devotio, devotionis, che a sua volta proviene dal verbo devovere, che significa fare un voto, consacrare. Nell'antica Roma indicava l'offerta solenne di se stessi, addirittura, o di beni, anche un animale per esempio, no? L'offerta di un qualcosa o qualcuno o se stessi agli dèi per protezione o come sacrificio, no? Sacrificare qualcosa o qualcuno, sperando che non sia appunto un essere umano, come facevano in Sud America, in Messico. Quindi c'è un senso religioso della devozione, che è lo stato d'animo di chi serve Dio o i santi con la preghiera, con il culto, e un amore spirituale sincero. Questa è un po' la devozione religiosa. Però poi c'è il senso il senso comune o il senso laico della parola devozione, che è comporta una dedizione assoluta, un attaccamento profondo e una fedeltà ad una causa, ad un lavoro o ad una persona. Per esempio, si dice la devozione al proprio dovere, o la devozione per la propria famiglia, no? Si usa. Ma
Un sinonimo di devozione che ho appena citato è la dedizione, che sarebbe l'impegno totale e senza riserve con cui ci si dedica ad una persona. La dedizione, ci si dedica ad un lavoro o ci si dedica a un ideale. Quindi vuol dire mettere tutte le proprie energie o le proprie qualità a disposizione di uno scopo. La dedizione richiede unione tra amore per quello che si fa e resistenza nel tempo. C'è in questa parola anche il concetto di durata, di resistenza nel tempo. Ci si dedica a lungo, no? E la parola deriva dal latino dedizio, che, pensate un po', in origine significava resa o atto di arrendersi al nemico, dedizio. Ma nel corso del tempo, e questo significato si è trasformato nel concetto più positivo, diciamo, di darsi completamente ad una causa o a qualcuno, quindi non di darsi al nemico, di arrendersi al nemico, ma di dedicarsi appunto a qualcuno o ad una causa. Ecco, quindi tornando alla preghiera di devozione della sigla delle mie trasmissioni, c'è un'altra frase che è dedizione alla saggezza divina presente negli eventi. La sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. Cioè, spesso ciò che ci capita può sembrare negativo, può sembrare una disgrazia, un evento proprio sgradevole, ma poi ci si rende conto nel futuro che questo evento negativo che avevamo così vissuto come negativo, magari nel futuro ci dà dei frutti fecondi, dice la preghiera di devozione, cioè diventerà positivo. Questo accade anche nelle malattie, no? Se una persona supera una malattia, quasi sempre è migliorata da questo periodo di malattia, da questa crisi. Ecco, e poi l'ultima riga che dice: in verità, affinché oggi il coraggio non venga meno. A un certo punto, dopo aver parlato di fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, viene citato il coraggio e aggiunge Steiner: affinché il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Eccolo, intanto coraggio, andando all'etimologia, che non è proprio un'etimologia letterale, ma è abbastanza così della vulgata, insomma, si dice che coraggio voglia dire agire col cuore, cor agere. In latino è agire, appunto, quindi agire col cuore, un'azione fatta di cuore. Ecco, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera, cosa vuol dire? Allora, Steiner si riferisce alle pratiche spirituali che ci svegliano, perché come dice una battuta veneta, tutti, vediamo se riesco a riprodurla bene, che spesso rovino le battute, le barzellette. Tutti al mattino si sveglia, ma pochi
No, scusate, tutti al mattino e si alza, ma pochi si sveglia. Ecco, quindi Steiner, passo così dal serio al faceto, dal faceto al serio. Steiner dice che bisogna cercare il risveglio interiore ogni mattina con la meditazione e ogni sera con quello che una volta si chiamava esame di coscienza. O questa introspezione. Quindi la meditazione sapete che cos'è, è inutile che ne parliamo. E invece l'esame di coscienza serale consiste nel ripercorrere come una specie di rappresentazioni degli eventi della giornata a ritroso. Partendo dall'ultimo evento, anche banale, e andando indietro fino al mattino, se ci arrivate, perché spesso ci si addormenta andando così a ripensare, a ripercorrere i vari eventi della giornata, soprattutto se si è già distesi. Infatti, i maestri, spirituali, gli antroposofi esperti consigliano di fare questa introspezione prima

ora, il prossimo giorno, mi potranno portare incontro. Sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuol far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina, presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera.

Eccoci di nuovo con voi, eccomi di nuovo con voi. Roberto da Milano mi scrive: sento che nell'immediato futuro sarai ghigliottinato dalla pubblicità. Qui sta giocando con le parole, no? Ciò che accade. Infatti, saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. Quindi non bisogna avere neanche rassicurazioni esistenziali, non possiamo vivere così rassicurati da tutto, no? Infatti ci facciamo

un sacco di assicurazioni sulla vita, sulle malattie, sugli infortuni, cercando appunto il più possibile di essere garantiti, rassicurati. In realtà dobbiamo aspettarci di tutto, ci può accadere di tutto. Renzo scrive, Enzo anzi, dunque, buongiorno Gennaro, mi ha particolarmente colpito la frase centrale, la nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura. E nella nostra anima. Ho pensato ai continui messaggi che incutono paura inviati dal sistema. Il sistema è contrario all'evoluzione dell'uomo, ma non ci riuscirà. Giusto? Giusto, Enzo. Non prevalebunt, come si usa a dire. Vero, vero. E poi dunque. Maurizio scrive, se non ricordo male, anche Papa Luciani diceva, non abbiate paura. Sì, non è l'unico, anche altri papi usano questa frase, è vero, sì. E poi Max mi scrive, buongiorno Doc, le consiglio l'alleluia nella versione di Jeff Buckley. Meno sguaiata di questa e più intima. Un grande abbraccio, Max. Va bene. Max, meno sguaiata mi piace. Allora, vorrei farvi riflettere oggi un altro po' su temi così un po' più sottili delle solite notizie, un po' più profondi, ecco. Mi ha colpito una frase di una attrice, pensate un po', Mary Pickford, un'attrice cinematografica canadese, poi vissuto negli Stati Uniti, che ha scritto: tutta l'acqua del mondo non può affondare una barca, a meno che quest'acqua non entri dentro di essa. Così come tutta la negatività del mondo non può affondare una persona a meno che non gli entri nella mente, questa negatività. E quindi, sì, possiamo dire anche le paure stesse, no? Che sono qualcosa di negativo. L'importante è che non ci entrino nella mente. È giusto conoscerle, conoscere i pericoli, i rischi di ciò che potrebbe avvenire, così a livello informativo, ma non farci prendere, da questa paura, da questi, timori. Non devono entrarci, nella mente. Quindi mantenere una calma, no? Senza lasciar venir meno la nostra energia, la nostra forza d'azione. Ecco, e quindi attendere con il più profondo silenzio dell'anima, come dice la preghiera, e con la più assoluta calma del mare del sentire. Aggiungerei che essendo circondati da negatività, da tutte le parti, perché basta accendere una radio, una televisione, magari Radio Gamma 5 già meno, però spesso anche da questi microfoni ci arrivano delle brutte notizie. Quindi circondati dal male, che ci viene inviato dagli ostacolatori, come vengono chiamati in antroposofia, ma bisogna tenere presente che loro, anche gli ostacolatori, e quindi gli ostacoli negativi, fanno parte del grande progetto divino a cui abbiamo scelto di aderire, lo abbiamo accettato,
scendendo su questo pianeta, un pianeta duro, terroso, un pianeta molto materiale, forse il più materialista di tutti i pianeti dove potevamo andare. E possiamo considerarlo, questo nostro pianeta, come una grande palestra. Io da giovane avevo una palestra, forse ve l'ho raccontato tanti anni fa, magari tornerò a raccontarvelo. Dove in questa palestra ci siamo iscritti, abbiamo fatto un abbonamento di 80 anni, forse di più, no? Ma questa palestra non serve tanto per i muscoli di carne e ossa, quanto per la nostra muscolatura spirituale. Capite cosa voglio dire? Vorrei farvi un'altra citazione, dopo l'attrice cinematografica, vorrei citarvi un filosofo greco che è Epitteto, poco conosciuto ma molto profondo. Epitteto insegnava spesso attraverso il linguaggio dell'atletica. Un mondo che i suoi studenti conoscevano bene, perché sapete che nell'antica Grecia, la patria delle Olimpiadi, si praticava, tutti i giovani praticavano l'atletica, essendo cresciuti in una cultura dove le competizioni sportive occupavano un posto centrale nella vita pubblica, le famose Olimpiadi. E quando un suo allievo, un allievo di Epitteto, si lamentava di una difficoltà specifica, quindi di un ostacolo, si lamentava di un rapporto complicato o di un compito arduo che aveva da svolgere, oppure si lamentava per un imprevisto sgradevole, Epitteto rispondeva spesso con la stessa domanda retorica. Cosa penseresti di un atleta che si lamenta del peso sollevato durante l'allenamento, invece di riconoscere che è proprio quel peso a renderlo più forte? Questa metafora, apparentemente semplice, contiene una ristrutturazione radicale del rapporto con la difficoltà. Invece di considerare gli ostacoli che ci arrivano incontro in continuazione ogni giorno, invece di considerarli come interruzioni indesiderate di una vita tranquilla, altrimenti tranquilla, senza questi ostacoli, Epitteto invita a vederli come materiale essenziale per lo sviluppo del proprio carattere, l'equivalente filosofico del peso che l'atleta solleva deliberatamente per costruire forza. Cioè, è stata una sua scelta quella di iscriversi in palestra, come noi ci siamo iscritti nella grande palestra di questa terra. Senza resistenza, senza sforzo, non esiste crescita reale, né nel corpo, quindi né nei muscoli, ma neanche nell'animo. Ecco, e il mese di settembre è proprio l'inizio di nuovi ostacoli, di nuove sfide, di nuovi ritmi, i ritmi scolastici per i giovani, ritmi lavorativi dopo la pausa estiva. E quindi questo insegnamento di Epitteto mi sembrava proprio giusto per questo periodo e soprattutto dopo la preghiera di devozione. Quindi Epitteto trasformava sempre ogni difficoltà in un'occasione di allenamento filosofico, un allenamento spirituale. E quindi ecco, cerchiamo di applicare questa prospettiva alle sfide
concrete, quotidiane, che accompagnano l'inizio di ogni nuova stagione, o comunque soprattutto la stagione autunnale. Ecco, ho tratto alcune frasi da Marco Mignogna. Sembra uno scherzo questo cognome, difficile da pronunciare. Mignogna, come mignotta. Però il finale è un GNA, quindi Mignogna, che segue un po' gli stoici, mi sembra di aver capito, non lo conosco bene. A proposito di autunno e di inizio della stagione scolastica, vi annuncio, se non lo sapete già, o vi ricordo, che esiste un bonus per le scuole paritarie. So che vari ascoltatori hanno iscritto i loro figli, soprattutto nel periodo Covid, a scuole paritarie. Ci sono fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, quindi non proprio famiglie benestanti. Requisiti e come fare la domanda lo trovate sul mio canale Telegram, che è Muscari T. Gennaro, quindi il mio cognome, con la T per Tomaioli, quindi Muscari T. Gennaro. Andate indietro di qualche giorno e trovate questo articolo con il bonus scuole paritarie, oppure lo cercate, insomma, sul web. E la domanda va fatta entro il 21 settembre. E ora ci ascoltiamo questo brano musicale che aveva richiesto un ascoltatore, cioè E ti vengo a cercare, interpretato dai CSI. Eccola qua. Ma cosa sta succedendo qui? Dunque, Ti vengo a cercare, CSI. Hola.

Daniela scrive: non mi piace questa versione della canzone. Daniela, neanche a me. Mi dispiace per Massimo che aveva scritto: c'è una versione bellissima del brano e ti vengo a cercare, dei CSI, che io non conoscevo. Sono andato a vedere, è il Consorzio Suonatori Indipendenti, un iconico gruppo musicale alternativo italiano nato nel 1992 dalle ceneri dei CCCP, fedeli alla linea, e membri dei Litfiba. Un sound che unisce il post-punk, il rock alternativo e le sonorità folk. Sì, non mi piace neanche a me. Pazienza. Allora, poi c'era un altro messaggio di Marco, mi sembra. Sì, Marco, che scrive: è bellissima la preghiera di devozione, ma metterla in pratica è un'impresa. Tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, dice un vecchio e saggio proverbio, perché sento che paura ce n'è tanta in giro. Io poi ne ho da vendere. E allora, sconsolato per la mia incapacità a metterla in pratica, dirò come disse Don Abbondio al cardinale che lo rimproverava: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Sì, bello sto messaggio, Marco, però ecco, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma noi siamo venuti qui su questa terra proprio per nuotare, visto che questa terra c'ha anche tanta acqua, nuotare in mezzo al mare, in mezzo alle difficoltà, alle correnti rischiose che possiamo trovare. Le difficoltà appunto ci rinforzano, non dobbiamo avere paura, come dice Epitteto, e quindi vinciamo questa paura, ne teniamo conto, ma non ritiriamoci. Dobbiamo mantenere la nostra energia, come dice la preghiera di devozione, e non chiudersi in casa impauriti, come durante il lockdown, come è venuta questa immagine. E poi Stefano da Vicenza scrive: Epitteto, wow. Buon dì a te, Stefano. Devo tenere d'occhio lo schermo della pubblicità per non farmi fregare, e mi preparo intanto la versione dell'Alleluia di Jeff Buckley. Vediamo com'è questa. Alleluia, Jeff Buckley, no, con la Y, eccola qua, ok. Però prima vi volevo leggere qualcos'altro, sempre rispetto al nostro comportamento. Questo l'ho tratto, non me lo sono scritto, vabbè. Quando pensi di arrenderti, si intitola questo brano, ci sono momenti in cui, nonostante tutto l'impegno, i risultati non arrivano. Abbiamo fatto, provato, aspettato, eppure niente sembra cambiare.
Ed è proprio allora che la stanchezza può farci credere che non valga più la pena continuare a insistere o a vivere anche, per chi è disperato. Ma non tutto ciò che oggi sembra fermo è davvero finito. A volte non serve fare di più, ma ci serve solo fermarsi, ascoltarsi, recuperare le proprie energie e magari guardare le cose da un'altra prospettiva. Anche questo fa parte del prendersi cura di sé. La vita ha i suoi tempi e non sempre coincidono con i nostri. Noi vogliamo spesso che tutto sia uno di seguito all'altro, no? Senza pause, senza blocchi. Ma ci sono fasi in cui sembra di non andare da nessuna parte. Eppure qualcosa dentro di noi e fuori di noi sta prendendo forma. Per questo una delusione non dovrebbe diventare una sentenza, né un fallimento non dovrebbe diventare la definizione di ciò che siamo, dei falliti. Ci sono giorni in cui bisogna semplicemente concedersi il tempo di prendere fiato e ritrovare la forza per ricominciare. Non sappiamo cosa ci aspetta più avanti, che torna la preghiera di devozione. Fiducia, no, nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale, senza rassicurazioni esistenziali, no? Quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Sappiamo però che una fase difficile non può raccontare tutta la nostra storia e forse non dobbiamo vedere subito una soluzione. A volte è sufficiente fare un altro passo, lasciando spazio a ciò che ancora deve maturare. E a volte basta far passare una notte e magari ci arriva il consiglio giusto, no? La notte porta consiglio, ci arriva l'intuizione al mattino svegliandoci. Quindi ecco, mantenere sempre la fiducia, la fede, ecco, che tutto andrà bene, perché comunque anche il negativo fa parte della nostra esistenza. Dobbiamo accoglierlo, accettarlo con una calma interiore, appunto con spirito di accettazione. Bene, mi sembra di avervi fatto un bel pistolotto oggi, come si dice, o una predica, un'omelia, ma manca 1:51 e quindi mi fermo qui, vediamo se per caso c'è un messaggio veloce. No, non mi sembra. No, infatti, e quindi vi faccio ascoltare l'inizio di questo Alleluia di Jeff Buckley e dopo la risentiamo tutta con calma.

ascoltatore mi scrive, Max, no, per chi ascolta Oriani è abituato ai pistolotti. Ah, Maurizio. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sempre Gennaro. Qui c'è un temporale, non so se sentite anche i tuoni, però ecco, non sta piovendo forte come prima. Casomai controllo dopo se entra acqua da qualche parte. Allora, Claudio scrive: no, tranquillo, i pistolotti ecclesiastici li fa l'unico cardinale in radio, cioè Oriano. Ah, va bene. E poi Eric, non mi ero accorto che quasi un'ora fa aveva mandato un messaggio dicendo: conosci la cantautrice friulana Nicole Cocean-Cig? Cocean-Cig suona un'ottima musica folk e canta in lingua friulana. Ah, se puoi metti una sua canzone. Grazie, dal Queensland. Eric, ma sei davvero nel Queensland? Caspita, ci ascolti in streaming da così lontano. E poi un altro messaggio mi scrive: piuttosto Mignogna, che avevo nominato prima, suona come il femminile di Mignon. Sì, è vero, c'è il Mignon e la Mignogna. Ok, dunque adesso piove tanto, vabbè, speriamo bene che non venga di stravento. Dunque Stefano da Vicenza scrive: ma quanto me costa a sta radio? Te piace la frase, eh? Ma chi è che ti piace di più? La frase pronunciata da Mario o quella pronunciata da Ettore? Con quale cadenza, quale stile? Sisto. Oh, allora leggo sempre volentieri i messaggi profondi di Sisto. Anche il mondo andrebbe visto con quest'ottica. Osservando quello che accade nel mondo ci sentiamo perduti. Eppure ogni ciclo evolutivo che dura migliaia di anni vediamo solo una millesima parte nel suo svolgimento completo e diamo per scontato che andrà sempre così. Eppure l'evoluzione spinge l'uomo sempre avanti. Con quest'ottica la speranza non muore mai. La certezza ogni giorno diventa sempre più concreta e la serenità diventerà segno di una comprensione avvenuta. Ciao da Sisto. Vero, condivido Sisto. Avere un'immagine più elevata, no? Della nostra vita, ma anche delle nostre vite e dell'evoluzione dell'umanità, dell'uomo. Verissimo. Oh, dunque. Gentilissimo dottor Muscari, con tutto il rispetto, ma ritengo che la traduzione non sia fedele al testo originale. Steiner non può aver usato la parola evoluzione, perché trattasi di crescita, di progresso, non di evoluzione. Inoltre, quando afferma "io l'attendo con", non può essere così, bensì "io cerco di attenderlo con la massima". E poi la versione di "e ti vengo a cercare" alternativa la trovo terribile. Sì, come Daniela, anche Patrizia, anche a Patrizia non è piaciuta la versione dei CSI. Allora Patrizia, ti riferisci alla sigla della preghiera di devozione?
perché insomma mi sembra che la traduzione sia corretta. A quale ti riferisci? Perché mi sembra, adesso la sto leggendo velocemente, che Steiner non citi la parola evoluzione. Ah sì, eccola qua. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore. Può darsi che la traduzione non sia perfetta e che lui abbia usato una parola tedesca, ma vabbè, è un sinonimo, sarà comunque un sinonimo. Se vuoi si potrebbe scrivere crescita, ecco, la nostra crescita, si intende spirituale, viene ostacolata dalla paura e dal timore. Qui dipende certo dal traduttore italiano. Comunque sì, non cambia molto, eh. Dunque Stefano da Vicenza scrive: piove bene anche qui a Povolaro di Due Ville, anzi tambura pure il temporale. Sì. Ah, ecco. Preferisce la versione "Quanto me costa sta radio" di Ettore, perché la grida, la urla come fosse da disperarsi. È vero, è vero. Mario è più contenuto. E Silvia da Verona va invece contro Daniela e Patrizia e scrive: ciao Gennaro, a me la canzone dei CSI piace molto. I suoni disturbanti hanno un significato che va colto. Grazie. E grazie a te, Silvia, che sei più vai più in profondità, insomma, e vai anche sui suoni disturbanti. Perché no, è vero, è vero. Bene, allora proseguiamo con un altro pensiero che ho trovato in questa settimana in cui raccolgo articoli, messaggi, in questa mia ricerca settimanale, in questa rassegna settimanale, che è un po' una rassegna stampa ma anche una rassegna su ciò che ci arriva, ecco, da web. Certo, non ho tanto tempo da cercare ovunque, ma insomma quello che mi arriva anche casualmente talvolta. E sentite che bello questo, tratto da Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che vi consiglio. Inizia col W, Weltanschauung Italia. Si intitola "Gratuità. Nessuno fa mai niente per niente". Quante volte abbiamo sentito questa frase? È diventata ormai un dogma. Ecco che allora scatta automatico il solito sospetto nelle relazioni. Ogni gesto viene sezionato in cerca del tornaconto nascosto. Ogni gentilezza diviene sospetta. Tendenzialmente funziona così, è vero, ma non è una legge matematica. Sì, esiste. Esistono persone che fanno qualcosa per pura gratuità, che danno senza attendere il tornaconto. Ci sono persone che rifiutano che ogni rapporto umano si riduca a convenienza, a mero opportunismo, aggiungo io. Chi ama davvero, chi aiuta davvero, non investe, tra virgolette, semplicemente esiste nel modo più pieno che c'è. Chi ama davvero, no? Chi aiuta davvero, esiste nel modo più pieno che c'è. Una vita piena, no?
Chiunque, almeno una volta, ha ricevuto qualcosa da qualcuno che non aveva nulla da guadagnarci. Un tempo regalato, cioè regalare il proprio tempo, no? Un'attenzione senza secondi fini, un gesto che non tornava utile a nessuno se non a chi lo riceveva. Se questo è accaduto anche una sola volta, il dogma è già crollato. Cioè il dogma è: nessuno fa mai niente per niente, no? Come era anche il proverbio che il can non mena la coa per niente, una cosa simile, no? Allora facciamolo noi per primi nel quotidiano. Non aspettiamo la prova che esista chi dà senza calcolare. Diventiamo noi stessi quella prova. Ne siamo capaci? Il dogma crolla ogni volta che qualcuno si rifiuta di ubbidirgli. Ecco, quindi il dogma, vi ripeto, è: nessuno fa mai niente per niente. Cerchiamo di abbattere questo dogma, di farlo crollare. E poi questa frase aveva un grande significato anche ai tempi del Covid, no? Che i dogmi scientifici crollavano ogni qualvolta qualcuno si rifiutava di ubbidirgli. Sì, proprio così. Allora, mi sembrava che fosse arrivato un altro messaggio, no. Allora, sentiamoci la canzone che ci ha consigliato Eric, non una canzone, la cantautrice friulana. Allora, vediamo un po', solo che devo sceglierne uno a caso. Per esempio, Ciare Mame. Sarebbero le mamme forse, ma non conosco il friulano. Qua ci vorrebbe un esperto. Vabbè, sentiamolo.

Ecco, era Nicole Coceancig, cantautrice friulana. Certo che friulano è difficile, io non ho capito una parola, non so voi. Bisognerebbe chiedere a Gino De Paoli di tradurci. Non so se questo brano era particolarmente difficile o se sono tutti così. Vabbè. Allora, parliamo di giovani. Allora, è arrivata un'indagine di Eurispes, mi è capitata, su tecnologie digitali e salute mentale, pubblicata l'1 settembre, pochi giorni fa. Lo studio osserva il rapporto degli italiani, quindi non solo i giovani, tutti gli italiani, con i dispositivi elettronici, quindi tutti i cellulari, tablet e computer, con i social, il rapporto con i social, con gli automatismi digitali e il benessere e la capacità di autoregolazione. E nella fascia più giovane analizzata, quella dei 18-24 anni, in questi 6 anni, questo arco di tempo, molte percentuali si impennano. E allora vediamo che cosa dice. Ecco, dice che gli altri, l'articolo si intitola "Gli altri sono più felici di me. Come l'algoritmo manipola le emozioni dei nostri ragazzi". E cosa possiamo fare? Perché metà, quasi metà dei 18-24enni si sente inferiore sui social, mentre 6 su 10 attribuiscono alle piattaforme, ai social, un effetto sull'umore personale. Quindi la maggior parte dei giovani scorre i profili degli altri, va a guardare la vita degli altri. Il 98,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni guarda almeno qualche volta profili o attività altrui senza intervenire, come dei guardoni, mentre il 96,5% scorre i feed, che sono quei video veloci, spesso elaborati, costruiti o dall'intelligenza artificiale, che sembrano veri, ma in realtà la maggior parte non lo sono, li scorre senza interagire. Poi, dentro quella sequenza di vacanze, di corpi, di feste, di relazioni, di vite messe in vetrina, arriva il confronto. Il 45% dei giovani adulti dice di sentirsi inferiore rispetto alla vita mostrata sugli altri, dagli altri, mostrata dagli altri sui social. È uno dei dati più interessanti di questa indagine Eurispes sulle tecnologie digitali e sulla salute mentale. Ma una precisazione serve subito. L'Eurispes non ha analizzato gli adolescenti sotto i 18 anni. Parlare genericamente di ragazzi rischierebbe quindi di allargare i risultati oltre il campione studiato. I dati fotografano giovani adulti e possono offrire spunti a genitori e educatori, ma non dimostrano che le stesse percentuali valgano per quindicenni o sedicenni. Tra i 18 e i 24 anni il digitale occupa uno spazio che va molto oltre l'intrattenimento. Il 67,5% considera importante utilizzare
questo, utilizzarlo, questo spazio, per esprimere la propria identità. Il 56,9% per ricevere approvazione o feedback positivi e il 74% per conoscere persone nuove. Il 70% lo usa anche per distrarsi dai problemi. C'è poi un dato che rende bene la dimensione emotiva di questa relazione. Cioè il 91,9% dei 18-24enni dichiara di aver usato almeno qualche volta i social per alleviare emozioni negative. Lo stesso ambiente nel quale si cerca conforto diventa quindi anche uno spazio dove misurarsi continuamente con gli altri. E il giudizio pesa. Nel campione complessivo il 60% manifesta almeno in qualche misura preoccupazione per quello che gli altri penseranno quando pubblica qualcosa. Il 55% teme valutazioni negative e il 63% controlla con una certa frequenza i like ricevuti, i mi piace. Per i giovani intanto lo schermo è acceso molto a lungo, più della metà dei 18-24enni, cioè il 52,4%, utilizza lo smartphone per svago per oltre 3 ore al giorno, nei giorni feriali. Nei giorni festivi si supera la metà di molto, cioè arriva al 60%. Di questi giovani dai 18 ai 24 anni che lo usa almeno per 3 ore. Non stupisce allora che produzione e osservazione convivano senza troppi problemi, cioè produrre articoli, messaggi e osservarli solo. Il 97,7% pubblica contenuti sui social, ma il 98,8%